0: sera, con la che non sarà facile, attenzione, vietato fare i fighi, perché abbiamo, li abbiamo battuti a casa loro 4-1, allora scendiamo stasera in pantofole, no. Attenzione, perché la Turchia non è una squadra da buttare via,
1: come hai detto Bastoni, pedalare a testa bassa,
0: altrimenti bastonate,
1: esatto, si dice così, no, a testa bassa
0: testa bassa e pedalare, okay. Però se uno pedala a testa bassa non vede davanti,
1: come... Appunto, prendile delle sberle poi.

0: I Don't Wanna Live Forever, Zayn and Taylor Swift su RTL 105, le 2:11. Buonanotte nottambuli, Andrea De Sabato al microfono, questa RTL 105. Pizzi da Busca Cuneo dice: come si può combattere l'alito da vino, da alcol in genere? Ho chiesto all'intelligenza artificiale, mi ha detto che è molto più difficile combattere perché è più complesso da eliminare rispetto ad aglio e cipolla, perché non dipende solo dai residui della bocca. Quindi insomma adesso vediamo cosa ci consiglierà. Allora, intanto ho visto tè verde caldo, per esempio, è già una cosa che combatte un po', oppure erbe ricche di clorofilla tipo prezzemolo, menta o rosmarino. Quindi vedi, la menta e il prezzemolo sono efficaci sia per le cipolle ma anche per l'alito da alcol.
1: Ma in che senso? Te le fumi oppure?
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere a Vincenzo De Roma, non lo so se lui se fumi il rosmarino e la menta.
1: E sai com'è?
0: Somber, my body's ready.

0: attacca. Skin Faithfulness, ma da quando ho fatto il giudice a X Factor che diceva attacca per dire comincia a cantare, no, attacca, basta, ogni volta che la vedo mi viene in mente lei che dice attacca. Va bene, attacchiamo, sentiamo un messaggio vocale.
1: Ciao RTL 102.5, da Fabio. Per far passare il sapore e l'odore della cipolla basta bere una bottiglia di grappa alle ortiche e passa tutto.
0: È un po' come quando, no, picchi il ginocchio o il mignolino, ti fa male il ginocchio, dai un colpo alla spalla e così vai a compensare. Il problema è che elimini la cipolla e l'aglio e però ti viene la fiatella da grappa, che poi sono sempre quegli odori, no? Che tu che hai mangiato aglio, cipolla, oppure hai bevuto un cocktail o hai bevuto vino come nel caso di Pizzi, in realtà non te ne rendi conto.
2: Ma gli altri sì, però.
0: Gli altri sì, però tu non senti di avere quell'alito lì. E però ce l'hai. Quello è,
2: anche se comunque esiste anche la prova. La prova del 9.
0: Sì.
2: Cioè tu ti metti le mani davanti.
0: A coppettiello.
2: Sì, esatto. Soffi sì. Dentro e poi cerchi di capire se ti puzza o meno. Potrebbe essere una prova.
0: Quindi tutti con la mano a coppettiello ogni volta che abbiamo finito di mangiare o di bere qualcosa. Però se ce l'hai cosa fai?
2: Se ce l'hai...
0: Mentina, allora si va in giro con foglie di menta, mele, chicchi di caffè. Perché
2: rosmarino.
0: Qualcuno ha consigliato, esatto, il chicco di caffè anche per eliminare l'odore dell'alcol. Boh, chissà.
2: Aspetta che faccio una prova.
0: Mamma mia, come sto. Stavo sognando.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Yeah. Le 2:26, il tempo vola, ragazzi, in questa notte particolare, perché tra la domenica e il lunedì è sempre una notte un po' tranquilla, ma ringraziamo tutti gli amici che ci stanno mandando le loro voci, le loro scie luminose, come diceva il mio amico Zappa Mangusta.
1: Una mela al giorno leva il medico di torno, una cipolla al giorno invece leva tutti di torno.
0: È vero, saggio, saggio Giovanni da Palermo. Va bene, stanno arrivando altri messaggi, 378-378-1025. Dai, è bello, così ci facciamo compagnia, fate sentire la vostra voce, è bello anche risentirsi alla radio. E che radio, RTL 1025. Adesso attenzione però, se avete tempo e possibilità, alzate il volume e godetevi questa nuova canzone degli U2, si intitola Silenzio.

0: You Give Me Two.
1: Your Gorgeous Baby Bird, RTL 102.5 in ottambuli con Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella, che però come

0: diciamo anche Beppe Di Dio
1: è rimasto senza voce.
0: Prima abbiamo giocato su questa cosa di Beppe che è rimasto senza voce, che non è vero però. Però no, ma gli anelli di cipolla in pastella che ne dite? Mamma mia. A parte che le robe in pastella sono buonissime. Tipo, una volta, non so se me lo sono inventato io, non mi ricordo, ma hai presente il pesce azzurro? No? Che te lo vendono magari surgelato in distretto, tiri fuori, lasci che si
2: scongeli,
0: bravo, lo tagli a dadini piccoli, lo metti in pastella, lo butti, lo friggi. No, è una roba che non puoi capire.
2: La roba fritta, tutta buona, signor.
0: Sì. Si dice che anche la sua. Ah, tra l'altro, io ho sentito questa cosa, io non l'ho mai assaggiata, però mi ha incuriosito. Sai le orecchie, io le chiamo le orecchie, le foglie dei fichi d'India. Pare che siano commestibili, c'è gente che proprio le fa proprio anche fritte così, se le mangiano. Mm. L'hai mai mangiata tu l'orecchia? La foglia di fico?
2: No.
0: Qualcuno di voi là fuori?
2: Ma con le spine o senza?
0: No, perché? Senza spine, senza spine. Vabbè che è buono tutto fritto, però le spine anche no. Che poi c'è anche un'altra roba sulle spine. Quando mangi il pesce e ti capita una mezza lischettina,
2: oh,
0: è terribile, perché poi magari ti graffia un po' l'esofago.
2: A me da piccolo è successo.
0: Ah. A me più anche recentemente. Ti graffia un pochino e tu hai sempre quella sensazione di averla sempre conficcata lì nell'esofago.
2: Allora, mio nonno mi diceva: devi mangiare la mollica del pane.
0: La mollica del pane.
2: Un pezzettino di mollica.
0: Sì, perché se nel caso fosse incastrata, la mollica. Vedi, raschia se la porta.
2: Vedi così. I rimedi del nonno.
0: I rimedi dei nonni. Vabbè, insomma, qualcuno ha mangiato le foglie di fichi d'India fatte magari fritte, e così qualche chef che magari lo propone, che ne so. Boh, pare, dicono, siano molto buone. Staremo a vedere. E intanto c'è una bella canzone italiana. Ogni tanto noi mettiamo delle canzoni italiane perché ci piacciono assai, ma questa devo dire in particolar modo mi piace. Si intitola Cucumeri, lui è Napoleone.

0: Ed Sheeran su RTL 105 in ottambuli. Nessuno ci ha risposto in merito alle orecchie dei fichi, delle piante dei fichi d'India, insomma, no? Le foglie dei piante, delle piante del fico d'India, che pare siano commestibili, però probabilmente nessuno all'ascolto li ha mai assaggiati. Però sono molto incuriosito da questa cosa, anche perché i fichi d'India io li adoro, però le foglie non le ho mai mangiate. Sentiamo però un altro messaggio, sempre di Grazia.
1: Sì, mi ricordo una scena di un film che si chiamava Il diavolo veste Prada, quello del 2006, dove c'è la scena dell'attrice Anne Hathaway, che interpretava il personaggio Andrea nel film, e il collega le dice: chi è che ha mangiato oggi cipolla? E lei, che aveva mangiato appunto pane e cipolla, fa appunto la prova che mette la mano davanti e appunto l'alito le puzzava di cipolla.
0: Ma non c'era bisogno, cioè, se sai che hai mangiato pane e cipolla non ti serve fare la mano a coppa di L, perché tanto comunque lo sai.
2: Però quella è la prova del nome, no?
0: Qualcuno ha mangiato cipolla, se ti sei appena mangiato un pane e cipolla c'è bisogno di sentire l'alito.
2: Perché magari le ha provate tutte, che ne sai, magari ha lavato i denti perfettamente, però nonostante tutto.
0: Però se tu hai mangiato pane e cipolla, questo significa proprio che tu, mangiando pane e cipolla o aglio o insomma tutte le cose che insomma non danno un odore gradevole, in realtà non te ne accorgi. Se lei ha dovuto fare,
2: esatto,
0: mamma mia,
2: quella è la prova.

0: Woman, Nene Sherry, RTL 105. Di qualcosa, Leo, sono in difficoltà.
1: Perché sì, io ti capisco. Ne abbiamo parlato anche prima. Quando ti dai. Quando no. ti scappa la cuffia in faccia, ti arriva in faccia.
0: No, mi sono quasi tagliato un dito. Tu non hai idea, mi si è incastrata il dito tra il ferrettino qui e la cuffia. E intanto non potevo lasciare il dito, quindi sarei dovuto andare in onda col dito attaccato così. E mi fa un male cane. Cioè, sai quelle robe che. Infortunio sul lavoro, ecco, infortunio sul lavoro.
1: Anche i conduttori rischiano la vita, ragazzi.
0: Beh, insomma,
1: e quando ti tagli con la carta, ne vogliamo parlare?
0: Ma che fastidio!
1: L'altro ieri. Delle cose mi sono provocato un taglio bestiale.
0: Guarda, quella è esattamente lo stesso fastidio di quando hai a che fare con una pianta di fichi d'India.
1: Sì.
0: Sai, le spine dei fichi d'India, quella roba lì. Che fastidiosa, che mamma mia! Perché poi quel taglietto minuscolo è fastidioso. Meglio un taglio più grosso, cioè piuttosto, capito? Quando ti tagli con la carta, fai un taglio più
1: profondo.
0: Scherzo, mamma mia. Stasera stiamo parlando di cose terribili, eh? Alito che puzza, tagli, insomma, vabbè.
1: Comunque devo capire qual è meglio, la cuffia in faccia o il dito incastrato nel col padiglione auricolare, non lo so.
0: Sì, padiglione
1: auricolare. Come si chiama? Il padiglione.
0: Salve, venga qua, c'è la stanno aspettando nel padiglione auricolare.
1: Non ho capito se è peggio la cuffia in faccia.
0: Non lo so, la cuffia in faccia dipende dove. Una volta me la sono sbattuta su un occhio e faceva un male tremendo. Una volta sui denti e una volta sul naso.
1: Ecco.
0: Però sul naso si è rotta la cuffia. Ha un naso importante.
1: Ma a me rimbalza, per dire. Ce l'ho di gomma.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, per chiudere questa notte, questa puntata dei Nottambuli, abbiamo pensato di portarvi alla fine degli anni 70 in leggendari studi di Miami, e quindi immaginatevi, pensate KC and Sunshine Band? Assolutamente no, Ivano Fossati.

0: Ai ai ai ai. No, davvero pazzesco. Questo disco nel 79 fu inciso in uno studio famoso di Miami, in Florida, e utilizzando tra l'altro i musicisti che lavoravano con Eric Clapton. Insomma, un grande successo di Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. Abbiamo tempo per ascoltare un'altra voce.
1: Buonanotte Andrea, giorno da Catania. La palla di fichidindia si può mangiare, la pulisci, ripassi la mollica e la friggi nell'olio d'oliva. Bene, buonissima, è ottima da mangiare.
0: E quindi vedi, la pala del fico d'India, cioè la foglia, diciamo. Io la chiamo l'orecchia.
2: Io ho imparato una cosa nuova stanotte.
0: Del fico d'India non si butta via niente, come il maiale, capito?
2: Forse solo le spine.
0: Forse solo le spine. Grazie a Leo Di Mauro, David Bella, tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, domani i Nottamboli ritornano nella formula settimanale con Armando Piccolillo e Vanessa Grey. Andrea De Sabato è tutto, buona settimana, amici. Anche a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, sono le 3.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Prenderemo atto se la giustizia darà un altro colpevole. Parlano così i genitori di Chiara Poggi durante un'intervista su Canale 5 delle nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio della figlia e che vedono indagato Andrea Sempio. La 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco. Per il delitto è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi. Alla domanda se è arrivato il momento di incontrare l'ex fidanzato della figlia, Giuseppe Poggi dice no. Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento al secondo piano di uno stabile a Milano. Nell'alloggio dell'anziana i vigili del fuoco hanno rinvenuto 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali interessata dall'incendio. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato una revisione delle misure di sicurezza sui voli internazionali diretti in Israele dopo l'attacco della scorsa settimana su un volo della compagnia Fly Dubai. Il calcio: oggi a Bologna si gioca Italia-Turchia, valevole per la Nations League. All'andata gli azzurri hanno vinto 4-1. Alla vigilia il City Mancini ha detto che oggi la squadra non deve pensare che sia una partita semplice. Il ciclismo: il belga Remco Evenepoel vince al photo finish il campionato europeo Elite, battuto d'un soffio l'italiano Giulio Ciccone. L'Italia trionfa invece nella categoria juniores femminile con Azzurra Ballan. La 18enne è la figlia di Alessandro Ballan che 18 anni fa vinceva il mondiale a Varese. È tutto, ora le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Gemona e Carnia verso Tarvisio. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5. Sei?
6: Mi distruggi così.
5: Ci sta provando e ci sta anche riuscendo, secondo me. Sì. Va bene, sì. Yes.

0: 3-2 minuti di lunedì 5 ottobre, quindi buona settimana a tutti. Ringraziamo Andrea De Sabato con i Nottambuli e è arrivato il nostro momento. Quale, direte voi? Ma, quello classico del weekend, che è finito, eh?
1: È arrivato il nostro momento.
0: Oh! Ecco qua.
2: Aia! Aia! Aia! Ecco qua.
0: A posto. Sì, lo stai facendo perché mi hai visto prima di entrare in onda come sto acconciato, no, ancora dopo una settimana, oppure?
1: Perché anch'io sono un po' costipato, no, come del resto anche David Bell.
0: A proposito.
3: Aspetta un attimo.
0: Ecco. Ragazzi, questi siamo stanotte, eh.
3: Ecco.
0: La formazione.
3: Questa è la situazione.

0: Cioè, poi sembra che passa il tempo e sto peggio. Ma come? Ti stai curando? Sì. Stai prendendo le medicine? Sì. Stai a riposo? Sì.
1: Sei con un piede nella fossa.
0: A parte che... Vabbè, gesti apotropaici,
2: Andrea,
0: su
2: RTL. Sulle mani, Andrea, sulle mani.
0: No, preferisco di no. Amici, lo sapete, questo programma lo fate principalmente voi con i messaggi vocali che preferiamo al 378-378-1025. Oppure potete farci un colpo di telefono, come si diceva una volta. Si dice ancora colpo di telefono?
2: Ma sì,
0: fammi un colpo di telefono.
2: Sì.
3: Comunque volevo avvertire che questa notte i versi e le imitazioni sono sospese.
0: Sì, sono sospese.
3: Momentaneamente
0: ma
3: sono
0: sospese.
3: Ma
0: semplicemente perché con la voce così è più difficile.
3: È più che
0: con la voce nasale non vengono bene, capito?
3: Più che essere un programma a cavallo,
0: esatto.
3: È un programma a pony.
0: Esatto, oggi cavallo di razza proprio no.
2: Per fortuna abbiamo la signorina.
0: Cioè?
2: Signorina!
0: Cos'è? Certo,
2: ma quanto è brava lei.
0: A cavallo tra un giorno e l'altro.
2: Bravissimo.
0: Va bene, amici, abbiamo detto tutto?
2: Più o meno.
0: Va
2: dai.
0: Bene, allora, amici, Goya, Fabri Fibra insieme ai Pinguini, il nostro Power It.

0: Light corona un po' di anni 90 in questa nottata su RTL 102.5. Sono le 3:12 minuti. Io direi di partire con i vocali. Leo, che cosa ne pensi?
1: Dai, iniziamo bene. Sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai.
1: Sì.
2: Buongiornazzo.
0: Buongiorno.
2: Altro che al piccolo trotto. Stanotte col cavallo morto.
0: Ecco qua.
2: E che cavolo. Avete già avvisato Taffo?
0: No, non credo che ce ne sia bisogno. Chiedo a David. David, tu hai già informato le onoranze funebri o ancora non è il momento?
3: Stavo preparando i documenti.
0: Anche io.
3: Sì, anche esatto.
0: Anche io. Vabbè.
3: Mancano le carte bollate.
0: vi aggiorneremo.
3: Esatto, esatto. La vitimazione della,
0: esatto,
3: della prefettura. Dopo che tutto sarà fatto, potremo
0: chiamarle.
1: Tutto sto bordello.
0: Sì. Che te credi? Bisogna fare le cose per bene. Vai avanti, vai.
4: Buongiorno, Antonio Pasticcione. Andrea Leo, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ragazzi, sto peggio di voi.
0: Si sente.
4: Un bel giorno con la Cina.
0: Ecco.
4: Stanotte non so come sto lavorando.
0: Ecco.
4: Mi sorge un dubbio. Secondo me, ma non è che a vedere le partite del Napoli
0: no,
4: stiamo infortunando pure noi?
0: No, ma non
4: chissà.
0: No, ormai non le vediamo da sono due settimane che non le vediamo.
1: Ma
0: per
1: devi
0: fortuna,
1: preparare le carte anche di Antonio.
3: Sì, Antonio, fai parte del club.
0: Esatto, le campane ha morto. C'è l'ultimo, dai.
5: Andre,
0: c'è l'ultimo,
5: vuoi guarire?
0: Adesso.
5: Vieni a vivere in montagna.
0: E vedete se non arrivo. E vedete se non è amici di Bressanone, sto arrivando.
1: Ah sì?
0: Io mi dice, ma sì, ma un giorno, ma ragazzi, sì. Ma
1: lì
0: sì,
1: c'è l'aria più pulita.
0: Ma quanto si sta, quanto ci vivo bene in Alto Adige io, ma nessuno mai. Sì, comunque vivere in montagna, almeno per quelle che sono le mie sensazioni, abitudini, è un altro mondo. Continuate pure, 378 378 1025.
6: Buonanotte e buona fortuna.

0: say. Bruno Mars, Grenade, 19 minuti dopo le 3 del mattino, amici, questa è RTL 102.5 e Leo.
1: Sì.
0: Vuoi sapere con che cosa vado in giro qui nella tasca della camicia?
1: Qualche pastiglia, non lo so.
0: Esatto.
1: Immaginavo.
0: Ma tu ci rendiamo conto? Siamo arrivati a questo, non so voi.
2: Tachipirina o ibuprofene?
0: Questo è ibuprofene.
2: Ah, dunque antinfiammatorio.
0: No, sì, antinfiammatorio. Sì,
1: io lo spray per il naso, se volete.
0: Anche quello, che fai?
2: Io c'ho quello per la gola.
0: Ce l'ho, aspetta. Aspetta! Ecco, ce l'ho, vedi? Ho tutto, abbiamo tutto.
1: Le supposte? Ce l'hai?
0: Aspetta, le vado a prendere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente, come spero passiate la nottata insieme a noi, Giulia Bresh, 25 minuti dopo le 3 del mattino.
1: Andre, non siamo gli unici conciati, eh?
0: Dici, beh, io, te, ed, già qui, qui dentro, 3 su 3.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Purtroppo Andrea sono i malanni di stagione, so. Anche io diciamo, sto lavorando con una forte forte
0: influenza,
2: forte forte raffreddamento, sì. Comunque vi saluto, un buon lavoro.
0: Grazie
2: da
0: anche
2: Ivano.
0: A te, ciao Ivano. buon lavoro anche a te. Io stavo cercando un po' di rimedi della nonna, ma sono sempre gli stessi.
1: Sì,
0: non cambiano.
1: Te caldo
0: le non... ma scusami, le nonne giovani non ne portano altri nuovi di metodi, o sono sempre gli stessi quelli della tradizione di 100 anni
3: fa? Io vi pongo una domanda.
0: Anche due.
3: Ma se una volta l'influenza faceva tante vittime, questi metodi della nonna,
0: non
3: questo funzionamento forse non ce l'avevano.
0: Aspetta un attimo. Lo sai che hai fatto una riflessione estremamente calzante?
3: Cioè, nel senso, evidentemente...
0: No, per carità di Dio, ma è che... No, adesso per fortuna abbiamo anche le
3: no,
0: medicine.
3: Esatto, purtroppo il virus va lasciato correre, il nostro corpo deve reagire.
0: Lasciamolo correre, sì, libero, come una farfalla. Vai.
4: Io ho visto la tua canappia, per il naso usi l'estintore.
1: Ci vogliono bene. Grazie Sergio.
0: Grazie amici, che bello essere amati.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta, New Hit su RTL 105, disco nuovo, tanta roba, anche il video molto molto bello, complimenti a Sfera. Dicevi, Leo, fuori onda, che stanno continuando ad arrivare i vocali.
2: Sì, sì, per anche fortuna, con qualche rimedio, insomma.
1: Perché insomma, rimedio per la, parlavamo dei rimedi della nonna, che in realtà però giustamente ci diceva David che rimedi sono, se all'epoca insomma non è che andasse proprio alla grande. È chiaro che i rimedi della nonna accanto alla medicina contemporanea forse possono portare dei benefici.
3: Sono un ottimo palliativo.
1: Esatto, vero.
4: Ciao Michi da Milano.
1: Ciao.
4: Il miglior rimedio è un bel tè bollente caldo col gorgonzola sciolto dentro, i chiodi di garofano, le mentine.
1: No,
4: ti passa tutto. Sì, ciao, sì. A tutti, buon lunedì.
1: Allora,
3: no, a parte voglio dire, a parte che vomiti dopo, dunque qualcosa fa.
1: Ma io non credo che però sia vero. Cioè, io non credo che si possa fisicamente mettere il gorgonzola nel tè. Secondo me si apre una voragine spazio-temporale che ti risucchia e ti porta in un'altra dimensione.
3: Cioè, non accontenti nessuno. È come quella cosa che non accontenti. È come dire: rovini il gorgonzola perché ama il gorgonzola e il tè perché ama il tè, sostanzialmente. Bah. E rovina entrambe le cose. Cioè,
1: ma mettici il miele, lo zenzero, un classicone.
2: Lo faccio così.
1: Ma poi perché? Ma poi che cosa dovrebbe fare il gorgonzola?
3: Ti fa vomitare.
1: Esatto.
3: Dunque, automaticamente. No, no, non il gorgonzola in sé, l'abbinamento.
1: L'abbinamento, cioè, certo. Ma no, io intendo dire il gorgonzola che proprietà ha?
2: Il puzzo.
1: E questo come aiuterebbe?
2: Non ti fa svenire, semplicemente svieni.
1: Va bene,
2: e
1: ragazzi,
2: magari dormi 27 ore e sei a posto così.
1: Io ce l'ho.
2: Sì.
1: A proposito di bere qualcosa, secondo me un ottimo rimedio ce lo dà Lady Gaga, un bel Bloody Mary.

0: No, non credo che il Bloody Mary alle 4 meno 20 della notte, se hai l'influenza, no, non è un buon rimedio. Ho appena letto che l'alcol non va bene, ma lo sapevamo già, però...
1: Però se fai gargarismi con l'alcol e lo sputi senza che lo bevi, teoricamente...
0: Sì?
1: Sì.
0: Vabbè, disinfetta.
1: Sì, un po' disinfetta, cioè, fa miracoli.
0: È chiaro che non è che... Cioè, con la vodka magari sì.
1: Sì.
0: Però ma lasciamo perdere.
2: Scusate, ma è un peccato poi buttarlo via.
0: Sono d'accordo a quel punto.
1: Beh, io lo butterei via volentieri.
0: Tu, noi invece, ti guardi in giro. No, io lo butto giù, che cazzo me ne frega. E sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Domenico di Brescia.
0: Ciao Domenico.
3: Allora, mio papà vi direbbe di fare i gargarismi con acqua e aceto divisa al 50% in un bicchiere. Bello, bello caldo, naturalmente. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che per dirvi quando mi fa male un ginocchio mi dice di fare la stessa cosa. Allora, buona giornata a tutti.
2: Casca l'asino, sì, lì casca l'asino.
0: Allora, perdonatevi, io ho anche questo problema. Al ginocchio, tra l'altro.
2: Vedi?
0: No, serio. Sto andando da un luminare per capire cosa è successo. Ma va bene.
2: Va bene per tutto.
0: Quindi
1: mio padre diceva: lavati la faccia con l'acqua fresca, che passa tutto. Mia moglie dice: beviti un bicchiere di acqua. Capito? Cioè, quelle robe lì che tu dici.
0: La mia fidanzata dice: hai mangiato il brodino?
1: Mm. Sì, esatto.
0: Fatti il brodino.
1: Comunque
0: fatti il brodo. Me l'ha detto 70 volte. A un certo punto ho detto. No, non me va.
2: Io ti dico,
0: basta.
2: Io ti dico, mettiti sotto il sole, ma senza ombrello. Però.
1: No, ma anche certo. Quello possiede. Allora, il sole effettivamente dovrebbe riattivare un po' tutto il sistema circolatorio, anche la difesa. Comunque aiuta. E anche la vitamina D che produci.
0: Vero.
1: Però, tornando al discorso dell'aceto, non tanto come cura, ma quanto come ammorbidire la gola e un po' di. Invigorire un po' la gola e per chi ha
0: potrebbe
1: gola,
0: funzionare
1: potrebbe un po' aiutare. Però ci vuole l'antinfiammatorio, ragazzi.
0: Sempre su tutto antinfiammatorio, mi raccomando. Alfa e Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, il disco di Alfa e Gigi D'Alessio. Ci scrive Roberto, rimedio montanaro della famiglia di mio babbo era il latte caldo con dentro lo strutto. Mai avuto il coraggio di provare. Vogliamo provare, raga? Ma organizziamo?
2: Anche no.
1: Esatto, meglio di no. Dedica Ernia.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: nero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia un quarto d'ora alle 4 del mattino. Io non ho chiesto ad Ernia dei soldi.
2: Come
1: perché
2: mai?
1: Perché inquadra casa mia durante il video.
2: Ernia, non si può. Ernia, Ernia.
1: Posso chiedere? Non credo proprio.
2: Questa è la privacy.
1: Tra l'altro,
2: dov'è la privacy?
1: Ma quando mai ce l'abbiamo, lei? Ma non
2: quindi
1: diciamo
2: non l'hai visto tu il drone che registrava?
1: No, non l'ho visto. Evidentemente dormivo come al solito. Quando c'è qualcosa di importante, io dormo. E c'è ancora qualcuno, vai.
2: Sì, torniamo ai rimedi.
3: Un mio amico albanese mi ha spiegato che loro in Albania, quando hanno influenza, robe del genere, prendono e bevono quelle grappe 90 gradi. E pare che funzioni.
1: Funziona.
2: Tra l'altro la grappa non acquistata, ma fatta in casa.
1: Fatta in casa, sì.
2: Sì, sì, perché che ho un amico albanese anch'io.
1: Che puoi utilizzare al posto della benzina.
2: Sì, quando... dell'alcol.
1: Che in questo periodo non farebbe
2: per la brace, no?
1: Anche, volendo sì.
4: Ah, consiglio ragazzi, don't do it at home.
1: No.
4: Non lo fate a casa. No, mai.
1: Esatto. Poi...
5: Ciao Andrea.
1: Ciao.
5: Il rimedio del nonno che funziona sempre. Una bella tazza di latte e grappa. Caldo.
1: Vedi?
5: E vai e ti passa tutto. Saluti Massimo da Carlino.
1: Io lo farò. Che
4: però scusate
1: dire?
4: Ragazzi. Ma tutti con sto alcol in mezzo, ragazzi.
1: Cioè,
4: si è capito
1: bene.
4: Che l'alcol non fa bene, ragazzi.
1: Lo so. E sono i rimedi della nonna, quelli appunto, ti portavano dove?
4: Cioè, 50%, 60% di mortalità.
2: Ragazzi, a me fa male il latte, altro che.
1: Figurati un po'. Abbiamo un altro ancora?
2: Io se bevo una tazza di latte, mi attacco alla tazza, all'altra, a quell'altra tazza.
1: Lo dici a quello a fianco a te che sta peggio, sta messo peggio di te. Esatto, è un pro. Ancora una.
6: Ciao Gianluca. Ai primi sintomi, una bella aspirina sciolta in un bicchiere di Coca-Cola. Ti passa tutto in un attimo.
1: Ma addirittura.
4: No. Ho scoperto anche che se fai un po' di limone dentro del bicarbonato, gli metti, fa lo stesso effetto.
1: Esatto, no, comunque la come si dice? L'aspirina della Coca-Cola non fa niente, non è niente di che, non è nessun intruglio strano, non è veleno, è innocua, ma non serve a niente, però.
2: Chissà quanta aria, però.
1: Esatto. Depeche Mode, questa è Enjoy the Silence.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Sono i primi passi del bambino, no? È la canzone di Olivia Dean, appunto. 3:55 minuti e un paio di messaggi che ci sono arrivati. David, qua in Piemonte si va di vin brûlé, quindi vino caldo, chiodi di garofano, cannella, zucchero, lo conosciamo.
1: Vabbè, sì, sì, sempre. Un grande classico, soluzione.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Poi un mio amico apicoltore ha creato un mix di miele ed eucalipto che vi garantisco che contro la tosse è molto efficace. No,
1: attenzione, il miele ha delle proprietà...
0: Sto prendendo a badilate.
1: Cioè, tutto ciò che deriva da miele, pappa reale, quelle robe lì, comunque, esatto, potenziano, alzano un po'. Anche la propoli aumenta,
0: certo,
1: un po' le difese immunitarie,
0: no,
1: quello ci può stare. Sì.
0: Gargarismi con miele e limone.
1: Sì,
0: anche quello.
1: Sì, sì,
0: ce lo scrive Gian Gaetano.
1: Per esempio, un tè o una camomilla a volte, esatto, perché ammorbidisce col tè, con il limone, con il miele. Certo.
0: Io di solito faccio così: acqua calda e lascio in infusione zenzero fresco, menta, miele e limone.
1: Esatto, quello servono essenzialmente. Il miele è un aiuto, diciamo, a livello del sistema immunitario, mentre il resto serve un po' ad ammorbidire la gola,
0: esatto,
1: e a aiutare soprattutto l'espettorazione.
0: Corretto, esatto, perché qual è il problema? In questi giorni, in questi tre giorni che siamo andati in onda, io facevo fatica a parlare. Ma come è il tuo mestiere? Capisco.
1: Perché ti si infila in mezzo
0: alla
1: gola.
0: È come se la gola non fosse libera. Ed è un continuo, esatto, un continuo. Ve lo giuro, però veramente diventa un po' uno sforzo.
1: Sì,
0: e infatti torno a casa un po' distrutto.
1: È perché in quel caso lì conviene riposare, però come fai a riposare?
0: Esatto.
1: Se devi usare la voce.
0: E poi ci sono nonne di tante nazioni, un rimedio però è quello che preferisco, quello di una nonna non italiana. Attenzione.
1: Ok.
0: Grappa, che però è quello che stiamo dicendo anche noi, e anche tante nonne italiane anche. Però deve essere fatta in casa.
1: Ah, ok. Perché se fuori casa, attenzione, cangia l'accolo.
0: Però
1: capito?
0: Qua ci dice grappa, però vicino ci dovete mettere un'aspirina.
1: Volevo spiegare una cosa: l'alcol etilico, sia che sia fatto fuori casa,
0: no.
1: Sembra alcol etilico.
0: E soprattutto alcol e medicine non vanno mai mischiate. Mai, ma proprio mai. Non esiste. Non fate questo errore. Don't try this at home. Patti Smith, questa è Frederick.

0: Patti Smith, Frederick su RTL 102.5. Ci arrivano anche messaggi con attenzione a che miele compri. Tranquilli, su quello sono sereno. C'è un amico della mia compagna, fa l'apicoltore e ci manda il miele, quello buono. Non so se. Amici, adesso linea al GO. Anche a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Giuseppe e Rita Poggi in un'intervista televisiva hanno parlato del delitto della figlia Chiara dopo le nuove indagini della procura di Pavia. I genitori della 26enne morta nel 2007 si dicono umiliati dalle intercettazioni pubblicate, hanno detto di essere andati in TV perché si parla troppo di altro e non della figlia e che questo non è il momento di incontrare Alberto Stasi che per ora, dicono i genitori di Chiara Poggi, resta il colpevole. Una donna di 79 anni è stata invece investita ed uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una vettura. Il conducente poi fuggito senza prestare soccorso. Il premier spagnolo Pedro Sánchez potrebbe annunciare già oggi le elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce El País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando ormai sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. Il calcio oggi torna in campo la nazionale che a Bologna affronta la Turchia, battuta all'andata 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita. Ricordiamo lo speciale Noi di Regol su RTL 102.5. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Tutti i soccorsi sul posto. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riapertura prevista alle ore 5. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, Malanotte No, RTL 102.5, 42 minuti. Perché naturalmente dalla voce si capisce che non siamo informissima, vero David? Esatto. Da qui è partito una serie di consigli, anche quelli della nonna, che però, come sottolineavamo in apertura, non è che proprio, cioè, è un palliativo.
4: Sì, alcuni sono un palliativo, altri io li eviterei, soprattutto quelli contenenti alcol.
0: Esatto, quelli proprio
4: tutto
0: no.
4: Il resto potete provare quello che volete.
0: Siamo arrivati a un rimedio che uso da anni. Pulisco la... questo ce lo mandano naturalmente al 378-378-1025. È un rimedio che uso da anni, come dicevo. Pulisco la foglia dell'aloe, okay. Prendo la parte gelatinosa, okay. La frullo nel latte, cucchiaino di miele.
4: Allora, diciamo che l'aloe...
0: No, io non conosco le proprietà.
4: L'aloe ha delle proprietà antinfiammatorie, dunque okay. Teoricamente...
0: Va bene. Continuate pure, come dicevo, vocali anche, oppure 02-25-15-15. Power it!

0: Let's get loud, Jennifer Lopez, 11 minuti dopo le 4 del mattino e noi andiamo da Stefania. Ciao Stefania, buonanotte e benvenuta.
1: Salve a tutti.
0: Ciao, salve. Ciao, salve, salve a te, come stai e geolocalizzati?
1: Allora, un fortissimo raffreddore.
0: Anche tu.
1: E quindi assumo cucchiai da casa, cose naturali.
0: Ok, benissimo. Che da dove ci stai chiamando però, Stefania?
1: Da Poppi, provincia di Arezzo.
0: Perfetto. Qual è il tuo rimedio preferito?
1: Il mio rimedio preferito sono le cose naturali.
0: Certo, miele.
1: Tisane naturali.
0: Sì,
1: perché ho mia sorella che lavora al bar e bollisteria del Sacro Eremo.
0: Bene.
1: E le vende queste cose.
0: Beh, certo, ecco. E quindi tu te le fai portare.
1: È logico, le pago di meno.
0: Beh, ci mancherebbe, è chiaro, avere una sorella che lavora in un posto, è normale che almeno ne approfitti un pochino. Ok, sei raffreddata anche tu, quindi di notte giustamente non si riesce a dormire quando si è raffreddati.
1: No,
0: si guarda RTL 102.5, si guarda ma la notte no. Giusto così, va bene così.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo detto miele, tisane, medicine no,
1: sì.
0: Mai?
1: No, per il raffreddore no.
0: Per il raffreddore no, io invece sì, non ce la faccio. Se non è come Leo.
1: Voi
0: Leo,
1: uomini siete più deboli.
0: Questo
1: femmine.
0: Ci possiamo mettere tutte e due le mani sul fuoco e lo possiamo firmare, controfirmare e farvi dimare dal notaio. È una verità assoluta quella che hai detto. Facciamo fatica.
2: Ma scusa Stefania, se ti si tappa il naso
0: tu
2: di
0: riesci,
2: notte,
0: come fai
2: a respirare? Come fai a dormire?
1: Bene, uso due cuscini.
0: Due, tre cuscini
1: sotto,
0: dietro, vedi, sì, è vero,
1: è vero. Faccio il rinowash,
0: Ah, cioè praticamente si alza la testa.
1: Con l'acqua fisiologica, però.
3: Lo fa mio figlio.
2: Sì, sì.
3: Facciamo a mio figlio Julian che...
0: E funziona?
3: Il rinowash lava il naso, pulisce le...
0: Ma funziona?
3: Funziona, è sempre un palliativo.
0: Esatto.
3: Però è nell'attesa che il virus vada via.
0: È corretto. Grazie mille Stefania, davvero, ti facciamo compagnia noi.
1: Grazie a tutti voi, siete fortissimi.
0: Grazie,
1: ragazzi.
0: Grazie mille, buona guarigione anche a te. Ciao, ciao.
4: Buonanotte e buona fortuna.

0: Don't Wanna Know Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar, 21 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Ci scrivono un messaggio che poi magari voi che avete figli. Dov'è? Aspetta, l'ho trovato. Comunque, quando mia figlia era molto piccola, scusatemi, il mio pediatra consigliò di farle bere della Coca-Cola per far scendere la febbre. Questa mi sembra un po'. Aspetta. Puzza di cazzata questa.
1: Per far scendere la febbre, non lo so.
0: La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola per altre cose forse funziona.
0: Ma che non credo proprio.
2: Tipo per l'acetone.
1: Sì, esatto.
2: Quando gli viene una roba che possono avere i bambini, consigliano la Coca-Cola, un po' di Coca-Cola.
0: Ma davvero?
2: Sì, ma non è una roba legata alla febbre. Cioè,
0: ah no.
2: Altra roba.
0: Per la febbre. Vabbè, e ancora vocali, giusto?
3: Allora, per il sistema immunitario dicono, io non ho ancora provato, di fare 30 secondi di doccia ghiacciata finita la doccia.
0: No,
3: vocali,
0: no.
3: Io
0: non, mi rifiuto.
3: Non lo so, ci sto pensando. Per ora lo faccio sulle gambe, perché stando in piedi molte ore al giorno, le vene varie cose, dopo 50, ciaone. Tutto il corpo, stando sotto la doccia, e contare fino a 30, le greva.
0: Poi non lo farò mai.
2: Poi se dopo 8 ore ti svegli con un crampo al collo...
0: Non ti lamentare.
2: Dopo una certa età è meglio evitarle.
0: No, ragazzi, io ho freddo, non mi lavo neanche le mani.
1: Però ci sono... no. Sportivi che fanno questa, usano questa tecnica,
0: guarda
1: pratica.
0: Sportivi, bravi, lo facessero loro, noi preferiamo ad acciagare.
1: Mi viene in mente Ronaldo, per esempio.
0: Lascialo stare quello.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma come noi te lo giù.
8: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Niente ci dividerà.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Scritta da Gianna Nannini insieme a Dario Brunori, Antonio Di Martino, Meraviglioso Errore, e celebra insomma Gianna Goldi, 50 anni della carriera di Gianna Nannini. Sempre per tornare alla questione rimedi per, contro l'influenza, il raffreddore, malanni di stagione li chiameremmo, giusto?
2: Esatto.
1: Ne abbiamo ancora, sentiamoli.
3: Ciao ragazzi, Giacomo. Ciao. Da Cremona.
1: Ciao,
3: Giacomo. Io quando ho febbre e mal di gola, mia nonna mi faceva aglio olio peperoncino, non l'avrebbe mangiato un drago, però il giorno dopo non avevi niente. L'anno scorso ho avuto lo stesso problema, gli ho detto a mia moglie, falla e caricala. Beh, la mattina stavo bene, quindi io direi che funziona. Ciao a tutti.
1: Ciao, il peperoncino aiuta moltissimo.
4: Contiene capsicina.
1: Esatto, aiuta a buttare fuori. Mi farò un bel piatto
4: sì,
1: di...
4: Sì, a me irrita un po' l'intestino, dunque tendenzialmente.
1: Per carità, ma tu sei delicatino.
4: Sì, io sto proprio in casa a parte. Sì. Però effettivamente ha delle proprietà.
1: Io due spaghi con... Ho anche del peperoncino bello aggressivo.
2: Bello aggressivo. Abusa un po', che te frega.
1: Proviamo.
2: Una volta, dai.
1: Sì, vediamo poi. Vabbè, lasciamo perdere quali potrebbero essere gli effetti collaterali di troppo peperoncino, non è il momento.
2: Ma lo farai a breve, cioè tra qualche ora, a colazione, oppure più tardi, verso le 14?
1: Esatto, intorno alle 2, okay. Spaghettino. Ok, sì, per forza.
5: Ciao raga, ciao. Mia mamma mi faceva fare acqua e sale, un bicchiere di acqua tiepida, un cucchiaino di sale sciolto e gargarisi.
4: Sì. Sì, no, fa schifo, però se gargarismo e sputi il sale sostanzialmente non fa che fare antisettico.
1: Sì, sì, sì. Cioè,
4: sì.
1: Va bene.
2: Col sale non ho provato,
1: non
2: col bicarbonato sì.
4: Fa la stessa cosa più o meno.
1: Vedi, per esempio, Anna Maria da Montecatini Terme, come me, ci scrive: raga, io non mi sono ancora raffreddata, però come Andrea uso i farmaci, perché, ma ragazzi, non è che ci sono, utilizziamoli. Mi sembra una cosa furba. Non so se che cosa ne pensate voi.
2: Sì, no,
1: cioè, dai. Non bisogna abusarne, ma come di tutto.
2: Magari
1: anche bere 10 litri d'acqua non va bene, però
2: io faccio così, all'inizio provo magari con qualcosina, con non so, tè caldo, eccetera, eccetera,
1: e poi lo zenzero.
2: Se poi non dovesse proprio passare lì,
1: no,
2: per forza,
1: io subito aggredisco, ma come se potete sentire non è che proprio ci siamo riusciti. 378 378 1025.

0: Maluma, Shakira, nuova canzone Acqua su RTL 102.5. Si chiama Acqua, scusami, perché mi è scomparso quello. Hai presente quando sei un po' fuso? Leo, mi confermi il titolo della canzone, per favore?
1: Se ci vedessi bene, magari te lo potrei anche
2: dire
1: io.
2: In tempo reale. Si chiama Agua.
0: Agua, ci avevo preso. No.
2: Per un messi bene qua. Comunque.
0: No, perché che cosa è
2: se
0: successo?
2: Se te che ti scatta la scritta, quell'altro non ci vede niente.
3: La cataratta.
0: Tu ti... Aspetta un attimo, Leo. Sei a un centimetro dal monitor, ti devi far curare.
1: No, il mio problema è che il monitor ce l'ho spostato tutto sulla mia sinistra. Leo. Devo zoomare. Quindi non è neanche tanto colpa mia alla fine, diciamola tutta.
2: Il problema è il monitor.
0: Aspetta. Amici, non è vero niente, si legge perfettamente. E io invece, purtroppo dalla mia postazione, per una questione di come è fatta la nostra scaletta, va via e quindi per un millimetro non lo vedo. Ecco qua, abbiamo risolto la situazione, comunque disco nuovo, 5:20 del mattino. E ancora un paio di vocali sulle questioni... Come si dice, rimedi naturali contro l'influenza, il raffreddore, eccetera, poi ci fermiamo. Perché basta.
4: Ragazzi, quando mio figlio era molto piccolo, avrà avuto forse 15-16 mesi, aveva la febbre, mi si è addormentato sulla pancia, io ero in sala sul divano con lui che dormiva sulla pancia, a un certo punto ha cominciato a saltare, praticamente gli sono venute le convulsioni perché la febbre era troppo alta. Ho chiamato il pronto soccorso, la prima cosa che mi hanno detto è mettilo sotto la doccia con l'acqua ghiacciata.
0: Questo, beh, sì.
4: Io gli ho detto, io mio figlio sotto l'acqua ghiacciata non lo metto. Meno male che il pronto soccorso, cioè l'ambulanza era vicino a casa.
0: Per fortuna.
4: È arrivato subito, quando siamo arrivati al pronto soccorso l'hanno denudato, lenzuolo per terra, l'hanno lasciato 5 minuti sul pavimento ghiacciato per fargli scendere la febbre.
0: Esatto, si fa per quello, cioè in quel caso magari... le famose schollenfronte sono, si dice in napoletano,
2: la
0: mie parti. Esatto, le pezze bagnate proprio sulla fronte, quello serve semplicemente a far abbassare la temperatura del corpo.
5: Scusate ragazzi, sì. Tra un'influenza e l'altra mi fate fare gli auguri a mio figlio Mattia, che oggi compie 13 anni. Un abbraccio grande Matti, mi stai crescendo troppo. Un saluto
0: così
5: a tutti e un buon inizio di settimana a tutti. Gabriele,
0: ciao Gabriele, tanti auguri al figlio di Gabriele.
1: Auguri,
0: tanti
1: Mattia.
0: Tanti auguri Mattia, auguri, tanti auguri.

0: che è il titolo della canzone di Ariete con Angelina Mango, un quarto d'ora alle 5 della mattina su RTL 102.5. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, chiedo conferma anche a Leo, a David, sulla questione del latte caldo e del miele nelle bevande calde. Allora, siamo andati un attimo a verificare. L'importante, naturalmente si può mettere il miele nelle bevande calde, va benissimo, ma se la bevanda è troppo calda, quindi bollente, il miele perde praticamente tutta la sua funzione e quindi è un po', senti solo il dolce. Ti perdi quelle che sono invece le proprietà del miele che aiutano un pochino a dare un po', a mettere il grasso alla gola, non so se mi spiego. E quindi l'importante è che la bevanda non sia molto calda, non sia bollente.
1: Ma il concetto di molto calda qual è?
0: Cioè, è bollente, quando esce il fumo.
1: Ma tu quando fai, come fai a sapere qual è la temperatura al quale si deteriora il miele? Dunque il rischio è quello. Cioè,
0: per quello che ho letto, scusami, David, per quello che ho letto, l'importante è che non sia bollente, ovvero che quando la tieni ferma non viene fuori il fumo.
1: Ma il fumo viene fuori fino a un certo punto.
2: Cioè,
1: il fumo continua.
0: Non troppo calda, sì, sì, sì.
1: Ok, però anche lì bisogna stare attenti. Perché comunque in ogni caso se tu sbagli, il miele comunque lo rovini. Cioè, certo, ti manca quel poco. Meglio, c'è una questione di gradi, probabilmente.
0: Quindi meglio dentro una bevanda fredda.
1: O addirittura prendertelo direttamente.
0: Esatto, diretto.
1: Capito? Cioè, il concetto è per tagliare adesso al toro.
0: Molti non riescono.
1: Che il miele comunque dice troppo forte, esatto, troppo forte, esatto, e allora scegliete una bevanda a temperatura ambiente.
0: Esatto, perfetto, abbiamo chiuso.
2: Io per dire, ieri mattina quando mi sono svegliato ho fatto il caffè e poi ho messo un cucchiaino, ma la punta,
0: non lo dire,
2: la punta,
0: non
2: del,
0: lo dire,
2: del miele.
0: No, Leo,
2: guardate
0: no.
2: Che buono, eh.
1: Anche Manu,
2: allora,
1: lo fa
2: di solito, io il caffè lo prendo amaro. Però in questi giorni, siccome sto prendendo dei, sai, cucchiaini di miele qua e là, anche al pomeriggio, così.
0: Sì.
2: E quindi dico, proviamo con un pizzichino di miele.
1: Ma c'è chi lo apprezza.
2: Non è male.
0: Ma guarda, ma certo, ma sì, c'è un girone dell'inferno apposta per chi mette il miele nel caffè. Ma guarda, tu eri mio amico.
2: Tu però.
0: Ma io che sono amante del caffè, lo bevo in tutti
2: anch'io,
0: i modi.
2: Anch'io.
0: E che cazzo metti?
1: Allora c'è una soluzione per voi. Allora,
0: ognuno fa il cazzo che vuole. Non c'è dubbio.
1: Caffè solubile e gli sciogli il biele.
0: Mamma mia, lasciamo perdere, dai.

0: Ma l'avete vista Peggy Gou a Parigi durante la Fashion Week? Che meraviglia!
1: Sono d'accordo.
0: Matteo, beato te!
1: Sono d'accordo con te.
0: Matteo Berrettini, perché a quanto pare loro due,
1: sì,
0: se la intendono.
1: Io ho visto anche Elodie a Parigi.
0: Io preferisco Peggy Gou, mi perdonerai.
1: No, per sono citare gusti, magari un artista italiano.
0: Ah, per carità qua. Di Dio, per carità di Dio. Bella e brava.
2: Anch'io ci sono stato a Parigi. Se non interessa.
0: Però l'immagine non c'è arrivata, no, per fortuna, di te a Parigi, siamo contenti. Ma
2: però questo non va bene.
0: Non fa niente, però eri anche a Shanghai, se non sbaglio,
2: cioè,
0: giusto?
2: Sono ovunque c'è del tennis.
0: Esatto, ne parleremo dopo perché è successa una cosa bella. A proposito del latte, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, il miele.
0: Anzi, del miele, scusate.
3: Meglio di sé a temperatura ambiente, addirittura non sopra i 20 gradi. Quindi le proprietà lenitive per la gola, per esempio, un cucchiaino di miele sano preso dal paraffino,
0: così,
3: lo infilate in bocca, piano piano deglutire, o altrimenti si scioglierlo dentro a bicchiere di latte a temperatura ambiente, va benissimo.
0: Vedi?
3: Sopra i 20 gradi comincia a perdere proprietà.
0: Ma okay.
2: È quello che intendevo. Grazie, prima dire io, cioè come fa a sapere la temperatura giusta?
0: Esatto,
2: cioè,
0: esatto,
2: vai su sicuro, temperatura ambiente,
0: e sei tranquillo. Mamma mia, che meraviglia qui! Un bel risveglio! Sei svegliato alle 5, alzate il volume, vi carichiamo noi AC/DC Highway to Hell!

0: Questo sì che è un risveglio, amici. Highway to Hell, AC/DC su RTL 102.5, linea al giornale orario. Anche a Orta di Atella, in provincia di Caserta, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Lo hanno affermato durante un'intervista televisiva i genitori di Chiara Poggi, la giovane trovata morta nella sua casa il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. 5 processi in 8 anni, per noi il colpevole è stasi, hanno aggiunto. Non è il momento di incontrarlo, dicono i genitori di Chiara Poggi. Nel giorno dell'800 anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, il presidente della Repubblica Mattarella si è augurato che il sole di San Francesco illumini il mondo. Intanto si rinnovano gli appelli a favore della pace. Il Papa ha rivolto un pensiero alle vittime della guerra in Terra Santa. Un uomo di circa 60 anni di Laviano, nel Salernitano, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un albero ed essere precipitato in un burrone. L'incidente è avvenuto in una zona boschiva del piccolo centro dell'Alta Valle del Sele. Il calcio oggi torna in campo la nazionale, che a Bologna affronta la Turchia, che è stata battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha dichiarato ieri il commissario tecnico Roberto Mancini, lamentando però di aver avuto poco tempo per preparare la gara. Vi ricordo oggi lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5. Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
0: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 23 Udine Tarvisio tra Gemona e Carnia verso Tarvisio. Sempre per lavori sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5 e 3 minuti, buon lunedì 5 ottobre a tutti, questa è Malanotte No, Andrea Tuzzo microfono, Leo Di Mauro, ciao Leo, buongiorno.
3: Ma buongiorno a tutti cari.
0: Buongiorno David.
4: Buongiorno cavolo.
0: O come dice Barbara Sala ogni volta che arriva, buongiorno un ca a tutti, buongiorno un ca anche a tutti voi che magari vi siete svegliati un po'... Come si dice?
3: È un po' a rilento.
0: Esatto, un po' a rilento, ma tranquilli,
3: un
0: ci siamo
3: costipati.
0: Noi. Vi facciamo compagnia noi, vi aiutiamo noi nel risveglio, tranquilli.
3: Sì. Sicuro? Cioè uno starnutisce, uno è raffreddato, uno con il naso tappato.
0: Ci proviamo, amici. Okay. 378 378 1025, preferiamo i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power It, Casini, Marrakesh e Guè.

0: Time Out of Love, Anastasia, 5-10 minuti su RTL 102.5. Dicevamo in chiusura, prima della seconda ora, che tu, David, sei stato in giro. Dove sei stato, hai detto?
1: Io sono andato a Pechino.
0: Sei stato a Pechino, sì, benissimo. Sì. Che cosa è successo
1: non
0: a Pechino?
1: Non a Pechino, eh?
0: No, no, no. A Pechino ci sono quei meravigliosi pomodorini, mamma mia.
1: A Pechino.
0: A Pechino, che cosa c'era a Pechino?
1: A Pechino, no, cosa c'è tuttora? C'è ancora in corso e c'è un torneo, un ATP 500.
0: Stiamo parlando di tennis. Perché ne parliamo? Sì. Perché non solo noi di solito, a parte noi seguiamo
1: allora,
0: tutto.
1: Faccio una premessa, ce ne sono due in contemporanea, in uno è impegnato Alcaraz, nell'altro è impegnato Djokovic tra gli altri, giusto?
0: Ok, esatto. Perfetto. È successa una cosa peculiare perché a Pechino, dove giustamente sta giocando Djokovic,
1: perfetto, esatto.
0: Il torneo ATP 500 a Pechino ha visto un Novak Djokovic rinascere, Novak Djokovic
1: spolvero.
0: Infinito. Sì, molti di voi ce lo chiedono perché spesso chi lavora di notte, di giorno tende a dormire, non riesce a seguire tutto. Noi siamo sempre sul pezzo anche perché abbiamo l'inviato a Pechino.
1: Esatto.
0: Hai mangiato un po' di cinese? No, tu vai piano col cinese.
1: No,
0: perché
1: no, no, mangio.
0: Te gusta?
1: Poi in Cina è un'altra cosa. Sappiamo bene che qua ce lo fanno un po'.
0: Beh, questa hai ragione.
1: Esatto,
0: quindi hai mangiato bene.
1: Ho mangiato.
0: Ma
1: fondamentalmente ma si mangia bene in Cina.
0: Che ha combinato Novak?
1: È stato un grande perché, allora, a parte che incontrava i quarti di finale, quello che in teoria dovrebbe pretendere al momento di arrivare numero uno del mondo, che è Zverev.
0: Sasha Zverev.
1: Ha vinto due slam quest'anno, dunque stiamo parlando di un signor giocatore, cioè
0: il numero tre del mondo
1: al momento è il numero due del mondo.
0: In teoria
1: aspira a diventare il numero uno del mondo
0: perché Jannik non si sa quando
1: Jannik al momento è un po' latitante, sicuramente tornerà però parlando dell'attualità. C'era questo quarto di finale, Djokovic-Zverev.
0: Partita pazzesca.
1: Partita pazzesca perché? Perché in realtà il primo set l'ha vinto Zverev, 6-4.
0: Esatto.
1: E Zverev ha giocato molto bene.
0: Sì, sì.
1: Soprattutto i primi due set. Però sappiamo chi è Djokovic.
0: Ma ragazzi, impressionante.
1: Secondo set Djokovic, cioè, a un certo punto si parlava delle statistiche. Zverev, se non erro, a quanto ho capito, ha servito con una percentuale incredibile
0: una roba...
1: di prime.
0: Sì, cioè... sì, sì, tipo nel terzo set ha messo giù 4 seconde, cioè il resto sono tutte prime.
1: Che è tanta roba per uno che
0: pazzesco.
1: Nonostante
0: pazzesco.
1: Tutto, Djokovic è riuscito a breccare sia nel secondo che nel terzo set. E alla fine la partita è finita 4-6, 6-4, 6-4.
0: Uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.
1: Beh,
0: infinito.
1: No,
0: beh,
1: attenzione, riguarda vittorie.
0: Sì, sì,
1: è il più grande giocatore di tutti i tempi.
0: Non c'è dubbio, su questo non c'è
1: quello
0: dubbio.
1: Non c'è dubbio.
0: Che meraviglia, amici, è sempre bello raccontare di. Ma a me piace chiamare i vecchietti,
1: è
0: l'età
1: oggi...
0: mia.
1: E oggi da seguire gran partitone perché l'avversario di Djokovic sarà un certo Daniil Medvedev che sembra essere tornato a degli ottimi livelli.
0: Staremo a vedere. Dicevo, è stata la giornata dei vecchietti, come il sottoscritto tra tante virgolette vecchietti nello sport, perché in Formula 1 Max Verstappen vince, ma vabbè, ma poi Lewis Hamilton a 40 anni dopo le prime fasi di gara un po' disastrose, era 17esimo, è arrivato terzo sul podio, grande Lewis. E sai chi è arrivato ottavo? Fernando Alonso, 45 anni, non molla nulla, niente. E vecchietti, vedi Lewis Hamilton, Alonso, Novak Djokovic tengono ancora botta, bravi.
1: Matusalemme
0: che manca solo lui evidentemente.

0: A Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves. 20 minuti dopo le 5 del mattino. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci ha scritto al 378-378-1025. Ragazzi, buongiorno a tutti quelli che si stanno svegliando per andare a lavorare. Io prima mi sono riferito. Come si dice? Ragazzi, scusatemi, ma qui è difficile certe volte. Ho parlato di me stesso dandomi del vecchietto.
1: Sì,
0: per i 44 anni.
1: Era ironico, ironico.
0: Certo che era ironico. Sì, infatti, sì. Ci scrivono: ma sei nel fiore degli anni.
1: Beh, wow. Adesso non esageriamo. Beh, però
0: non esagererei, cioè, nel senso, no, non cioè, ci. No, no.
1: Va bene, il fiore degli ironici, però.
0: Qual è il fiore degli anni, secondo voi?
1: 15 anni?
0: No, no. No.
1: 20?
0: Secondo,
1: tra i 20 e i 25?
0: Secondo me tra i 20, poi sopra i 20 fino ai 35 massimo.
2: Sì, no, 35 vabbè, no, ti sei spinto secondo me.
0: Sì, per
2: 30,
0: prima.
2: Perché dopo i 30 già qualcosa comincia a schicchiolare, piccola, ma noi, però fino ai, sono d'accordo con te, fino ai 30 ci può stare dentro.
0: Va bene, va bene. Amici, fate una cosa, dai, continuate a inviarci i vocali al 378-378-1025 oppure 0225 1515. Arriva Miley, questa è Best Persuades.

0: Miley Best Persuades. Stasera è importante, alle 20:45 c'è la Nations League, l'ultima partita di questo filotto di partite. Tra l'altro, le nazionali hanno giocato più partite in maniera ravvicinatissima. Non succede né durante gli europei né durante i mondiali. Cioè, sono 4-5 partite. Insomma,
1: giusto per tenere caldi i calciatori.
0: Un po' troppe, secondo me. Comunque, 20:45 Nations League, vi ricordiamo su RTL 102.5 lo speciale di Mai Visto alla Radio. Naturalmente seguiremo Italia-Turchia, che si giocherà a Bologna allo stadio Dall'Ara. Dopo la vittoria col Belgio e la partita ottima della nostra nazionale contro la Francia, speriamo che in casa, contro quella che abbiamo battuto 4-1, anche se ci hanno un po' il dente avvelenato, soprattutto Vincenzino Montella, che rischia di andare a casa, ma proprio facile, in Turchia, anche durante la partita contro l'Italia, non so se avete sentito, c'erano dei cori in turco, ma poi li hanno tradotti ed erano Montella, dimettiti. Dopo, nel calcio è meravigliosa questa cosa. Era l'eroe nazionale, ha riportato la Turchia ai mondiali, non mi ricordo, dopo più di 20 anni. Cosa che potrebbe succedere anche a noi, di non andarci per 20 anni. Speriamo di no, speriamo di no. Ecco, Italia-Turchia, come dicevo, 20:45. Seguitela su RTL 102.5 con Mai Visto alla Radio. Ci sono tutti i ragazzi che hanno visto alla radio? Tutti?
1: Credo di sì.
0: Ah, e noi ci abbiamo lavorato quest'estate durante i mondiali. Come ci siamo trovati?
1: Benissimo.
0: Bazzo.
1: Come no?
0: Non è vero, non è vero. Non è vero, Tavi Angelini, sì. Poi chi c'è? Salvati, no, sì. Dai, meraviglioso, bello
1: Pacchioni,
0: seguire.
1: Esatto. Pacchioni,
0: di sicuro. È divertente seguire la partita con loro. Magari accendete la TV, tirate giù il volume, alzate quello di RTL 102.5 e la seguite così. Io tanti mondiali ed europei li ho seguiti in questo modo. Alle 5:27 minuti su RTL 102.5 in questo lunedì mattina, sì, è vero, cioè certo che è mattina. Dennis Edwards, Don't Look Any Further.

Le ali, il disco nuovo di Max Pezzali su RTL 102.5. Vi ricordiamo che il 9 di ottobre esce la seconda ed ultima stagione della serie televisiva dedicata agli 883, e la seconda stagione si chiamerà naturalmente come il secondo loro album Nord, Sud, Ovest, Est, dopo che il primo appunto si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno. Questa canzone sarà naturalmente anche colonna sonora della seconda stagione, 9 ottobre, per chi è amante di 883 come il sottoscritto, ma come tutti quelli cresciuti negli anni 90, è imperdibile. Vi leggo un messaggio sempre a proposito dei vecchietti. A proposito di vecchietti, ci scrive Enzo.

0: da Seregno al 378 378 1025. Qua ce n'è uno di 61 anni che tutte le mattine dalle 5 alle 6 si gode i suoi 10 chilometri mattutini. L'età non conta, conta la costanza e soprattutto la testa. Buona settimana a te. E come spesso dico, il vero flex è la costanza, come dice Tommy Marino, mio amico, grande Tommy. È vero. Complimenti Enzo, vorrei correrli anch'io tutti i giorni 10 chilometri. Ci stavo arrivando, solo che poi il ginocchio ha detto: amico, mi sa che ti devi fermare.
1: Capita.
0: Vuoi sapere come ho reagito quando mi sono rifatto male? Perché ho provato a ricorrere dopo aver sentito dolore e tutto quanto, aver fatto tutto quello che dovevo fare, medici, lastre e tutto il resto. Ho pianto come un bambino. Perché quando ti tolgono qualcosa che ti fa stare bene, semplice come magari andare a correre la mattina, e ti lascia la mente libera e il corpo più in forma, sapere che non puoi è veramente devastante.
2: Perfetto, allora devastante. Ora in diretta nazionale nonché globale in streaming ci riproporrà la scena del pianto.
0: No, meglio di no. Però facciamo il botto, se piango in diretta.
1: Oppure puoi andare con una gamba.
0: Sei scemo.

Hypnotized, Purple Disco Machine, 20 minuti alle 6 del mattino su RTL 102.5. Giustamente ci scrivo, ma se lui è vecchio a 61, io che dovrei dire a 68? Ma state tranquilli, amici, come però diceva, in realtà l'età è solo un numero sulla carta d'identità e basta. My body isn't ready, sombra.

0: canzone che a fagiolo, qui non facciamo nulla per caso. My body isn't ready, no? Parlavamo anche degli acciacchi che possono capitare magari a chi ama correre come il sottoscritto e che purtroppo deve stare fermo, e questo essere fermi fa male sotto tutti i punti di vista, sia fisico perché un po' scendi di tono e tutto il resto, perdi un po' quell'allenamento che stai facendo, ma soprattutto da un punto di vista mentale è veramente difficile, no? Quando hai trovato qualcosa che ti fa stare bene. A proprio proprio ci scrive Checco: nonostante i miei 56 anni mi sveglio tutti i giorni tra l'1:30 e le 2. Il pomeriggio, nonostante un ginocchio un po' così per problemi ai legamenti, riesco a fare un po' di corsa e un po' di camminata veloce, e i miei 8-10 km li faccio comunque, ma quando non riesco sento che mi manca qualcosa. Esattamente, hai centrato il punto.
1: È così.
0: Manca qualcosa, così. Manca qualcosa. Che bello è uscire e andare a correre, dai Leo. Non ti piace? Tu lo fai?
1: Sì, lo faccio.
0: Certo, ma non, certo. Non ti gasa a quanto pare, no, non ti piace.
1: No, ultimamente sono un po' più tranquillo.
0: Vabbè, io impazzisco quando perché vedo quelli lì che escono a correre e dicono: no, ma correre fa schifo. E non ci andrà!
1: No, bisogna
0: dai,
1: muoversi.
0: Dai, ma come? Vabbè, dai. Vabbè.
1: Diciamo che sono tornato dalle vacanze e
0: un po' appesantito.
1: Ma sì,
0: parecchio.
1: Ho preso 3 kg.
0: Bravo!
1: E poi non ce la faccio proprio.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Ma come noi te
5: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2021.

0: 27 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Niente ci dividerà.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: una delle voci più belle di sempre, Florence Welch, Florence and Machine, you've got the love, a pochi minuti alle 6 del mattino. Ci scrive Dario da Los Angeles, ci manda un abbraccio.
1: Ciao Dario!
0: Ci ascolta ogni sera. Ciao Dario, salutaci Los Angeles, sto perdendo colpi in maniera vergognosa.
1: Hai la febbre?
0: Probabile.
1: Lo so.
0: Probabile.
1: Si capisce.
0: Ma
1: sei
0: qui
1: un po' pallido.
0: Non si molla niente.
2: Chiamate l'ambulanza.
0: Ma guarda che adesso che finisco, dove vado? Cioè, davvero comincio a fare una fatica. Ed è più di una settimana che sto così. Cioè, qualcosa evidentemente che non va. Ma non si molla, siamo qui. Vocali, gli ultimi, dai.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Da tanto tempo che non ci sentiamo. Sì, l'età è solo un numero, però
0: sì,
3: i dolori si sentono. Ciao, un bacione a tutti.
1: Ciao Michela.
0: Ciao Michela.
1: C'è anche Anna.
4: Sentiamo. Ciao ragazzi, io sono Anna e ho 54 anni. Tutte le mattine mi sveglio alle 4:30 e faccio 2 orette di camminata veloce.
0: Grande.
4: Nella spiaggia del Poetto di Cagliari.
0: Non male.
4: Qualsiasi condizione climatica.
0: Brava.
4: E in qualsiasi condizione di impegni lavorativi, familiari e quant'altro, senza questo, diciamo, momento magico della giornata, la giornata non parte.
0: Esatto.
4: Buona giornata, vi voglio bene, Anna.
0: Bravissima. Grazie mille, Anna. Bravissima. E allora buona camminata. Bravissima. E buona settimana.
1: Ci vuole tenacia.
0: Merk & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Parlavamo chi si sveglia presto per farsi un po' di chilometri. Salutiamo Alessandro dalla provincia di Venezia che se ne spara una cosa come un centinaio. Sì, ma per andare al lavoro però. Si sveglia alle 4 e mezza. Lo abbracciamo forte. In chiusura, amici, come sempre, il nostro Millennium Meet, in questo caso, non male. You too, I will follow.

0: New Meet alle 6 in punto. Mi mandano un messaggio. Mi mandano. Sì, è proprio dedicato a me. Andrea Tuzio, devi stare bene, hai capito? Vedi di non fare scherzi. Ma in che senso?
1: Mi raccomando.
0: Ma io tornerò settimana prossima, giusto, Leo? Torniamo. Torno settimana prossima. Se non succede niente.
1: Ma fai come oggi che sei arrivato in ambulanza? Oppure...
0: penso di sì.
2: Scusa, ma tu hai tutte queste certezze? Per
0: no, infatti no.
2: No, io non vivo di certezze, no, io vivo di dubbi.
1: Però bravo. Cioè,
0: si vive di dubbi.
1: Però. David, non so se hai notato, ha le mani basse, sempre le mani in tasca.
2: Sì, come? Ma le mani basse perché lui non si sa mai.
0: No, cioè. Esatto, perché come diceva una grandissima poetessa, Wisława Szymborska, lascia perdere, è bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella.
1: Allora, sulle mani.
0: Sulle mani.
2: Sulle mani, sulle mani. Ani.
0: Abbiamo finito, amici, grazie mille a Leo Di Mauro, grazie Leo, a settimana prossima.
1: Ciao Andrea, devi stare bene.
0: Esatto, grazie mille a David Bella, grazie David.
2: Grazie per niente.
0: Esatto.
2: Ciao.
0: Subito dopo di noi le ultime news con Giovanni Perria. Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: E poi una nuova puntata di No Stop News. Amici, buona settimana. Ciao. Anche a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, sono le 6 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi dopo le nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto della loro figlia Chiara, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: A noi la giustizia ha dato un colpevole, stasi. Se questa nuova indagine ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Non ci intestardiamo, così i genitori di Chiara Poggi, intervistati a Verissimo su Canale 5. Non è perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea, hanno aggiunto. Fino a quando non ci sarà una sentenza che ci darà un altro nome, noi restiamo su questa posizione, hanno precisato, riferendosi al possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per il delitto. Siamo venuti in TV per parlare di Chiara perché in questo anno e mezzo, con la seconda inchiesta, tutti i giorni ci sono state trasmissioni su Garlasco, ma di nostra figlia si è detto poco, hanno aggiunto i coniugi. Addolorati dalle calunnie, hanno sporcato la memoria di Chiara, ha sottolineato Rita Poggi, ricordando anche i dolorosi attacchi social a lei, al marito e ai legali della famiglia. Noi vorremmo solo che questa storia finisse presto, ha poi concluso la coppia. Dopo 19 anni, nostra figlia ha il diritto di riposare in pace.
7: Nelle scorse ore la visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz, mentre sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto.
5: E ora le elezioni presidenziali e legislative in Brasile. Il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno e affronterà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Il figlio di Jair Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
7: Adesso abbiamo il calcio. Oggi torna in campo l'Italia che a Bologna sfida la Turchia in una partita di Nations League. Sentiamo il nostro Paolo Pacchioni.
8: È questa la quarta partita degli azzurri in 11 giorni. La stanchezza può essere un fattore, quindi Roberto Mancini annuncia un turnover piuttosto robusto. Il CT non ha fatto nomi, ma possiamo ipotizzare che gente come Tonali e Pio Esposito possa riposare, visto che ha giocato le tre gare precedenti. Ken non è a disposizione, in attacco ci sarà spazio per Scamacca. Possibile rientro al centrocampo di Nicolò Barella e forse anche di Romano. Altri volti nuovi che potrebbero essere schierati sono Dumbia e Vergara. L'Italia sembra in rilancio, mentre la Turchia è in crisi, ma non bisogna fidarsi e mantenere le antenne dritte, anche se Montella non disporrà nemmeno di Arda Güler.
5: Lorenzo Dardano, buongiorno.
9: Buongiorno Giovanni, buon inizio settimana. Tra poco all'interno della nostra linea diretta in No Stop News torniamo appunto sul caso Garlasco e sull'intervista dei genitori di Chiara Poggi, che come avete sentito sono tornati a parlare con parole cariche di dolore ma anche di fermezza. Hanno sporcato la memoria di Chiara, speriamo che questo caso finisca presto. E allora ci chiediamo come interpretate la copertura mediatica su questi casi di cronaca e pensate che si rispetti davvero il dolore delle vittime o la TV in generale abbia trasformato la tragedia in intrattenimento? E dopo tre gradi di giudizio è giusto continuare e dibattere pubblicamente il caso nei salotti televisivi? 378-378-1025-02-25-15-15.
4: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana nel complesso ancora buono sul nostro territorio, con nubi alternate a schiarite e anche qualche piovasco, non escluso, sui settori montuosi, specie in Appennino e sulle Alpi orientali. Temperature minime.

0: A Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa verso Bologna, questo fino al 18 di ottobre. In alternativa consigliamo Ferrara Nord. Sulla A7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia è chiusa l'entrata in direzione di Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa si può entrare a Tortona. Mentre sulla 14 Bologna Taranto, Panigale è chiusa l'entrata in direzione di Bologna fino al 27 di novembre, in alternativa consigliamo Casalecchio. Infine sulla 26 Genova Gravellona, Meina resterà chiusa fino al 18 di ottobre, in uscita da Genova e in entrata per Gravellona. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E così, non stop news, buongiorno, è lunedì, inizia una settimana piena, intera, in questo ottobre, 6 minuti appunto, siamo pronti a chiacchierare con voi di questo argomento, già lanciato da Lorenzo Dardano che è con noi questa mattina. Buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno Giusy, ciao.
2: Buongiorno Lucrezia, anche a te,
4: buona settimana. Buongiorno a voi. Sì, buon lunedì, 5 di ottobre, l'abbiamo detto, comincia un nuovo mese, lo facciamo energici, perlomeno ci proviamo, come ogni mattina, e con voi come sempre. Cominciamo con la linea diretta. Allora vi chiediamo al 378-378-1025, allo 02-25-15-15, cosa ne pensate, insomma, in particolare dell'ultima intervista rilasciata dalla famiglia di Chiara Poggi, e soprattutto, come diceva giustamente Lorenzo, è giusto continuare a parlarne anche e soprattutto in certi ambienti, no? O forse sarebbe meglio farsi un po' da parte?
3: Eh sì, perché da un lato c'è la giustizia ordinaria con una sentenza che, lo ricordiamo, è definitiva, dall'altro c'è il dolore della famiglia che ieri è stato ben, come dire, esplicitato all'interno di questa intervista televisiva. Ma il fatto di continuare, no, a esporlo pubblicamente, secondo voi può essere corretto, ci chiediamo?
2: Ma sicuramente i nostri ascoltatori avranno un proprio punto di vista, dobbiamo anche raccogliere quella che è la realtà, nel senso che potrebbe essere o non essere corretto, ma tant'è, se ne parla, sì. Se ne parla continuamente. Questi genitori hanno taciuto per molto tempo, perché in realtà questa intervista avviene dopo tanti certo. mesi in cui non si sono fatti ascoltare, sentire da nessuno. Ieri hanno detto e hanno ribadito di nuovo la posizione è: noi un colpevole l'abbiamo già, è la quello giustizia, certo. Poi hanno lasciato un minimo di apertura sul fatto che se la giustizia ne troverà un altro ne prenderemo atto. Queste sono state le parole, molti temi aperti, quindi è giusto che se ne parli così tanto, è giusto che se ogni giorno in TV, l'hanno detto anche loro, ogni giorno in TV c'era un pezzettino di Garlasco con i super esperti di tutto il mondo, chiunque era esperto, insomma. C'è, vi piace questa idea, vi piace il fatto che, insomma, ci si vada un po' a sfrugugliare
3: il voyeurismo, cosiddetto.
2: lo chiamerei assolutamente, sì. Così
3: come reagireste al posto della famiglia Poggi di fronte alle continue riaperture mediatiche del caso? 378 1025 02 25 15 15.
4: Tutto pronto allora per partire, come sempre, però lo facciamo con la musica. Con noi c'è Ultimo, Tutto.

No, non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Tutto ultimo, ancora buon inizio settimana, buon lunedì da parte di Giusy, Lucrezia e Lorenzo. Il caso Garlasco che insomma continua a riempire le prime pagine, comprese quelle di oggi dei quotidiani, questo anche a seguito dell'intervista televisiva ieri dei genitori di Chiara Poggi. Su questo ci concentriamo. Tantissimi messaggi, bisogna dire, rispetto alla posizione dei genitori, rispetto a come è la giustizia in Italia e anche, possiamo dirlo Giusy, alle sue falle in questo caso?
1: Evidentemente
0: si può dire.
1: In qualche caso. Sì, e non solo in questo, vero è che siamo umani, sono umani anche i magistrati,
0: i giudici.
1: È possibile che in un caso su magari migliaia si possa,
0: poi è tutto da dimostrare,
1: fare,
0: adesso è ancora in itinere
1: in questo
0: la cosa,
1: caso non lo sappiamo ancora. In altri casi invece è proprio stato accertato che è così. Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, ciao. Buongiorno a tutta Italia.
1: Ciao Giovanni, benvenuto. Ciao. Sicuramente grazie. Tu hai una posizione particolare anche rispetto alla maggior parte dei messaggi che sono arrivati finora, cioè che dicono un po' troppo, un po' too much, no? Un po'. E invece tu dici no, deve essere così. Raccontaci un po' il tuo pensiero.
2: Il mio pensiero è innanzitutto grazie alla magistratura per aver aperto il caso, perché c'erano troppe falle e si capiva lontano un chilometro. Grazie anche alle televisioni, perché non penso che noi potevamo essere a conoscenza solo dai giornali nel mondo moderno. Quindi sì, sono contento che le televisioni facciano pressione su questo caso, dovrebbero fare pressione anche su altri casi che sono stati molto ambigui. Io sono favorevole.
1: Per esempio ti viene in mente qualcosa? Yara Bossetti?
2: Yara, sì.
1: Cioè secondo te sarebbe da riprendere in mano questo caso?
2: Sì, ma sempre in funzione di quello che si vede in TV, i tanti errori eseguiti, le mille falle delle indagini, insomma, noi dobbiamo essere a conoscenza e in che modo migliore?
1: Quindi
2: anche
1: tu
2: facendo pressione,
1: sei d'accordo? La TV deve continuare a farci vedere questa cosa finché noi comprendiamo che possono essere stati fatti errori.
0: Però hai provato, Giovanni, anche a medesimarti nei genitori, cioè magari se tu fossi stato anche parente, per esempio, no, della vittima.
2: Purtroppo cosa possiamo fare? Purtroppo una volta che ti ammazzano una figlia così, in questo modo, già da 20 anni fa, ed è stato un caso assurdo, è normale che sia nell'onda, e purtroppo è così, c'è poco da fare. I genitori hanno un bombardamento dei giornalisti, tanto sì, però il dolore più forte è la perdita dei figli.
1: Sì, assolutamente, è quello che
2: è normale.
1: È quello che dici, hai ragione. L'unica cosa che ti chiedo, poi ti lasciamo alla tua giornata, questi genitori continuano a insistere di avere già un colpevole. Secondo te ce l'hanno delle motivazioni per pensare una cosa come questa? Perché tu da fuori, che non ne sai praticamente nulla, ci stai dicendo che hai visto un sacco di errori. Perché loro no?
2: Allora, poi bisogna entrare anche nella psicologia delle persone. Io so solo che questi genitori purtroppo hanno perso una figlia e non c'è dolore più grande.
1: E fin qua.
2: Si sono fidati della giustizia che hanno dato un colpevole ed è in carcere da 16 anni.
1: Ma non è che gliel'ha dato così in due minuti, cioè indagini, approfondimenti, archiviazioni, cioè tutto un lavoro lunghissimo.
2: Se non ci fidiamo dello stato della giustizia, di chi ci possiamo fidare?
1: Appunto.
2: Quindi per me loro ora, finché non hanno un altro colpevole, per forza devono dire c'è un colpevole. Lo Stato si dovrà assumere le responsabilità, la giustizia, di quello che fa.
1: Non sono d'accordo sul tuo per forza. No, non era per forza. Diciamo che loro nel senso che per forza, non è vero, non sono stati forzati da nessuno a crederci.
0: Giovanni dice in attesa che questi nuovi sviluppi loro dicono, diciamo, formalmente questo.
1: E se poi salta fuori che è di nuovo Stasi, che succede? Caro amico Giovanni.
2: Hanno avuto ragione loro.
0: Grazie Giovanni.
1: Grazie.
0: Chiaro il tuo punto di vista, sentiamo anche quello di Rossano. Buongiorno.
3: Buongiorno RTL, anche mia.
0: Dici Rossano.
3: Allora, ieri sera ho seguito la trasmissione per caso, girando i canali ho trovato la trasmissione proprio nel momento in cui presentavano i genitori e quindi mi sono soffermato perché la cosa era curiosa, non avevamo parlato fino ad oggi, non sono uno di quelli che segue i casi, diciamo, passo passo, però come tutti la mediazione della televisione, insomma, ti fa tenere il passo. Nei genitori ho trovato molta umanità e loro semplicemente, almeno quello che ho recepito io, semplicemente hanno detto che è mancato quel tatto e quell'umanità da parte delle televisioni, dei programmi e dei giornalisti. E loro stanno chiedendo il rispetto della figlia, ma stanno chiedendo proprio quell'umanità che è mancata.
0: Ed era giusto, secondo te, Rossano, chiederlo in televisione?
3: Probabilmente dopo 18-19 anni di silenzio sì, perché mi immagino le pressioni che hanno spesso incontrato ogni giorno, esatto. Hanno raccontato che il comune ha dovuto istituire nella loro via il divieto, il permesso di passaggio solo ai residenti per eliminare i giornalisti davanti casa, insomma.
1: Quindi cioè, una cosa molto complicata.
3: Di situazioni, esatto.
1: Allora, io
3: senza entrare nel merito della situazione, come non ci sono voluti entrare loro, dice noi ci affidiamo alla giustizia, ci ha dato un colpevole, se domani il colpevole è diverso ne prenderemo atto. Ecco, non hanno detto che per forza è uno o per forza deve essere l'altro. Noi abbiamo messo a disposizione la casa, abbiamo fatto fare i test, tutto quello che ci è stato chiesto, non abbiamo mai detto di no a niente, a nessuno, perché è giusto che si faccia luce.
1: Certo.
3: Dice attualmente la storia è questa, se domani cambia prenderemo atto che era diverso.
1: Molto molto chiaro, ecco, grazie per la tua testimonianza, anche perché appunto hai seguito l'intervista molto attentamente. Non hai avuto la sensazione che la richiesta, magari non troppo diciamo nascosta, fosse anche quella di essere un po' più lasciati in pace in generale?
3: L'hanno palesato, proprio esplicita la cosa, vogliamo che la storia finisca presto. Sarebbe l'ora di lasciare riposare in pace tutti, anche noi, anche nostro figlio,
1: esatto,
3: perché hanno parlato
1: esatto.
3: anche del figlio, quindi hanno detto basta, e più che altro hanno detto basta a tutte le trasmissioni che si sono susseguite in questi anni, insomma, ecco, e che stanno procedendo piene, come ho scritto nel messaggio, piene di trasmissioni tuttologhe, piene di tuttologi, ecco, loro sono stanchi di queste situazioni dove ci si inventa un sacco di fandoni.
1: Ok, Rossano, un'ultima domanda provocatoria, secondo te accadrà?
3: Presumo di no, perché la televisione purtroppo è diventata un commercio, quindi certe notizie fanno commercio, fanno audience, e di conseguenza ce ne approfittiamo, proprio mancando nell'umanità che una volta c'era, che in questo mondo non c'è più.
0: Una conclusione amara quella di Rossano, ma comprensibile. Grazie davvero per il tuo intervento, Rossano.
3: Bene, buona giornata a tutti.
1: Ciao, ciao anche a te. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
0: Visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz, mentre sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine. Il presidente Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto. Da Mosca nuove minacce, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk.
1: Meloni è a un bivio, o va al Quirinale o va a casa. Lo dico a chi pensa che il dibattito sia sugli ego del centrosinistra. La partita non riguarda noi, non me ne frega di chi fa il premier o il ministro, lavoro perché Meloni vada a casa. È quanto ha detto ieri il leader di Italia Viva Matteo Renzi in chiusura della Leopolda. Sono le 6:20 minuti, queste erano le principali notizie, adesso arrivano quelle di viabilità, il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento in prossimità dei centri urbani per il traffico pendolare. In direzione di Roma un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti verso Milano tra Dalmine e Cavenago, e a seguire tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Vi ricordo poi che per lavori sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa verso Bologna fino al 18 di ottobre, in alternativa Ferrara Nord. Sulla A7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano, la sua riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa Tortona. Sulla 14 Bologna Taranto, Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 di novembre, in alternativa Casalecchio. Infine sulla 26 Genova Gravellona Meina è chiusa fino al 18 di ottobre in uscita da Genova e in entrata per Gravellona. Fate buon viaggio.
1: Grazie, grazie naturalmente agli aggiornamenti più tardi. Andiamo da Namco, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno,
0: ciao,
6: RTL anche mia.
0: Ciao.
1: Ok, ok. Buongiorno, benvenuto. Dicevamo, raccontaci un po' il tuo pensiero su questo.
6: No, il mio pensiero è molto semplice. Il mio pensiero è che sono tanti anni che si parla di questa cosa qui. Quella famiglia è disperata, non la loro privacy violata ogni giorno. E poi sono d'accordo con la mamma su una cosa, la cosa che bisogna lasciare che quella ragazza la riposi in pace. Poi però la mamma ha detto una cosa che a me veramente mi ha fatto irrigidire, nel senso che lei ha detto che lei è un colpevole e sarebbe Stasi. Mm-hmm. Allora, se la giustizia stessa dice che Stasi forse non è colpevole, io non vedo questo, il perché la mamma deve continuare a insistere che sia il ragazzo, perché bisogna dire qua che ci sono due vittime, perché se domani la giustizia dice che non è Stasi,
1: sì,
6: l'hanno rovinato la vita anche a lui.
1: Ah, sicuro, ma gliel'hanno già rovinata, nel senso che è già stato in carcere 16 anni, quindi diciamo che la parte, esatto, quella parte lì è già stata fatta.
6: La mamma si è improvvisata giustiziere in questo caso qui, facendo il lavoro che non è suo.
1: No, perché dici questa cosa? La mamma ha accettato la sentenza definitiva.
6: Ma se la sentenza definitiva adesso è messa in discussione,
1: perfetto,
6: la madre secondo me dovrebbe aspettare un po' e lasciare la giustizia fare il suo corso.
1: Però perdonami, aspettare un po' quanto? È 16 anni che è definitiva la sentenza.
6: Beh, la giustizia, loro dicono che ci sono stati tanti errori nelle indagini,
1: certo,
6: e quindi che la giustizia è messa in discussione, la giustizia stessa si mette in discussione, e quindi la mamma dovrebbe magari, io comprendo il suo dolore, però lei dovrebbe un po' tacere su questo punto che riguarda la giustizia.
1: Sul tacere quindi della signora Poggi posso dire, guarda, ha taciuto tantissimo. Le parole di ieri erano proprio un caso dopo tanti anni.
0: Cioè non saresti andato in TV? Questo volevo capire.
6: Noi comprendiamo la sua disperazione, però c'è una giustizia che ha riconosciuto che forse ci sono stati dei sbagli che loro stanno cercando a verificare e ad accettare.
1: Io ricordo, così per chiudere questa prima parte, che i primi due gradi, nei primi due gradi fu assolto Stasi. Giusto perché poi la gente non è che sa tutto, no? Quindi non lo so, ragioniamoci, questa cosa rimane molto aperta, dopodiché viene condannata.
0: E ancora oggi è aperta, dopo tutti questi anni.
1: E rimane aperta tantissimo.
0: Ecco. Grazie
1: Namco. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao anche a te naturalmente. Fate
0: 378 378 1025 02 25 15 15.
1: Siamo qui in diretta con voi, stiamo parlando del caso Garlasco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno poi dichiarato.
1: Notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili banderol il distretto di Kharkiv, una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite, colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava.
0: Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. La vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta il conducente e poi fuggito senza prestare soccorso.
1: Siamo alla Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain, disputato però in Malesia. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Hamilton. Quarto Leclerc.
2: 6:33 minuti all'interno della nostra linea diretta, stiamo parlando del caso Garlasco a seguito dell'intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi. C'è chi scrive: Chiara riposerà in pace solo quando si saprà la verità, una verità che pare da un po' di tempo a questa parte stia passando anche attraverso la televisione e attraverso i media. E di questa opinione anche Gianluca. Ben trovato Gianluca.
1: Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Gianluca, da dove ci chiami?
3: Siamo da Spino d'Adda, in provincia di Cremona.
1: Mm-hmm. Perfetto, ti ascoltiamo il tuo pensiero.
3: Intanto volevo farvi complimenti, vi ascolto sempre la mattina e siete molto bravi e professionali.
2: Grazie.
3: Detto questo, sarò brevissimo nel dire che io ho una piccola attività e tra quali anche la vendita dei giornali, la gente parla alla mattina quando viene a ritirare il suo quotidiano e si parla molto spesso anche di questo caso. Detto questo, volevo dirvi solo il mio piccolo pensiero. Il diritto di cronaca secondo me è giusto, è fondamentale, è giusto che la sera quando arriviamo a casa sappiamo cosa succede nel mondo e nel nostro bel paese. Detto questo, penso anche che i processi vadano fatti in tribunale e
1: sì,
3: non in televisione.
1: Quindi diciamo che quello che stai vedendo ti sembra un po' ridondante, tutto un po' troppo.
3: Certo, assolutamente, cioè assolutamente tutto tanto.
1: E invece di questa intervista che pensi? Che in realtà è veramente un caso abbastanza raro, no? L'intervista ai genitori, perché hanno cercato il più possibile di non parlare. Ieri questa intervista, anche insomma un po' a tutto campo, molto ampia. Che cosa pensi?
3: Diciamo che
1: di questo?
3: Ma è stata un'intervista molto molto leggera, soprattutto secondo me un'intervista dove i genitori hanno cercato di mettere in evidenza la figlia, di non parlare del fattaccio accaduto, tanto del ricordo di questa ragazza che volevano ricordarla così com'era.
2: Anche se su Stasi, perdonaci Gianluca, sono stati piuttosto chiari,
1: no?
2: Hai notato?
3: Sono stati duri, perché evidentemente aspettano di capire. Penso tra tutta questa confusione che si è creata, effettivamente ci sarà poi il vero colpevole di questa cosa. Giustamente la mamma e papà dicono: oggi la legge ci dice questo.

0: che è lui.
1: Sì, sì, sì, ho capito.
2: Domani, se cambierà la cosa, cambieremo parere. Mi sembra un discorso molto logico e intelligente
0: di buon senso,
2: da parte di due genitori, sì, che sono stati per anni sulle pagine in tutti i giornali, in tutte le televisioni.
0: Chiaro.
2: Cioè, secondo me i tribunali devono fare la loro parte, anzi non dovrebbero permettere a certe televisioni, ma in generale, qui non c'è bianco, nero, verde, in generale, di fare questo genere di processi proprio a livello televisivo.
0: In TV.
2: Qui, ma no, ma è diventata una cosa... accuse reciproche,
0: chiarissimo, all'interno anche del proprio gruppo, ecco, da quello,
2: ma assolutamente,
0: esatto.
2: Ma
0: Gianluca,
2: bisogna,
0: ma vendi i giornali, hai detto?
2: Sì.
0: Hai già aperto?
2: Sì, già aperto, ci sei alle 5:30.
0: Ecco, quindi oggi tutti che comprano il giornale per Garlasco, per l'intervista, perché tanti
1: molto,
0: giornali ne parlano.
2: Sì, molti giornali parlano, ma poi io ho un locale che parla edicola con i tabacchi, la gente si ferma, tanto
1: e
2: che
1: chiacchiera, certo, come dicevi prima, no? Certo,
0: lui dovremmo, cioè questo signore dovremmo collegarlo tutte le mattine, che
1: per
0: ci
1: avere
0: fa
1: un po'
0: sapere
1: il polso
0: di cosa parla la gente la mattina. Giusto.
1: Grazie Gianluca, davvero.
2: Voi siete bravissimi, grazie.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie.

0: Gabriel Antin, lei, sono le 6:40 minuti, buongiorno, al telefono con noi c'è subito Paolo, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Paolo, ciao.
0: Da dove?
1: Ciao, da Pisa.
0: Vai.
1: Io devo dire, sono abbastanza d'accordo con l'ultimo ascoltatore, devo dire la verità, molti prima hanno detto comprendiamo il dolore della persona, delle famiglie, io in realtà non credo possa essere così, perché non so in quanti quelli che ascoltano possono aver provato una roba del genere, quindi dopo tutti questi anni di silenzio una famiglia che è sempre appunto rimasta in silenzio abbia fatto un po' anche bene a potersi esporre a questa maniera, dando una loro opinione, giusta o sbagliata che possa essere, che possa essere percepita, sicuramente non possiamo provare quello che hanno provato loro. Chiedo allo stesso modo che comunque in televisione è giusto parlarne, ma che su certi argomenti, che sia questo, che sia altri fatti di cronaca, che sia quando ci sono altri temi che riguardano la politica, che riguardano le situazioni internazionali, se ne parli, ma diciamo un po' l'essere umano abbia bisogno di dare giudizi e sentirsi un po' giudice su tutto quanto. Una volta siamo esperti di politica, una volta siamo esperti di giornalismo, di cronaca nera. Secondo me su questo fatto ne è stata fatta una narrazione troppo per quello che poi effettivamente è anche il giusto rispetto verso una famiglia che ha avuto una tragedia del genere.
2: Tu Paolo, quando, da parte insomma gli ultimissimi giorni, siccome è durato, è un caso che dura tanto tempo e continua a durare, quando ti capitava in televisione di ascoltare qualcosa, qualche notizia, qualche approfondimento, ci stavi su Garlasco o no? Magari dicevi
1: devo
2: basta.
1: Dire sì, nel senso, quando magari può capitare al telegiornale tutto, però non mi sono mai troppo soffermato a ci sono tante durante il giorno, la sera, trasmissioni che ne parlano e tutto, non mi sono troppo soffermato a sentire, non per mancato interesse o altro, semplicemente perché realmente vengono un po' le notizie, sono anche un po' ridondanti, non è che ci sono ogni giorno viene detto qualcosa,
0: delle novità, è certo,
1: nuovo,
0: certo.
1: Esatto. Quindi diciamo che è un po'
0: è sempre la stessa minestra, no? Che viene fatta vedere da 500 punti diversi.
1: Esatto, e giustamente siamo fortunatamente ancora in un paese dove possiamo tutti dire la propria opinione, però questo non vuol dire che se ne debba essere, diciamo, c'è un mercato saturo dal mio punto di vista, perché se ne parla e riparla senza poi in realtà dire nulla di nuovo, di diverso da quello che purtroppo in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno soprattutto,
0: sì,
1: è stato detto, così come è successo anche per altri casi,
0: sì.
1: O per quando ci sono situazioni di banalmente, a me il prezzo del petrolio, ci sono le elezioni, siamo tutti politici, siamo tutti legislatori e insomma è forse anche un po' questa la necessità diciamo che abbiamo come persone di dover sempre
2: dibattere sul tema di attualità.
1: Esatto,
0: di essere gli esperti di turno. Noi siamo gli esperti di tutto, di tutto. Se avessimo chiesto stamattina, questa sera, come andrà la partita alla nazionale,
2: quello poi
0: sarebbe stata la
2: CT,
0: stessa cosa. Tutti
2: sa,
0: no, quello. Perché questo, quello, quell'altro è entrato, è uscito, eccetera. Un po' più realistico, nel senso che stiamo parlando di qualcosa che deve ancora accadere. Qui purtroppo parliamo di cose ben più gravi. Grazie davvero, Paolo.
1: Prego,
0: ciao.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona settimana, ciao. Buona settimana anche a te. Ciao.
2: Abbiamo anche la prima donna, credo, in assoluto, che interviene questa mattina. Ben trovata, Anna.
3: Buongiorno a voi,
0: ciao.
3: Buongiorno.
0: Benvenuta.
3: Grazie. E niente, io volevo più o meno esprimere la stessa idea, se mi sembra di aver sentito che siamo tutti un pochino su questo pensiero di questo accanimento assurdo e questa morbosità. Che veramente è degenerata, cioè sfuggita di mano, a meno che non sia stata cavalcata in modo abbastanza così. Io non seguo la vicenda perché ogni volta che sento parlare di Garlasco, ovunque sono collegata, cambio. Perché trovo, la patisco personalmente.
0: Emotivamente.
3: Esatto, perché comunque sia è una vicenda talmente complessa, al di là del pensiero che poi ci si schiera, no? Come nelle squadre di calcio.
0: Appunto,
3: ed è veramente vergognoso.
0: Terribile.
3: Allora
0: sì, esatto.
3: I colpevolisti e l'altra parte, gli innocentisti, cioè non se ne esce così. Io personalmente ho sempre pensato che fossero un pochino delle prove così che stessero poco su, è stato assolto due volte Stasi, okay, esatto, e la terza volta, ecco, quindi quello già era un sospetto. Che poi adesso comunque ci siano dei luoghi preposti a fare questo tipo di indagini e basta, se ne parla una volta, sì, due volte
0: sì, poi no, alla fine perché dici la notizia c'è e quindi è giusto, certo, che la stampa, i media la condividano, dopodiché aspettiamo i risultati senza ogni giorno parlarne sette ore su tutti i canali.
2: Però è anche vero, Anna, qualche ascoltatore, non ricordo chi esattamente lo diceva, che forse il caso è stato riaperto, vedremo se giustamente o meno, grazie o a causa, dipende dai punti di vista, alla televisione, perché senza la televisione forse oggi saremmo
0: all'informazione
2: che ne è nato dietro, sì. No, Anna? Non so se
3: però
2: mi spiego.
3: Una volta che viene dato l'input, poi basta. Cioè,
0: dice, la notizia c'è, è stato riaperto il processo. Esatto. C'è un possibile altro indagato, c'è un possibile altro. Insomma,
2: sì, colpevole.
0: Colpevole, ma, che è tal esempio che al momento è solo indagato. Cerchiamo di capirne tra un po', tra qualche mese ci rivediamo e ne riparliamo. Non è andata così, carissima, cara Anna, non è andata così. Ci dispiace. Ti possiamo ringraziare?
2: Grazie, Anna, per il tuo contributo.
3: Grazie, buona giornata e buon inizio settimana.
0: Anche
3: grazie.
0: A te, naturalmente, ciao, anche ciao. A te. Partecipate ancora, insomma, il tempo è abbastanza breve da qui alle 7, però se volete 02 25 15 15.
2: 378 378 1025. Torniamo tra un istante. Eccoci qua.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Stiamo parlando con voi in linea diretta. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia rimane Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno poi dichiarato.
1: Le elezioni presidenziali e legislative in Brasile, il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno e affronterà il presidente Lula da Silva. Ballottaggio il prossimo 25 di ottobre. Il figlio di Jair Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
0: Siamo al calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita. Speciale noi dire gol su RTL 102.5.
1: 9 minuti alle 7 è con noi la seconda donna, perché dopo Anna accogliamo nella nostra linea diretta anche Francesca. Ben trovata, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ciao Giusy, ciao, scusami.
0: Lorenzo
1: il
0: magnifico.
1: Ci mancherà.
0: È magnifico, guarda.
1: Anche cioè, troppo.
0: Ha esagerato
1: troppo.
0: Persino, troppo.
1: Allora, dici la tua.
0: Francesca, intanto da dove chiami?
2: Da Novara.
0: Novara, prego. Che pensi?
2: Niente, io volevo dire, secondo me appunto continuano a parlarne perché non c'è la certezza. Cioè, noi abbiamo bisogno della giustizia che funzioni, perché altrimenti dove ci rivolgiamo? Secondo me, appunto, rispetto ai telefilm crime che ci sono sempre, cioè arrivano sempre alla fine, però è virtuale, nella vita
0: cioè,
2: reale
0: aspetta,
2: purtroppo
0: aspetta,
2: non è così.
0: Che arrivano sempre alla fine, cioè che arrivano alla verità, scoprono
2: alla
0: il colpevole.
2: Brava, ecco, sì, brava, alla verità.
0: E
2: ecco,
0: qui non è stato scoperto il colpevole, secondo te?
2: Secondo me no. Come per la Lilli e Sebastiano, che se non hai le prove alla fine, anche se hai il dubbio ma non hai la prova, non lo puoi condannare quella persona. Io per l'altro caso so che secondo me è quella persona lì, però se addirittura mandano delle persone come potevano essere, cioè i RIS sanno quello che devono fare, si presume, no? Cioè non devi inquinare le prove, devi. Per quanto riguarda la Lilli, che dei volontari.
0: Cioè, di chi
2: so
0: stiamo parlando? Liliana Resinovic, fammi capire chi è Lilli. Scusa, Francesca,
2: Francesca, per vedere
0: Francesca,
2: chi c'era dentro, cioè, ma tu non ti puoi permettere
0: Francesca,
2: di fare una roba del genere.
0: Sente,
2: cioè,
0: chiudi,
2: chiudi tutto e chiami
0: Francesca,
2: le persone che sanno cosa fare, il loro lavoro, voglio dire, così anche lì. Non, cioè che una si suicida mettendosi nei sacchi dell'immondizia, cioè è assurdo per me, come
1: sì,
2: la tua ragazza
1: non,
2: in Spagna
1: non capivamo il nesso tra i due casi,
2: cioè uno alto 1,80 che si impicca con i piedi che toccano per terra, per me è un'altra boiata.
0: Okay. Francesca, bene, credo che abbia detto tutto tu, quindi grazie per il tuo intervento.
2: Tutto.
0: È caduta la linea.
1: L'abbiamo persa. C'è chi anche ha un'opinione molto negativa, diversi, devo dire, fallimento totale della magistratura e della giustizia,
0: sì,
1: rispetto a questo caso. Un'opinione posso dirle legittima se si pensa a quanto tempo è passato,
0: no? 19 anni. Per esempio scrive Tamara che ragiona un po' in questi termini, no? Buongiorno, da madre posso solo immaginare il grande dolore dei genitori, però un'ombra di dubbio sulla colpevolezza di Stasi da parte loro me la sarei aspettata, scrive Tamara. Sentiamo Matteo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Matteo.
3: Buongiorno a voi. Ciao a tutti. Allora, io ho una mia opinione che è quella che comunque i ruoli vadano rispettati. Cioè, la procura fa un lavoro e l'opinionista rende quello che è un suo parere, una sua opinione che è corretto anche in entrambi i ruoli. E io sono convinto che la procura stia facendo un lavoro corretto. Bisogna pesare bene i ruoli, cioè l'opinionista che esprime il suo opinione ha il diritto di farlo e ha il diritto anche di pensare che ci sia un'altra verità rispetto a quella che potrebbe essere emersa finora. Ecco, la mia idea è questa qui.
0: Cioè, nel senso che tu dici la procura si deve muovere anche sulle varie richieste di revisione del processo di stasi, insomma, c'era tutta una serie già di, che ovviamente non si deve muovere sulla base, dici tu, di quanto dicono in TV?
3: Esattamente. Noi dobbiamo ricordarci che la Cassazione condannò Stasi anche attraverso una giuria popolare, sì, che probabilmente era anche, diciamo, formata a un ascolto magari della narrazione che all'epoca si fece. Oggi magari i risultati possono essere diversi, ma giustamente lo dirà la procura, lo dirà poi un GUP se rinvierà a giudizio.
1: Però sai, tante volte, Matteo, l'esperto, come dici tu, viene invitato poi, no, in televisione a dire la sua.
3: Io credo che questo serva anche perché i tempi sono cambiati. Una volta c'era la TV che magari faceva a profusione notizie che erano, diciamo, arrivavano da magari da una fonte sola, magari anche controllate correttamente, ma oggi il social tendenzialmente dà la possibilità a tutti, comunque in alcuni modi magari troppo. In altri invece un approfondimento, secondo me, come la vedo io, è anche un modo di diciamo esprimere una cosa che all'epoca forse non si poteva fare, no? Oggi questa piccola differenza, che è sottile, dà modo a tutti comunque di esprimere la propria opinione. Io la vedo anche così.
1: Beh, certo, i social prima non erano così presenti, anzi forse del tutto assenti. Comprensibile e legittima la tua opinione. Grazie Matteo.
3: Grazie
1: davvero
3: voi,
1: per essere stato con noi.
3: Grazie mille, gentilissimi.

0: E parafrasando proprio lui, Raff, una boccata di ossigeno.
1: Un po' di ossigeno.
0: In chiusura anche di questa linea diretta, sì, molto partecipata, quindi grazie davvero per tutti coloro che hanno scritto, mandato vocali, sono intervenuti, insomma, grazie.
1: Buona settimana a tutti voi, rimanete con noi perché ci sono notizie, poi approfondimenti, tra poco vi diamo anche qualche anticipazione, subito ci sono le news.
2: Sono Alessandro e chiamo da Venezia. Secondo me l'unico modo affinché Chiara povera riposi in pace è trovare veramente colpevole. Ciao a tutti.
1: Sono le 7, anche a Laureana Cilento in provincia di Salerno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito torniamo a parlare del caso Garlasco. Ieri l'intervista su Canale 5 dei genitori di Chiara Poggi hanno parlato delle nuove indagini, ma soprattutto hanno chiesto che la figlia, dopo 19 anni, riposi in pace. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Fino a quando non ci sarà una sentenza che ci darà un altro nome, per noi il colpevole resta Stasi, così i genitori di Chiara Poggi in riferimento al possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio indagato dalla procura di Pavia per omicidio. Ascoltiamo Rita Poggi nell'intervista esclusiva concessa con il marito a Verissimo, andata in onda ieri sera su Canale 5.
6: Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano. Quindi per noi vale quella. Quando la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, noi ne prenderemo atto.
5: Siamo venuti in TV per parlare di Chiara, ha poi spiegato la coppia, perché in questo anno e mezzo, con la seconda inchiesta tutti i giorni, ci sono state trasmissioni sul delitto, ma di nostra figlia si è detto poco, siamo stanchi, sembra che esista solo Garlasco. Infine un auspicio, noi vorremmo solo che questa storia finisse presto, dopo 19 anni nostra figlia ha il diritto di riposare in pace.
1: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
4: E per quanto riguarda le elezioni presidenziali e legislative in Brasile, il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno e affronterà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Il figlio di Jair Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Queste elezioni segnano la fine del partito di Lula, ha dichiarato Bolsonaro.
1: E adesso voltiamo pagina. Da oggi scatta lo stop al taglio delle accise sul gasolio. Ce ne parla Sergio Gadda.
7: Addio allo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro. Finisce dunque l'intervento dello Stato a favore degli automobilisti. Ora il taglio fiscale lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili. Di conseguenza, da questa mattina i listini saranno ritoccati all'insù. Ma attenzione, perché questo non vale per gli sconti e per il price cap introdotti dai marchi petroliferi per almeno un mese. Questa decisione delle compagnie ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. Secondo uno studio del Codacons, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, che equivale a un risparmio di 5,50 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, ovvero 6,65 euro in meno a pieno.
4: Siamo allo sport, il calcio, la Nations League. Oggi a Bologna tornerà in campo la nazionale. Gli azzurri infatti affronteranno la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita. Ricordiamo lo speciale Noi dire gol qui su RTL 102.5.
1: C'è anche la Formula 1. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain, disputato però in Malesia. Secondo posto per Kimi Antonelli, che ha allungato in testa al mondiale. Ora sono 84 i punti di vantaggio su Russell, costretto al ritiro. Sul podio la Ferrari di Hamilton, terzo, quarto Leclerc.
4: È tutto, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Inizialmente il contesto sarà stabile, in prevalenza assolato. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno isolati fenomeni sui settori alpini, così come sulla parte orientale della Sardegna e nelle aree interne del centro-sud. Clima ancora mite con picchi localmente fino ai 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della rete, in particolare in prossimità dei centri urbani. In direzione di Roma un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare e 4 chilometri di coda sul tratto urbano del 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Via Togliatti e la Tangenziale Est. Un chilometro di coda anche sulla Complanare a partire da Dottor Cervara. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti verso Milano. Tempi di percorrenza fino a 25 minuti tra Dalmine e Cavenago e tra il raccordo con la tangenziale est e Viale Certosa, mentre un incidente a causare code sulla 8 Milano-Varese. Il tratto è quello che va tra Gallarate e Castellanza, sempre in direzione Milano. Infine sulla 1 Milano-Napoli

0: Ma di questo signore qua che tra un attimo sentiamo parlare. Sì. Buongiorno, l'hai trovato?
1: È lunedì, cosa sì, devo fare? Buongiorno. Non le trovo, sono anche molto, come si dice, arrabbiato. Va bene, dai.
0: Ah, quindi l'hai dovuto prendere in prestito?
1: Non l'ho preso in prestito, sì, per fortuna.
0: Ma è arrabbiato Galletti, ma
1: i colleghi sono molto gentili, allora, non sono egoisti, mi hanno prestato le cuffie.
0: Ricominciamo da
1: buongiorno,
0: capo. Enrico Galletti, buongiorno. Come inizia questa settimana?
1: Voglio parlare agli ascoltatori, dico, spero che la vostra giornata cominci meglio, comunque dai, poi piano piano
0: poi carburiamo, sì, sono sì. Molti argomenti che andiamo a trattare questa mattina, naturalmente alcuni di questi saranno approfonditi tra poco anche dal nostro Davide Giacalone in rassegna stampa, però insomma molte le informazioni e interviste di oggi.
2: E anche qualche buona notizia, no? Almeno per quel che riguarda i risultati, per esempio parlando di spreco alimentare, quindi dai, magari ci tireremo su il morale con queste notizie e informazioni.
1: E poi lo sport, i motori, stasera torna di scena la nazionale di calcio, ovviamente in Nations League. Ne parleremo. Cominciamo con Giulia e Brescia, cominciamo con la musica, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:10 inizia la rassegna stampa di oggi. Ci sono diverse notizie in apertura sui giornali. Alcuni aprono sull'attacco russo a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, e poi ancora ci sono altri titoli, il discorso di Mattarella ad Assisi e tanti anche sull'intervista televisiva ai genitori di Chiara Poggi. Ne abbiamo parlato con gli ascoltatori fino a poco fa. Buongiorno e bentornato, buona settimana Davide Giacalone.
2: Eccomi, buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, allora partiamo però poi da quest'ultimo tema, anche per riallacciarci alla linea diretta tra le 6 e le 7. Stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, questo è il virgolettato in prima pagina sul Corriere della Sera a proposito appunto dell'intervista ai Poggi in TV, e poi il titolo della Stampa: per noi

0: colpevole è Stasi, se cambierà ne prenderemo atto. A te, Davide.
1: Ma sì, questa cosa si trascina da un tempo irragionevole e ho seguito la vostra linea diretta, che è un po' il riassunto, cioè bisognerebbe, cioè, adesso prenderla, salvarla e cercare di diffonderla per far capire dov'è il problema. Perché noi parliamo e inevitabilmente veniamo trascinati a parlare del caso. Guardate che per esempio su cold case, cioè sui casi freddi, quelli, cioè gli Stati Uniti ci hanno fatto le serie televisive, cioè è ovvio che far parte l'indagine, scoprire l'indizio, la cosa, cioè fa parte dello spettacolo. Uno spettacolo un po' truce, ma è uno spettacolo e si vende in quanto spettacolo. Ma se io tengo alla giustizia, sapendo che la giustizia è fallibile, ma insostituibile, nessuno ha un sistema migliore, ha mai trovato un sistema migliore per sapere chi è colpevole, non mi devo concentrare sui casi, devo guardare ai sistemi. È inutile che continuo a inquietare la famiglia della vittima o la famiglia del condannato o la famiglia dell'indagato, perché sono tutti soggetti estranei, ininfluenti rispetto al sistema. Il sistema, per stare a caso Garlasco, mi dice che posso condannare alla galera in quanto colpevole di un omicidio un cittadino italiano che per quel medesimo reato, nel corso dello stesso processo, è stato assolto. È chiaro che questo è un guasto sistemico. È un guasto sistemico che aumenta l'errore. Perché se lo ammetto che le cose possono andare così, come lo ammette la legge italiana, sbagliando, è da cancellare quell'aspetto, allora ammetto automaticamente anche che posso essere matematicamente certo dell'errore di una sentenza. Questo, per esempio, nel sistema statunitense è possibile solo al contrario, nel senso, se hai condannato in via definitiva qualcuno e ti accorgi di avere commesso un errore. Ma non puoi fare il percorso inverso, è proibito dalla legge nel sistema accusatorio, cioè prima assolvere, poi dici accidenti, mi sono sbagliato, allora ti condanno. Questa è una prima falla molto, molto, molto rilevante, che nel caso Garlasco è scattata, perché è così, il condannato era stato assolto. Secondo, se io separo totalmente la carriera dei magistrati dell'accusa, quindi la procura, e la carriera dei magistrati del giudizio, quindi i giudici propriamente detti, dai risultati ottenuti nel corso del loro lavoro, io aumento la probabilità dell'errore. Perché se invece la carriera fosse in qualche modo, come, ovvio, è fallibile la giustizia, quindi non è che una sentenza sbagliata te la posso mettere sul conto, un ricorrere di sentenze che vengono revisionate o di imputati che vengono puntualmente assolti, beh, diciamo, segnala che non hai proprio un naso infallibile per quel genere di attività. E se io rinuncio a queste due cose sistemiche, non hanno a che vedere con chiara o non chiara, e cioè chi è assolto non può essere condannato e la carriera si fa in base al risultato, ma io mi condanno ad avere gli errori, allora a quel punto, come diceva un ascoltatore che vi ha chiamato, sì, ma io ho dei dubbi su molti altri casi. Ah beh, ma è straordinario, non riuscendo a fare i processi sui reati per cui bisogna ancora andare a sentenza, sapete che facciamo? Rifacciamo tutti i processi per i quali esiste già una sentenza definitiva. È un sistema demenziale.
2: 7:15, diamo la linea via radio e poi torniamo in edicola con Davide Giacalone.
3: Via radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della rete. Iniziamo dalla Lombardia in direzione di Milano. Registriamo code a tratti con tempi di percorrenza fino a 25 minuti tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra il raccordo con la tangenziale est e Viale Certosa. Mentre sulla 8 Milano-Varese è un incidente tra due auto a causare code tra Gallarate e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo a Roma in direzione della città. Sono 6 i chilometri di coda dovuti al traffico intenso sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est. Un chilometro di coda anche sulla Complanare a partire da Tor Cervara e sulla diramazione di Roma Sud da Torre Nova. Infine

0: Sulla 1 Milano-Napoli, prudenza, un altro incidente è avvenuto sul tratto toscano, causa code per un chilometro tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: E rinnovando gli auguri di buon viaggio, torniamo in edicola con Davide Giacalone. Repubblica, il titolo: battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare alle elezioni. L'emergenza alloggi è globale, però da New York a Berlino fino a Roma in Italia 3 milioni in difficoltà, mentre il Sole 24 Ore fa un focus sugli immobili. L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. A te, Davide.
2: E in questo focus si vede che i contratti che crescono, cioè quelli che hanno un trend significativamente crescente, sono proprio questi, cioè gli affitti a stanze, anziché l'affitto di una casa. Ora, quello che viene, diciamo così, porto al pubblico come piatto del giorno è quello di il bisogno di avere una casa, di affittare una casa e l'indisponibilità del mercato. Quindi, nel caso spagnolo, ma non solo nel caso spagnolo, pensate per esempio all'elezione del sindaco di Berlino, che è stata eletta una donna che propone, cioè, qui bisogna trovare case a tutti, quindi chi ne ha tante gli facciamo l'esproprio e le diamo in affitto. E anche quindi a casa nostra qualcuno se lo farà venire in mente, è quello di dire: se ci sono delle disponibilità devono essere utilizzate per forza, cioè in qualche modo si mettono in contrasto il diritto all'abitazione, nel senso di poterci andare ad abitare, e dall'altro il diritto alla proprietà, cioè a casa è mia, ci faccio quello che mi pare. Ora, queste cose non sono mai così nette e bisognerebbe cercare di ragionare. Per esempio, il caso spagnolo, io ho letto i due decreti reali che sono stati, diciamo, emanati dal governo Sanchez e buttati giù dal Parlamento. Quelli lì mi ricordavano la stagione dell'eco canone in Italia. Era bellissimo. Io sono arrivato a Roma giovane, cercavo casa, cioè, da qualche parte dovevo abitare, e c'era l'eco canone. E l'eco canone mi favoriva come affittuario, no? Perché stabiliva che l'affitto non poteva essere troppo alto. Il risultato di questa brillante manovra è che non affittavi niente, non c'era niente dove andare ad abitare. Passato un periodo dentro un magazzino edile a dormire. Perché? Perché le case sparivano dal mercato, o meglio, ci rimanevano in nero, in violazione della legge, ma a quel punto a prezzi che non ti potevi permettere. Pensare che tu con un decreto cambi la realtà. Da una parte la richiesta maggiore di case è un fatto positivo perché mostra mobilità, specie se sono i giovani a chiedere questo. Dall'altra, se c'è la scarsità di offerta, tu l'unica soluzione che c'hai è aumentare l'offerta, cioè fai le case. Certo, non è che possono tutti quanti dire: io ho bisogno di una casa, devo avere una casa in affitto, però la prendo solo nella piazza centrale della città. No, la prendi dove c'è, voglio dire, se hai bisogno di una casa. Quindi le case devono essere semmai costruite piuttosto che requisite, perché sennò spariscono dal mercato, cioè proprio non ci sono più gli affitti, punto e basta. E al tempo stesso ti devi porre il problema degli affitti brevi e chiederti quanto sei interessato come collettività al fatto che il diritto di proprietà di chi ha l'appartamento comporti anche la possibilità di affittarlo mediante piattaforme digitali ai turisti. Perché questo ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze, per esempio, sulla strutturazione economica del quartiere. Spariscono i negozi di alimentari e cominciano i posti dove vendono un panino e una bibita. E colpisci gli alberghi, perché l'albergo è un'attività imprenditoriale che ha dei costi fissi anche quando le camere sono vuote, qualcuno deve stare in portineria perché anche c'è un solo cliente, qualcuno deve far funzionare l'ascensore, cioè. Invece la casa, diciamo, quando rimane sfitta, diciamo, è chiusa, non ce ne sono problemi. Tu gli porti questa convenienza collettiva che naturalmente, dove porrai dei limiti all'affitto breve ai turisti, aumenterà l'offerta. Insomma, come sempre, il mondo della scelta è un mondo complesso. Quando pensi di risolverlo dicendo libero le case per gli altri, stai pigliando in giro l'umanità.
3: Davide, adesso la morte dell'operaio edile a Caivano sarebbe stato assunto il giorno prima morto appunto in ospedale dopo essere stato trovato in una strada isolata di Caivano. Sulla prima del Corriere vediamo una foto appunto dell'operaio in compagnia della moglie, il virgolettato: era senza contratto e l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia. Questo il virgolettato della moglie, lo sfogo appunto di Carmela. L'operaio lasciato solo agonizzante stava lavorando.

0: andò su un tetto a Caivano, a te.
1: Allora, questo, se le cose appunto stanno come vengono descritte a caldo, è stato abbandonato per strada dopo essere caduto dal tetto o comunque essersi fatto gravemente male svolgendo questo lavoro, e lo hanno lasciato per strada perché se lo portavano a pronto soccorso dicendo che stava lavorando, non stava lavorando, c'era il contratto in nero, eccetera. Quindi un episodio atroce e disumano, non nuovo. Ricordate un operaio nei campi che gli avevano lanciato il braccio, anche lì lasciato davanti a casa. Però attenzione, questo è atroce, si trovi irresponsabile, porti avanti un giudice, si faccia condannare. Ma cos'è che innesca questo? È il contratto in nero. Il tema non è quello di dover fare il contropelo fiscale a tutti. Il tema è che se esistono degli operai edili che lavorano in nero, vuol dire che quell'area lì, quel committente lì, è un evasore fiscale o un riciclatore di denaro sporco. Perché se non sei un evasore fiscale o un riciclatore di denaro sporco, tu il contratto in nero non lo fai. Perché se sei un'azienda, tu hai tutto l'interesse a scaricare i costi. Fiscalmente è meglio pagare uno a contratto. Vai per pagarlo tanto, pagarlo poco, quello si discute. Ma ti conviene avere dei costi da mettere a bilancio. Se invece tu dici no, non mi interessa mettere i costi a bilancio, perché stai usando denaro sporco. La legalità salva la vita. E quindi tutto quel mondo dovrebbe essere sventrato dalla Guardia di Finanza alla ricerca degli evasori fiscali o dei riciclatori di denaro sporco, perché poi ci scappa il morto, perché non viene, cioè perché c'era il contratto in nero, cioè senza contratto, lavorava in nero, lo buttiamo per la strada.
2: Sono le 7:23 minuti, per oggi ci fermiamo qui e grazie dunque a Davide Giacalone, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Rapido sguardo allo sport con la Gazzetta. Crimi prende più, il mondiale è vicino, naturalmente il riferimento a Kimi Antonelli, secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84. L'ora è giunta, titola invece il Corriere dello Sport. Italia, tre sfide, Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò ai voti e in chiusura tutto sport, Alej Begovic, vi stupirà il virgolettato appunto di Sport. Spalletti a tutto sport.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica! Quando ci fa sentire bene, è amore. è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno dichiarato.
1: Con il 47% dei voti, il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Luiz Inácio da Lula da Silva, che ha ottenuto il 45%. La democrazia ci ha dato una lezione, ha dichiarato il presidente uscente.
0: Notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili di Mosca il distretto di Kharkiv. Una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava e portuali a Odessa.
1: Adesso le indagini sul dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota omanita aveva intenzione di far schiantare il velivolo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. È quanto è emerso dagli interrogatori secondo i media israeliani. Amam al-Hammami era già atterrato più volte nello scalo israeliano e progettava da mesi l'attentato.
0: Il Partito Verde britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha annunciato il divieto di ingresso in Israele per il leader dei Verdi, Polanski.
1: Andiamo in Puglia, dove caccia il pirata della strada che ieri ha travolto e ucciso una donna di 79 anni mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto sulla provinciale 34 che collega Bisceglie a Corato.
0: E siamo al calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affronteranno la Turchia, battuta l'andata per 4-1.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Ci sono momenti fatti apposta per perdonarci parecchio, per ammettere le nostre debolezze e trasformare ogni cosa in comoda tentazione. Siate indulgenti con voi stessi. Amici del segno del Toro, qualcuno vive emozioni forti e importanti, qualcosa che non potete non considerare, qualcosa che vi metterà di fronte al bisogno di scegliere qualcosa che forse non capite. Amici del segno dei Gemelli, non sottovalutate gli effetti del vostro parlare su certe persone, perché rischierete di dire oltre ciò che volete esprimere, perdendo il controllo della situazione. Cancro, vivrete con particolare impegno e attenzione il lavoro, eseguendo molto bene ogni compito, ogni missione del caso. Impossibile la distrazione o la negligenza. Leone, la luna nel vostro segno accende energie e pensieri che rischiano di rendere difficile e faticoso il momento. Provate a convincervi di essere più forti di ogni problema. Vergine, un'energia sottile e poco gestibile sembra rendervi più attenti e appassionati rispetto alle cose del momento. Niente verrà vissuto in modo distratto o superficiale. Cari Bilancia, certe realtà o alcuni pensieri sembrano premere gli altri, facendo sentire anche un po' meno capaci rispetto a certe persone. Dovreste essere obiettivi con tutto. Amici del segno dello Scorpione, urgenza e importanza delle cose da fare o del lavoro rischiano di inquinare certe relazioni, rendendovi meno attenti e sensibili rispetto alle persone. Sagittario, l'amicizia rovente della luna vi aiuterà a mettere meglio a fuoco certi equilibri, la qualità di alcune relazioni che meritano di essere guardate da un altro punto di vista. Cari Capricorno, qualcuno fa e agisce in modo tale da deludere alcune vostre speranze, contraddicendo le vostre ambizioni, non tenendo conto di ciò in cui speravate. Cari Acquario, dovrete imparare a gestire certe emozioni che mettono a nudo ogni cosa, che vi renderanno piuttosto sensibili agli altri, forse facendovi percepire meno forti. Infine, cari Pesci, ascoltate volentieri gli altri, con le loro idee che indovinano, con quelle intuizioni che vi faranno capire di dovervi fidare ciecamente. Inutile discutere o dubitare.
2: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta in questo spazio. Iniziamo con una domanda: scambiereste casa vostra con qualsiasi sconosciuto? Perché Confidenze, con la quale ci colleghiamo adesso, ha dedicato un approfondimento proprio a questo modo alternativo per viaggiare, fare vacanza senza, diciamo, spendere troppo per hotel o strutture simili. Allora ne parliamo con Erika Cordero, giornalista di Confidenze, collegata con noi. Grazie intanto e buon inizio di settimana.
3: Ciao, buongiorno a tutti e buon lunedì. Eccomi. Sì, esatto, abbiamo una nuova tendenza. Io infatti stavo riflettendo che, se solo torniamo indietro di un po' di anni, nel 2007 lo scambio di casa ci sembrava un'idea carina per un film romantico. Stavo pensando all'Amore non va in vacanza con Cameron Diaz e Kate Winslet. Adesso è una tendenza, nel senso che, per esempio, i dati di Home Exchange, che è la piattaforma di scambio casa più grande al mondo, dice che addirittura nel 2025 e sono aumentate del 45%, cioè pensate, 45% di scambi rispetto all'anno prima. Quindi vuol dire che la gente si ha piacere di, diciamo, prestare la propria casa e a sua volta esplorare gli appartamenti di un'altra persona, di un'altra famiglia.
4: Ecco Erika, anche perché appunto è una tendenza che anche nel nostro paese, no, in Italia, dove forse era un po' più

0: faceva un po' più fatica a instaurarsi come effettivamente una buona abitudine, si sta diffondendo sempre di più. I vantaggi sono tanti dal punto di vista economico, ma non solo, anche forse l'autenticità di un'esperienza in un posto che andiamo a visitare e visitiamo un po' come se fossimo davvero di lì, cioè oltre a scambiarci casa scambiamo un po' anche vita con chi ci presta casa in quel momento.
1: Esattamente, per esempio Giovanni Pugliatti, che è il presidente di HomeLink Italia, racconta appunto che lui, andando negli Stati Uniti, ha trovato in un frigorifero una confezione di 5 litri di latte alla fragola. Ovvio che tu, magari italiano, a casa tua non bevi latte alla fragola, non riesci neanche a contemplare che ci sia nel frigorifero. Per cui è chiaro che può sembrare una piccola cosa, ma è molto suggestiva, è bellissima, ti fa proprio scoprire quella cultura a fondo in un modo inaspettato.
2: Certo, cioè, detto che poi qualcuno è tornato a casa e non ha più trovato il suo latte, non so come l'abbia presa, ma
1: esatto.
2: Come dire, vanno anche progettate, pensate e organizzate in una maniera particolare le case che decidiamo di condividere con gli altri, che insomma mi viene da pensare proprio agli oggetti che hanno anche un valore affettivo, magari si possono danneggiare, si possono rovinare o non vogliamo tenere in bella mostra.
1: Esatto, diciamo che forse il timore più grande e anche il freno più grande è proprio questo. Diciamo anche che però le piattaforme che si occupano di scambio di casa tutelano tantissimo, per cui uno può stare tranquillo da quel punto di vista. E oltretutto è un sistema che funziona a recensioni, per cui banalmente dopo 2 recensioni negative che tu ricevi, basta, non puoi più né essere ospitato né ospitare, diciamo, prestare la tua casa. Per cui è un sistema che all'apparenza può destare qualche dubbio, però in realtà molto sicuro e molto piacevole, perché dal mio punto di vista ci sono anche altri vantaggi meravigliosi. Tipo, banalmente, io presto casa a qualcuno, non devo preoccuparmi di chi viene ad annaffiare le piante, a chi viene a sfamare il gatto, perché esatto, la famiglia che ospiterò in qualche modo se ne occuperà, ecco.
0: E poi, Erika, se non sbaglio, si sta diffondendo sempre di più anche fuori dai periodi di vacanza, no? I canonici periodi di vacanza, cioè c'è chi magari, sfruttando un po' quella che viene definita workation, no? Quindi la possibilità di lavorare anche da remoto e quindi in altri luoghi diversi da quelli abituali, ecco, magari si può sfruttare questa occasione.
1: Esatto, questo è veramente inaspettato, perché la gente cerca di scambiare casa tutto l'anno perché va a lavorarci, si trasferisce in smart working, so, in Tanzania, adesso la butto lì, mica male, no?
0: Eh beh, incredibile.
1: Infatti.
2: Allora, stanno scrivendo molti ascoltatori al 378-378-1025, qualcuno dice no, con la prima casa non lo farei, con le altre magari ci faccio un pensierino. Quello lì si chiama fitto, no, voglio dire. La questione è proprio cedere la casa in cui uno vive, in cui ha tutte le sue cose. È lì la sfida,
1: esatto,
2: diventa, no, più...
1: La sfida è grossa, sì.
2: Infatti.
1: E dire vabbè, magari nessuno mi romperà il mio divano preferito, perché
2: appunto,
1: alla fine facciamo questi pensieri qua noi, ecco.
2: Esatto, grazie Erika Cordero per averci
1: grazie
2: aperto questo mondo, collega di
1: buona
2: confidenza
1: settimana.
2: grazie
1: mille, ciao.
3: Lo fareste? Bah,
0: sei pronto,
3: non lo so.
0: Enrico?
2: Onestamente no, dovrei mettere a lucchetto tutte le mie cose.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%.

0: 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XFIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Sono le 7:49 minuti, apriamo la nostra pagina sportiva e non possiamo che iniziare dal calcio, da questa sera dove a Bologna l'Italia tornerà in campo contro la Turchia, ricordiamo il 4-1 netto dell'andata, tra l'altro poi è seguito il prezioso pareggio per 1-1 conquistato venerdì a Parigi contro la Francia. Detto questo, andiamo dal nostro Paolo Pacchioni che ci racconta tutto. Ciao Paolo, buongiorno.
14: Eccomi, buongiorno, buon lunedì a tutti.
15: Buongiorno, buongiorno Paolo. Allora, possiamo dire, restando comunque cauti in quanto vogliamo, che però è tornato un po' di ottimismo tra gli azzurri.
14: Beh, ricordiamoci come stavamo una settimana fa, lunedì mattina. A quest'ora eravamo depressi pensando alla brutta sconfitta in casa contro il Belgio, anche un po' preoccupati in vista della partita della sera contro la Turchia a Bursa. In realtà poi quella bella vittoria, quel bel 4-1 in casa dei turchi ha dato la sensazione, insomma, che ci potesse essere qualcosa di buono su cui lavorare, convinzione che poi è stata rafforzata dal bel pareggio ottenuto in Francia. La risalita forse è cominciata, il commissario tecnico Roberto Mancini ha detto che crede in questo gruppo e che è giusto non porsi limiti. Poi dobbiamo sempre ricordare, stiamo parlando di una squadra che ha vissuto momenti di difficoltà e che è piena di giovani. I giovani possono anche sbagliare, quindi magari qualche altro incidente di percorso lo dobbiamo mettere in preventivo, però insomma intanto sicuramente oggi stiamo meglio di una settimana fa.
13: Assolutamente, pian piano le ore ci porteranno verso la sera e a quel punto ti chiedo che partita ci aspetta.
14: Non dobbiamo commettere l'errore di guardare al risultato della gara d'andata, che gli azzurri hanno vinto 4-1 a Bursa. Non dobbiamo pensare che l'Italia è in un buon momento mentre la Turchia è in crisi, perché questo sarebbe rischioso, perché non bisogna fidarsi della voglia di riscatto dei turchi, che peraltro hanno Vincenzo Montella al CT che rischia il posto, e poi perché dobbiamo anche tenere presente che tra gli azzurri potrebbe emergere

0: anche un po' di stanchezza, visto che siamo alla quarta partita in 11 giorni. Sarebbe comunque molto importante vincere, perché verrebbe sicuramente evitato il quarto posto del girone, il che è importante per i prossimi sorteggi per gli europei. E poi, oltre a guardare indietro, bisogna anche guardare avanti. Il Belgio gioca in Francia, magari non vincerà, l'Italia potrebbe anche aggredire il secondo posto del girone.
1: Detto ciò, Paolo, abbiamo già indicazioni su quella che sarà la formazione?
0: Come dicevamo, c'è il fattore stanchezza che incombe, quindi anche Mancini ha fatto capire ieri in conferenza stampa che ci saranno diversi cambi. Visto che servono forze fresche, Tonali e Pio Esposito, che hanno giocato le tre partite precedenti, probabilmente partiranno dalla panchina. Non è a disposizione Ken per l'attacco, quindi spazio a Scamacca. A centrocampo dovrebbe rientrare Barella e peraltro ci potrebbe essere una nuova chance per Alessandro Romano. E poi altri volti nuovi che vedremo dall'inizio o a partita in corso sono quelli di Dumbia, di Vergara, che a Parigi ha debuttato molto bene, e anche di Cambiaghi, che di fatto gioca in casa visto che la partita si disputa al Dallara di Bologna. Nella Turchia, che già aveva gli infortuni di Yıldız e di Çalhanoğlu, si è aggiunta anche la squalifica di Arda Güler, quindi veramente Montella da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, in difficoltà, perché gli mancano di fatto gli uomini più importanti.
2: Allora, grazie per tutto questo, naturalmente poi ci sentiamo questa sera durante appunto la partita. Grazie Paolo, buona giornata.
0: Grazie a voi, ci sentiamo stasera, buona giornata.
3: E passiamo alla Formula 1 con quello che è successo nel Gran Premio del Bahrain. Lo ricordiamo che si gareggiava a Sepang, Verstappen ha vinto, ma innanzitutto diamo il saluto a Carlo Vanzini, Sky Sport Formula 1, che ci racconterà. Buongiorno.
4: Ciao, ciao, buona settimana a tutti.
1: Buongiorno a te Carlo. Allora, ieri grande gara su una grande pista.
4: Ah sì, una pista vera, ne abbiamo vissute anche altre quest'anno. Io direi dovevamo rimettere l'asfalto di 10 anni fa, perché la Malesia non l'hanno aggiornato da quel punto di vista e l'asfalto ha messo un po' in crisi tutti gli ingegneri, quindi da quel punto di vista è stata un weekend più incerto per tutti. Poi ci si è messa la pioggia, la qualità, le scelte anche strategiche che a un certo punto hanno demolito la gara dei piloti da Ferrari, poi entrambi l'hanno ricostruita, ancora di più Lewis Hamilton con il podio. Però davvero sì, un bellissimo weekend. La Tigre della Malesia ha vinto l'ultimo, 2017, ha rivinto questo ritorno a Sepang, Max Verstappen.
3: Ma parliamo anche delle Ferrari, Hamilton sul podio, Leclerc quarto, ma ieri ancora una volta le scelte strategiche discutibili, possiamo dire così, hanno compromesso in parte la gara.
4: Sì, rispetto ad altre occasioni direi che questa volta la Ferrari ha provato qualcosa che sinceramente, guardando la pista da fuori, sembrava fattibile, ossia partire già con la gomma da asciutto. Storicamente in Malesia abbiamo visto la pista asciugarsi molto molto velocemente, così non è stato perché sono state le condizioni, la temperatura dell'asfalto non è più cresciuta, è rimasta sempre intorno ai 33 gradi e quindi la scelta si è rivelata poi sbagliata per la Ferrari così come per la McLaren. Però poi credo che alla fine lì sarebbero arrivati, forse con una buona partenza, forse ingaggiando subito Verstappen potevano lottare per la vittoria, però direi, visto che col secco in mano non si costruisce niente, prendere quello che secondo me è stato un bicchiere molto pieno con questo podio conquistato alla grandissima da Hamilton e poi anche la quarta posizione subito alle spalle di Leclerc.
1: Carlo, veniamo ad Antonelli, a Kimi Antonelli, che con il ritiro di Russell insomma è sempre più vicino a un incredibile titolo mondiale.
4: Beh ragazzi, meno 100, nel senso che mancano, cioè lui deve fare 100 punti da qui alla fine per diventare campione del mondo senza fare alcun calcolo sugli avversari, che vuol dire guadagnare 14 punti e mezzo a weekend, che vuol dire arrivare sempre terzo, e io credo, vista la stagione, ne ha ovviamente il potenziale. Ormai ci siamo, poi bisogna aspettare la certezza, bisogna aspettare la consacrazione. La cosa che stavo valutando anche con i miei colleghi è che ci ha abituato talmente bene Antonelli che ci dimentichiamo che ha 20 anni, ci dimentichiamo quello che sta facendo e ci dimentichiamo anche che un terzo posto ad esempio in qualifica è un risultato eccezionale, e invece lo analizziamo quasi come se fosse una delusione. Anche a fine gara, però potevi magari vincere, ha davanti Verstappen e dietro a Hamilton. Queste cose ci ha talmente abituato bene che ci siamo abituati bene, però ormai ci siamo, la storia è quasi fatta e la storia l'ha fatta nel corso di questa stagione.
3: Con la speranza che continui a farla la storia, naturalmente. Grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Grazie.
4: Alla grande. Ciao.

0: È Biagio Antonacci con Convivendo che ci porta quasi alle 8 e tra pochissimo ci occuperemo di quello che sta succedendo in Spagna, situazione veramente molto tesa, e stiamo parlando di affitti di case, di proteste, ma anche di politica, perché il rischio delle elezioni anticipate è molto vicino.
1: Sì, cercheremo di capire com'è la situazione, che cosa ci raccontano quelle piazze. Poi parleremo di spreco alimentare, ci sono dei dati insomma in chiaro oscuro anche per quanto riguarda l'Italia. Viene a trovarci come ogni lunedì il professor Carlo Cottarelli. Poi abbiamo detto è ottobre è un mese importante, forse non l'abbiamo ancora sottolineato, il mese della prevenzione, il mese rosa, così
0: sì,
1: viene
0: infatti,
1: definito.
0: Della prevenzione del tumore al seno.
1: Esatto, e quindi noi da domani per 3 martedì cominceremo con una serie di approfondimenti, no, che guardano proprio questo tema, che è delicato ma tanto tanto importante. Ultime news e poi la terza ora.
0: Le 8 anche a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perri e Giusy Legrenzi. Subito partiamo dal caso Garlasco. Hanno scelto la TV i genitori di Chiara Poggi per tornare a parlare dell'omicidio della figlia e delle indagini su Andrea Sempio. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Rimettere al centro Chiara, non il suo DNA, non il suo sangue, non una riproduzione sbiadita, ma lei, quella figlia determinata e con tanti progetti, morta a 26 anni. È il tentativo della famiglia Poggi durante una lunga intervista nel talk Verissimo. Giuseppe e Rita, seduti in uno studio grande, dove campeggiano sul fondo le foto di una ragazza sorridente, parlano della figlia e del circo mediatico che le si è sviluppato attorno e provano a mettere in ordine le cose. A loro la giustizia ha già consegnato un colpevole dopo 8 anni e 5 processi, è Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, dice Giuseppe, e ci tiene a puntualizzare su un'altra questione, una cattiveria tra le tante. Se la legge lo disporrà restituiremo il risarcimento, è in un conto e non è stato toccato. Poi hanno affermato di conoscere poco Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta, amico di Marco, il fratello di Chiara, che secondo i genitori è quello che ha sofferto più di tutti. Giuseppe e Rita hanno accusato i media di aver sporcato la memoria della loro ragazza, di averla fagocitata, dimenticando che lei era prima di tutto una persona.
0: In Brasile adesso con il 47% dei voti il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Luiz Lula da Silva, che ha ottenuto il 45%. La democrazia ci ha dato una lezione, ha dichiarato il presidente uscente, che punta al riscatto al secondo turno.
3: Ieri ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un nuovo appello per la pace. Sentiamo.
5: Nel giorno in cui l'Italia ritrova la festa nazionale dedicata a Francesco per celebrare il santo a 800 anni dalla sua morte, in migliaia sono arrivati ad Assisi il presidente della Repubblica Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore dalla loggia del Sacro Convento, ha tenuto un discorso per ricordare il messaggio ancora attuale lasciato dal nostro patrono. Ascoltiamo.
6: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
5: Alle parole del capo dello Stato ha fatto eco l'appello lanciato da Papa Leone: mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegnandoci a costruire la concordia fra i popoli, ha detto il pontefice, atteso ad Assisi il 26 e il 27 ottobre.
0: Il calcio in chiusura con la National League è il nuovo impegno della nazionale con la Turchia. Sentiamo tutto da Paolo Pacchioni.
7: La squillante vittoria in Turchia e il prezioso pareggio di Parigi hanno detto che l'Italia c'è, o almeno che ci potrà essere. Stasera i progressi vanno certificati. Forse per la prima volta questa nazionale affronta una partita da favorita. La Turchia è in crisi, peraltro mancherà anche Arda Güler, ma gli azzurri faranno bene a non sottovalutare l'impegno e a tenere alte le motivazioni. Alla quarta partita in 11 giorni anche la stanchezza può essere un fattore. Per questo Roberto Mancini cercherà forze nuove e farà diversi cambi in formazione. Pio Esposito e Tonali riposeranno. A centrocampo tornerà Barella, davanti toccherà Scamacca. Vincere sarebbe cruciale. Con i 3 punti l'Italia è sicura di essere testa di serie ai prossimi sorteggi per le qualificazioni agli europei.
3: E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
1: E allora, dopo tanto caldo, è arrivato forse il tempo dell'autunno? Lo chiediamo a Paolo Corazzone. Buon inizio settimana, Paolo.
8: grazie, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Sarebbe anche ora effettivamente che l'autunno facesse la sua comparsa in Italia, e questa settimana ci proverà e in qualche modo ci riuscirà un po' di più. Quindi è un po' la settimana della svolta questa, con una partenza in realtà che vede solo qualche nuvola in più oggi al nord, nelle regioni centrali tirreniche, ma per ora senza grandi conseguenze. Già domani qualche pioggia sulla Sardegna, la Toscana, Lazio, l'Umbria, e poi tra mercoledì sera e venerdì una perturbazione vera e propria, miracolo, attraverso tutta l'Italia. Facciamoci una ragione, torna la pioggia di cui abbiamo un gran bisogno, caleranno le temperature e vabbè, in fin dei conti siamo a ottobre, sarebbe anche ora, come dire, no?
9: È giusto così, è giusto così. Grazie Paolo, ancora buon lunedì, a domani.
8: Ciao.
2: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. E apriamo il nostro collegamento dalla Lombardia in direzione di Milano. Ci sono code a tratti con tempi di percorrenza fino a 40 minuti tra Dalmine e Cavenaghe, a seguire tra il raccordo con la tangenziale est e Viale Certosa. Stiamo sulla 4 Milano-Brescia. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre per il traffico intenso ci sono code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e la A7 Serravalle Genova verso il capoluogo ligure. In Toscana code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la 1 Milano Napoli e tra Sesto Fiorentino e Peretola, mentre un incidente risolto causa un chilometro di coda tra Arezzo e Valdarno. Infine verso Roma traffico intenso, 6 sono i chilometri di coda sul tratto urbano della 24 tra raccordo anulare e tangenziale est. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su RTL 102.5 alle 8:10. Allora, apriamo una pagina dedicata alla Spagna. Con la Spagna ci collegheremo perché abbiamo visto le proteste di piazza dopo che il Parlamento ha bocciato i provvedimenti del governo Sanchez sulla casa. Si parla di caro affitti, si parla di crisi abitativa. Allora, ci colleghiamo con l'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, perché c'è anche la questione politica, le possibili dimissioni, dunque il voto anticipato del governo di Pedro Sanchez. Grazie per essere con noi, Andrea, e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ascoltatori.
0: E allora, che cosa ci dicono quelle piazze, le piazze che abbiamo visto in Spagna?
1: Che c'è una grande crisi della classe media, in particolare dei più giovani, che vedono il loro livello di vita abbassarsi rispetto a quello dei genitori, che nonostante una società che apparentemente cresce, aumenta la diseguaglianza sia tra le persone sia proprio tra le classi sociali. Sappiamo, anche negli anni scorsi c'erano state altri tipi di proteste, quel famoso 1% che detiene la maggioranza della ricchezza mondiale. Bene, anche in Europa le diseguaglianze si ampliano e allora si protesta.
2: Certo, e nasce proprio tutto dal fatto che il governo Sanchez è stato battuto sui due decreti sulla casa. Ci fa immaginare un governo politicamente un po' paralizzato, se possiamo usare questo termine?

0: Il governo Sanchez è da sempre un governo di minoranza che si tiene in piedi con delle alchimie politiche che da una parte hanno il grosso merito di aver, come dire, sopito un'altra manifestazione di insofferenza verso lo status quo che era la richiesta di indipendenza della Catalogna. Sanchez è andato al governo con un paese che si stava spaccando, c'era stata una dichiarazione di indipendenza, c'era un presidente catalano che era dovuto scappare all'estero in esilio, cioè stiamo parlando di una democrazia matura come la spagnola che ha questi sommovimenti, e Sanchez in qualche modo cooptando, in qualche modo blandendo l'indipendentismo catalano, è riuscito a sopravvivere pur essendo in minoranza in Parlamento. Questo partito Junts di Catalogna, Insieme per la Catalogna, l'ha abbandonato su questo tema sociale, perché Junts è un partito tendenzialmente a destra, è un partito conservatore dal punto di vista economico, e l'ha abbandonato sul tema della casa, si vede che era il momento di farlo per altri calcoli politici, eccetera. E quindi niente, il castello politico di Sanchez è crollato.
1: Dunque, Andrea, vedi una crisi politica imminente? Ti sembra che queste proteste, che pure hanno e stanno avendo un peso specifico importante, metteranno davvero in difficoltà al punto da romperlo il governo di Sanchez?
0: Sanchez oggi è atteso alla decisione se far andare a elezioni anticipate oppure no. La cosa paradossale è la seguente: lui, secondo tutti i sondaggi, è perdente in caso di voto. Andrebbe al governo la destra, e la destra, come dire, rafforzata, la destra con gli steroidi, rafforzata da parte di Vox, quindi l'estrema destra, quella super xenofoba, cioè direi decisamente che si richiama, sì, al franchismo. Eppure Sanchez decide di accorciare, probabilmente deciderà di accorciare la vita del suo governo, perché questa rivolta sociale ha la capacità di radicalizzare ancora di più il confronto politico tra destra e sinistra, dicendo: noi a sinistra abbiamo cercato almeno di porre un rimedio, un cerotto, magari sarà stato insufficiente, ma insomma abbiamo cominciato a porci il problema della crisi abitativa in Spagna. E invece no, guardate, la destra ha persino bocciato quei decreti che noi tentavamo di fare, che avevano un certo favore nell'opinione pubblica. Quindi una crisi sociale che innesca una crisi politica che Sanchez spera ribalti le aspettative di voto.
2: Andrea Nicastro, ci viene un po' facile il parallelo in questi giorni anche con la Francia, perché anche lì proteste, questa volta sono nel mondo della scuola, però ci fanno un po' capire, no, che le proteste nei paesi europei stanno nascendo da problemi concreti, la casa, la scuola, insomma, proteste che si sono estese in tantissimi istituti anche in Francia. C'è un possibile parallelo tra queste due situazioni, secondo te?
0: Ma sì, assolutamente sì. Vogliamo aggiungerci anche il movimento degli scarafaggi in India, cioè è la classe media, i figli che vanno a scuola, che cercano di per esempio andare all'università, cioè di la crisi abitativa si parla in Spagna non soltanto per una nuova famiglia che vuole cominciare, ma anche soltanto per gli studenti che vogliono andare a studiare in un'altra città o per rendersi minimamente più autonomi, insomma, e vuol dire che anche le camere in condivisione arrivano a costare 700-800 euro al mese, e sono troppe. E la stessa cosa chiedono in Francia per scuole che sono, dal punto di vista proprio abitativo e di gestione, abbandonate a loro stesse, con gravi, cioè i governi che hanno disinvestito rispetto al welfare e allo stato sociale adesso si ritrovano con una popolazione che si ricorda quello che i genitori avevano costruito, quello che i genitori avevano goduto come stato assistenziale, e che viene sempre più privatizzato, viene lasciato come da noi la sanità, come da noi la scuola, cioè i problemi sono gli stessi, ed è una tendenza che è comune a tutti i governi occidentali: meno Stato, più mercato. Ma questo provoca delle reazioni. Il problema in Spagna, ad esempio, è che probabilmente se c'è una piazza molto arrabbiata, al momento i sondaggi dicono che alle urne dovrebbe vincere il centrodestra.
1: Chiaro, insomma, vedremo l'evoluzione di questa situazione che, come dicevamo, non è isolata, non riguarda solo la Spagna. Anche in Italia, insomma, ricordiamo, no, proteste simili, magari con meno veemenza, però la questione delle tende, quando ci fu, insomma, quella stagione che probabilmente non si è mai chiusa definitivamente.
0: Ma se pensi a Mamdani, al fenomeno Mamdani, certo, a New York, lui ha proprio fatto sulla casa, sul diritto a vivere a New York, che New York non sia un'isola per super ricchi. Cioè, stiamo parlando sempre dello stessa problematica: chi è diventato troppo ricco espelle dalla società, dal contesto abitativo, tutti gli altri che pure poveri non sono, ma rientrano in una fetta di società che ormai non ha più voce, non ha più possibilità di migliorare, scala sociale, evoluzione, e quindi c'è una reazione e c'è una frizione che la politica dovrebbe riuscire quantomeno
2: considerare, diciamo così. Devo dire, chiudendo e poi ci salutiamo, cioè questa cosa della protesta della casa in Spagna mi lascia molto perplessa, però, perché alla fine andrebbero poi al governo, se, come dici tu, vince il centrodestra, coloro che hanno votato contro ai decreti di Sanchez, quindi non lo so se funziona questa cosa.
0: Ma questo perché il governo, credo io, è una mia interpretazione, questo perché il governo Sanchez, avendo vivacchiato in minoranza per tutti questi anni, ha potuto fare alcune azioni di bandiera molto simboliche, come la regolarizzazione di 500-600 mila immigrati, per dimostrare di essere un paese inclusivo. È riuscito persino a non intervenire nell'economia e lasciare che l'economia crescesse a un ritmo molto superiore, certo, rispetto alla media dell'Europa,
2: infatti,
0: no?
2: Infatti.
0: Quindi è riuscito, ma attenzione, Sanchez sono 4 anni che non riesce a approvare una legge di bilancio, senza approvare la legge di bilancio riesce effettivamente a spostare risorse economiche per un'idea di sviluppo diverso. E quindi la delusione da parte degli elettori di Sanchez è: tu hai promesso, sembravi quello che poteva portare, ma non hai portato nulla.
1: Chiaro, insomma, di questo bisogna tenere conto. Mi sa che torniamo a sentirci nei prossimi giorni. Intanto grazie per questa bella chiacchierata da Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz. Mentre sono continuati i raid su Mosca, sulle città ucraine, il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto. Da Mosca nuove minacce: combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk.
1: E ne parlavamo poco fa, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
3: E lo sport, il calcio, Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, lo ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare la partita speciale. Noi dire gol su RTL 102.5, è tutto.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la Lombardia, sulla 4 Milano Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza fino a 40 minuti tra Agrate e Viale Certosa in direzione di Milano e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo in Liguria, code in direzione di Genova sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pra e la 7 Serravalle Genova. A Bologna, code a tratti lungo la 14 Bologna Taranto tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in entrambe le carreggiate. In Toscana code verso Firenze si registrano sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine a Roma ci sono code dovute al traffico intenso, 6 km di coda sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e Tangenziale Est e 1 km di coda sulla Complanare da Tor Cervara. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: 8:22 minuti, grazie colleghi di Autostrade per l'Italia. Allora, c'è un'agenzia che ci riporta la situazione di cui stavamo parlando poco fa insieme ad Andrea Nicastro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato discorso pubblico televisivo alle 9 di questa mattina, ha annullato tutti gli altri impegni e insomma tra le file socialiste la maggioranza ritiene che Sanchez voglia proprio in quell'occasione sciogliere il Parlamento, dunque indire nuove
2: le nuove elezioni.
1: Elezioni,
2: che è quello un po' che insomma valutavamo poco fa con Andrea Nicastro, che a questo punto sentiremo davvero nei prossimi giorni perché si trova proprio lì.
3: E tra poco parleremo anche di spreco alimentare, poi torneremo ancora sull'attualità. E allora state con noi in Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49€. Lidl, vale davvero.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura XFIR?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono SPID o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore.
15: è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Amore, quanto di anticipo?
24: Zero.
23: E di interessi?
24: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
24: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.

End of the World, Miley Cyrus, 8 e 31 minuti, ancora in diretta qui all'interno di No Stop News. Lo dicevamo poco fa, si parla di lotta allo spreco alimentare con grazie a questi dati del nuovo report dell'osservatorio Waste Watcher, che ci consegnano questa fotografia, lo dicevamo un po' in chiaroscuro. Da un lato in Italia lo spreco è in calo, arrivando a meno di mezzo chilo pro capita a settimana, ma c'è anche l'inflazione, il caro vita e

0: tanto altro. Allora, per analizzare le luci e le ombre di questi numeri e a capire che punti siamo in Italia e nel mondo, ci colleghiamo col direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International sugli sprechi, il professor Andrea Segre, che dovrebbe essere appunto in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora, lo spreco alimentare nelle case degli italiani vale 6 miliardi e mezzo di euro l'anno, 25 kg di cibo a testa sprecato, pari a 112 euro a persona. Questo è il dato, ovviamente poi i dati vanno spiegati, è tanto, è poco, facciamo meglio rispetto agli anni scorsi e confrontando ovviamente questo dato con gli altri, no? Quelli degli altri paesi, oppure siamo messi male? Ci aiuti lei?
1: Sì, sembra poco perché sono quantità quasi omeopatiche, perché la nostra metrica, per essere precisi, riguarda una settimana, siamo sotto la soglia dei 500 grammi, 493, sono pochi grammi di frutta, verdura, insalata, latte, eccetera, non ce ne accorgiamo, solo che appunto moltiplicati poi, pensiamo soltanto al valore economico di ciò che abbiamo acquistato, che qualcuno ha prodotto e poi viene scartato come rifiuto, peraltro ci paghiamo poi una tassa per smaltirlo, diventano cifre davvero importanti. Questi oltre 6 miliardi è una manovrina finanziaria. Siamo un po' meglio rispetto all'anno scorso, però diciamo la strada, se vogliamo raggiungere l'obiettivo ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030, che ci ha chiamati a partire dal 2015 a ridurre lo spreco domestico del 50%, è ancora abbastanza lunga, direi, e però siamo, come posso dire, in buona compagnia, perché in realtà questi dati, con proporzioni un po' diverse, si manifestano anche in altri paesi. Quest'anno abbiamo fatto un approfondimento sugli Stati Uniti, hanno uno spreco domestico più alto e questo poi ci induce, e non a caso andremo all'ONU dopodomani a presentare questi dati, che è un problema di tutto il mondo, non soltanto dell'Italia.
0: Ecco, fa riferimento anche nella ricerca all'intelligenza artificiale, che può essere magari un alleato per ridurre lo spreco in cucina, e poi appunto faceva riferimento a questo keynote speech dell'8 ottobre, quindi tra pochi giorni, professore.
1: Sì, siamo in partenza con il nostro team per questa iniziativa dell'ONU e della nostra rappresentanza permanente presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove portiamo l'esperienza e i dati cercando di poi individuare le buone pratiche che ci aiutano, attraverso anche politiche pubbliche, a ridurre lo spreco, a partire dall'educazione alimentare. Un po' un paradosso: nel nostro paese si parla solo di cibo, ma l'educazione alimentare nelle scuole, a parte dei casi pilota diciamo molto belli, di fatto non è materia istituzionale. L'intelligenza artificiale è l'esempio un po' che abbiamo trovato, si usa bene, però affidarci a un algoritmo per svuotare il frigo piuttosto che leggere le etichette va bene, ma fino a un certo punto. Certo. Noi pensiamo, e abbiamo sviluppato un'applicazione che si chiama Sprecometro, che dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza alimentare prima, cioè l'educazione, insomma la consapevolezza, conoscere, poi certo, possiamo anche affidarci a un algoritmo, ci sta.
2: Prima di tutto l'intelligenza, quella diciamo naturale. Grazie ad Andrea Segre, direttore scientifico dell'osservatorio che ha curato questo studio sugli sprechi alimentari, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo appuntamento. Grazie. Importante all'ONU. E sta di fatto che insomma il paradosso risiede anche nella questione che ad essere maggiormente oggetto di sprechi sono anche poi quei prodotti, penso frutta e verdura, che attualmente sono, no, fra i più interessati dai rincari, quindi questo ci spinge a occuparci anche di quelle che possono essere tecniche antispreco, consigli per evitare di buttare il cibo, che è sempre sbagliato ovviamente. Eleonora Sarno, esperta di rischi biologici e di sicurezza alimentare, è collegata con noi proprio su questo. Grazie intanto e benvenuta.
3: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, cominciamo da un tema con cui tutti noi abbiamo a che fare: gli avanzi. Come vanno conservati, facendoci aiutare da una grandissima invenzione che è il frigorifero, ma insomma come capire se ancora c'è la possibilità di consumare quei cibi oppure no?
3: Assolutamente sì, ed esistono delle regole e dei consigli che possiamo certamente dare. Allora, in primo luogo è bene riempire non troppo il frigorifero. Un frigo troppo pieno raffredda meno efficacemente, perché l'aria deve poter circolare all'interno, quindi meno alimenti ma meglio posizionati, per esempio in basso le carni fresche piuttosto che il pesce, alimenti che si deteriorano più rapidamente, in alto tutto il resto. Quindi attenzione anche alle temperature, il frigo va tenuto intorno alla temperatura di circa 4 gradi centigradi, è un gesto semplice ma che aiuta sicuramente la sicurezza alimentare, ma che riduce anche gli sprechi. C'è da dire che il frigorifero non è certamente una soluzione magica, anche in frigorifero gli alimenti hanno una durata limitata e devono essere conservati nelle condizioni più appropriate e più corrette. Quindi anche gli alimenti devono essere preparati in proporzioni adeguate, bisogna riutilizzare gli avanzi, e questo aiuta certamente il portafoglio ma anche l'ambiente. Gli avanzi devono essere comunque refrigerati rapidamente e vanno conservati in contenitori puliti e chiusi, e congelare immediatamente ciò che non viene consumato a breve. Insomma,
0: e infine Eleonora, anche una, proprio velocemente, una differenza della data di scadenza da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, qual è appunto il discrimine?
3: Esatto, corretto. Leggere con attenzione le etichette e distinguere da consumarsi entro rispetto a consumarsi preferibilmente entro. Dunque, la prima riguarda la sicurezza dell'alimento, la seconda invece piuttosto la qualità. Quindi molti alimenti possono essere ancora consumati dopo il preferibilmente entro, ma devono essere conservati correttamente secondo le istruzioni riportate quindi in etichetta.
2: Certo, poi c'è tutta la parte legata a ciò che si trova sopra il frigorifero, che è il freezer, che ci aiuta a non sprecare cibo ovviamente laddove la data di scadenza sia imminente. Torneremo sicuramente a parlarne. Grazie Eleonora Sarno per essere stata con noi. Grazie davvero, buona settimana.
3: Arrivederci.
4: In Spagna c'è attesa per le dichiarazioni istituzionali che il premier Pedro Sánchez terrà alle 9 di questa mattina dal Palazzo della Moncloa, possibile l'annuncio di elezioni anticipate dopo le proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Il voto potrebbe tenersi il prossimo 29 novembre.
5: Notte di bombardamenti sull'Ucraina, nel mirino dei missili Banderol e il distretto di Kharkiv, una donna è morta, altre 6 persone sono rimaste ferite, colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Poltava.
4: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha travolto e ucciso una donna di 79 anni sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord del Barese ed è poi fuggito. Si tratta di un cinquantenne che deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.
5: Il calcio, la National League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata 4-1. Speciale noi dire gol su RTL 102.5.

0: Che meraviglia questa, le ali, Max Pezzali, 8:43, parla proprio di ali, ali per volare, ali per cambiare, insomma un bellissimo significato. E a proposito di musica, noi vi vogliamo ricordare due serate molto molto importanti, un grande ritorno a casa, parliamo di Gigi D'Alessio che arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili.
1: Eh sì, cerchiate queste date sul calendario, dovete prendere ovviamente quello del 2027, 5 e 6 giugno, preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate, ma anche a vivere un grande show dal vivo.
0: Sì. Beh, bisogna comprare i biglietti, bisogna farlo.
2: Sì.
0: Ovviamente.
2: Dove?
0: Su, indovinate un po', ticketone.it naturalmente per seguire dal vivo il 5 e 6 giugno 2027 i concerti di Gigi D'Alessio.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento, la rotta è chiara, prossima fermata l'infinito e oltre.
8: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
9: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
8: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
19: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
21: Sognare una vacanza d'inverno?
22: Previsto.
21: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
22: Inaspettato.
21: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 49 minuti dopo le 8 del mattino, ultimo spazio di puntata per commentare l'attualità, soprattutto con taglio economico. È tornato con noi il professor Carlo Cottarelli. Grazie professore, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E allora, il governo ha pubblicato venerdì scorso il documento programmatico di finanza pubblica che contiene il quadro macroeconomico da qui al 2029. Questione, insomma, anche abbastanza complicata da spiegare. E lei ieri ne ha scritto, dice: si può commentare da due punti di vista. Intanto da quello del rispetto delle regole europee, al quale siamo ancorati ovviamente per quanto riguarda i conti pubblici, e poi c'è un tema di sostanza. Allora, che giudizio dare, cercando di farla molto semplice?
1: No, rispettiamo le regole europee, compresa la flessibilità che riguarda la spesa per la difesa e la spesa per l'energia, la rispettiamo, e nonostante il deficit aumenti, perché appunto le regole europee consentono in questa situazione di aumentare il deficit pubblico. Io dico soltanto, da un punto di vista strettamente economico, si fa più deficit pubblico quando l'economia è in difficoltà, quando nel suo complesso l'economia non cresce abbastanza. Ora, non è questo il caso al momento in Italia, non cresciamo tantissimo, questo per motivi strutturali, cresciamo più o meno alla nostra velocità normale, più o meno l'1%, quindi non vedevo la necessità di aumentare il deficit. Cioè, ci sono delle esigenze, sì, all'interno delle risorse che sono disponibili si dà priorità, per esempio, a sostenere chi è colpito particolarmente dall'aumento dei prezzi dell'energia.
2: Ecco,
1: l'unico motivo per aumentare il deficit è che ci sono le elezioni il prossimo anno.
2: Ecco, professore, alla luce di questo e soprattutto dopo le parole anche del ministro dell'economia Giorgetti, no, che ha parlato di un approccio più prudente, quali sono quindi in concreto le ipotesi, diciamo, più realistiche? Qual è lo spazio di manovra letteralmente entro in cui probabilmente ci muoveremo?
1: No, è prudente quello che viene fatto dal governo, nel senso che in un anno elettorale ci si poteva aspettare anche molto di più. Che spazi ci sono? Il maggiore deficit deve essere utilizzato, la flessibilità è stata concessa, ammessa soltanto per le spese per l'energia e per quelle per la difesa, che peraltro non vengono, questo spazio non viene usato completamente dal governo, anzi anche questo in qualche modo è un segnale di prudenza. Non sembrerebbe dal documento programmatico di finanza pubblica che per il 2027 ci sia spazio per fare altre cose in deficit.

0: ci sarebbe un po' di spazio, mica tanto, nel 2028-2029. Detto questo, il testo non è completo, non è chiaramente indicato l'entità della manovra, delle sue coperture, per questo dovremmo aspettare la metà di ottobre, quando avremo il documento che contiene sostanzialmente la legge di bilancio, che poi verrà mandato in Parlamento.
1: Allora, prima di salutarci, cambiamo argomento e andiamo all'estero. C'è stata la visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz, anche in quelle ore e in quel frangente sono continuati i raid di Mosca sulle città ucraine, ma il presidente Zelensky, lo ricordavamo anche nel nostro notiziario, ha detto che gli Stati Uniti vogliono entro la fine di ottobre, no, dare il via a questo nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per tentare di arrivare a una fine del conflitto. Ieri però da Mosca, attraverso il portavoce del Cremlino, sono arrivate nuove prese di posizione. Hanno detto: combatteremo fino anche allo 0,01% del Donetsk, che è uno dei territori contesi. Su queste premesse è difficile trovare un accordo. Questo anche per rispondere in Italia, che dice basta armi, ci vuole la pace. Ma a che condizioni?
0: No, ma è chiaro che c'è il punto fondamentale, è quello del Donbass, che la Russia vuole avere interamente, mentre io credo che Kiev sia disposto al momento di bloccare la situazione, la nuova frontiera all'attuale linea del fronte. Ora, su questo, come conciliare queste due posizioni, non lo so, vedremo se ci sono colloqui, ma il punto è per ora che c'è questo scontro frontale su questa. La guerra potrebbe finire domani se la Russia accettasse di rimanere sulla linea del fronte. L'Ucraina dice: ma perché dovevamo dare i territori, non siete neanche stati in grado di conquistare? Questo è il problema.
2: Grazie allora, come sempre, al professor Carlo Cottarelli per essere stato con noi questa mattina. Una buona settimana, professore, a presto.
0: A voi, arrivederci.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Allora, 8:54 minuti, spazio al gran finale di puntata.
5: Sì, stiamo parlando di una delle canzoni sicuramente più celebri e significative di Fabrizio De André. La storia è quella di un anticonformista, poi tutto questo è entrato un po' nel linguaggio comune. Stava in questo fittizio paesino, Sant'Ilario, e arriva e sconvolge tutta la comunità. Bocca di Rosa.
6: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contesa ne parte la primavera.

0: Che meraviglia. Facciamo finire? Eccola qua. Assolutamente, 8:58 chiudiamo questa edizione di oggi di Non Stop News e ringraziamo anche tutti coloro che sono stati con noi.
1: A cominciare da Erika Cordero, giornalista di Confidenze, e poi il nostro Paolo Pacchioni insieme a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, ovviamente per la ricca pagina sportiva tra calcio e motori, e poi Andrea Nicastro, l'inviato del Corriere della Sera, per seguire che cosa sta accadendo in Spagna.
2: Per poi passare ai dati che riguardano lo spreco alimentare, insomma dati positivi anche se non troppo c'è ancora da migliorare. Allora ringraziamo Andrea Segre, direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International, e anche la dottoressa Eleonora Sarno, e infine per arrivare al professor Carlo Cottarelli che ci ha riportato ai temi dell'attualità.
3: Grazie regia, Milano Gigi Resta, Pio Ingegno, grazie a Roma Andy Ceccarelli, e noi torniamo domani per una nuova puntata di Non Stop News con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie,
2: buona giornata.
3: A domani.
4: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 9 anche a Borgo Rose in provincia di Rieti.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito in Spagna, perché in questi minuti il premier Pedro Sánchez è atteso per una dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa, forse l'annuncio di elezioni anticipate. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Sánchez è alla Moncloa, sede dell'esecutivo spagnolo, pronto a parlare al paese dopo un weekend di riflessione sull'ipotesi di elezioni anticipate. La Spagna è scossa dalla cosiddetta rivolta delle chiavi contro gli sfratti e il gabinetto socialista del premier potrebbe approfittare di questa opportunità. La settimana scorsa il governo è andato sotto nella votazione su due decreti che avrebbero dovuto dare ossigeno alla crisi abitativa, il cui apice è stato raggiunto dalle immagini di Mari Carmen, una 87enne disabile sfrattata e messa in strada, che avevano fatto sollevare un'ondata di indignazione popolare. Ora il primo ministro iberico potrebbe capitalizzare questo inaspettato appoggio dalle masse a una sinistra sostanzialmente morta dopo le accuse di corruzione nel circolo più vicino a Sánchez e la gestione della crisi di Ceuta. Il tema non è se andare a elezioni anticipate, ma quando. L'esecutivo sta ragionando se approfittare della prima data utile, il 29 novembre, oppure attendere che la piazza si scaldi ancora un po'. Pedro Sánchez è pronto a svelare la sua strategia.
0: Si terrà invece il 25 ottobre il ballottaggio delle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri la vittoria al primo turno di Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente Lula da Silva.
5: Il caso Carlasco, in un'intervista su Canale 5 i genitori di Chiara Poggi ieri hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia visto che ci sono già stati 5 processi. Ha poi aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Ma sentiamo dunque le parole di Rita Preda.
7: Noi vorremmo solo che alla fine la storia fosse finita, perché dopo 19 anni è ora che finisca. Anche per rispetto di Chiara.

0: perché Chiara ha diritto di riposare in pace.
1: Ed è stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera ha travolto e ucciso una donna di 79 anni sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord barese ed è poi fuggito. Si tratta di un cinquantenne che deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.
2: Siamo ai numeri della borsa di Milano, apertura leggermente positiva questa mattina per Piazza Affari, il FTSE MIB segna più 0,05%. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un lunedì caratterizzato da un po' più di variabilità sul nostro territorio, con della nuvolosità alternata a spazi soleggiati e anche qualche piovasco non escluso sui settori montuosi. Temperature massime che si manterranno miti e oltre la media del periodo, con valori anche fino ai 27 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento si registrano code di 3 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e 1 km di coda tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. Ci spostiamo a Roma in direzione della città per il traffico intenso. Sono 6 km di coda sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia tra il Grande Raccordo Anulare e la tangenziale est. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Agrate e Viale Certosa in direzione di Milano e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. A Bologna code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in entrambe le direzioni. Infine verso Firenze code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e a seguire da Sesto Fiorentino. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5. Ci siamo?
1: No!
2: Se non c'era il coro delle voci bianche.
1: Certo.
2: Buongiorno a tutti, questa è la famiglia Giù al Nord, sigla!
6: We are family. Siamo in e fino a venerdì.
1: Certo, perché oltre non si va, oltre al venerdì adesso noi vi vogliamo molto sì. Bene, ma non andiamo oltre. Amici, buongiorno, questa è la famiglia, siamo insieme fino alle 11. Chi siamo? Facciamo le presentazioni.
2: Allora, la donna con la salute più cagionevole del mondo è quella che avete appena sentito, Giulia Laura Abbiati, buongiorno.
1: Questa simpatia non piace per niente.
2: Okay, anche a me.
1: Alla mia destra abbiamo la nostra regina, Sara Palogiuri, buongiorno.
7: Sì, ma regina di che cosa? I rotoloni.
1: Guarda, quelli. Vedi, delle nevi, guarda oggi come sei, delle nevi. La regina delle nevi.
7: Sì. Allora, queste sono le classiche mattine, lo dico subito, in cui non sai come vestirti. Decidi la sera prima una cosa e poi la mattina guardi la temperatura e dici no, non va bene.
1: Vabbè, già che però hai deciso la sera prima, tanta roba, perché quello è uno step in
7: non
1: più.
7: Non dormo più, signora. Buongiorno Jennifer Pressman.
8: Buongiorno a tutti, benvenuti al club, Sara.
1: Esatto. Al club dei pazzi. Jay, oggi è il tuo giorno preferito?
8: It's Monday, sono tanto felice, spero anche voi. Se no, vi portiamo un po' di felicità, si spera.
7: Ecco,
8: se no
7: ci pensa Luca Viscardi.
2: Allora, sì, io volevo salutare tutti quelli che oggi hanno fatto un passaggio epocale, cioè togliere i fantasmini e mettere le calze un po' più lunghe.
1: Mazza, questo è il passaggio epocale?
2: Certo.
7: Allora, diciamo che il passaggio epocale è quindi anche quello che poi ti permette di non passarti più il rasoio. Ecco. Perché da donna, quando metti il calzettone lungo, poi grazie a Dio non ti crescono più.
1: Però Sara, scusami, il 2026 abbiamo fatto tutte laser, vero ragazze? Abbiamo speso tutte 8.000 euro per il laser.
8: Io non ho più un pelo.
1: Ecco,
8: buongiorno amici.
2: Io non ho più un euro.
8: Ma, non per laser.
2: Ma sono felice di annunciarvi che è tornato un grande amico, Grana Padano.
7: Oh, che bello, Grana Padano, il formaggio più consumato al mondo, viene a trovarci ancora.
1: Ma ragazzi, è normale, Grana Padano è love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi, come la condivisione, la stessa che c'è nella nostra famiglia.
8: È giusto, Giulia, Grana Padano fa esplodere il love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
7: Com'è che esplode?
8: Fa esplodere.
1: Non speriamo che non esplodiamo neanche noi.
7: Non hai fatto il cuoricino però.

0: Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti con la loro Mille, le 9 e 12 minuti, buon lunedì 5 di ottobre, questa è la vostra famiglia, ci sta sfuggendo un po' di mano la situazione, family, perché qui si parla solo di peli. Beh, abbiamo citato insomma, i peli, poi soprattutto quelli di Jennifer, che non ha, lo sottolineo Jay, così sei felice.
1: Ma non è che si tolgono, è che non crescono più.
0: Cado.

0: aggiungo,
1: cioè, non crescono più.
2: Beh, in realtà aggiungo anche che poi, diciamo, sforata un'età che non riguarda noi, ovviamente, invece ti crescono dove non dovrebbero. Sì. Quindi quello è un altro discorso.
3: Quindi vuol dire che prima o poi torneranno a crescermi in testa?
2: No, tu sei un caso a parte, Luca.
0: No, tu non conti.
2: È che nella tua capa c'è troppa scienza, capito? Certo. E allora è per quello che non ti crescono i capelli.
0: Comunque Barbara ci scrive: non siamo vecchie, solo geneticamente un po' più avanti. Ma mi piace questo termine?
2: Geneticamente diversamente giovani, direi questo io. No?
0: Va bene, amici, io mi sento che ho già bisogno di una vacanza, Luca.
3: Beh, stiamo pensando al fatto che siamo qui alle 9:13 del lunedì. Il tema fondamentale del lunedì mattina, iniziando la settimana, sono i peli.
0: Ma guarda che è una cosa importantissima per noi donne.
3: Allora, vi sentite in ordine oggi?
2: Allora, amici all'ascolto,
1: io mi sento la domanda.
2: Giuriamo che proveremo ad alzare il livello. No. Ci proviamo, poi non è che sia così facile per la famiglia Giorgio.
1: Non ce la faremo. Dare il numero?
2: No.

0: fast, and this day could be your last.
1: Imagine Dragons con Waves, le 9:19 minuti, questa è la vostra family.
2: Allora, siamo a lunedì e per molti di voi potrebbe non essere una bella giornata, però
1: tranne per Jay ovviamente.
2: Un lato positivo, ne abbiamo parlato più volte, c'è uno studio scientifico
1: Attenzione,
2: che ci dice che ogni due mesi bisognerebbe andare in vacanza.
1: Ci voleva lo studio scientifico per dirci una cosa
3: sai
1: così.
3: Sai chi sono i ricercatori che hanno fatto lo studio? Luca Viscardi, il primo.
2: Sì.
3: E poi a seguire diciamo altri
1: amici.
3: Di noi facciamo altri nomi.
1: Compagnia Bella.
3: Non sono presenti quindi
1: ogni due mesi in vacanza Luca.
2: Se guardate il calendario 5 di ottobre vuol dire che manca poco la scadenza dei due mesi dal ritorno.
1: Hai già chiesto le ferie?
2: No.
1: A noi non possiamo, noi siamo esonerati in questa.
2: Però farei una domanda.
1: A Jay, prego, beep, numero
3: 378-378-1025, giusto?
1: No, vabbè, però non si può andare avanti così.
3: Povera.
1: Va bene, amici, quindi.
3: La domanda?
1: La domanda è: avete voglia di andare in vacanza?
2: No, se doveste partire adesso, in questo preciso istante, dove andreste?
3: Lontano, molto, molto, molto
1: al caldo.
3: Lontano.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 e Speck Light da 90 grammi a 1,95
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso.

0: solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: No, niente, parlavamo di hai tirato fuori uno studio scientifico sulle vacanze, ovvero che bisogna andare in vacanza ogni 2 mesi, e loro hanno risposto. Sentiamo. Non ce ne abbiamo ancora i vocali?
1: Aspetta che adesso sta lavorandoci Gigi, cioè sta elaborando tutto il
0: meccanismo. Vai, sentiamo.
2: Certo che andrei in ferie ora. Ovunque, ancora sarebbe il periodo migliore per andare o in montagna a vedere le foglie che cascano, o io andrei anche molto volentieri alle Maldive con le chiappe al sole. Ciao belli, un bacione da Monica. Ciao la mia cara sorella Rossella, un bacione.
3: Scusate, ma è il periodo giusto per andare alle Maldive? Non lo so.
0: Sara, è sempre il periodo giusto per andare alle Maldive.
3: Ma no, perché piove.
0: Ma chi se ne frega?
3: Quanta felicità ci porta Rossella?
4: Sì, c'ha la carica lei, c'ha la carica.
3: Ma aspetta, Rossella la sorella.
1: Era Monica, Rossella la sorella. Altro messaggio. Va.
5: Ciao family, io vado in vacanza alle Cinque Terre con la mia dolce madrigliettina. Venerdì partiamo. Ciao.
0: Vabbè, allora.

0: Parole in circolo, e qui ce ne sono parecchie. Marco Mengoni, le 9:41 minuti. Questa è la vostra famiglia. Tra l'altro, un nuovo progetto per Marco Mengoni, Allo Sbagliato.
1: Sì, e a Milano.
0: Ci sono delle date disponibili.
1: Ci sono le residency, cioè per 20 giorni suona dal vivo da quelle parti. Ma a proposito di vacanze.
0: Sì, sentiamo.
2: Ciao RTL, io parto domani.
0: E dove vai?
2: Vado in vacanza in Sicilia.
0: Ah,
2: al caldo.
0: Niente male, noi qui stavamo cercando, no, le Maldive.
3: Ma che cosa? Ma vuoi mettere... Allora, al sud Italia le temperature sono ancora abbastanza alte. Poi non è che ti puoi arrischiare troppo, ma qualche giorno secondo me si può grattare.
0: Va bene, Jay.
4: Io ho qualcosa importante da dire, sì. Perché oggi mi sento un sacco... Non lo so, sento un sacco di love tra di noi.
1: Beh, ecco. Ovvio, è tornato a trovarci Grana Padano, che ci insegna che dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
3: Beh, lo sapete, Grana Padano è anche ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine e minerali ed è buono. Infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: Beh, Grana Padano è una meravigliosa emozione italiana. Jay, com'è per chi ci segue al 36 del Digitale Terrestre?
4: Love. Love. Dai, amiamoci.
3: Mi raccomando. Jay, fagli bene i cuoricini che qua sono un casino.
5: Hai parcheggiato al primo colpo? No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. lo

0: Detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: te.
1: E c'è anche Ligabue nella nostra programmazione musicale, non solo, è qui con noi in studio. Benvenuto.
2: Ciao. Allora, questo no, era
1: niente, non gli, ragazzi, no. Io ci ho provato, non gli viene. Niente, gli viene solo Vasco, gli parte Vasco Rossi.
3: Perché non va bene poi quando c'è Ligabue, se posso,
2: Certo.
3: 9.53, diamo la precedenza alla notizia inutile di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno, buongiorno. Allora, una notizia che riguarda il bomber, è ancora bomber.
2: Certo
4: della,
2: che è bomber.
4: Da Manchester, se non sbaglio.
3: Ma chi?
4: Haaland,
3: chi?
4: Erling Haaland, sì. Che ha fatto causa ad una compagnia aerea norvegese per aver usato la sua ex acconciatura, la famosa coda di cavallo, quello
3: sì,
4: biondo,
3: quando ancora le aveva lunghi, sì,
4: in un post pubblicitario senza autorizzazione. Praticamente avevano pubblicato sui social l'immagine di un aereo ritoccato digitalmente con questa coda attaccato alla prua. La prua si chiama,
3: sì,
4: la
3: boh. Sì, ma la prua non è la barca,
2: coda,
3: la parte
2: coda.
3: Da, no,
4: no,
3: davanti,
4: coda,
3: davanti. Dove c'è la cabina,
4: la prua.
3: Dove c'è la cabina,
4: come
3: dai.
4: Si chiama la cabina, c'è questa coda enorme bionda che fuoriesce da questa,
3: sì,
4: questo aereo,
3: sì, sì. È una trovata pubblicitaria, lui gli ha fatto caso ovviamente,
4: sì.
1: Basta, allora, questo è Jay?
4: Sì.
1: Ah, interessante, devo dire.
2: Speriamo,
1: speriamo che non ci fosse un'aggiunta, niente, via così.
3: No, speriamo che se dovesse diventare realtà, non lo sappiamo, magari chiudono un accordo, si premurino di mettere della lacca sui capelli,
1: sì, perché devo, sai, col volo anche andare dal parrucchiere magari, deve
4: sperare. Sono simpatici, allora, norvegesi, eh.
2: Abbiamo finito di parlare di capelli o
1: sì. Sente disagio?
2: Sì, abbastanza.
3: Allora, ti ci vedrei bene con i capelli vecchi di Haaland.
4: Comunque andate a cercare l'immagine,
3: sì, sì, okay, Jay, corro subito, guarda.
1: Dai, andiamo.

0: È sempre una bella sensazione quella di James Morrison con Nelly Furtado su RTL 102.5.
1: Allora, fermi tutti, perché io non me ne vado a casa, se no, eh. Sì. Allora, Jay ha detto che secondo appunto questa trovata pubblicitaria c'erano i capelli di Haaland su questo aereo e lei ha detto prua, poppa, non si è capito. Quindi?
0: E quindi?
1: Quindi? Abbiamo quindi una risposta definitiva?
2: Allora, ci stanno arrivando suggerimenti al 378-378-105 dagli ascoltatori, però io mi dissocio, perché la prua e la poppa, scusa, prua e poppa,
1: a poppa?
2: Sono parti della nave.
1: Ecco. E solo della nave?
2: Solo della nave!
1: Vabbè, notizie, torniamo.
3: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Capri Leone, provincia di Messina, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. La Spagna si prepara a elezioni anticipate. L'annuncio è arrivato poco fa dal premier spagnolo Pedro Sánchez nel corso di dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa. Allora andiamo da Valentina Iannicelli.
5: Vestito grigio chiaro, cravatta a pois su camicia celeste, aria solenne, postura istituzionale, Pedro Sánchez ha parlato alla nazione certificando elezioni anticipate. Dal Palazzo della Moncloa, sede del gabinetto socialista del premier, ha chiamato il popolo a scegliere che ruolo vuole giocare, se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui ad essere un baluardo di apertura, giustizia sociale e un punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità. Così il primo ministro ha convocato elezioni il prossimo 29 novembre. Ascoltiamolo.
6: Ho deciso di convocare il Consiglio dei Ministri straordinario oggi stesso per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate che si terranno domenica 29 novembre in accordo a quello che stabilisce la legge.
5: La crisi di governo è scaturita la settimana scorsa quando è andato sotto nella votazione di due decreti che avrebbero dovuto dare ossigeno alla crisi abitativa, il cui apice è stato raggiunto dalle immagini di Mari Carmen, 87enne disabile, sfrattata e messa in strada, che avevano fatto sollevare un'ondata di indignazione popolare.
4: Tragedia a Valenza, in provincia d'Alessandria. Un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone della sua azienda. Era impegnato nella pulizia delle grondaie quando un lucernario ha ceduto, facendolo precipitare al suolo. E un uomo di 27 anni è stato invece arrestato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per aver picchiato in strada la compagna incinta, presa a calci e pugni. Ad assistere alle violenze il figlio di 3 anni della donna. Il 27enne avrebbe anche minacciato di strangolarla. E siamo ai numeri della borsa, andiamo da Marco Favalli.
7: Buongiorno. Nei primi scambi della settimana le borse europee si muovono contrastate. Piazza Affari è poco sopra la parità, più 0,05% il FTSE MIB e più 0,10% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip bene Unipol, più 3,40% e Biperbanca, più 1,50%. Male invece Mediobanca, meno 6,20%,

0: 100 e Snam, meno 1,50. Indeciso rialzo lo spread BTP Bund a 120 punti, mentre è stabile il petrolio, poco sopra i $101 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord, con incolonnamenti tra Pistoia e Prato Ovest per chi viaggia verso Firenze, e sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova-San Pier d'Arena e il bivio con la A12 Genova-Sestri Levante verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione opposta verso Pescara. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci, applausi, quelli che ci meritiamo. Amici, buon lunedì 5 di ottobre, 10.04, partiamo, sigla, vai!
5: We are family, siamo in onda da lunedì e fino a venerdì.
4: Sottolineiamo.
6: Allora, ci siamo e siamo qui che ancora, Sara, non abbiamo scelto se si può dire prua anche per l'aereo.
7: Lo so, ognuno fa come gli pare. L'italiano è una lingua in movimento, per
8: sì,
7: fortuna.
8: Però Fabio
7: per cui...
8: dice di sì, che si può.
7: Ci sono diverse opinioni, diversi punti di vista. Io uscirei dall'impasse, perché, cioè, a meno che non si... avete intenzione di diventare piloti di aereo? No,
6: no,
7: chiedo.
6: Per niente.
8: Beh, sarebbe fighissimo.
7: Scusate,
8: vogliamo ricordare i nostri amici ascoltatori che possono partecipare anche loro con la loro sigla personalizzata?
6: Puoi premere bottone?
8: Io comunque non so fare il suono del bottone. Vai Jay, ricordiamo il numero
9: 378 378 1025.
8: Cantate la sigla con i nostri nomi,
7: possibilmente, personalizzandola. Sì, dicendo cose alla fine che si possano sentire alla radio.
8: Cattiverie.

0: Ma è sempre bello riascoltare The Weeknd con Save Your Tears su RTL 102.5.
1: Oh, occupiamoci un po' dei reali di cui tanto si parla e magari prendiamo spunto, perché ci sono delle cose carine. Cioè, cercate lavoro, tipo?
2: Potrebbe essere, guarda.
1: Sappiate che fra camerieri, valletti, dei reali, qui ce n'è di roba da fare. Tipo, il re Carlo ha bisogno di un valletto che gli riempia la vasca da bagno. Cioè, il suo bagno è matematico, ok?
3: Ma quindi, sai quanto tempo ci metti per riempire una vasca? In effetti è un noioso.
1: Poverino.
3: Se qualcuno te lo apre prima,
1: aspetta, non hai sentito ancora, ascolta. L'acqua va riempita nella vasca da bagno esattamente fino a 7 pollici.

0: di profondità. Dopodiché cosa fa il valletto? Prende un termometro in legno, si aggira per la stanza, non scherzo. Mette il termometro nell'acqua e la prepara per calarlo. Poi, appena uscito dalla vasca, c'è anche un asciugamano appoggiato su un seggiolino dove lui si va a sedere.
1: 7 pollici sono 21 centimetri, vuol dire che delle parti del re rimangono scoperte mentre in vasca.
0: E come ti dicono?
2: Quali?
0: Come sei veloce però a fare il conto?
1: Hai visto?

0: E non è vero che non si può far festa il lunedì. Questi erano i Black Eyed Peas con Daddy Yankee, Bailar Contigo.
1: Allora, arrivano proposte di gente che si candidano per diventare valletto di Re Carlo qua. Come non ci
2: anche
1: fosse un
2: io,
1: domani.
2: Guarda, come CV secondo me spacca. Eh?
1: Sì, sì, però vi posso dire, mo sottovoce, che se no Re Carlo, sapete, ascolta la famiglia.
2: Certo, Giannotto. Sì, sì.
1: Allora, 20.000 euro l'anno, mo non è che... Cioè,
2: oh, per... ma pure braccino, eh.
1: Ho capito, per misurare l'acqua e metti l'asciugamano e togli l'asciugamano e il termometro.
2: Lui che è tanto ecologista, non va bene fare la...
1: la vasca,
2: a meno che non lo usi per tutti gli altri membri della famiglia.
1: Certo. Però,
2: e l'ultimo fa i fanghi, Jay.
0: Però 20.000 euro all'anno, ma vivi a Buckingham Palace.
2: Sì.
0: No, magari.
2: Hai delle vasche.
1: Sì. Che
0: però è presente, va. Scusate, dove vivi?
1: Aggiungo che c'è anche quello che li stira i lacci delle scarpe.
2: Ma che lavoro è?
1: Ok. Poi ancora c'è quello che li prepara il caffè. O meglio, chi li prepara il caffè sono 3-4 persone. Perché c'è quello che lo prepara, c'è quello che mette il vassoio e quello che versa il caffè.
2: E chi mette lo zucchero c'è, perché sennò mi offro io.
1: Allora, una volta c'era l'assaggiatore, sai, perché è pericoloso,
2: certo,
1: no?
2: Ma quanti soldi buttati via?
1: Vabbè, Jay, 20.000, sì. Voglio dire, per lui cosa saranno,
2: sì, sì,
1: no?
2: Sì, sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer. Energia positiva.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
11: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
11: Le piastrelle?
9: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Isopar 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
16: Iso Pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Beh, si parlava di voglia d'estate e credo che con questi siamo arrivati a livelli altissimi. Buona domenica, safe su RTL 102.5.
1: Allora, sono le 10.31, io non perderei altro tempo perché è arrivato il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno, buongiorno. Parliamo di case. Non so se vi ricordate, la settimana scorsa vi ho comunicato che Naomi Campbell, la Venera Nera, adesso viene in Italia, vive
3: Venere.
2: A Milano.
3: La Venera.
2: La Venera.
3: Sì. Venere. Venere.
2: Sono gnucca, come si dice?
1: Sei gnocca. Che è diverso, te lo dico io.
0: Anche Luca.
2: Dopo la Campbell arriva anche Dua Lipa, si trasferisce a Milano a quanto pare.
1: Ma stai scherzando?
2: E ci sarebbe anche suo papà che già vive a Milano, se non sbaglio. Così?
3: Ah, sì?
2: Mi dicono le mie fonti.
3: Ok.
2: Altre notizie che riguardano case: Madonna ha comprato la casa di Angelina Jolie a Los Angeles per 25 milioni di dollari.
1: Duspici. E che sono? No, ma comunque questa roba di Dua Lipa mi ha sorpreso. Sì, ma scusa, ma il marito che fa?
2: Non lo so, ma lei è sempre stata innamorata di Milano. Milano. E tra l'altro non credo che sia sua unica casa. Avranno casa anche Los Angeles, anche perché suo marito è attore.
1: Certo.
3: Sì, sì. Jay, mi raccomando, prossimamente dacci l'indirizzo di Dua Lipa.
2: Sì.
3: Perché poi è la vera notizia diventa quella, così almeno ci possiamo andare tutti insieme, no?
2: Dua, sei la benvenuta.
3: Dai, you're welcome. Dai,
1: ci ascoltiamo gli due.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Ce lo chiediamo tutti, però insomma, personaggio dell'anno probabilmente qui su RTL 102.5, dito nella piaga.
2: Allora, hanno visto Naomi Campbell a Parigi, vero Jay?
3: Sì, l'abbiamo vista in bicicletta, aveva noleggiato una di quelle biciclette della città per andare in giro nelle sfilate. Sì. Sì. Il problema è che non sa andare in bici.
1: Anche lei.
3: Conosco qualcuno. Mi viene
1: io ho una
3: qualcuno.
1: Persona in testa. Vabbè. Che di solito non va in bicicletta.
4: Allora, quando io vi dico che sono la sosia ufficiale di Dua Lipa e non mi crede nessuno, Naomi Campbell in questo caso, vero?
3: Sì.
4: Anche Naomi. Beh, gli assomiglio anche a lei, volendo.
3: Hai visto?
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Marco Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 € e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OpiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: C'è Justin Timberlake su RTL 102.5. Abbiamo ripescato Mirrors, capolavoro.
1: Ma sull'acuto mi entri così, che me la volevo cantare.
0: Perché lo voglio fare io con l'acuto.
1: Vai. No, non c'è il coraggio. Amici, le 10.50 minuti, è arrivato il momento delle notizie. No, delle notizie ancora? No, delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri.
2: Stai attenta,
1: prego.
2: Che non sono inutili,
1: Poi ci sono dei format che si mischiano in casino, vai.
2: Sì, allora intanto vi dico che è la settimana dell'invecchiamento attivo, quindi squat, piegamenti, perché bisogna invecchiare bene.
1: Ah, ok, quindi andiamo in palestra.
0: Non so perché guardate me.
1: Fatti due domande.
3: Parliamo con il nostro Andrew.
2: Poi è la giornata mondiale degli insegnanti oggi, quindi è una giornata molto importante. Detto che ho scoperto, leggendo, che agli studenti italiani, le preferenze degli studenti italiani ricadono sulla matematica, pensa,
1: che palle,
2: quindi, sull'insegnante di math, lingua e letteratura, educazione fisica, quindi questi sono i preferiti.
1: Vabbè, scusa, una domanda al volo, come va con lo spagnolo?
2: Allora, passo alla seconda giornatas. mi piaceva questa, anche se non è internazionale, non è mondiale, però è negli Stati Uniti, è nazionale e dovremmo farla nostra, soprattutto di lunedì e nella vita in generale. Oggi è la giornata nazionale della gentilezza.
1: Ecco,
2: quindi
1: solo negli Stati Uniti?
3: A me non risulta.
2: Jay, aiuto.
0: Allora,
2: fai qualcosa per essere gentile.
0: Vorrei educatamente farvi ascoltare Sienna Spyro.
1: Grazie,
0: se siete
1: Luca.
0: D'accordo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, per la precisione, qualcuno sottolinea che la giornata della gentilezza è il 13 di novembre.
3: Allora, non mi fate ingavolare.
4: Non l'hai ascoltata? Allora, tu non l'hai ascoltata perché lei l'ha detto.
3: Scusa, io ho detto, è la giornata nazionale della gentilezza negli Stati Uniti. E siccome mi piaceva, potremmo replicarla, lo se facciamone di più, questo è il senso.
5: Sai cosa ho da dire io? Let it be, let it be, lascialo essere.
2: Perché oggi è una data importante.
3: È vero, in realtà oggi sarebbero 60 anni dall'Omidoo. Quindi un'altra canzone dei Beatles, ma noi ce ne sentiamo un'altra che è sempre meravigliosa, ha anche grande significato, Lady B.

0: Beh, cosa puoi aggiungere dopo Let It Be dei Beatles?
1: Beh, soprattutto dopo la giornata internazionale, anzi nazionale, negli Stati Uniti della gentilezza. Secondo me Jay è l'unica che riesce un po', no, a vivere in questo mood di vita, Let It Be.
2: Ma sì, perché la vita è bella, dai, fate scivolare addosso le cose. Let It Be,
1: Let It Be. Ci vedo convinti a noi tre.
0: No, certo.
1: Devo allora... dire che siamo convinti.
3: No, no, ma Jennifer mi ha convinto. Oggi adesso esco dalla radio, mi faccio tatuare Let It Be proprio su. Non vi
1: dove?
3: Dico dove?
1: No, no, si può la farfallina di Belen.
3: Adesso sono anche come Belen. Lei, non solo come Naomi Campbell.
1: Oggi grandi complimenti.
2: Sì,
1: va bene.
2: Sì, mi è andata bene oggi.
1: Ma poi lunedì. Evviva Jay. Gigi Pio, grazie,
0: allora,
1: a domani family.
0: Fermi tutti, appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
2: Esatto, è grande protagonista delle nostre tavole perché è adatto a tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi.
1: Sulla mia tavola non manca mai, Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere. Insomma Jay, com'è che è?
2: È love.
1: Però Jay, ma perché non lo chiudi sto cuore, scusami, perché ci segue al 36?
2: Perché con le dita
1: piccole. Perché lo fa aperto? Non capisco. Capisco.
2: Ha mani da bebè.
1: Ecco, ha le mani da bebè.
0: Sì. Anche perché così sembra quasi una minaccia. Vabbè, va bene. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Iconio, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perri. Andiamo subito in Spagna dopo la bocciatura dei decreti casa e le proteste che hanno infiammato le piazze spagnole. Il premier Sanchez ha annunciato elezioni anticipate. Valentina Iannicelli.
6: La crisi si è aperta la settimana scorsa quando il governo di Pedro Sanchez è andato sotto nella votazione di due decreti che prevedevano le misure contro la crisi abitativa in Spagna. La destra di Vox e il Partito Popolare con gli indipendentisti catalani hanno affossato le leggi che avrebbero protetto i vulnerabili dagli sfratti e dal caro affitti. L'ondata di indignazione popolare scossa dalle immagini di Mari Carmen, 87enne disabile in mezzo alla strada dopo uno sfratto, si è abbattuto in tutte le maggiori città del paese. La sinistra del premier sta provando a capitalizzare lo sdegno popolare. Così il capo del governo si è presentato alla nazione per certificare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Sanchez ha chiamato i concittadini a scegliere se unirsi all'estrema destra che regredisce laddove governa oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Finalmente gli spagnoli diranno quello che pensano, ha commentato il leader del Partito Popolare Feijóo.
5: Al processo di Milano per l'omicidio di Pamela Genini, dichiarazioni spontanee in aula dell'imputato Gianluca Soncin, l'ex compagno della giovane uccisa il 14 ottobre dello scorso anno. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, ha dichiarato il 53enne che poi ha chiesto scusa alla famiglia della ragazza. I numeri della borsa di Milano, positiva in questi minuti, il FTSE MIB segna più 0,14%. E siamo al calcio, questa sera la nazionale sarà in impegnata contro la Turchia per la Nations League. Allora ci racconta tutto il nostro Paolo Pacchioni.
7: Sulla carta è una partita semplice perché gli azzurri sembrano aver imboccato la strada giusta e la Turchia sta vivendo una crisi profonda. Ma la serata può diventare scivolosa. Per evitare rischi servirà un'Italia attenta e concentrata. Anche la stanchezza può essere un fattore visto che siamo alla quarta gara in 11 giorni. Quindi Roberto Mancini medita un turnover piuttosto robusto. Fuori chi ha giocato di più, ad esempio Tonali o Pio Esposito. Dentro chi ha avuto meno spazio, Dumbia, Vergara, Scamacca o chi aveva deluso nel debutto contro il Belgio, Barella e Alessandro Romano. Nella Turchia Montella rischia l'esonero. Stasera, oltre a Çalhanoğlu e Yıldız, dovrà rinunciare anche ad Arda Güler e il Maz.
5: Non c'è altro per il momento. Ora tutte le informazioni sul traffico.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
11: Via Radio.
12: Strade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, con il traffico bloccato e 2 chilometri di coda sul luogo dell'evento e 2 chilometri di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Andiamo sulla A4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sul sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 chilometri di coda tra Grottammare e Pedaso sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: E buon lunedì a tutti amici di RTL 102.5, benvenuti a Viva l'Italia, benvenuta Jessica Brugali.
11: Ma buongiorno, buon lunedì 5 ottobre a tutti quanti e da Milano a Roma per la nostra Carolina Russi Pettinelli, buongiorno caro.
13: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia e buon lunedì, che lo sappiamo per molti di noi, ho detto proprio noi apposta, è tosto.
9: Cioè, ti identifichi in quel gruppo di persone per cui il lunedì è diciamo quel momento traumatico, no?
13: Sì, io voglio ancora conoscerli, quelli che dicono è iniziata la settimana, yuppidu.
9: Ecco, se esistete voi amanti del lunedì, scriveteci al 378 378 1025, vogliamo essere testimoni della vostra esistenza perché non ci crediamo.
11: Giusto, beh, allora io sono una di quelle.
9: Sì?
11: Ah, se non mi conoscete così bene, allora a me piace il lunedì. Sì.
9: Ti piace ricominciare?
11: Perché dai, ho un'energia nuova, una settimana nuova comincia. Poi...
13: infatti è la nostra Elsa di Frozen, mica a caso.
11: Scusami,
13: lei lancia glitter la mattina, lunedì arriva con i glitter. Figurati, noi arrabbiamo neri lei glitter,
9: vabbè. Fino alle ore 13 di questo lunedì 5 ottobre. Avete sentito cosa ha detto Trump ultimamente?
11: Di cosa stai parlando? Sì.
13: Di cose ne ha dette, ora ce l'ha con un orologio. Diciamo così,
9: con il suo
13: mondo,
9: orologio.
13: Vabbè,
9: ce l'ha con l'ora solare, ora legale. Beh, una piccola parentesi, perché comunque è un tema, ci riguarda naturalmente tutti, ci riguarderà specialmente alla fine del mese.
11: Esatto, quando esattamente?
9: Penso intorno al 25 di ottobre, cambierà l'ora, dormiremo quindi un'ora in più, ma Trump è contrario a tutto ciò, dice basta, ci siamo rotti le balle, teniamo l'ora legale per sempre.
13: Sì, sì, a quanto pare anche l'80% del Senato sarebbe d'accordo con lui. Adesso vediamo che succede, si deve mettere anche d'accordo col mondo, non è facile.
11: È vero, è vero. Dai, che bella la vita, iniziamo con Ariete, Angelina Mango.

Hello di Adele apre questo lunedì mattina su RTL 102.5, cioè in realtà lunedì mattina su RTL 102.5 si è aperto da molto prima che noi andassimo in onda, però perché qui riguarda Viva l'Italia noi ci siamo dalle ore 11, quindi ancora buongiorno a tutti voi e buon lunedì, perché di questo stiamo parlando, di lunedì che piace, che non

0: piace. Piace o non piace, ragazzi?
1: Piace o non piace? Il nostro pubblico si divide a metà, devo dire. Buongiorno ragazze, per il lunedì è bello solo se inizi la settimana facendo qualcosa di nuovo, magari un appuntamento speciale, eventualmente lo combatto mettendo qualcosa che mi fa stare bene. Sì, bisogna trovare, insomma, ognuno la propria soluzione, no?
2: Ma sì, ma poi tra l'altro il lunedì, secondo me, se hai avuto una, ecco, può essere il giorno giusto se hai avuto una pessima settimana alle spalle, quindi ci ho avuto una settimana, ora ricomincio da qui e quindi magari ti dà il nuovo inizio. Chi invece più o meno è andante, è difficile che sia evviva, oggi non vedo l'ora di svegliarmi e andare a lavorare. Sì, anche se ti piace il tuo lavoro, perché questo, anche se fai un lavoro che ami, pesa comunque.
0: È psicologico comunque, ragazze, il carico della settimana che si deve affrontare, una cosa di testa più che altro. Se dovessimo individuare un giorno preferito della settimana, il vostro quale sarebbe?
1: Il giovedì, dai, il giovedì.
0: Perché il giovedì?
1: Sentiamo, supera voglio... il lunedì. Perché il giovedì è quel giorno un po' infrasettimanale, non è né fine settimana, però neanche non lo
0: il
1: so.
0: Il tuo, caro, il tuo?
2: E questo è proprio alza di frogge, ci penso e te lo dico.

0: Dimentico tutto, Emma, su RTL 102.5, le 11:21 minuti. In Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E voi, cari ascoltatori, sentiamo subito una voce.
1: Buongiorno RTL, buongiorno. Buongiorno. Sono Max di Vissone.
0: Ciao Max.
1: Allora, se voglio rispondere alla vostra domanda, sì. Sarò scontato, sarò, ma è la domenica. Dai. La domenica ci
0: Bravo.
1: Si sveglia quando si può, quando si è voglia, poi si fa l'amore, e
0: sì.
1: poi si fa pranzo,
0: sì.
1: e poi. Senza
0: Grande.
1: Dubbio la domenica.
0: Hai capito? Sei d'accordo, Carolina? Mi sembra di
2: Totale,
0: capire.
2: È il giorno in cui si può, si deve non fare nulla, se non
0: e
2: ci
0: si fa l'amore.
2: Amore e fantasia. Esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
11: www.sistemi.com.
12: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.

0: che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma. Ma come noi te
6: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci dividerà. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Get Lucky, il groove dei Daft Punk. Sono le 11.31 sulla vostra RTL 102.5. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi Petinelli. I giorni della settimana che ci piacciono di più, quelli di meno. Ovviamente lunedì non va alla grandissima, però per alcuni di voi non è così. Sentiamo un po' di voci di Very Normal People.
1: Il mio giorno preferito è venerdì, precisamente alle ore 12.
2: Perché?
1: Perché finisce lì la mia settimana lavorativa. Ciao ciao.
2: Inizia il weekend.
0: Sì sì, ci scrivono. Il mio è il sabato, sono già a casa dal lavoro, però anche un altro giorno di riposo. Sì, sabato è un giorno di mezzo, no?
3: Per esempio, per tutti i parrucchieri, le estetiste, lunedì è un gran giorno.
2: Brava,
3: vero,
2: stavo
3: vero.
2: Per dire, giorno di chiusura.
3: Certo, non ci siamo più noi con le nostre chiome a fare i pieghe, luci, colpe di sole, di qualsiasi cosa, e loro si riposano.
2: Giustamente. Gigi, prego.
4: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
4: Il giorno più bello è quello quando si va in pensione.
0: Hai capito.
4: Non esiste altro giorno più bello. Non esistono lunedì, non esistono domeniche, esiste la pensione. Giuseppe Taranto.
0: La luce in fondo al tunnel, ecco.

0: Le rapide di Mahmood, questa è RTL 102.5 in Viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola. Ho visto Mahmood uscire, l'ho incontrato sui video, sui social, in qualche concerto, deve aver fatto qualche esibizione da qualche parte, però ecco, a livello musicale non abbiamo una sua uscita musicale da un pezzo.
1: Andato in Spagna lui, era andato a vivere in Spagna per un breve periodo, ha detto basta paparazzi, io voglio uscire di casa e non vedere nessuno, e invece è stato preso e rientra a Milano. Esatto, per cui sappiamo che è tornato nella capitale lombarda.
0: Vabbè, ecco, ti aspettiamo, speriamo tu sia in studio, Mahmood, se ascolti RTL 102.5, noi aspettiamo un tuo disco.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e da giovedì, termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Too Good at Goodbye, Sam Smith. Sono le 11.50 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina è una signora, la povera signora a cui si è rotta la finestra a Napoli, nei quartieri spagnoli, e le stanno uccidendo la salute.
1: Ora voglio dire, noi questo programma si chiama Viva l'Italia, quindi noi parliamo di fatti italiani,
2: certo,
1: no?
2: Giusto,
1: è
2: giusto.
1: Questo comunque, il murales di Maradona famosissimo ai quartieri spagnoli napoletani, è una di quelle cose che valorizza in qualche modo anche la città di Napoli e l'Italia intera, perché vengono da tutto il mondo per osservarlo. Sta finestra è rotta. Un bel cartello, the window is broken.
3: Non rompete, la finestra è rotta.
1: Vabbè, ora io vorrei sapere,
0: c'è stato un po' di casino, no?
1: Sì, vabbè, le urlano da sotto questa povera signora. Io vorrei capire, per abitare lì, cioè hai solo l'onore di abitare lì o hai in qualche modo un compenso economico, esatto, che va in qualche modo a rattoppare le rotture di valle?
0: Io
1: che
0: veramente
1: devi...
0: io, povera signora, io vorrei mandare un regalino adesso, non so come contattarla.
2: Beh, c'è la via, c'è l'indirizzo,
0: sì, ma già una vita è uno strazio, non puoi aprire, non puoi chiudere, se si rompe una tragedia, cioè
2: questo
0: veramente
2: è vero. Che regalino li porti, le mandi?
0: Non lo so.
1: Una teglia di babà,
0: un massaggio,
2: un rilassante.

0: White Knuckle Ride, questa RTL 105, viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola. Per concludere un po' questo discorso della finestra rotta sul murales di Maradona a Napoli, nei quartieri spagnoli, ci sorge spontanea una domanda e vorremmo che i napoletani ci rispondessero: ma perché i tempi hanno preso proprio le misure precise affinché la faccia cascasse proprio sulla finestra?
1: Ma soprattutto la casa era già della signora anche o questo. L'ha acquistata dopo?
2: Perché, cioè, c'è da capire anche.
0: Beh, ad oggi avrà senz'altro un valore inestimabile.
2: Sì, quello sì, sicuramente.
1: Tenere quella finestra chiusa è inestimabile, hai ragione proprio. Non poterla aprire mai, inestia il buio.
2: Anche a Breda di Piave, in provincia di Treviso, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 5 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da un'ultima ora. Poco fa è arrivato dal Karolinska Institute di Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la medicina. È stato assegnato all'americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegman e George Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e alla optogenetica. Voltiamo pagina con i dati sui conti pubblici italiani diffusi oggi dal l'Istat. Ci racconta tutto il nostro Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
5: L'aumento della pressione fiscale dal 43,5%, la diminuzione del potere d'acquisto di quasi un punto percentuale, il calo della propensione al risparmio, il miglioramento del deficit. Questa la fotografia principale dell'Istat relativa al secondo trimestre dell'Italia per l'anno 2026, a cui si collega l'immagine scattata sul prodotto interno lordo, vale a dire più 0,2% nel secondo trimestre, più 1% su base annua, ossia una conferma dei dati precedenti. E ci sono già prime reazioni ai numeri dell'Istat. Secondo il leader dei Verdi Bonelli, con il governo Meloni le famiglie sono più povere e maggiormente tassate. Per il Codacons le cifre fornite dall'Istituto di Statistica sono l'effetto della guerra in Medio Oriente e sono destinate a peggiorare. Tutto quando dalla mezzanotte non ci sarà più lo sconto accise del gasolio da 6 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel, anche se il price cap introdotto dai marchi petroliferi ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutto il paese. A te Giovanni.
4: Grazie ora a Milano per il processo a Gianluca Soncin per l'omicidio della fidanzata Pamela Genini. In aula le dichiarazioni spontanee dell'imputato Benedetta Mannucci.
6: So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È quanto ha detto Gianluca Soncini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini. Il 14 ottobre dello scorso anno Soncin, 52 anni, fece irruzione nell'appartamento di Genini dopo che si era procurato un doppione delle chiavi e mentre lei era al telefono con l'ex la colpì con 76 coltellate, prima sul terrazzino dell'abitazione e poi in casa. Il 52enne ha deciso di rendere delle dichiarazioni spontanee dal banco degli imputati davanti alla Corte d'Assise di Milano. Da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate e non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato con senso di responsabilità, ha detto l'imprenditore.
4: Il calcio, Nations League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affronteranno la Turchia battuta l'andata per 4-1, speciale Noi dire gol su RTL 102.5, ora gli ascolti televisivi.
7: Dopo i quasi 8 milioni di spettatori di Francia e Italia di venerdì sera, i 3,5 milioni di Ballando con le Stelle al sabato, Rai 1 chiude il weekend con Il Cantico di Benigni a 3,8 milioni e 20,2% di share. Su Canale 5 4,7 milioni e 25,7% per La Ruota della Fortuna e oltre 2,8 milioni con il 17% di share per Verissimo in prima serata. Su Italia 1 1,2 milioni e 10,8% per Le Iene presente all'Inside. Su Rai 3 sfiora il milione presa diretta al 5,9%. Al pomeriggio TV 8 registra 1,2 milioni e 12,9% per il Gran Premio di Formula 1. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e

0: bivio con la 12 Genova Sesto di Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 3 km di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Sulla A4 Milano-Brescia, per il traffico intenso, si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Grottammare e Pedaso, sempre nella stessa direzione. E infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: A dopo!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 12:04 minuti in questo lunedì 5 ottobre, viva l'Italia, la seconda parte di Viva l'Italia con Paola Di Benedetto, buongiorno.
4: Buongiorno a te Jessica Brugali, buongiorno Carolina Russi Pettinelli, come la va?
5: Bella! Bella!
4: Buongiorno a tutte le gnocche, gli gnocchi d'Italia.
6: Ciao Paola, buoni, ciao Jessica, gnocchi, ciao Italia, sì, sì. E un ultimo saluto, non perché sia successo qualcosa, a ma chi? Alla signora col balcone, perché mi è rimasta nel cuore.
4: Quale balcone? Che se no non si capisce.
6: Quel balcone di Napoli, quartieri spagnoli, Maradona, finestra rotta, che è, questa è la notizia, finita, non ne parleremo più, però solidarietà per la signora.
4: No, perché giustamente poi la gente da basso le urla, signora la faccia riparare, la faccia riparare, ma naturalmente ci vorranno anche dei dindini per ripararla, certo, questa finestra, che magari uno non ce li ha, come dobbiamo fare?
6: I redditi di Maradona pagheranno.
3: Ecco, infatti l'ha scritto sul foglietto, sì, non urlate perché tanto è inutile, è rotta.
6: È rotta, va bene. Però c'è la musica di RTL 105, quella non è mai rotta, anzi tutto il contrario.
7: Let's go.

0: Ed era la meravigliosa Alessandra Amoroso qui su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Jessica, Carolina e Paola, attenzione perché sapete che le notizie passano prima da noi, ma non solo.
1: Oh, New York City was just ranked the best city in the world.
2: No, non sto capendo.
0: Jennifer Pressman,
2: non sto capendo.
0: Cosa è successo?
1: Ecco. Oh, New York City was just ranked the best city in the world. New York è stata eletta la miglior città al mondo.
0: Aridaglie.
1: Hanno ragione, ce lo dice il Global Cities Index di Oxford Economics, che ha analizzato 1000 città e la grande mela del Big Apple ha vinto.
0: Quindi vabbè, questo Global che hai detto mi sembra qualcosa di molto affidabile. Mi sembra qualcosa di,
1: insomma, quando c'è scritto Index è sempre affidabile.
0: Affidabilissimo. Leggiamo anche però tutto il resto della classifica, dall'1 alla 10ª posizione.
2: Sì.
0: Londra, Parigi, Seattle, San Francisco, Dublino, Boston, San José, Tokyo e Zurigo. Vabbè, non c'è manco una città italiana.
1: No, strano. Vabbè, però è Oxford, capito? Quindi questi un po' anglofoni sono, gli piacciono di più i paesi loro.
0: Magari non è stata neanche presa in considerazione l'Italia, perché sennò non ci capacitiamo. Dai, l'Italia è il paese più bello del mondo.
1: Sì, sì, però New York è New York, eh? È New York.

0: Pink, Nate Russ, Just Give Me a Reason su RTL 102.5, le 12:21 minuti, in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. E caro, allora dammi un buon motivo per andare a New York, perché ho saputo, insomma, che ci sono tanti milionari, giusto?
1: Sì, no, come? Ma scusate, tanti buoni motivi, imparare l'inglese.
0: Prima di tutto ciò, insomma.
2: Cercando il male di Jessica, è giusto, ognuno ce l'ha.
1: Apprezziamo la sincerità.
2: Chi siamo noi per giudicare? No, la cosa divertente è che io vado spesso in America l'estate e gli americani vengono in Italia, per cui
1: Vero.
2: Quando vai lì non trovi mai gli statunitensi, trovi tutti i turisti del resto del mondo che invece sfruttano le vacanze più calde per raggiungere New York. Che sfatiamo un mito, non è così calda l'estate che non ci si può andare,
1: Vabbè, programmiamo le prossime vacanze allora, soprattutto
2: insieme.
1: Per la Jess.
2: Grazie.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
7: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
9: e Matteo Ciuccioli,
8: alias Max Pezzali
9: e Marco Repetto.
8: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
10: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di colore.

0: benissimo.
1: L'unico e solo Tiziano Ferro, la differenza tra me e te su RTL 102.5 in Viva l'Italia, Jessica, Carolina e Paola, e abbiamo anche qualcosa da dirvi.
2: Sì, perché domani alle ore 12 proprio da noi qui in Viva l'Italia saranno ospiti Francesco Montanari e Sara Felberbaum del cast del film Maschi Veri.
1: Peraltro poi... in un programma di donne top, direi.
2: Bellissimo,
1: top.
2: Bellissimo. Sì, potremmo parlare diciamo di tutti quei luoghi comuni che ci attanagliano l'esistenza, perché loro poi lo fanno una chiave molto divertente, ma torniamo un attimo a New York, perché Paola e io abbiamo lavorato per Jessica.
3: Ma veramente, tutto per me,
2: tutto per te,
3: grazie. Sì, e cosa c'è? Cosa,
1: allora,
3: cosa
1: senti,
3: cosa
1: un
3: aggiungi?
1: Po' qua, sì. Se camminate, sì, per Manhattan, uh-huh, se camminiamo per Manhattan e incrociamo 25 persone sul marciapiede, statisticamente una di loro ha un conto in banca a 6 zeri.
3: Incredibile.
1: Quindi vuol dire un milionario.
3: Quindi mi devo trasferire.
1: O una milionaria, attenzione. Okay. Perché...
2: Tu cammini, Jess, ti guardi intorno e cerchi di annusare quel 6 zeri.
3: Beh,
2: capito?
3: Sì,
2: ti
3: sì,
2: muovi,
3: si intuisce comunque. Comunque voglio dire, non, sì, penso sia difficile intuire.
2: Non lo,
3: no?
2: So,
3: no,
2: non, no, saprei.
3: Beh,
2: tu
3: ci proviamo,
2: solo.
3: Sì, sì.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: noi di RTL 105, caro il nostro Justin, ti perdoniamo qualsiasi cosa. Justin Bieber, sorry, sono le 12.40, appunto sulla prima radio d'Italia con Paola, Jessica, Carolina. Ce ne siamo andate a New York, poi New York che ci ha regalato tante tradizioni, oltre a iconiche scene da film, pensiamo ad Halloween che
1: vero,
0: sta per arrivare.
1: Sì, sì, certo, manca poco.
2: Ci guardiamo in giro nei negozi, nelle vetrine,
1: pieno,
2: si sono già addobbate con il mood autunnale, i colori tipici dell'autunno e le zucche di Halloween. E poi comunque abbiamo importato dall'America anche i cinnamon rolls, come li possiamo tradurre?
1: Come
0: ma
1: si traduce?
0: Ma perché dovete tradurre? Questa è una cosa italiana.
1: No,
0: ma perché dovete tradurre tutto? Teniamoli così allora.
2: Le girelle alla cannella.
0: No, spegnetele il microfono adesso.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Il talento ha mille forme. Ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
12: Ma come noi te lo giuro.
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Niente ci dividerà.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Peraltro state seguendo X Factor per forza, perché siamo radio partner del programma. Che bella giuria, che bel Francesco Gabbani, quanta competenza musicale, davvero una bellissima edizione.
1: Sì, è vero.
2: Però
1: sì,
2: io
1: sì,
2: sono un po' arrabbiata per questi,
1: per cosa? Perché?
2: Sì, queste ultime scelte, non lo so, a me il gruppo Campano che faceva i balletti di
0: Beh, spaccavano loro, spaccavano.
1: È vero.
2: Sì, ma perché non li hanno tenuti? Vorrei fare una protesta ufficiale, vabbè, sanno più di noi.
0: Tanto guarda Carolina, ogni giovedì spesso e volentieri i giudici, Giorgia, vengono a trovarci, lo sai, in The Flight, quindi potrai porre le tue domande, i tuoi dubbi.
2: Faccio un sit-in col cartello, io non sono d'accordo.
1: Bene, bene, ma allora cambiamo un attimo discorso, perché io ho trovato un'altra classifica, parlavamo di città. Allora, Roma conquista il primo posto tra le città più belle al mondo da scoprire a piedi.
0: Ma io voglio dire, intanto chi stila queste classifiche?
1: Questo non so, l'algoritmo sente tutto, quindi mi ha proposto questa classifica.
2: Guarda,
1: però è vero, confermi, caro?
2: Io, cioè, voglio dire, sei lì. Sono, io sono qui e per me Roma caput mundi, però comunque sono di parte. Mi fa molto ridere, però, che sono delle classifiche anche sullo stesso tema, 18 al giorno.
1: Anche questo è vero.
2: Somber.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È tempo di Millennium Hit, tempo di sbloccare ricordi. Prego, Carolina.
3: Ce ne andiamo ad affrontare, a scoprire uno dei sentimenti più antichi del mondo, la gelosia, e lo facciamo nell'ultima collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. L'album si chiamava Una giornata uggiosa e questa è Gelosa cara.

0: cose di letto. La storia della musica italiana, Lucio Battisti, che trovate, troverete sempre qui su RTL 102.5. In chiusura di questo appuntamento con Viva l'Italia salutiamo ragazze Mimmo del ristorante Bella Napoli di Piacenza. Ciao,
1: è nostro Mimmo,
0: ascoltatore.
1: Ciao.
0: Lo facciamo perché ne approfittiamo per salutare tutti quelli che ci seguono tutti i giorni, che sono tanti, e li ringraziamo per l'affetto che ci dimostrano,
1: grazie,
0: tutti i giorni.
1: Davvero, grazie,
2: e
1: grazie.
2: Anche la nostra, sì, social TV, che partecipa sempre tantissimo.
1: È vero.
2: Anche la nostra vita privata.
1: È vero. Anche questo è vero. Ringraziamo anche la regia. Allora, a questo punto Gigi, Pio, grazie mille, grazie Paola Di Benedetto.
0: Grazie a te Jessica Brugali, grazie Carolina Rossi Pettinelli, a domani.
1: Ciao,
0: a domani.
1: Baci.
3: Uela, belle gnocche.
0: Hey.
4: Anche a Roma, in provincia di Roma, sono le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ivana Faccioli, subito in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha aperto la crisi di governo. Si voterà a novembre. Valentina Iannicelli.
7: A Puerta del Sol c'è il colore del cielo. Il cuore pulsante di Madrid è da giorni ricoperta da tendoni di plastica blu per proteggere i manifestanti che rivendicano il diritto alla casa. In migliaia sono scesi in piazza in 50 città oltre la capitale, facendo tintinnare le chiavi mentre gridano: non sono le mie, sono quelle della casa di mia madre. È la crisi abitativa nel paese che ha acceso la miccia, ma il detonatore è stata la storia di Mari Carmen, una donnina di 87 anni, disabile e sfrattata dopo 70 anni dalla sua abitazione. Una scena che ha prodotto lo sdegno del popolo e che ha indotto il governo socialista di Sanchez a proporre due leggi, affossate dalla destra di Vox, dai popolari e dal supporto degli indipendentisti catalani. Il rigetto dei decreti ha scatenato la rivolta e ora il premier cavalca il dissenso. Ieri è andato dal re Felipe per informarlo e oggi è salito sullo scranno più alto della Moncloa, la sede del governo, e ha indetto elezioni anticipate al 29 novembre. Dopo aver elencato i successi del suo governo, Sanchez ha ammesso gli errori e ha invitato tutti a votare perché la Spagna resti un baluardo di giustizia sociale e di prosperità.
6: Ora la complicata vicenda dell'Ilva di Taranto. I giudici oggi hanno confermato lo stop agli altiforni e alla produzione. Alberto Ciapparoni.
8: La Corte d'Appello di Milano ha ribadito per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio scorso è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine mese. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. In sostanza, nei prossimi 15 giorni nessun pericolo di danni irreparabili agli stabilimenti e rimane così in vigore l'ordinanza di interruzione dell'attività produttiva, perché nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. Nei giorni scorsi la società Acciaierie d'Italia aveva già avviato le prime procedure di cassa integrazione dei lavoratori. A te, Ivana.
6: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato questa mattina a Stoccolma. Lo hanno vinto l'americano Karl Deiseroth e i tedeschi Peter Eggman e Georg Nagel. Il prestigioso riconoscimento per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB meno 0,05%. E siamo allo sport con il calcio. Questa sera per la Nations League Italia-Turchia si giocherà a Bologna. Su RTL 102.5 noi dire gol. Sentiamo Paolo Pacchioni.
9: Per la nazionale è la prova del 9. In una settimana il clima intorno agli azzurri è decisamente migliorato grazie alla bella vittoria in Turchia e al prezioso pareggio in Francia. Ora i progressi andranno confermati nella serata apparentemente più semplice, ma che potrebbe rivelarsi scivolosa. I turchi sono in crisi e anche con molti assenti. Roberto Mancini dovrà essere bravo ed evitare che l'Italia inconsciamente abbassi la guardia. Siamo alla quarta partita in 11 giorni. Inevitabile un po' di turnover. Chi ha giocato di più, tipo Tonali e Pio Esposito, riposerà. Ken acciaccato è tornato a casa. In attacco ci sarà Scamacca, a centrocampo tornerà Barella. Mancini da giocatore debuttò giovanissimo in Serie A con la maglia del Bologna. Per lui il Dall'Ara sarà sempre uno stadio speciale.
6: Una notizia appena arrivata, l'aggiornamento sulle condizioni di Vittorio Sgarbi. Secondo quanto appreso dall'ADN Kronos, continua il ricovero in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato giovedì con una grave insufficienza respiratoria. La situazione viene definita stabile.

0: e Vittorio Sgarbi è vigile. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
1: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has called a snap election after his housing crisis package was defeated in Parliament. It comes after nationwide protests sparked by the eviction of an 87-year-old woman who could not pay her rent increase. Right-wing Flavio Bolsonaro has won the first round of Brazil's presidential election, defeating President Lula, but falling short of an outright majority. A runoff between the two will be on October 25th. Up to 500 schools across France are closed today after clashes between riot police and protesters. Thousands of students have been demonstrating over education standards, including a lack of teachers, overcrowded classrooms, and run-down buildings. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nel corso delle prossime ore aria più umida indebolisce l'anticiclone e dunque avremo della nuvolosità irregolare, alternata comunque a schiarite anche ampie sulle regioni meridionali. Qualche piovasco sarà possibile sulle Alpi e poi a fine giornata anche sulle aree tirreniche tra Toscana, Liguria e Sardegna. Le temperature si mantengono comunque piuttosto miti. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. La notizia principale è sulla 7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova. Con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 4 km di coda anche tra Busalla e Genova-Bolzaneto per il tratto chiuso. A chi proviene da Milano in questo caso si consiglia di percorrere l'A26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta.
6: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
7: Seria e novità.
6: Mi piace tum. Ah, ah, mi ripiace tutto tum. Ah, ah, ah. Sembra incredibile.
7: Ma siamo pazzi.
3: Ci siamo. Lunedì,
7: ci sono lunedì disco.
3: C'è anche la voce della piccola Princess of China, Virginia Chang. Ma c'è il nostro oggi, devo dire, abbacchiato. Evidentemente è successo qualcosa.
6: Sto benissimo.
3: Ah, forse perché il nero sfina.
6: Il nero sfina, sciocchino. La sua camicia è inguardabile. ABCDE, FGH.
7: È letterato oggi.
3: È nascosto il mio nome e cognome. Indovini dov'è? Non lo posso dire.
6: La camicia.
3: La nostra Princess of China, ben trovata, Virginia Chang.
7: Siamo pronti per questa settimana?
3: Andiamo subito con fibra e pinguini?
7: Vai,
3: dai la loro goia.

0: Sempre un piacere ritrovare la nostra amica Katy Perry di Never Really Over. Katy Perry, dai, che siamo burloni noi lunedì 13 e 14. Buon inizio settimana, 5 ottobre, Miseria Nobiltà su RTL 105. Conte Galè, la nostra signorina si impone.
1: Allora, scusate, prima di introdurre qualsiasi argomento, devo salutare una signora deliziosa che ho conosciuto sul treno ieri sera da Firenze a Milano, che era con tutto un gruppo di amiche, insomma, erano andate a farsi il weekend.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Stefania di Lodi.
2: Stefania.
1: E tutto il gruppo dei
2: un
1: suoi
0: bacione.
1: Amici, la figlia, eccetera.
0: Vabbè, ma
1: gliel'avevo promesso perché.
0: Ha fatto la foto?
1: Certo, mi ha vista arrivare quando sono salito sul treno. Ho detto, ma
0: Conte, la seguo sempre! Però lei dovrebbe fare come grandi artisti.
1: Però
0: dovrebbe,
1: gli altri non hanno capito subito di cosa
0: le
1: parlava
0: un'idea. Lei dovrebbe donare un basco ad ogni fan.
2: No, deve portare il libro del bon
1: ton. Temevo peggio.

0: AKA War Alive, Noel Gallagher in Miseria Nobiltà. Davvero. Su RTL 105, 13 e 21. Allora, attenzione.
1: Sì, la come signorina fare? Si impone, ecco. Sì. Fa anche la rima baciata. Vedete, attenzione.
0: Attenzione, signorina Zimpone.
1: Ci aveva mandato l'altro giorno un argomentino che non avevamo trattato.
0: È vero.
1: Lo vogliamo recuperare.
0: Sì, allora, esatto. Come rimettersi in pista, vero, Princess of China?
2: Ritornare ad allenarsi magari dopo anni in cui non si fa niente o comunque si fa fin troppo poco.
0: Esatto.
2: E per allenarsi si intende anche banalmente raggiungere una certa quantità di passi camminando,
0: certo,
2: durante una giornata.
0: Puoi iniziare così, eh?
2: Esatto.
1: E poi all'inizio l'unico consiglio semplice che posso dare io: non esagerate da subito, perché se si fanno troppe cose si sforza troppo i primi giorni l'acido lattico.
2: Sì, sì. Ma anche a livello mentale, se dopo 10 anni che non fai niente, no, torni in palestra tutti i giorni.
0: Sì. Parola chiave quello. Costanza, che non è solo un nome proprio.
1: Progressività.
0: Molto
2: bravo,
0: bene
2: Conte.
0: Con la B. Dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Hai parcheggiato al primo colpo.
5: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima.

0: Prima di tutto, per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Siamo qui e meno male, direi, Vasco, su RTL 102.5 in Miseria Nobiltà. 13.33, allora attenzione, a volte nella vita ci si ferma anche fisicamente,
1: certo,
0: per i troppi impegni.
1: Per vari motivi.
0: Per motivi anche psicologici, certo, perché poi fare attività fisica in maniera costante richiede anche una testa abbastanza lucida.
2: Anche
0: no?
2: Tempo, eh?
1: Quante
2: perché
1: volte?
2: Molto spesso c'è anche il tempo che col lavoro è difficile da trovare.
1: Quante volte noi che comunque cerchiamo di allenarci un po', la nostra bambina qui ne fa mille di cose, ma anch'io vado quasi tutti i giorni in palestra durante la settimana. Faccio cose tranquille, certo, cardio, faccio certi pesi alla mia età, però serve per mantenere una certa elasticità del corpo,
2: il fisico bello attivo,
1: perlomeno le parti ancora sane.
0: La

0: Tame Impala and Jenny Dracula su RTL 105 in miseria nobiltà, sì. 13:41. Allora, già arriva qualche vocale.
1: Certo.
2: Sì, qualcuno, anche qualche messaggio scritto.
0: Qualcuno sì. vorrebbe saperne di più sulle parti che allena.
1: No, quello, dopo, quello lo sentiamo dopo, sciocchino.
2: Ci scrive Angelo che dice: buongiorno miseria nobiltà, io mi alleno 6 giorni su 7 a calcio. Mi allenavo 6 giorni su 7 a calcio, ora mi tengo in forma con una piccola palestra in casa.
0: Ci sta, perché poi ogni età, ogni periodo ha il suo.
1: Quello parlavamo fuori onda con la Virginia, noi abbiamo bisogno del luogo deputato per fare una determinata cosa.
2: È vero.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda North Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
17: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
16: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
20: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Coldplay, la loro Magic, Misera Nobiltà su RTL 102.5. Allora andiamo da Gigione per un vocalone.
1: Andiamoci,
0: in regia. Andiamoci,
1: volentieri, volentieri Gigione. Sentiamo.
2: Signor Conte, definisca le sue parti sane. Un abbraccio.
1: Allora,
2: sano.
1: Guardi, no, è molto semplice. A parte le ginocchia che sono un po' compromesse, tutto il resto è abbastanza
0: sì,
1: sano.
0: Sicuro?
1: Sì.
3: Dall'ombelico in su.
1: No, anche
0: benissimo.
1: Diciamo dalle cosce in su.
3: Dall'ombelico
1: vai.
3: Va benissimo.
0: Vogliamo mandare qualcuno a vedere, a toccare?
1: No, c'è già chi controlla, non mi preoccupate.
0: Comunque, detto questo, ripartire non è facile, ovviamente, se uno praticava uno sport impegnativo anche prima e si è dovuto fermare, l'abbiamo detto, no? Motivi fisici, personali o lavorativi, bisogna farlo piano.
3: Ma chi ha ricominciato? Che sport ha scelto poi? 378-378-1025, dopo tanti anni in cui magari siete stati fermi o un periodo in cui avete avuto un infortunio, con che sport avete ricominciato e in che modo? Perché poi, come abbiamo detto prima, non troppo.

0: Sonny Love, lo dicono i Simply Red, che ci portano in fondo alla prima ora di Miseria e Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5. È chiaro che per ricominciare, sì, dopo mesi, se non anni, di inattività, bisogna farlo con le cose più semplici, la camminata lunga. Salutiamo i tanti amici che ci seguono in diretta a TikTok e dicono: dopo tanti mesi ho ripreso con le camminate lunghe. Però attenzione,
1: progressivamente, però,
0: siccome lo dice un ex quasi obeso che ha perso 40 kg, cioè, sì, io, la mente si abitua alle cose facili.
1: Okay.
0: Cioè, se uno parte con la camminata, ah, che bello la camminata, insomma, riesco a cavarmela.
1: Sì.

0: ma bisogna avere la forza di volontà di spingersi sempre
1: poi
0: un po'
1: più. Poi c'è uno step
0: oltre,
1: successivo, certo.
2: L'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per gli adulti raccomanda tra i 150 e i 300 minuti settimanali di attività aerobica moderata, oppure 75-150 minuti di attività vigorosa. Questo per più o meno due volte a settimana, dice, attività allora, fisica da fare sempre.
0: Conte li
2: camminare
0: recupera
2: tutti i giorni.
0: Tutti nel weekend.
1: Dice, forse
2: non
1: sì,
2: lo so,
1: non
2: ha
1: tutti i torti.
0: A tra poco.
1: Anche a Campole Appennino, in provincia di Frosinone, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Prossimo 29 novembre, lo ha comunicato in un discorso al paese il presidente del governo Pedro Sanchez, spiegando di aver già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le Camere e convocare per oggi stesso un consiglio dei ministri straordinario. Ma ascoltiamo le parole proprio di Sanchez.
5: È giunto il momento, quindi, che il popolo spagnolo decida quale futuro desidera per sé e per il proprio paese. Ora tocca a voi. Volete unirvi a questa ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi, o volete che la Spagna rimanga un baluardo di apertura, giustizia sociale e responsabilità ambientale? Ho fiducia nei miei concittadini, perché so che siete un popolo coraggioso e solidale, che sa affrontare le sfide e non esita a essere il primo o l'unico ad agire per schierarsi dalla parte giusta della storia.
6: E moveros para estar en el lado correcto de la historia.
4: La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste parole. Io sono Giorgia Meloni. Lo ha fatto presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. Cambiamo argomento. Oggi è stato assegnato il Nobel per la medicina 2026, che premia l'optogenetica. Ci dice tutto Ludovica Marafini.
7: Il riconoscimento va al lavoro di 3 ricercatori che hanno aperto una nuova era nelle neuroscienze, permettendo di mappare il cervello in modo inedito per capire ad esempio come organizza le emozioni e i ricordi. Si tratta dello statunitense Karl Deiseroth dell'Università di Stanford, dei tedeschi Peter Hegemann di Berlino e Georg Nagel di Würzburg. I tre sono riusciti a capire come controllare l'attività delle cellule nervose, spegnendo e accendendo alcune aree attraverso impulsi luminosi. Un lavoro nato negli anni 90 dall'intuizione di Hegemann, che iniziò a studiare un'alga microscopica e il suo modo rapidissimo di reagire alla luce, dovuto, si scoprì poi, ad una proteina. Da lì anni di studio fino alla nascita della tecnica che oggi viene utilizzata nei laboratori di tutto il mondo.
4: Infine parliamo di cinema, il servizio di Mario Vai.
8: Nuovo sorpasso nel mondo del cinema, Avengers Endgame torna ad essere il film più visto di sempre nella storia, ovviamente senza tenere conto la rivalutazione monetaria. Ci è riuscito grazie alla nuova edizione uscita lo scorso 25 settembre per lanciare il prossimo titolo Marvel, Doomsday, in arrivo il 16 di dicembre. 2 miliardi e 925 milioni di dollari, appena 2 milioni in più di Avatar, che resta fermo a 2 miliardi e 923. È una sfida che dura dal 2019. Allora Endgame superò Avatar, poi nel 2021 James Cameron si riprese il trono grazie ad una nuova edizione del film uscita in Cina. Ora la Marvel colpisce ancora.
3: Via radio.
9: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, due le notizie di rilievo. La 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori, ed è chiusa anche la 7 Serravalle-Genova. Tra Genova Bolzaneto e il bio della 12 Genova-Sestri-Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. A più tardi, guidate con prudenza.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto. Ho fatto bene a mano con questa
2: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Siamo sempre noi piccoli. È la versione piccolo a due per della sigla. Veloce. Con te che lei, la signorina Simpone, Virginia Chang.
2: E WhatsAppone.
1: Della seconda sigla, perché noi abbiamo
0: due. Allora, io volevo dirvi anche che non sopporto, ma ce ne sono tantissimi.
2: E non sopporta tantissimi.

0: quelli che si iscrivono solo per pagare l'iscrizione in palestra.
1: Ma lei che gli frega? È meglio per lei.
2: No, è meglio per la palestra.
0: Ma sì, però scusate,
1: fa ridere. Ma anche per lui, così meno gente ci va realmente.
0: Io ricordo un mesetto fa, erano i primi di settembre, ero proprio in palestra, c'era la reception piena come non mai. Ma
1: l'iscrizione annuale.
0: Ma vengono due settimane.
1: E non si ci va nessuno.
2: Scusate, mica volete togliere a queste persone l'illusione che funziona lo stesso, che basta iscriversi. No, bisogna farlo.
0: Mamma
2: non basta
0: mia.
2: Iscriversi.
0: Dovrebbero dare un premio a noi che ci alleniamo tutti i giorni.
2: Tutti i giorni.

Forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Le mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco che mi è rimasto.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...
1: Sempre un piacere ritrovare Maneskin, torna a casa.
2: È un'emozione dietro l'altro, un brivido dietro l'altro.
1: Misera nobiltà su RTL 105. Allora Conte, tra poco apriamo la finestra anche televisione.
2: Ballando con le stelle. Dire che quest'anno c'è un cast molto interessante, ma ci sono due divine divine.
1: Andiamo un attimo però in regia da Gigione per un vocalone.
3: Buongiorno miseria nobiltà, Conte, avete ragione. Mamma mia, ieri ho ripreso la bicicletta dopo sei mesi, ho fatto 25 chilometri. Ho esagerato troppo. Oggi sto a pezzi, tutta la giornata al lavoro.
4: Oggi hai male a tutto.
2: Ma oggi non riesci a camminare, Conte, povero.
4: Ma neanche a sederti in macchina.
2: Anche domani, forse anche peggio.
1: Ma vada a metterle un po' di Lasomil. Va lei a metterle un po'.
2: Ma va, sciocco.

0: 20 Seconds to Mars, Dangerous Night su RTL 105. Allora Gigione dice vocalone sì. Forte.
1: Vai.
2: Forte. Serena nobiltà. Io mi alleno tutti i giorni col motosega, dece spogliatore. Se volete fare la palestra, venite a trovarmi. Vi faccio tenere sempre in forma. Buona giornata. Vincenzo da Telesaterne.
0: Allora fateci mandare un abbraccio a veramente ai lavoratori, il campo dell'edilizia, chi sta sempre in mano con questi attrezzi importanti, perché non solo fa un lavoro impegnativo fisicamente, ma effettivamente si allena.
3: Assolutamente.
0: Hanno un fisicone.
3: Esatto.
0: Forza, ragazzi. Torniamo tra poco. Misere Nobiltà, state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it. Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
1: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
0: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Larry Kravitz, la sua Standing Misera Nobiltà su RTL 102.5. Conte felicissimo perché è iniziata la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
1: Spiego perché. Perché voglio spezzare una lancia verso delle donne meravigliose della mia generazione, ma anche più grandi di me, che sabato sera hanno dimostrato di essere veramente delle stelle, Ballando con le Stelle.
2: Una è Ornella Muti, e
1: di Ornella Muti e Monica Guerritore.
0: Monica Guerritore.
1: Hanno fatto un ballo, il tango della Muti è stata una roba meravigliosa, vero. Era di una bellezza con Pasquale La Rocca, no? Che è bravissimo lui, ma lei di un'intensità, di un'eleganza incredibile, è bellissima.

0: Lost on You anche Laura Pergolesi.
1: Ulala.
0: Su RTL 102.5. Allora parliamo invece dell'agguerritore, anche lei è straordinaria.
1: Parliamo del talento, perché io sto parlando, il cast è interessante, anche più le ragazze più giovani, anche l'Aurora Ramazzotti, tutte loro credo siano state molto bravi, io non l'ho visto tutto, ma le vere rivelazioni sono state queste due, che hanno una carriera pazzesca alle spalle, sono due veramente due star.
2: Ma scusi,
1: la Muti e l'agguerritore,
2: lei non va?
1: Sono state intensissime. Con l'accento io mi devo rifare le gambe.
2: Vabbè, ma il tango col conte,
1: ma mi faccia rifare le gambe prima, sciocca.

0: che ci lega, lega, lega, bellissimissima.
1: Lega, lega, lega.
0: Alfa su RTL 105. Signorina Simpone, ci porti da un grande artista.
2: Sì, due serate speciali. Un grande ritorno a casa. Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili il 5 e il 6 giugno. Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
1: Ma immaginate se ce l'avesse fatto da quella finestra famosa di quel palazzo dove c'è tutta la facciata
0: di Maradona.
1: Di Maradona.
2: Vabbè, dobbiamo spostare gli studi da un'altra parte allora.
1: E metterli lì dietro quella finestra.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Beamer. Energia positiva.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Giornate intense. C'è l'OpiGlic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OpiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Isopar 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Enough is enough, anche Post Malone, quasi in fondo a Misera Nobiltà, nel nostro lunedì su RTL 101.5. Allora, lei non è nel cast di Ballando tra le stelle, ma è una delle più amate.
1: Con le stelle, no? Tra le stelle, non sotto le stelle.
2: Con le stelle.
0: Va bene. Strafalcione. No, dico, Elena Sofia Ricci, delle attrici più amate della fiction italiana.
2: Brava,
0: ha dato una bella stoccata alla televisione. Ne avevamo parlato anche noi.
2: Ha ragione,
0: un mesetto
2: perché...
0: fa,
2: Sta preserale, non può durare fino alle 10.
0: No.
2: Perché molte persone alle 10 vanno a dormire.
0: Certo.
2: Anche e poi si lamentano che i ragazzi non guardano più la televisione.
0: Forza,
2: ma se vogliono andare a scuola la mattina dopo, i programmi finiscono alle 2 di notte.
1: C'è chi propone canali tematici solo verticali su determinati argomenti.
2: Esatto.
0: Ma poi uno adesso guarda le cose quando vuole, quando ha tempo. È per quello che la TV non è così.
2: Ha ragione, Elena.
3: Che vuoto

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Questo è il caso di quando una canzone segna la carriera di una band che poi piano piano diventa meteora. Parliamo degli Opus, siamo nel 1985. Tormentone che viene ancora utilizzato in molte sale.
3: Certo,
2: specialmente
3: certo.
2: Per chiudere una bella serata, per invitare il pubblico al ballo.
4: Al ballo.
2: Inno alla musica, Live is Life, 1985, Opus.

0: Live is life, Opus 1985, il nostro millennium ci porta in fondo le due
1: in
0: ore
1: fondo,
0: di
1: c'è già nobiltà. Gadda,
0: c'è
1: ma
0: già
1: noi dobbiamo fare
0: Gadda che salutiamo, anche lui si allena.
2: Buongiorno.
0: Fa molta bicicletta.
1: Noi abbiamo allenato prima il corpo, poi la lingua con i gossip, poi il cervello, dobbiamo allenare il cervello.
0: La lingua specialmente, giustamente il signor Gadda a proposito di lingua dice: io non sopporto quando mi alleno e vedo invece quelli che correre o farsi un po' di attività fisica fatta bene,
3: chiacchierano.
0: Fanno andare solo la bocca, vero?
2: Esatto. Se ne incontrano tanti.
1: Molti in palestra fanno così.
0: Vabbè, salutiamo anche loro perché noi vogliamo bene.
1: Io invece mi alleno seriamente.
0: Ma
1: pensate
0: dai,
1: un
0: molto
1: po'.
0: Bene.
1: Non parla
0: grazie a
1: nessuno.
0: Tutti.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao.
3: Anche a Bollate, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un assalto è stato compiuto ai danni di un furgone portavalori lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, all'altezza della zona industriale della città pugliese. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Sono stati sparati anche alcuni colpi d'arma da fuoco. Al momento non si sa se l'assalto sia stato portato a termine. Le forze dell'ordine stanno giungendo sul posto. Ora invece ci occupiamo del delitto di Chiara Poggi. Oggi i riflettori sono puntati su Alberto Stasi. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
5: La procura di Pavia cerca riscontri per validare la propria indagine nei confronti di Andrea Sempio. Secondo alcuni fonti potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni alcuni inquirenti e consulenti tecnici che avevano seguito la prima inchiesta sul delitto di Chiara Poggi nel 2007, subito dopo l'omicidio della 26enne. I PM, che nel nuovo filone d'inchiesta hanno individuato in Sempio l'unico indagato, vogliono fare chiarezza sulla motivazione per cui i RIS non avevano comunicato agli inquirenti dell'epoca la nullità dei test fatti sui pedali della bicicletta di Stasi nella ricerca del DNA di Chiara, dopo che i primi ne avevano evidenziato la presenza. Un altro punto su cui si aprono degli interrogativi è una perizia su Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per l'omicidio, richiesta dai RIS ma mai autorizzata dalla procura e mai allegata agli atti del processo.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato questa mattina la convocazione di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e dopo la pausa di riflessione nel fine settimana con le consultazioni con i membri del suo governo. Ora invece parliamo della premier italiana Giorgia Meloni, che ha deciso di depositare il suo timbro vocale. Ci spiega tutto Alberto Ciapparoni.
6: Io sono Giorgia Meloni, così la Premier ha registrato il suo marchio vocale all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. 4 secondi appena che riportano a quella frase: io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, diventata negli anni un tormentone. Da stamani però quella voce è pure un marchio registrato, il meccanismo è lo stesso, già sperimentato nel mondo dello spettacolo. Il timbro, con le sue caratteristiche riconoscibili, diviene un segno distintivo, tutelato anche contro eventuali clonazioni. Si protegge cioè il suono, che rende riconoscibile chi lo dice, perché oggi con l'intelligenza artificiale bastano pochi secondi per costruire frasi che quella persona non ha mai pronunciato, e quando quella voce appartiene a chi guida un governo, il deepfake non è soltanto un problema di tutela dell'identità personale. A te Sergio.
2: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Prima di chiudere una notizia di calcio: questa sera alle 20.45 si gioca Italia-Turchia di Nations League. Vi ricordo lo speciale Noi di Regol su RTL 102.5 ed è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, in particolare per l'assalto ad un portavalori la 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato e code tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi, ed è chiusa anche la 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio della 12 Genova-Sesti-Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. A più tardi per altre notizie.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. The Fly.
8: Le 15:04 minuti, buon inizio di settimana, è lunedì 5 di ottobre 2026. Accanto a me lui, l'unico ricaricabile.
0: Bellissimo.
8: Matteo Campese. Ma... sì, c'ha una chiavetta, voi sì, non la vedete, no, ha una chiavetta dietro, io ogni tanto vado a dire donna.
9: Ma come quelle di... è brava, dei quei vecchi soldatini o coniglietti che hanno la molla sotto e fanno.
8: Esatto, sì, sì.
9: Signore e signori, lei moto perpetuo la ZAC. È pronta ad accompagnare
8: la perpetua, eccomi. Vabbè, avete capito il tenore di questo programma.
9: Esatto, c'è anche lui, c'è anche il tenore, ci sono anche i nostri registi, c'è Antonino Ponte, c'è Fabione Romano in regia, buon pomeriggio amici, e anche a voi in radiovisione un buon pomeriggio. 36 del digitale terrestre, la coordinata di riferimento.
8: Seguiteci anche su TikTok, sulla social TV, su Twitch, dove vi pare. Noi siamo qua con la grande musica di RTL 102.5. Si parte con Annalisa e Madame Amica.

0: Ce n'è come, ce n'è come. Eros Ramazzotti, Vita ce n'è su RTL 102.5 alle 12 minuti in the flight.
1: Ma avete visto i post di Dove Cameron e di Damiano?
0: Non ancora, cosa dicono?
1: Che teneri.
0: Tenerissimi?
1: Sì, hanno pubblicato un po' di foto delle loro nozze. Dove per esempio ha scritto 24 settembre 2026, 3 anni dal nostro primo appuntamento a New York, ti amerò per sempre. No, perché questo... tutto il resto è scritto in inglese, solo quello è scritto in italiano.
0: Sì.
1: E anche Damiano ha pubblicato un po' di foto, the best days of my life.
0: Ma nelle foto sono loro abbracciati, coccolosi,
1: con la torta,
0: vestiti da
1: nuziale,
0: pinguini.
1: Cosa... No.
0: Ah, con la torta, ah,
1: sì,
0: classicone.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì, bellissime.
0: Hanno pubblicato l'album.
1: Tanti cuori.

0: Mamma Maria anche a questo anche. Punto. O Mamma ma Madness, Madness, Madness, come cantano vero. I Muse. Oppure
1: sempre quella.
0: Sempre quella degli anni 90, i Crash Test Dummies. Di Mamma ma ce n'è molto, eh.
1: Vabbè, anche Johnny Karma Chameleon.
0: Karma però. Karma Chameleon.
1: Invece no, The Colors su RTL 102.5 con Karma alle 15:19 minuti. Benvenuti se siete appena arrivati.
0: Sì, certo.
1: Prego, accomodatevi.
0: Sì, quando volete.
1: Abbiamo
0: qui
1: ampi spazi e soprattutto grande musica.
0: Cucina abitabile, sì, anche. Sì. Chiamare ore pasto.
1: Tu no, lo preferisci a vista?
0: Certo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.

0: attivo su prima.it.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
5: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
5: e Marro Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
6: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Avicii con Wake Me Up su RTL 102.5 alle 15:29 in the flight. Buon inizio di settimana dalla Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17 per dare il calcio d'inizio a questi nuovi 7 giorni da vivere, che siano tutti e 7 lavorativi, 5 canonici, 9 to 5 come cantava Dolly Parton. Siamo con voi, tenete sulla radio, vi facciamo compagnia.
1: Vedi, hanno scritto tra i messaggi: ci manchi Avicii.
0: Beh certo,
1: beh, giusto. Sì,
0: Leggevo che c'è una cantautrice americana, una producer americana, si chiama Bright Lights, che ha detto che nascosto nel cavò, nei meandri degli archivi, dei tanti terabyte di diciamo dati che c'ha David Guetta, c'è una canzone registrata da lui e Avicii che non è mai stata pubblicata. Non so perché lei lo sappia, questo sono fonti vicine alla coppia, come si dice. Fatto sta che dice un giorno magari potrebbe anche rivelarla, chi lo sa.
1: Beh, se sono d'accordo, voglio dire, i parenti di Avicii,
0: certo,
1: sì, perché magari se è stata rimasta lì probabilmente
0: un motivo ci sarà.
1: Ci sarà un motivo,
0: certo.
1: 378 378 1025, se ci volete mandare i classici messaggi anche vocali, noi siamo qua. E poi tanti ci stanno scrivendo anche attraverso TikTok, Twitch e la social TV, che salutiamo.
0: Salutiamo con la manina,
1: sì,
0: così,
1: sì, sì, sì.
0: Come le navi.
1: Sentiamo gli U2?
0: Sì.

0: Beh, magari qualcuno ce l'ha ancora quel retrogusto di domenica. Dopotutto sono le 3:30 di lunedì, ce l'hai fresco.
1: Soprattutto sei mangiato pesante,
0: è un retrogusto proprio importante.
1: Sì,
0: è il riproposto.
1: Un po' di reflusso, diciamo.
0: Sì, il riproposto più che il retrogusto. Bene, era Coez con Domenica su RTL 102.5.
1: Alle 15:37 minuti, io l'arrotondo, perché eccolo, 15:37 in questo momento, come sempre in diretta, rigorosamente come sempre su RTL 102.5, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.
0: Ma figurati, ho visto un video di un after party di Madonna scatenatissima in camera.
1: Con
0: c'era
1: le sue amiche.
0: Chi c'era?
1: Charlie XCX.
0: Capito.
1: Sabrina.
0: Non so, Sabrina, che
1: Carpenter.
0: C'è. Eravamo io, eccetera.
1: Esatto.

0: Everybody Get Up and Dance. Madonna su RTL 102.5 ci hanno mandato la foto di un coniglietto troppo bello.
1: Carino.
0: Che carino che
1: ma un
0: te.
1: Coniglietto vero o un pupazzetto?
0: Un coniglietto vero. No, ah. È vero. La foto sembra vera.
1: È peloso, è carino e coccoloso? Sì.
0: Carino e coccoloso. Molto. Ma sai che si vedono un sacco di scoiattoli io in giro?
1: Nel senso?
0: Ma pieno.
1: Ti parlano?
0: No, non mi parlano, ma mi guardano, mi fissano.
1: Ma ce n'è molti se vai nel parco, anche in Parco Sempione in centro a Milano, insomma ce ne sono diversi. Sì, sì, è bello. È un animaletto carino carino.
0: Anche loro ascoltano RTL 102.5, lo
1: sempre.
0: Sai?
1: Sugli alberi prende da paura.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
8: Le piastrelle?
7: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Ma come noi te lo giuro.
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Niente ci dividerà.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Il titolo di questa canzone è quello che in inglese uno potrebbe definire come un false friend.
1: Cioè,
0: un false friend. Cioè un amico un po' che ti devi fidare il giusto, però un significato, almeno uno, te lo dà. Cioè Star Walking, se tu lo senti, anche se non sai bene l'inglese, dici, inizia a camminare, ce l'hai sentito. Ma è scritto star, come stella, quindi potrebbe essere anche la camminata, quella, non lo so, sulla Hall of Fame, oppure la camminata da star, dipende dal contesto della frase.
1: Come no? Vedi, questa è un'interpretazione interessante. Comunque esce il nuovo singolo del Nas X, World Greatest.

0: Il compianto Chris Rea con la sua Josephine su RTL 102.5 a pochi istanti dall'appuntamento con le news.
1: Sì, sapete che noi ad ogni ora vi forniamo gli aggiornamenti sull'attualità, quello che succede in Italia, nel mondo in generale. Poi per gli amici che in questo momento, e sono tantissimi, sono alla guida perché si spostano per lavoro o semplicemente che stanno tornando magari a casa andando al lavoro, allora ci sono anche gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
0: E allora continuate a seguire RTL 102.5, The Flight ritorna tra pochissimo, come sempre collegati ovunque.
1: Sì, lo sapete.
0: Con l'app, per esempio.
1: Per esempio, sì.
0: La radio in macchina.
1: La radiovisione è sempre lì a vostra disposizione, fa anche rima, è il 36 del digitale terrestre.
0: E allora tra poco.
1: Linea alla redazione, giornale orario e torniamo.
2: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno, le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la politica. Prosegue il cammino della legge elettorale, non senza polemiche. Ci colleghiamo con Alberto Ciapparoni, a te.
4: Per 48 ore spazio alla fiducia. Montecitorio sulla legge elettorale. Il governo ha difatti posto, come previsto, la questione di fiducia sui primi tre articoli del provvedimento chiamato Stabilicum. In una seduta lampo, dopo l'annuncio del ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, sono state le opposizioni a prendere la parola in aula per protestare contro la scelta dell'esecutivo. Uno schiaffo a mano aperta al Parlamento dato da una maggioranza che ha paura, hanno detto dal centrosinistra, che ha confermato inoltre la richiesta di voto finale segreto. Quindi domani e dopodomani il voto di fiducia. Giovedì 8 il voto finale in diretta TV, e da Fratelli d'Italia ribadiscono: se il governo va sotto, la Premier Meloni sale al colle per dimettersi. A te, Ludovica.
3: Grazie Alberto. La cronaca, scene da film nel Foggiano per un tentato assalto a un portavalori. Ci racconta tutto Nicola Pompei.
5: Mattinata di paura lungo l'autostrada A14, dove un gruppo armato avrebbe tentato un assalto ad un portavalori nel tratto compreso tra Foggia, zona industriale, e Cerignola. L'operazione è scattata intorno alle 13:30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni.

0: Alcune auto sarebbero state date alle fiamme, mentre una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle pattuglie e rendere più difficile un eventuale inseguimento. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel blindato. Sono in corso verifiche anche per accertare l'eventuale presenza di feriti e ricostruire con precisione tutte le fasi dell'assalto. La chiusura dell'autostrada ha provocato pesanti disagi alla circolazione.
1: Cambiamo argomento. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Per i giudici il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Infine il calcio. Cresce l'attesa per gli azzurri in Nations League. Alle 20:45 l'Italia affronta la Turchia, partita che seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol. Sentiamo Paolo Pacchioni.
2: La rifinitura di questa mattina ha confermato le discrezioni sulla formazione degli azzurri. Donnarumma in porta è un punto fermo. Al centro della difesa Mancini e Bastoni, con Di Lorenzo e Ruggeri sulle fasce. In mezzo al campo torna Barella e c'è una nuova chance per Alessandro Romano. Fiducia anche a Dumbia. In attacco Scamacca con Daniel Maldini e Vergara. È un'Italia giovane con qualche senatore a fare da guida. Quello di stasera è un altro test sulla crescita della nazionale. Dopo aver fatto bene in Turchia e in Francia, bisogna mandare risposte anche in una serata sulla carta non difficile, perché i turchi sono in crisi. Ma se l'approccio non sarà quello giusto, la partita potrebbe farsi scivolosa. Vincere stasera garantirebbe all'Italia il ruolo di testa di serie nei prossimi sorteggi per gli europei.
1: Infine, un'ultima ora di tennis. Notizia che arriva proprio in questi minuti. Djokovic ha battuto in due set Medvedev, raggiungendo la semifinale del China Open in corso a Pechino. Risultato dell'incontro 7-5-5-3. Il secondo set però non si è concluso per squalifica del russo, che in un accesso di rabbia ha colpito involontariamente uno spettatore con la palla. Per il titolo domani, quindi, il campione serbo affronterà l'australiano De Minaur. Con questo è davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daniele La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Adriatica, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto è sempre verso Pescara, 1 chilometro di coda per lavori tra Vasto Nord e Lanciano. Inoltre per cantieri verso Ancona, 4 chilometri tra il bio della 25 Torano-Pescara e Pineto, e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. In Liguria 1 chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova, tra Busalla e il bivio della 12 Genova Sestri Levante, per un intervento di ripristino verso Genova. Sulla 8 Milano Varese sono chiuse le uscite a Legnano per una corsa ciclistica sulla viabilità esterna. In alternativa è possibile uscire a Busto Arsizio oppure a Castellanza, dove si sono formate già code. Sulla 1 Milano Napoli tra Calenzano e la Direttissima, code a tratti per traffico, si impiega mezz'ora verso Bologna. È tutto, a più tardi.
1: È tutto anche per noi, grazie.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quattro dopo le quattro, buon lunedì pomeriggio, è il 5 di ottobre 2026, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
6: Ti piace proprio questo 4, eh?
5: Vabbè, 4, certo.
6: Dopo le 4.
5: 4 dopo le 4 funziona.
6: Farò in modo che domani tipo 3 dopo le 4. Voglio sentire come
5: una
6: ci
5: variazione.
6: Rimane.
5: Sì, sì, una varia- tipo prog, la facciamo prog. La
6: fa- esatto.
5: Buona idea.
6: Amici, buon pomeriggio. Questo è The Flight su RTL 102.5. Protagonista come sempre la grande musica. Per esempio, Marrakesh e Cue Casini.

0: In questa metà ci sono le mega super hit, oppure
1: appunto, diciamo, magari c'è anche questa.
0: Magari c'è anche questa, magari ha tenuto Titanium da parte, perché quella è come la macchina, capito?
1: C'è pure David Guetta lì, quindi si mette d'accordo con lui.
0: Pronto, David?
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

dato che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Giulia e Lazza, Takagi e Kedra, la produzione Chiagne su RTL 102.5 alle 16.18 minuti.
1: Era ieri il compleanno di Takagi.
2: Auguri.
1: Auguri Takagi. Ma domani alle 12, tipo in Viva l'Italia, chi c'è?
0: Domani ci sono degli ospiti.
1: Ah,
0: ci
1: c'è
0: sono.
1: Gente?
0: C'è gente, c'è Francesco Montanari, assieme a lui anche Sara Felberbaum, per il cast del film Maschi Veri. E quindi non perdetevi questo appuntamento, certo. Ore 12, ve lo ricordiamo.
1: Sì, Viva l'Italia.
0: In Viva l'Italia.
1: Bene, bene, si parla anche di cinema, d'altronde, insomma. Siamo stati presenti anche alla mostra del cinema internazionale, com'è che si chiama proprio?
0: Festival internazionale del cinema, certo.
1: Del cinema di Venezia, quindi insomma.
0: Preciso.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: appuntamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: La canzone nostra, grande Mace, insieme a Blanco Salmo. Tra l'altro Mace è annunciato nel calendario di allo, come si dice in questi casi? Allo sbagliato.
1: Cosa succede?
0: No, sai, di solito si dice de lo, no? In questo caso allo sbagliato.
1: Ah, il locale di Mengoni.
0: Il 6 dicembre mi pare.
1: Ah, sarebbe il calendario de allo sbagliato.
0: Suona.
1: Mettiamola così. Se vai allo sbagliato una sera di quelle
0: ci
1: lì,
0: lasci lo zampino.
1: No, non ci lasci lo zampino. Prima o poi ci trovi anche Mace. Ecco, su questo siamo tranquilli.
0: Sì, sì, sì. Per lo più trovi Mengoni.
1: Per lo più trovi Mengoni, certo.
0: Però c'è anche Safe, insomma, c'è un bel calendario. Poi esce il singolo nuovo di Marco.
1: E ci sono anche degli spettacoli comici.
0: Sì,
1: non solo
0: di Biase.
1: Non solo musica, ma anche spettacoli di stand-up comedy. Segnaliamo anche il progetto di Salmo, che secondo me è molto interessante, che si chiama Bars.
0: Col mallet.
1: No, visual artist clamoroso che gli hanno fatto tutto il nuovo look, ma soprattutto un progetto che di fatto non ha una fine, cioè sono bar una dietro l'altra che lui mette lì, ed è un progetto che di fatto continua ad alimentarsi.
0: Grandissimi protagonisti, spesso passati da queste parti qui su RTL 102.5.
1: New hit di Taylor Swift.

0: Times, Gali su RTL 102.5.
1: Lo aspettiamo fiduciosi ovviamente, ma in generale lo aspettiamo.
0: Però ci organizziamo.
1: In che
0: senso?
1: Prossima
0: volta ci portiamo un qualcosa per ci mettiamo in ginocchio su uno sgabello.
1: Ma perché lui è alto, dici?
0: Sempre fa ste figure, capito?
1: Ma che figura, ma quando mai? No, siamo contenti di averlo innanzitutto perché è sempre interessante quando esce Gali.
0: Fattissimo.
1: Qualsiasi cosa faccia ha sempre un pensiero dietro, è bello.
0: Sì, sì, sì. Poi l'abbiamo visto di recente sfilare, hai visto come sfila il ragazzo?
1: Beh, lui è sempre stato super figo, quindi può farlo.
0: Sì, sì, elegantissimo.
1: Sai chi ha sfilato di recente? Non quello che ci saluta tantissimo, ma Josh Homme, il cantante dei Queens of the Stone Age.
0: Vero!
1: Anche lui è andato in passerella.
0: Però.
1: Quindi anche lì, il mondo del rock che entra nella moda.
0: E c'è Peggy Gou, Woman.

0: Elodie, bagno a mezzanotte su RTL 102.5 alle 16.44 minuti. Elodie, disco di platino, dimenticarsi alle 7.
1: Non dimenticarsi del disco di platino, quello no.
0: No, quello te lo ricordi a voglia. Sì, sono uscite le certificazioni.
1: Sì.
0: Vedo anche un disco d'oro per Hugel Moving to the Sun.
1: Molto bene, molto bene.
0: Poi c'è anche, Damiano, che abbiamo citato prima, Damiano David, disco di platino per il suo Funny Little Fears.
1: Beh, il disco di platino, poi adesso gli fa comodo perché deve fare il corredo, essendosi sposato, c'ha bisogno del servizio.
0: No, c'è già il corredo.
1: C'è già, ok. Vabbè,
0: poi c'è
1: lì
0: la lista nozze, no?
1: Sì, beh, ho capito. Però comunque ti posso dire, un disco di platino che lo usi anche come insalatiera, io lo vedo benissimo, non so tu, ecco, bello, elegante,
0: come centro tavola.
1: Sì, fa molto ambiente,
0: fa la sua bella figura.
1: Molto,
0: dai,
1: molto bello, molto bello.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston,
3: ovunque voi siate, sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero.

0: Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Arcaplanet, convenienza nostra.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: vita.
1: Che bella vita.
0: Sai quando c'è l'amico quello simpatico che fa, bella vita.
1: Guarda, c'è
0: vabbè. Ma passano qua, guarda. Ariete e Angelina Mango, che bella vita.
1: Saluto l'amico.
0: Salutiamo.
1: L'amico me lo dice tutte le...
0: Vedi?
1: Danni mi dice che bella vita. Che bella.
0: Grazie Nico, ringraziamo.
1: Io le faccio lo sguardo quello un po' così.
0: Truce.
1: Capito? Sì.
0: Truce.
1: Sì.

0: Baldazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Amici.
1: Guarda, c'è Olivia Dean, tra l'altro c'è una notizia che la riguarda, sentiamo. Non è una bella notizia,
0: che
1: lei hanno fatto causa. A lei, alla casa discografica, per una canzone del suo album The Art of Loving, che sembrerebbe essere un po' troppo vicina ad un'altra canzone.
0: È quando fa Baby Steps?
1: No, non è Baby Steps, è un'altra.
0: Ok. E insomma, quindi questione di possibili plagio.
1: Questione di plagi. Vi faremo sapere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Non ho capito, è rimasto fuori qualcosa da un giorno in pretura? È rimasto qualcosa?
3: No, la canzone, per finire bene la notizia, sì. La canzone I've Seen It,
2: sì,
3: di Olivia Dean, dall'album The Art of Loving, che secondo l'estate di Bill Withers sarebbe un po' troppo, ma proprio uguale,
2: un
3: proprio
2: pelo?
3: Sputata a Just the Two of Us. Avete presente?
2: Just the two of us.
3: Vai col
2: che però ti parte Bracardi, guarda che è incredibile. È dietro l'angolo, non si sa come fa. Guarda, ti aspetta lì proprio la braccadirizzazione di tutto. Aspetta.
3: Tra l'altro, prima parlavamo di certificazioni.
2: Sì.
3: L'album Bad di Michael Jackson è al terzo platino.
2: Solo, mi viene da dire solo, non so, sbaglio io forse.
3: Questa è sempre una buona notizia.
2: Sì, però. Sì, sì, beh,
3: e sai chi c'è?
2: È sempre quello
3: allora,
2: che...
3: Sentite in sottofondo questa fame, sì, che non saranno famosi. Chi recitava in Saranno Famosi la serie?
2: La Zac.
3: Janet Jackson.

0: Dream.
1: Remember, sì, remember.
0: La compianta Irene Cara, che tra l'altro era anche proprio nel video, se ci seguite in radiovisione, certo, perché era proprio nel film Saranno famosi.
1: Avete ballato, vi siete scatenati, avete fatto bene, perché questo Millennium Hit serviva proprio a questo. Se volete lo rifacciamo domani con, sì, nuove sorprese.
0: Sì, grazie. Sì, volentieri, volentieri. Sì. Ringraziamo anche gli amici che ci hanno seguito sui social, che hanno scritto, che hanno mandato video, che hanno mandato vocali e quant'altro. A domani!
1: A domani, ciao!
2: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castellanza, provincia di Varese, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura la politica con le novità sulla legge elettorale e le ultime parole del capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia. Ma facciamo il punto su tutto in diretta da Montecitorio con Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio. Non abbiamo il collegamento con Alberto Ciapparoni, vediamo se riusciamo a recuperarlo più in avanti. Intanto proseguiamo con un'altra notizia. Speriamo che Ranucci non venga reintegrato, lo ha detto il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini sull'ipotesi che il Tribunale del Lavoro di Roma decida per il reintegro del conduttore alla conduzione di Report. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di aver fatto tutto correttamente, ha sottolineato Corsini. Mentre leggo un'agenzia appena arrivata, azienda sospende il giornalista per 10 giorni, un flash, quindi per adesso sappiamo solo questo. Abbiamo recuperato, penso, il collegamento con Alberto Ciapparone, allora andiamo a Montecitorio. Alberto, a te.
4: Eh sì, eccomi qua. Per 48 ore spazio alla fiducia qui a Montecitorio sulla legge elettorale chiamata Stabilicum. Il governo ha difatti posto, come previsto, la questione di fiducia sui primi 3 articoli del provvedimento. In una seduta lampo, dopo l'annuncio del ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, sono state le opposizioni a prendere la parola in aula per protestare contro la scelta del governo. Uno a mano aperta al Parlamento, dato da una maggioranza che ha paura, hanno detto dal centrosinistra, che ha ribadito inoltre la richiesta di voto finale segreto. Quindi, ricapitolando, domani e dopodomani il voto di fiducia, giovedì 8 il voto finale in diretta televisiva e da

0: Fratelli d'Italia confermano: se l'esecutivo va sotto, la Premier Meloni salirà al colle per dimettersi. Staremo dunque a vedere. A te.
1: Grazie Alberto, andiamo avanti. Diamo uno sguardo ad alcuni dati che riguardano le vittime e gli incidenti sulle autostrade italiane, ma non solo. Il servizio in diretta con Sergio Gadda.
2: Gli automobilisti italiani guidano più disciplinati, almeno a leggere i numeri pubblicati dall'Associazione Italiana Società Concessionaria Autostrade e Trafori. Vittime diminuite del 59%, incidenti del 46% e feriti del 43% negli ultimi 20 anni, a fronte di volumi di traffico cresciuti fino a superare i livelli pre-pandemia. Automobilisti che rispettano anche i limiti di velocità in autostrada. Secondo i dati della Polizia Stradale, lo scorso anno sono state accertate 362.000 infrazioni con il sistema Tutor e sempre lo scorso anno sono stati 420.000 i pattugliamenti, con oltre 1.600.000 multe date dalla Postrada. E continua anche la caccia ai furbi. Italia e Polonia preparano la stretta dopo che l'ufficio degli assicuratori automobilistici di Varsavia ha accertato che nel nostro paese circolano oltre 60.000 veicoli con targa polacca, ma di fatto di proprietà di italiani, un trucchetto che permette di risparmiare fino al 70% su bollo e assicurazione.
1: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto, per cantieri verso Ancona, segnaliamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 3 km anche tra Grottammare e Pedaso. Inoltre rileviamo code a tratti tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 verso Bologna segnaliamo 1 km per lavoro tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. E per traffico tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 45 minuti invece dei normali 15. Sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Infine sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Cormano verso Torino. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ottobre non sentirlo.
6: Direi proprio sì, di no, no. Estate piena.
5: Non esagerare.
6: 26 gradi.
5: 26 gradi oggi, oh. Oggi a Milano fa caldo. Com'è a Roma? Ciao Cianna.
7: Ciao ragazzi, ciao Nico, ciao Fulvio Gileni. Ottobrate romane qui, vedi? Quindi qui vedi. È abbastanza normale. Credo che lì sia un po' strano che faccia caldo.
5: Però guardate che poi ne parliamo, da domani, dopodomani arriva la pioggia. La pioggia. A parte Palermo che manterrà i suoi 28 gradi.
6: Hai capito? Tra l'altro, amici che siete con noi in radiovisione, ricordiamo i canali 36.
5: Come mai sei abbronzato, Giuliani? Hai fatto un po' di montagna?
6: Fa caldo, estate. Weekend all'aria aperta e quindi un po' di sole. Nulla di che.
7: Milano Marittima.
6: Milano Marittima è per ricchi, ci va Nico.
7: Come Milano Marittima è per ricchi?
5: No, io ci andavo una volta a Milano Marittima.
6: Confermi.
5: Una volta era. Insomma, bisognava avere 2 lire.
6: Sì,
5: quando li avevo andavo.

0: fatti nostri, noi buttiamo a Password, ovviamente. Questo è un programma che va in onda tutti i giorni, da lunedì al giovedì, anzi, per essere corretti, con Fulvio Giuliani, giornalista alto, pure bello, figo. Quindi sì, tutte, no, da Roma il giovane Cianna. Ci e siamo? Poi c'è.
1: Com'è la che signora, io so,
0: no, no, no, no!
1: A raggio de luna!
0: A raggio de luna!
2: Anna!

0: Subeme la radio. Cos'è che voleva dire subeme? Alza?
1: Sì, sì, alzami la radio.
0: Alza la radio.
1: Sì, sì.
0: Alza
1: c'è la mia canzone, sentimi.
0: Esatto. Allora, vogliamo parlare di questa pallina sì. Che è una brutta storia.
2: Sì, insomma, allora oggi, notizia di meno di un'ora fa,
0: sì.
2: Daniil Medvedev, noto per essere, oltre che uno straordinario campione, è stato numero uno al mondo, uno con la testa
0: sì,
2: un po' gloriosa.
0: Testa calda, dai.
2: Un po' per aria, squalificato a Pechino perché ha tirato una pallata e ha preso in pieno un povero spettatore
0: nell'occhio.
2: Che a momenti stramazzato.
1: Però lui dice non l'ha fatta apposta, dice no, vabbè, ma mica è stato un gesto di rabbia.
2: Ma non si fa.
1: Ma poi è ovvio che sia stato un gesto di rabbia, lo fa in continuazione, sono 30 anni che fa gesti di rabbia.
0: Vabbè, comunque, vabbè, ok, ha detto anche che avrebbe piacere di mettersi in contatto con questo signore per sapere come sta. Lui no, non lo so.
1: Sai che
0: però
1: sì.
0: Può accannare così clamorosamente la traiettoria? È una domanda,
2: Ma no. Comunque Djokovic così stava già vincendo, vola in finale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
14: Iperceramica.
15: Quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12°.

0: mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Allora, 17:29, buonasera, grazie per seguire RTL 102.5 e non si vede che ho tolto le scarpe, no? Ma
1: sexy.
0: Abbiamo anche la radiovisione, mica tanto. No, non è vero, sì, dai, il calzino è l'urex.
1: Ah, complimenti, complimenti.
0: Esatto. Allora, abbiamo anche la radiovisione, dice un canale 2. 36,
1: cioè il 36
0: del digitale,
1: sì,
0: terrestre, oppure il 736 sul pacchetto Bouquet Sky.
1: Cioè, ti rendi conto cosa hai fatto adesso per il popolo dei feticisti?
2: Sì, è stato
0: ma
2: portato,
0: dai,
2: sì, sì,
0: dai,
2: in 16 nonni in piedi. Sì,
1: ma,
2: eh sì.
1: C'è gente che si capisce, si tuffa sul televisore,
0: sì,
1: abbraccia il pannello.
0: Ma ci sono showgirl famosissime che sono lì ancora a far vedere i piedi. Basta.

0: l'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento!
1: Lo senti?
2: Lo sento!
1: Senti.
2: Giovanotti! Madonna, che antica! Giovanotti!
1: Questo momento anni 80, ti prego.
2: Giovanotti!
1: Yeah.
2: No, vi prego. Giovanotti su RTL 102.

0: 5. Vabbè, posso dire una roba che ha rotto anche un po' le scatole, signor Ranucci? Oh, basta con questa storia.
1: Se ne parla sempre.
0: No,
1: sì.
0: Ma basta, voglio dire. Adesso salta fuori che è sospeso per 10 giorni. E posso dire, pur chi, anche chi se ne frega. Beh, no, ragazzi, ma basta.
1: Al pubblico medio credo che interessi molto meno di zero. Sicuramente meno delle pallate di Medvedev. Meno del grande, tra poco ce ne parlerà Cianna, il TikToker il Vucumpra.
0: E Vucumpra,
2: è
0: sì,
2: il
0: ha fatto
2: più
0: un
2: grande
0: casino
2: di tutti.
0: Ha
2: sì,
0: fatto un casino.
2: Vicenza non credo sia tanto contento.
0: Vabbè, però non anticipiamo nulla. No, cerchiamo, no, no, cioè, sempre un po' di suspense.
1: Sì, lo zuccherino.
0: Ma va. You laid

0: Siena Spyro, RTL 102.5, 20 minuti alle 6. Allora, che dire di questo fine
1: di chi? Vincitore? Di Ranucci?
0: No, ma che Ranucci? Di questo Mata Pensée.
2: Del V comprarsi praticamente.
1: Allora,
2: questo
1: è,
2: weekend
1: chi è
2: successo? È un TikToker, questo weekend ha chiamato, ha raccolto tanti dei suoi follower e hanno fatto il devasto in una parte della città di Vicenza. Ma è il devasto vero, il problema è che in, su tante testate hanno scritto: chi è l'idolo degli under 18? Non lui, cioè è sempre a generalizzare.
0: Bravo, bravo.
1: Vabbè, ma tanta gente c'era?
2: Tanta sì, beh, i danni sono stati veramente forti, si vedono purtroppo sui social.
0: Chi sta pazzo?
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Hai parcheggiato al primo colpo.
6: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.

0: Alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
0: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
0: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
0: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
0: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
0: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Isopar 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Vabbè, oggi stavo chiedendo adesso a Fulvio, ho la faccia stanca?
1: Ma no, che non è la faccia stanca.
0: Ho la faccia stanca invece.
2: Ma perché ti ci senti un po'? Ci
0: no,
2: può stare.
0: Perché vabbè, io
2: ve lo dico,
0: ho una cagnolina che ha 14 anni e non sta proprio bene, anzi è molto grave e quindi è una situazione completamente difficile. Del resto in Italia una famiglia su due possiede un cane o un gatto, quindi probabilmente mi capirete. Certo che ho la faccia stanca, devo prendere una decisione.

0: molto importanti, quindi
1: sono quei momenti che capitano, è normale, insomma.
0: Cane è famiglia, è famiglia. Quindi sono vicina, ecco, a tutte le persone che hanno un animale domestico che non sta bene, soprattutto se è un po' anzianotto, e bisogna prendere delle scelte, bisogna fare delle scelte per il loro bene, però, almeno secondo me, sempre.

0: Come è andata a finire la storia di CR7?
1: Ma sta lì, sta ancora, lo stanno cercando. Il CT disperatamente come Diogene con la lanterna.
0: No, sì, ma tra l'altro... Però dice, leggo, scusate, CR7, pensi prima al suo futuro, poi alla convocazione. Ma che roba è? Cosa vuol dire?
2: Ma praticamente l'allenatore sta continuando a dire no, vabbè, ma tanto adesso rientra. Lui non sembra abbia avere alcuna intenzione di rientrare.
1: Ragazzi,
2: il vero.
1: Ma è una storia senza senso. È quello lì che si porta via il Super Santos quando giocavamo a pallone nel cortile.
2: E la mamma che dice no, ma non è colpa sua.
0: Sì, è vero.
1: Anche ad Erba, quello in provincia di Verona, sono le 18, saranno fra poco.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. La politica con l'iter della nuova legge elettorale. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, Andrea, come previsto il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del provvedimento chiamato Stabilicum e dopo l'annuncio sono state le opposizioni a prendere la parola in aula qui alla Camera per protestare contro la scelta dell'esecutivo, fra l'altro Maggi più Europa è al sesto giorno di digiuno perché sostiene che la democrazia è a rischio, così dal Partito Democratico Fornaro.
6: E oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
5: E allora domani e dopodomani il voto di fiducia, giovedì il voto finale sul testo nel suo complesso. Da Fratelli d'Italia intanto confermano se il governo va sotto, la Premier Meloni sale al colle. A te.
4: Grazie ad Alberto Ciapparoni. È tornata la ribalta delle cronache il caso di Yara Gambirasio. Ci spiega tutto Sergio Gadda.
7: La Corte d'Assise di Bergamo si è riservata di decidere se concedere o meno la ripetizione delle analisi dei reperti delle indagini chiesta dagli avvocati di Massimo Bossetti. Nell'udienza di oggi i legali del muratore di Mapello in carcere perché condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio hanno contestato il metodo con cui è stato estratto il DNA dalla traccia 31G20, quella del sangue misto di Yara e Bossetti e le tracce genetiche di liquido seminale repertate sul giubbotto della tredicenne. I reperti furono già analizzati, ma non in loro presenza, visto che Bossetti venne individuato 4 anni dopo l'omicidio di Yara, rapita a Brembate Sopra il 23 novembre 2010 e trovata senza vita il 23 febbraio del 2011. Gli avvocati della famiglia Gambirasio si oppongono a nuove indagini. Si vuole fare un Garlasco 2, ma faremo il possibile per evitarlo. Hanno fatto sapere invece al termine dell'udienza i genitori di Yara.
4: Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano.
8: Buonasera. Ad eccezione di Parigi, che chiude in calo, le borse europee archiviano la seduta di oggi in cauto rialzo. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,66% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,46%. Tra le blue chip brilla Tenaris, più 5,25%, seguita da Fincantieri, più 4,66%. Sul fronte opposto Mediobanca, meno 5,14% e Telecom, meno 2,36%. Migliora lo spread BTP Bund, che scende a 114 punti, mentre è stabile il petrolio, poco sopra i $101 al barile. Da il SecData Analytics è tutto. Buona serata.
4: Grazie a Marco Favalli. Chiudiamo con il calcio. Questa sera a Bologna alle 20.45 Italia-Turchia. Partita volevole per la fase a gironi della Nations League. All'andata a Bursa gli azzurri vinsero 4-1. Lo speciale noi dire gol.

0: questa sera qui su RTL 102.5, tuttora la viabilità.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Foggia, zona industriale e Cerignola-Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona, 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. E per traffico tra Castel San Pietro e il raccordo di Casvecchio corrono 50 minuti verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 1 verso Bologna, 3 km di coda per lavori tra Incise, Firenze e Impruneta e code per incidente tra la direttissima e Sasso Marconi. 5 km per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Busso Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. In alternativa consigliamo la pedemontana e proseguire con la 9 verso Milano. Sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova e anche un chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Si possono fare i complimenti a Kimi Antonelli o
4: dobbiamo,
3: no?
4: Dobbiamo. Perché no? Che scherzi.
3: E lui invece li fa a sua volta a Verstappen perché dice che è stato bravissimo.
4: Vero,
3: è
4: vero. Ha dominato. No, è talmente umile che sembra un fan a volte Antonelli. Sì, è impressionante perché poi ha stravinto un sacco di gare ultimamente.
3: Però, vabbè, non vogliamo parlare della Ferrari.
5: Guarda, io ieri quando ho visto quei due con le gomme slick sulla linea di partenza ho detto vabbè.
4: È brutto,
3: non ci siamo, no,
5: che, cioè, ma dico, io capisco, fai l'azzardo, la scommessa, chiamatelo come vi pare, ma se i top team tutti hanno scelto quelle da pioggia per partire, o sono tutti scemi e voi siete gli unici intelligenti?
3: Non lo so.
4: Però Fulvio, io capendo poco di Formula 1, Hamilton e Leclerc sono arrivati terzi e quarti, potevano fare anche di più.
5: Bravo,
3: certo,
5: quello è il punto,
3: è quello il punto,
5: cioè, Leclerc è finito ultimo dopo due giri.
3: Vabbè, ci manca un po' anche Jean Todt, no?

0: grandissima versione di un pezzo storico di Elton John con Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Eccoci qui, RTL 102.5, la maestra di tutti noi, la signora Nico Cecianna, che è proprio il classico.
1: Anche signorina mi va bene.
0: Prego, va benissimo. Il classico bravo studente.
2: Sì. Diciamoci la verità.
0: Perché quello che a Napoli chiamavamo soggettone.
2: O soggettone.
1: O soggettone.
0: O soggettone.
2: C'è un modo, che ne so, per tra le parti di Bergamo per dire il soggettone.
1: Guarda, vai. Ci stavo pensando, bisogna che ci pensi, perché lui. Un po' una quacheta, ma.
2: Sì, sì. Un po' una.
0: Ce l'ho, ce l'ho. Sai come si dice a Napoli?
1: L'acqua
0: cheta, un pantano e feta.
2: Allora, io teoricamente parlo la stessa lingua che parlate voi, ma non ho capito mezza parola.
1: Cos'è un pantano e feta?
2: Allora, che vuol dire?
0: Cioè, ristagna e puzza.
2: Ma non è bello!
3: Quando ami troppo.

0: preferita, e lo dico proprio con dati in mano, non è che lo diciamo noi, ce lo inventiamo noi, no? Perché questa è la radio più seguita nel nostro paese.
1: Non c'è alcun dubbio, ma vorrei dir di più. In queste due ore pomeridiane, e qui solo signora Nico ci può dare una mano, questo non è solo un programma, non è solo una radio.
0: Cosa stai dicendo?
1: È un meccanismo.
2: Dove arriviamo?
0: È un meccanismo. No, devo dire un'altra volta quella roba lì, dai.
1: Ma è una vita.
0: No,
1: cosa,
0: no, è un'altra volta,
1: adesso.
0: È un'altra volta. No, chiudiamo con la
1: meccanismo
0: roba.
1: Perfettamente.
0: No, no, devo dire io, dai, cioè io il copyright di quella roba lì.
2: Allora,
0: no, parliamo o soggettone.
1: O soggettone, sì.
0: A Napoli. Il bergamasco è tetulot.
1: Il tetulot, sì, mo.
0: Callele, che vuol dire, callele tipo... un po' un tetulot.
2: Vabbè, il tetulot è tipo l'acqua che puzza come
1: ma
2: prima.
1: No, no, no, quella è un'altra cosa.
0: Ancora un po' attaccato alla testa della mamma,
1: esatto.
0: Hai capito?
2: Ah, okay. Ah,
0: ridillo.
2: Un soggetto. O tetulot. Un po' barese, forse.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamò.
5: Cennamò, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamò Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1.200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 6:28, buonasera e grazie per essere con noi e naturalmente buon ritorno a casa. Tranquillo, sereno, piano piano e si arriva a casa. Allora Fulvio, un pensiero volto a Malagò, Giovannino Malagò.
1: Domani votano a giunta del CONI, possibile commissariamento del Federcalcio, sapete la questione della mancata tessera, mancato tesseramento dello stesso Malagò, ma nelle ultime ore è girata un'ipotesi che, se confermata, io l'ho detto,
2: sarebbe molto divertente.
1: Che non sta in piedi, mi schiero, ma se sul serio poi commissariano la Federcalcio e per evitare polemiche il commissario è Malagò di se stesso.
0: Esatto.
1: No ragazzi,
2: fanno un giro a 360 gradi.
1: Cioè abbiate pietà.
0: Vabbè, ma lì è il CONI che è

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Oggi è la giornata, non so se è internazionale o no, mondiale degli insegnanti, quindi salutiamo tutti gli insegnanti.
1: Grandi.
2: Che ricordi comunque, ognuno penso si ricordi il nome della prima, sì, una delle prime maestre, no?
0: La mia era maestra Medici, molto severa.
2: Sì, ti chiamavi per cognome, perché invece quando andavo io all'elementare la chiamavo per nome.
3: Anch'io.
2: La maestra Marina.
0: No, io, noi signora maestra.
2: Sì. No, signora anche addirittura.
0: Sì, sì, anche signora maestra. Maestra, no, signora maestra. Ma voi vi ricordate le orecchie dell'asino?
1: No, beh, quelle sono? Non le ho viste.
0: Io le ho viste, dopo vi dico.

0: Moving Tour Sun, 18:38 minuti, RTL 102.5, Password con l'amico Fulvio Giuliani, ma soprattutto le vostre maestre, no?
1: Sì.
0: I ricordi?
1: No, stavamo parlando delle orecchie dell'asino. Io, vai.
0: Oggi una cosa del genere.
1: No, ma
0: totalmente inconcepibile.
1: Allora, io l'ho visto veramente pochissimo, ma c'era un maestro quando andavo, facevo le elementari, che se sbagliava eccetera ti metteva le orecchie dell'asino, un cerchietto con le orecchie, e ti faceva fare il giro della scuola.
0: Cioè, ti umiliava?
1: Durante...
0: Sì, di più, ragazzi, era un trauma.
1: Un trauma. Le orecchie dell'asino, dai.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: Sostituiscilo!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscilo!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
9: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Ma come noi te lo giuro.
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Niente ci dividerà.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. La Luna abbraccia Giove, rendendo di fatto inutile ogni regola, ogni logica o rinuncia. Tempo di credere alla bellezza, alle infinite occasioni e fortune del destino. Amici del segno del Toro, i dubbi di Venere si accendono grazie alla Luna, facendovi spesso chiedere se siete davvero in grado di fare qualcosa, se non state forse esagerando con le ambizioni. Gemelli, sarete particolarmente attenti agli altri, lo dimostrerete adottando espressioni e linguaggio che possano piacere a chi vi ascolta, parole che vadano al punto. Cari amici del segno del Cancro, usate questo momento per intraprendere qualcosa che ha bisogno di grande coraggio, che vi chieda di saper credere per davvero ad un sogno vicino. Leone, Giove e la Luna si incontrano nel vostro segno, aiutando le emozioni a credere nella bellezza, negli epiloghi migliori, nelle possibilità di un cielo che provvede. Vergine, avrete a che fare con persone particolarmente sensibili ed emotive, ma anche decise ad ottenere quello che vogliono, a non rinunciare a ciò che conta veramente. Cari Bilancia, la Luna non smette ancora di far parlare un desiderio, di tentarvi con idee e speranze che mettono in luce le vostre incertezze, piccole debolezze o contraddizioni. Scorpione, Marte, Giove e la Luna si uniscono in una sola voce che vi mette ancora a confronto con ambizioni difficili, con la voglia di misurare le vostre possibilità. Vi mettete in gioco. Sagittario, vivrete benissimo ogni emozione o percezione, consapevoli della forza del sentire, disposti ad abbracciare debolezze e passioni con intelligenza e coraggio. Capricorno, dovrete ammettere che qualcuno fa le cose in grande, in modo convinto e convincente, andando oltre quelle paure che spesso vi limitano, convincendovi di essere saggezza. Acquario, Luna e Giove sono vicini di fronte a voi, in opposizione, forse per farvi capire il senso di certe idee, di certe speranze e fortune, tutte da inventare. Aprite mente e cuore al meglio. Infine, amici dei Pesci, Giove si fida della Luna, mettendovi particolarmente a vostro agio se e quando sceglierete di lasciarvi andare alle emozioni. Fatevi guidare anche dall'istinto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di sentire un millennium grandioso, volevo chiudere con la giornata internazionale degli insegnanti. Oggi presumo mestiere difficilissimo da fare.
3: Molto, molto, molto, molto difficile. E non ci stancheremo mai di ripetere. Qui non si tratta di doverlo fare per contratto, perché si
4: no,
3: deve
4: ma è così.
3: Dire.
4: Ti entrano nel cuore poi
3: e
4: alcuni.
3: Mettiamola con questo modo di rapportarci completamente sbagliato.
2: Voi per genitori.
3: Cui, certo, certo. Per cui
4: come
3: siamo...
4: se il figlio fosse l'unica star
2: esatto.
4: Al mondo.
2: Fate fare ai maestri il loro lavoro, agli insegnanti il loro lavoro, no? Senza magari metterci troppo il becco.

0: 6 minuti e 40 di meraviglia con Stevie Wonder, Another Mamma. Star su RTL 102.5. Che mangiate stasera? Io mangerei anche le gambe del tavolo.
1: Ti è venuta fame adesso?
0: No, perché essendo in clinica sempre con la Lucia, no? Sai, poi vai a casa, non c'è voglia, latte e biscotti, quella roba lì. Stasera c'ho una fame.
1: Ma una fame da cucinare o una fame da ordinare qualcosa?
0: No, che ordina? Io non ho mai ordinato niente.
1: Ma non ordini.
2: Dai, mai.
0: Ma non sono neanche capace di ordinare.
1: Ma va, figura se non
0: giuro
1: ordinare.
0: Davanti a Dio, ragazzi.
1: Vabbè,
0: non sono capace.
1: A lui, allora.
2: No, ci tacciamo. No, io certo. non so. Cianna, tu, beh, ovviamente ci rivolgiamo a Fulvia, mamma Fulvia, che avrà cucinato per la prole.
3: No, vi sorprenderò. Stasera si fa un grande aperitivo di quelli sostanziosi con cui non ceni dopo. Quindi si parla di pizzette.
2: Ah, quindi mamma Fulvia è stata tutto il giorno a lavorare per te, sì, a casa. Ha cucinato, sì, per te, tu torni a casa.
0: Vabbè. Ah, no. Vabbè, direttrice invece, ah, che mangia stasera?
4: Ma ho voglia di hummus.
2: Buono.
4: Ma io adoro l'hummus.
0: Ma lo fai tu?
4: No, lo compro.
1: Ma come? È facile, però.
4: Ma no, ragazzi, adesso non voglio dire la marca, ma ce n'è uno ottimo.
0: Esatto.
1: E ogni tanto lo pubblicizziamo.
4: Però l'hummus è buono.
0: Ma io stasera mangerei un bel risotto con l'osso buco.
1: Veramente, buon appetito.
0: Di più.
2: Anche a Suelli, provincia di Sud Sardegna, alle 19 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. Massima allerta in Israele dopo il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Arriva un nuovo allarme dai servizi segreti che riguarda Hamas. Buonasera Sergio Gadda.
6: Buonasera. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele del 27 ottobre o subito dopo. L'allarme è stato lanciato nelle scorse ore dal capo dello Shin Bet, David Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, in cui i responsabili della difesa hanno descritto la situazione come ancora attesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Per quanto riguarda l'allerta attentati, Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati, ma non solo. Zini ha anche avvertito della possibile collaborazione tra Hamas e altre milizie iraniane come gli Houthi dello Yemen. Il capo di Stato Maggiore ha assicurato che l'esercito è in modalità di prevenzione continua per evitare nuovi incidenti. Nel corso della riunione il primo ministro Netanyahu ha ribadito che l'obiettivo israeliano a Gaza resta l'eliminazione di Hamas. È tutto.
4: Grazie Sergio. La RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, come sapete è al centro delle polemiche dopo l'attentato davanti alla sua casa di Pomezia e la presunta responsabilità del grande amico Walter Lavitola. Nicolò Pompei.
7: È così, Ivana, come dicevi, 10 giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci e il provvedimento disposto dalla direzione risorse umane della RAI nei confronti dell'ex conduttore di Report. Secondo quanto si apprende alla base della sanzione ci sarebbero una cinquantina di accessi in RAI di una sua stretta collaboratrice, l'invio di mail aziendali a Walter Lavitola e comportamenti ritenuti denigratori nei confronti dei colleghi indicati per sostituirlo alla guida del programma. La sospensione comporterebbe anche l'allontanamento dalla redazione e lo stop al suo stipendio. Il provvedimento arriva alla vigilia della sentenza sulla richiesta proprio di reintegro fatta da Ranucci. Il suo legale Roberto De Vita intanto ha già annunciato che il provvedimento sarà impugnato. Ranucci invece ha replicato sui social rilanciando la notizia, ricordando gli appuntamenti del suo spettacolo. Sul possibile ritorno del conduttore è intervenuto anche il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che ha dichiarato: speriamo che Ranucci non venga reintegrato, e ha poi aggiunto: pensiamo di essere nel giusto e di aver fatto tutto correttamente.
4: Il caso Garlasco. Dopo il mistero dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, emerge una nuova vicenda che coinvolge il RIS, una consulenza psicologica su Stasi mai depositata. Ludovica Marafini.
8: A riportare la notizia la versione online della Repubblica, secondo cui il RIS di Parma, durante la prima indagine sul delitto nel 2007, avrebbe chiesto ad una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, di cui si evidenziavano la presunta freddezza e il profilo da calcolatore, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano, né mai allegata tra le carte depositate all'epoca, e che la procura di Pavia avrebbe acquisito uscito lo scorso 10 settembre delle nuove indagini su Andrea Sempio. Un documento di 13 pagine senza data né firma autografa, ma scritto su carta intestata della dottoressa Alessandra Bramante, che nel pomeriggio però è intervenuta in un programma TV smentendo di aver mai realizzato alcun profilo. A te.
4: Notizia appena arrivata: la Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso dell'omicidio di Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nell'udienza di stamattina. Ora parliamo della Premier Meloni, che ha depositato il proprio marchio vocale per difendersi da eventuali cloni. Alberto Ciapparoni.
9: All'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole: io sono Giorgia Meloni. In questo modo la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale. Il meccanismo è lo stesso già usato nel mondo dello spettacolo, vedi Giusy Ferreri e Luca Ward. La base è chiara: una registrazione della voce viene depositata come marchio sonoro, tutelato anche contro eventuali clonazioni, perché ormai sono sufficienti pochi secondi di registrazione per poi realizzare frasi che quella persona non ha mai pronunciato. E come Meloni la posta in gioco è davvero alta: una voce clonata può trasformarsi pure in una dichiarazione, in una telefonata mai fatta, in un audio falso. Ma se quella voce è del capo di governo, il deep fake diviene un problema molto importante. È tutto.
4: Un operaio è morto oggi a Rimini. L'uomo è precipitato da un'impalcatura, aveva 59 anni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,66%. E siamo al calcio questa sera su RTL 102.5. Noi dire gol per Italia-Turchia, che si giocherà a Bologna. Paolo Pacchioni, buonasera.
10: Buonasera. In una settimana il clima intorno agli azzurri è notevolmente migliorato grazie alla vittoria in Turchia e al pareggio di Parigi. Ora i progressi vanno confermati in una serata che sulla carta si presenta come facile, perché i turchi sembrano in grande difficoltà, ma se la partita non verrà affrontata con lo spirito giusto, senza sottovalutare l'impegno, potrebbe rivelarsi una trappola. Roberto Mancini alla quarta partita in 11 giorni gestisce le forze e lascia a riposo chi ha giocato di più, come Tonali e Pio Esposito. A centrocampo torna Barella, in attacco spazio a Scamacca, chance dal primo minuto anche per volti nuovi come Dumbia, Romano e Vergara. Nella Turchia le assenze di Çalhanoğlu e Yıldız, si sono aggiunte le squalifiche di Arda Güler e Yılmaz. Appuntamento alle 20.45. Intanto in campo c'è l'Under 21 di Baldini, che a Pescara affronta la Polonia. Per qualificarsi direttamente alla fase finale dell'Europeo serve una vittoria con 2 gol di scarto, e gli azzurrini alla fine del primo tempo sono in vantaggio proprio per 2-0 con gol di Coleoscio al 16esimo e Endur al 27esimo. È tutto.
4: Grazie. Ora prima il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
11: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con della nuvolosità compatta inizialmente sulle regioni centrali ed in Sardegna, con piovaschi a carattere sparso. Altrove alternanza tra sole e nuvole, ma poi tra pomeriggio e sera avremo anche deboli fenomeni isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico sarà ancora mite, le temperature massime arriveranno a toccare i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
12: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora su tutta la rete. La notizia preeminente proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803-111. Siamo adesso sulla 1 Milano-Napoli, perché tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Milano abbiamo 10 km di coda per un incidente risolto, quindi tutte le corsie sono percorribili. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, 4 km di coda per un mezzo in avaria. Tornando poi in A14, una serie di cantieri determinano 3 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Bologna, e analoga situazione anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Ora vi lascio con Protagonisti, grazie e buona serata.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: RTL 102.5. Protagonisti.
14: E
10: eccoci qua amici e amiche, 19:07 minuti, ma buona serata da Roma, che puntata che sta per iniziare di protagonisti. Simioli si prepari, bello. Si prepari.
13: Che meraviglia che lo dici da solo, ma scusa, aspettiamo appunto la fine, tra l'altro stasera stacchiamo un po' prima, no? Per noi dire gol.
10: Sì.
13: Briscola o burraco, caro Francesco Taranto, da che parte stai?
14: Allora io devo ammettere, so giocare soltanto a Ruba Mazzetto. Non so
10: ma
14: se
10: sei,
14: si fa
10: sei
14: anche
10: il
14: da
10: solito
14: voi.
10: Ma beh, io so perché giocare, c'hai solo un grande mazzo.
14: No, assolutamente no.
13: Devo dire complimenti, sei sulla radio giusta perché sei very normal. Per esempio,
10: però c'è un motivo. C'è un motivo.
13: Che cosa?
10: Che i giovani, secondo i giornali, hanno riscoperto la briscola e noi andremo da un briscolatore.
13: Ma veramente? Ma c'è un corso di laurea per diventare briscolatore, eh?
10: Esatto, c'è. Però prima partiamo, c'è Giorgia per aprire il nostro programma.

0: Eminem insieme a Rihanna, 19:16 minuti. Apriamo protagonisti, apriamo la settimana di protagonisti, essendo lunedì, prima puntata settimanale.
1: Sì, sì. E quindi ci facciamo una partita briscola. Allora, ma sì, anche un grande giocatore,
2: prego,
1: di briscola, ci dica,
2: certo,
1: le figure.
2: Le figure della briscola, la più importante, ce l'abbiamo collegata al telefono e si chiama Quirino Longo, ci è stato presentato come grande briscolatore, campione di briscola.
1: Vediamo se c'è da Bolzano.
2: Ah, non l'avevi ancora, ancora chiamato?
1: C'è, signor, signor Longo.
3: Sì, sono qui.
1: Ma lei è il campione di briscola?
3: Beh, campione, beh, ho vinto la gara che abbiamo fatto ultimamente.
2: E allora è campione. Vabbè, campione, quindi. È campione.
3: Ma sì, di un piccolo, di un gruppo di 20-25 persone.
1: Eh beh, ho capito.
0: Vabbè, quando si gioca,
2: campione di qualche cosa. Io sono campione del mio condominio, fratello è campione a casa sua, anche se comanda la sua fidanzata. Vabbè, allora,
1: io non comando
2: senta, ma ha saputo che tutti i giovani hanno riscoperto la briscola, che è un gioco che arriva dal passato?
1: Eh beh.
2: Pronto?
3: Sì, sì, sento.
1: Ci risponde.
3: La nostra è un'associazione in cui al momento i giovani però non vengono.
1: Ma lei ha mai giocato contro un giovane a briscola?
2: No, ha detto di no, ha detto non vanno.
3: No, con i giovani ho giocato, con i miei nipoti, così di passatempo a casa, non in maniera ufficiale con l'associazione.
2: Come si chiama l'associazione di cui fa parte a Bolzano? Così le mandiamo un po' di millennial. No, come si chiama?
3: Bravo, si chiama La Ruga.
1: La Ruga,
2: e vabbè, ho capito,
3: la
2: ma con
3: la Ruga,
0: ah, la Ruga.
2: Ma la Ruga scoraggia sti ragazzi. La Ruga.
1: Scusi, ma è come si chiama?
3: No, invece è un simbolo di accettazione dell'età senza problemi.
1: Che bello, già. È come se noi chiamassimo.
3: È un'associazione che opera da 51 anni qui a Oltresarco.
2: Va bene, allora giovani.
1: Gianni, è come se noi chiamassimo un'associazione per giovani Biberon. Cioè,
2: hai ragione. Allora, giovani di Bolzano, sappiate che c'è l'associazione briscolante
1: La Ruga.
2: La Ruga. Andateci e giocate.

0: I Maroon 5, 19:25, amici e amiche, allora su RTL 105 è arrivato il momento tanto atteso, soprattutto per i premi, ricchi premi e cotton fioc.
1: Il cruci,
0: il terga,
2: terga, fenomeno radiofonico dell'anno, l'unico dai. Gioco cretino che appassiona tanti intelligenti. Allora, qual è la domanda di questa sera,
0: Fredella? Facile. Vai. Vogliamo sapere il nome della star internazionale della musica international?
1: Sì.
0: Sì. Beve solo latte con la J di Giovanni.
2: È un po' difficile. Che si vince al volo, dai. Che si vince?
0: Allora, questa sera abbiamo un Opel Kadett dell'82.
2: Bella! Ragazzi,
0: 60.000 chilometri.
2: È una figata uscirci.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Bellissima canzone della Michelin, nessun grado di separazione, 19:36 minuti, e ora c'è il momento di quella domanda lì, caro fratello e caro Simioli, cioè
1: vogliamo atterrare?
0: E allora
1: atterriamo, anche perché vi aggiungo un dettaglio, the plot
0: is on the table.
2: Io sono pronto. Ciao a tutti ragazzi, ciao, buonasera Ale. A tutti, ovviamente sono in diretta appunto qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vi parlo di una bella iniziativa che si è tenuta lo scorso weekend, ma ci saranno nuovi appuntamenti che vi dirò più tardi.
1: Lo yoga?
2: Infatti, si parla sempre di sport. Sì. Sul litorale laziale, non troppo lontano da Fiumicino, qui ovviamente dove si trova l'aeroporto, esattamente a Fregene, lo scorso weekend si è surfato tantissimo tra le onde e hanno surfato soprattutto bambini e ragazzi con disabilità, per un'iniziativa che nasce da un'idea ovviamente della Federazione Italiana di Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, con il supporto di Aeroporti di Roma. Quindi l'iniziativa si chiama Un Mare di Sport e Inclusione, si è tenuta, come dicevamo, lo scorso weekend, ma ci saranno altre due date, altri due eventi, il 17 e il 24 ottobre prossimi.
1: E noi ci saremo ovviamente. Bello. Ale, visto che sei in diretta, che ora è lì?
2: Sono le 19:37, io credo che sia lo stesso orario vostro.
1: Quindi è lo stesso orario di Roma?
2: Sto trasmettendo in giro.
1: Napoli è un altro orario, Gianni
2: cosa
1: è un altro orario, fuso orario.
2: Posso fermare che abbiamo
3: di meglio da fare, tipo sentire la nuova di Sfera Ebbasta lontano, New Hit.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: The Shoop Shoop Song, 19:53 RTL 102.5. E ha indovinato ancora una volta, caro Simeone,
1: sempre
0: caro Taranto,
1: lui,
0: il campione in carica,
1: Armando.
2: Allora ripetiamo, ricordiamo qual era la domanda. Star mondiale che beve solo latte, a te Fredella.
0: Allora campione, chi è lei? Si presenti al volo.
3: Ciao, sono Armando.
0: Certo.
2: Da dove?
0: Sempre lì. Allora, qual è questa star con la J che beve solo latte?
3: Vabbè, ma questo è facile, oh.
0: Vai.
3: Justin Bieberon.
0: No. Ha vinto Bobby il Calvet, complimenti.
2: Vabbè, ha sbagliato la pronuncia, però. Bieberon.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Beamer. Energia positiva.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi, anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
16: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Chiamo io, chiami tu, Gaia, ma sapete cosa vi dico? Su RTL 102.5 vi chiamiamo noi, perché tra poco andremo sul vostro suggerimento in una città d'Italia per una sagra, per le sagre, scritture.
1: C'è un problema, amici miei fratelli, perché hanno segnalato questa sagra, correggete la pronuncia, Double Open.
0: A Foggia, provincia di Foggia,
2: Mi sembra barese,
1: a me sembra barese. Allora 378 378 1025, potete dirci dove si tiene questa sagra Double Open?
0: Faeto. Faeto. Dove si parla? No, il Franco Provenzale. Intanto son

0: Bellissima la Flaca Rabe de Palo alle 20, scoccano proprio ora le 20, il che significa che lasciamo un attimo spazio anche all'informazione, per fortuna, al GO, alle persone più serie, possiamo dire.
1: Grande spazio anche allo sport, perché ci sarà Italia-Turchia e noi chiameremo Enzo Paolo Turchi in seconda ora, giusto?
0: Vai, GO, tra poco. Anche a Morazzone, in provincia di Varese, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un ventenne è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Napoli. Il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Sarebbe in pericolo di vita e sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Il caso di Yara Gambirasi: oggi i legali di Massimo Bossetti hanno chiesto di effettuare nuove analisi sui campioni di DNA, ma la Corte rigetta l'istanza. Tommaso Angelini.
4: La Corte d'Assise di Bergamo ha bocciato la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di ripetere le analisi dei reperti delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio. Nell'udienza di oggi, i legali del muratore di Mapello, in carcere perché condannato in via definitiva per l'omicidio della tredicenne, hanno contestato il metodo con cui è stato estratto il DNA dalla traccia 31G20, quella del sangue misto di Yara e Bossetti, e le tracce genetiche di liquido seminale repertate sul giubbotto della tredicenne. I reperti furono già analizzati, ma non in loro presenza, visto che Bossetti venne individuato 4 anni dopo l'omicidio di Yara, rapita a Brembate Sopra il 23 novembre del 2010 e trovata senza vita il 23 febbraio del 2011. I legali del muratore di Mapello hanno annunciato ricorso per la decisione della Corte d'Assise di Bergamo.
3: Sul caso Garlasco, il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervistato dal TG1, ha detto che se dovessero emergere responsabilità penali dei RIS, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, di massima trasparenza e anche di assoluta fermezza. Sembra un passo alla soluzione della questione commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi della nomina di un commissario che affiancherebbe il presidente Giovanni Malagò. Intanto l'Italia torna in campo a Bologna. Gli azzurri affrontano la Turchia in una partita valida per la Nations League. Fischio di inizio alle 20.45. Allora sentiamo le ultime da Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, abbiamo le formazioni ufficiali, tutto confermato con il robusto turnover deciso da Roberto Mancini, che cambia ben 9 titolari rispetto all'ultima partita. Del resto è questa la quarta gara degli azzurri in 11 giorni e bisogna gestire le forze. Così l'Italia contro la Turchia: Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri, al centrocampo Barella, Romano e Dumbia, in attacco Maldini e Vergara a sostegno di Scamacca. Intanto c'è una buona notizia per l'Italia Under 21, che a Pescara sta concludendo la sua partita contro i pari età della Polonia. Italia in vantaggio addirittura 6-2. Gli azzurrini di Baldini dovevano vincere con 2 gol di scarto per qualificarsi agli europei, sono in vantaggio di 4 gol al 90esimo, quindi direi che possiamo dire che è fatta per la nostra Under. È tutto.
3: Grazie a Paolo Pacchioni, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di martedì il contesto sarà variabile sul nostro territorio. Da segnalare dei fenomeni su parte del centro Italia e in Sardegna e poi anche sui rilievi alpini. Comunque non mancheranno anche nubi alternate a schiarite. Clima nel complesso mite, con massime per il momento ancora oltre la media fino ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
0: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione sulla la rete, vediamo le principali eccezioni partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803111. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano, ci sono 5 km di coda per un incidente risolto. Tornando poi in A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna abbiamo 1 km di coda per lavori. E proprio per lavori vi informo che sulla A14 l'entrata di Bologna Borgo Panigale chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al 15 novembre. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5.
7: 20 e 4 minuti, sempre al bacio.
1: Sempre, sì.
7: E sempre
1: la
7: noi.
1: La nocciola.
7: Esatto, qui i protagonisti. Altre mission, attenzione, attenzione.
8: Attenzione, è arrivata un'altra segnalazione sagre la cui pronuncia somiglia a quella di qui sopra, cioè Dubleupen. Qual è quell'altra?
1: No, Fede? Allora, arriva una sagra da Luigi Cazzetta, che chiameremo.
8: Come?
1: Francesco
7: Luigi Cazzetta, Cazzetta si chiama, sì.
1: Lu Cazzetta. Paniri Te Esiti.
8: Ma cosa e allora, non so che significa. E deve essere però, nello stesso, nella stessa sì, regione
1: nella stessa
8: dove
1: famiglia,
8: si fa questa duble open.
7: Tra l'altro è tra poco, allora, perché dice 9, 10, 11 ottobre, quindi tra pochissimo.
8: Allora, andremo. Dobbiamo chiamare il nostro Cazzetta. Allora tenga il telefono libero. Come si chiama la sagra, ripeti?
1: Lu Paniri Paniri Te Esiti. Che può essere anche una parolaccia, ma prima c'è Serenamente Power It!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: featuring Achille Lauro, Giulie, alle 20 e 12 su RTL 102.5. Non perdiamo le nostre buone abitudini, quindi sacre scritture. Prima di tutto la sigla.
1: Vai, sentila.
2: Le sacre scritture.
1: Pronto, amico. Buonasera, Francesco Cazzetta, sei in diretta su RTL 102. Sei tu, Cazzetta? Pronto? Allora,
3: c'è un telefono
1: come,
3: un po' così,
1: come si chiama la sagra che segnalavi?
4: Un panini desite, sarebbe il paniere di melograno. Quindi il desiderio sarebbe il frutto del melograno. La 50ª edizione.
1: Ma che, dove si svolge? Chiede Fredella, amico mio Cazzetta.
0: Secondo me Lecce.
4: Si svolge al Mariccio, in provincia di Lecce, un piccolo paesino. E ci sono prodotti tipici, molto maiale con la carne di maiale, strutture di campagna e poi.
0: Consigliata per i vegetariani.
4: Pronto,
0: per
4: sentite?
1: Ti sentiamo, sì, no. Lupanini.
3: Ma che c'è del maiale col melograno? Vabbè, comunque.
1: Ma fate maiale e melograno? Questo mi chiedono da Milano.

0: il maiale, scusate,
1: no, io non ci ho capito
0: di capire
1: nulla.
0: Così
1: o solo, abbiamo solo scoperto Palmarigi che è nell'Eccese, grazie amico
2: bene,
1: nostro
2: bene. verremo
1: Lubanini,
2: bella
1: tesi,
2: sagra
1: te. Bella,
0: 9,
1: bella.
0: 10 e 11 ottobre poi in replica.
1: Viva l'Italia.
0: Il 12,
2: no, ma,
0: il 14,
2: ma non è un programma di
0: no, poi in replica il 15, il 16 e il 17.

0: Connection War Republic alle 20 e 16 minuti, domani invece alle 12 vi ricordiamo che in Viva l'Italia ci saranno i nostri ospiti Francesco Montanari e Sara Felberbaum del cast del film Maschi Veri, proprio
1: noi
0: come noi.
1: Le sagre vere, aspettate che ne arriva un'altra sagra del fungo porcino 11 e 12 a Camigliatelo Silano. Dov'è? Sulla Silla.
2: Tutte queste lingue straniere stasera, però tra pochissimo 20 e 30 o giù di lì, noi dire gol.
1: O giù di lì.
2: Come sono nordico, o giù di lì, o giù di lì, cazzo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Pioggia di fatture da Saturno.
8: Fatture processate.
7: Pratiche nebulose.
8: Già chiuse.
9: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
10: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
11: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?

0: cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!

0: Be Mine, Offenbach, 20 e 29 minuti, sempre i protagonisti, RTR 125. Tra poco chiuderemo per dare la linea ovviamente all'Italia che gioca contro la Turchia, ma...
1: ma è arrivato quel momento, vogliamo atterrare?
0: Sì. E allora atterriamo!
1: Atterriamo! Alessandra, batta d'Egitto!
2: Ciao ragazzi, ciao! Allora io sono con, una, con dei ragazzi di una nazionalità che ancora non avevamo mai avuto. Loro si chiamano, vediamo se indovinate dai nomi.
0: Vai.
2: What's your name?
3: My name is Nikos.
1: Vabbè, è Grecia.
4: Ma è Discorsadinos.
0: Okay. Sì, Grecia,
2: sono
0: Grecia.
2: Greci, sono greci.
1: Io ho fatto il classico, scusi.
0: Quindi.
2: But you think that he did the classical studios, like I said you before. And why were you here in Rome?
3: We booked our flights on February. We came for vacation with our girlfriends. Okay. And just visited Rome because we knew it was a really nice city.
1: Traduce
2: hanno lasciato le fidanzate traduce Gianni, ok, sorry.
5: Hanno lasciato le fidanzate che mangiavano la carbonara, mi pare,
0: sì,
5: no?
0: Sì.
5: Perché
0: con la feta però la
5: fanno con la feta. Lui ha detto loro,
1: sì, quello ha un brutto odore, feta.
5: Sentiamo però la massa pure.
2: In realtà no, lui ha detto che avevano prenotato il viaggio a febbraio, che sono qui con le fidanzate. Io vi stavo raccontando che le fidanzate stanno aspettando l'acqua da circa mezz'ora, che loro sono qui con me, stanno facendo
1: ma dove stanno a Fiuggi le fidanzate? Dove stanno? A Fiuggi o a Roma?
2: No, stanno di là sedute. So, what's the time of your flight?
4: I think 9:50, I think, yes.
2: And where are you going? What's the city?
4: We are going back to Athens.
0: Athene. Athene, Athene, ragazzi, Athene. Meravigliosa. Cioè.
1: Chiedi se conoscono Schiantos.
0: Beh, certo.
1: È un'isola bellissima, è uno Schiantos quell'isola. Sì, chiedi se la conosco.
0: Buon viaggio, ragazzi.
5: Buon viaggio.
2: Allora,
5: il nuovo singolo di Ti Dito nella Piaga si chiama come l'album? Miss Italia, finalmente.

0: nuova di Dito nella Piaga, Miss Italia 2034. Finiamo un po' prima, amici e amiche, perché a Bologna gioca la nostra nazionale contro chi, Simeoli? Tu che sei?
1: Turchia! Dove dovrei andare per cercare bulbi piliferi, diciamo, freschi?
0: Mamma di turchi, come direbbe Taranto.
2: Esatto, speriamo invece che insomma sia una buona partita per noi, naturalmente. Speriamo. Domani ritorniamo alle 19, mi pare, giusto? Sempre puntuali.
0: Esatto, però a proposito di partite, io e Gianni cerchiamo un buon partito. Se c'è, Gianni, giusto?
1: Buonanotte, buona Italia su RTL 102.5.
2: A domani.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Noi dire gol.
1: Gol!
15: Gol!
1: Gol!
0: Rete!
1: Come rete?
0: Cambiamo.
1: Buonasera.
5: Non è male.
1: Benvenuti alle 20:39. Buon inizio settimana, lunedì 5 ottobre 2026. Noi ci siamo, voi ci siete su RTL 102.5.
0: Buona... Voi con voi, voi con noi. Sembra i Pooh, sembra.
1: Più o meno.
4: Noi con voi.
0: Che peraltro è stato anche un inno della nazionale.
4: È vero, di qualche anno fa.
1: Bene.

0: Scusatemi,
1: no,
0: scusa parentesi.
1: Posso continuare? Grazie.
0: No, ma, volendo.
2: Io preferivo quella Un amore così grande, vabbè, quella dei, vabbè, degli amici di Alessandro Mele, quel gruppo di cantanti locali. Ecco, bravo. Quella canzone lì, secondo me, esatto. Detto, vediamo Pacchioni.
0: Che rifacevano Domenico Modugno.
2: Esatto, adesso che per gli amici in Radiovisione, il nostro Paolo Pacchioni venerdì non c'era. Per Italia Francia stasera ho svelato l'arcano. È andato in clinica, punture di Botox e anche un ritocco. È ringiovanito di 15 anni, eh? Vedi? Cosa è successo, Paolo? Fatto trattamentino, no, no,
3: solo
2: anche
3: fatto
2: sopra.
3: La barba.
2: No, no, no, anche sopra, secondo me.
0: Ho tagliato i capelli, sì. Ho mangiato un bel due di pasta.
2: Vedi, ecco, bene, ringiovanito.
1: Va bene, buonasera Nicolò Giustini.
3: Esiste Noi Dire Gol senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei Stefania Iodice, buonasera.
4: Eccoci, buonasera, ben ritrovati, pronti per un'altra settimana insieme, ma pronti soprattutto a seguire e a tifare la nostra Italia questa sera.
3: Buonasera Paolo Pacchioni.
0: Buonasera, buonasera ragazzi, e complimenti alla nostra Under 21 che sì, si è ripiegata per gli europei, sì. Vincendo 6-2 quella, contro la Polonia.
2: Pensa a te, pensa
3: con
2: te,
3: un grandissimo gol di Indur,
2: sì, esatto.
3: Dietro la metà campo. Buonasera anche Andrea Salvati.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, ciao, ciao. Ci ritroviamo qui per, mi pare, la terza partita.
2: Quarta.
1: Quarta. Perfetto.
4: Vabbè.
3: La terza con questa formazione. Credo che ci siano gli inni in questo momento. Sì. Quindi adesso vediamo se riusciamo a recuperarli.
2: Avete visto quello vicino a Montella? Era molto sereno. Prego.
3: Brava Ricky Memphis.

0: Carsicaia, Carsiaca, la sciarpa. La sciarpa, visto del tifoso, Carsiaca.
1: Comunque questi la Turchia non giocheranno bene, però lì non lo cantano bene.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, bravo.
1: Molto intonato.
0: Sì, sì. Allora hanno questo culto della bandiera molto grossa, così come la maglia, anche se andate in Turchia per strada ci sono questi bandieroni 40x30 metri.
1: E tutto si chiama Ataturk.
0: Esatto, tutto Ataturk. Bene.
2: Bello,
1: applausi,
2: bello.
1: Applausi, herpes sul labbro per Vincenzo Montella, che ne fa in una fase piuttosto stressante diciamo sì. Così. E adesso è il momento dell'inno italiano, sì. Quindi penso che tra poco lo potremo ascoltare.
2: Ecco. Eccolo.

0: Forza, ragazzi. Dall'Ara che canta l'inno, insomma, sì, sì. Un bel momento.
1: Ma infatti, bello, come diceva il nostro Paolo Pacchioni qualche giorno addietro, sarebbe meglio giocare le partite della nazionale in casa in piazze un po' più piccole, non San Siro, l'Olimpico, cos'è rimasto? Napoli. Cioè, andiamo veramente tipo Bologna,
2: Palermo,
3: Firenze,
1: Cagliari, Bari, esatto, Taranto che ha uno stadio nuovo incredibile,
2: Udine, Cagliari,
3: Torino.
2: Allora Paolo, è arrivato il momento delle formazioni di questa sera.
0: Allora l'Italia giocherà con 9 uomini diversi rispetto alla partita vinta con la Francia. Del resto, insomma, siamo alla quarta partita di 11 giorni, quindi bisogna gestire un po' le energie. Allora, non la leggo la formazione, la recito a memoria. Donnarumma in porta, difensori centrali saranno Bastoni.

0: Toni e Mancini, sulle fasce di Lorenzo da una parte e Ruggeri dall'altra, in mezzo al campo Barella, Alessandro Romano e Dumbia, davanti ci sarà Scamacca a fare da perno, supportato da Daniel Maldini e anche da Vergara.
1: Daniel... Passiamo a quella dei turchi, Paolo.
0: Quella dei turchi la leggo.
1: Pensavo che anche lì la...
0: Facciamo leggere alla Stefania.
2: Sì, che è sempre facile.
0: Dai, andiamo,
2: eccoci qui. Tu indicami sempre da cosa e da dove devo partire, per favore.
0: Il portiere, questo.
2: Il portiere.
0: Penso i cognomi, non senza i nomi.
2: Kakir.
1: Sakir, amore.
2: Sakir, ok. Sì. Poi Selik.
1: Bravissimo.
2: Poi.
1: Il sosia di Angelini. Il 13.
2: Bardacchi. Kabak.
3: Sì.
1: Sì.
2: Kadioglu.
3: Sì.
2: El Mali.
1: Il sosia di Angelini.
2: Yusek. Ozkan.
1: Sì.
2: Kaveci.
0: Sì.
2: Simsir e Agkun.
3: Simsir.
1: Bravissima. Secondo me ha un passato di una relazione con un turco.
0: Con uno di Trevisù.
2: Come conosco la lingua.
4: Yaman.
1: Sì.
4: È turco?
1: Sì.
4: Ah, ok,
1: sì.
4: Ok. Basta, solo
1: ti
4: per...
1: Ti ispiri a lui, eh? Si vede nello stile, nel fisico, nella capigliatura. Sì,
2: nei muscoli.
4: Sì. Ma fate poco gli spiritosi. Allora, signori, io vorrei semplicemente dire che oggi pomeriggio ho preparato la partita.
1: Sì.
4: Ho studiato la formazione della Turchia. Non è una partita da prendere sotto gamba.
0: Dico solo.
1: È vero, bravo.
0: No, ma è giusto, perché uno pensa l'Italia si è rilanciata nell'ultima settimana, la Turchia è in difficoltà, si affronta un po' così anche inconsciamente, sottovalutando un po'. E invece no, trasformare questa serata in una serata di vittoria, non uno scivolone, non un trappolone.
1: La domanda per il nostro Jason Palmieri: quando risale l'ultima vittoria della Turchia nazionale, non contro l'Italia, in generale, nelle ultime uscite?
4: Credo 10 anni fa, una cosa del genere.
1: Ma se ce l'ha, San Marino,
4: non ne ho idea, tu lo sai?
1: Sì,
4: Andre,
1: lo so, certo,
0: sei partite fa.
4: Sei partite fa. Contro quale squadra?
5: La regina. Vabbè, però Andrea, senti.
1: Non so chi sta chiedendo. Turchia, Stati Uniti 3-2, World Cup.
4: Ah, ok. La World Cup.
0: Allora hanno fatto la prima partita del mondiale.
1: Io me la ricordavo questa qua.
0: E poi dopo hanno perso l'altra due. Sono usciti.
1: Esatto.
0: E poi hanno perso anche le tre di Nations League. È cominciata intanto la sfida di Bologna. 0-0 dopo 50 secondi. Italia che attacca da sinistra verso destra. E Italia che, insomma, è chiamata una prova di maturità. Perché credo che sia la prima volta da questo Mancini bis che l'Italia inizia la partita da favorita. Bisogna anche saper gestire questo tipo di pressione, questo tipo di responsabilità. Tanto Di Lorenzo ha perso un brutto pallone, però ha commesso fallo il giocatore turco. L'arbitro, che è il signor Marciniak della Federazione Polacca, comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri.
5: Assomiglia un po' al nostro Fredella Montella.
1: No. Allora, Montella ha il dono che ogni volta, anche a distanza di 2-3 giorni, cambia completamente look, apparenza.
2: Ma infatti questo stavo notando, è un capello diverso?
1: Tutto, l'abbigliamento, il capello, l'occhiale, è il trasformismo, un po' l'Arturo Bracchetti degli allenatori internazionali.
4: Sì,
2: quando un uomo cambia taglio di capelli,
0: c'è aria di crisi.
2: C'è aria di cambiamento
1: ma
2: di
1: infatti,
2: squadra.
1: Ma vedevamo che anche la nostra, per gli amici sempre aficionati che ci seguono in radiovisione, anche la nostra... Stefania Iodice.
2: Oh, ma
1: oggi,
2: il nome
1: no, non ricordo. Era per dare in po', è stata una pausa per dare per
5: pausa
1: creare
5: effetto.
1: Si ha cambiato pettinatura, con questo taglio
2: ogni tanto.
1: Ogni tanto.
0: Ma
1: quindi.
0: No, si è raccolto i capelli perché non ha fatto lo shampoo
2: ma
0: oggi.
2: No, esatto. Stavano andando verso lo sporco e quindi ho evitato. No, era per essere un po' diverso, per non
1: cambiato, fidanzato anche la nostra Stefania,
2: Bravo.
1: Sapevo io.
5: Comunque commentate con noi la partita al 378 378 1025, anche con i messaggi vocali, noi vi ascoltiamo volentieri. C'è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. No, non è qua, è la canzone.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gian Nannini, una canzone straordinaria alle 20:52 su RTL 100
2: voleva dire scritta da Bruno Risas.
1: bravo,
2: è buggato come sempre accade.
3: 102 iscritto.
2: Sì, anche perché sai, comunque è in onda da almeno 4 ore e mezza Palmieri, e quindi ci sta che sia un po' stanco. Comunque noi dire gol.
4: Anche preparato la partita oggi pomeriggio.
5: È quello che lo ha stancato, esatto. Ma infatti, gli schemi a casa.
2: Se siete d'accordo, chiederei a Simone cosa significa che ha preparato la partita. Ci spieghi?
3: Beh, lo sai già,
5: scrollato TikTok. Lui si è messo sul tavolo nel tinello.
2: Ma io lo voglio sapere da Simone. Posso saperlo da Simone?
3: Vai,
1: no, francamente ho sentito delle dichiarazioni di Lele Adami.
2: Ecco.
1: Che parlava dell'Italia e non solo dell'Italia, parlava anche
5: dell'Argentina.
1: Del prossimo pallone d'oro.
5: Lionel Messi.
3: Abbiamo lo scoop.
1: L'hai sentito?
5: Non l'ho sentito, ma mi sembra, conoscendo Daniele Adani, non personalmente, ma per, cioè, non avevo dubbi che
1: lui
5: fosse
1: ha detto
5: per lui,
1: che senza
5: anche
1: ombra di dubbio
5: lui glielo darebbe. Esatto.
1: Ha detto che senza ombra di dubbio darebbe il pallone d'oro a Messi. Ora vorrei fare un giro, voi siete, cioè, questo pallone d'oro
5: lo darei a Kvaratskhelia.
4: Io sono d'accordo con Andrea. Messi è stato un grandissimo campione, ma il pallone d'oro premia la stagione, non è un premio alla carriera, e quindi è giusto andare su chi ha fatto veramente bene in questa stagione.
2: Sono d'accordo anch'io con Kvara, ma lo vincerà Yamal. Secondo me 100%.
4: Uno che non lo vince Cristiano Ronaldo, che peraltro ha preso bene questa uscita di scena.
5: Però sarebbe un grande coup de théâtre, daglielo a Cristiano Ronaldo il pallone d'oro così a sorpresa,
2: A chi?
5: A Cristiano Ronaldo.
2: Scusa.
5: No, sarebbe un coup de théâtre bestiale, no? Comunque, voglio dire,
2: farebbe ridere, cioè, per lui, sarebbe contento.
5: Lui sarebbe il più.
4: Allora diamogli la scamacca.
2: Guarda, vi dico che secondo me il podio, guarda, mi sbilancio. Il podio sarà Yamal,
5: Melissa Satta,
2: Mbappé e Harry Kane. Questi primi tre.
5: Mbappé questa.
2: Scrivitelo, guarda, te lo scrivi.
1: Ma però Mbappé ha fatto un gran mondiale,
5: basta, punto.
1: Sì, perché la stagione...
2: ha fatto 50 gol in campionato e Champions League.
5: Ma non ha vinto niente.
2: Ma nessuno ha vinto niente.
5: Kvaratskhelia ha vinto un sacco di cose.
2: Yamal ha vinto il mondiale.
5: Ha vinto anche Kvaratskhelia un gratte vinci. A ridere con Claude quando sta andando all'allenamento una mattina si è fermato, ha comprato e ha grattato e ha vinto anche lì.
3: Vedi, piove sempre sul bagnato, quindi
5: 30 euro, neanche tanto. Però.
2: Vabbè, comunque Italia-Turchia 0-0, Paolo.
4: 8 minuti giocati, non è successo nulla. Bellissimo. Per quello che
3: questa
4: vi ho lasciato
3: la
4: parlare d'altro.
2: Allora, noi dobbiamo dire che io e Palmieri siamo molto felici di vedere in

0: campo.
1: Chi?
0: Uno dei nostri beniamini, no? Lo sapete, Gianluca Scamacca.
2: Anzi, aggiungo una cosa, perché per anni, anzi tutto l'anno scorso, io sono stato sbeffeggiato dal mio amico regista Christian Alberton, che mi ha detto: no, guarda che Retegui è più forte di Scamacca. Però stasera c'è Scamacca in campo, non c'è Retegui. E allora che cosa vuol dire questo, Paolo?
3: Vuol dire che, insomma, secondo me è un ballottaggio abbastanza povero.
1: Esatto.
3: Scamacca e Retegui, sì, insomma, due buoni attaccanti. Scamacca era uno che aveva delle buone potenzialità, sicuramente. Però ormai sono 3-4 stagioni di fila che non riesce poi a esprimerle
2: perché?
3: Veramente sul
2: perché?
3: Campo.
2: Perché? Perché?
3: Ma è perché evidentemente gli manca qualcosa.
2: Ah, ok.
0: Ma secondo me
4: non si era anche infortunato lui.
3: Anche, però c'è anche una questione di approccio. Cioè, ricordate gli europei con Spalletti, dove Retegui era il titolare e Scamacca entrava ogni tanto. Entrava quasi annoiato. Tu devi entrare e spaccare il mondo.
1: Beh, Paolo, però è anche vero che stai seduto 70 minuti su una panchina, poi quando ti siete alza e entra, non è che entri tutto contento. Voglio dire, se sei bello che annoiato.
0: Sì, soprattutto perché non è che fai il posto, non è che lasci. Ti lasci il posto a Cristiano Ronaldo, cioè lo lasci a Retegui, che tra l'altro non è neanche convocato.
3: No, no, è uscito di scena.
0: È uscito di scena, ha accettato, secondo me, di prendere i soldi come ha fatto Reinders. No, tra l'altro credo che siano compagni di squadra, se non dico una stupidaggine. L'ex centrocampista del Milan ha accettato tanti soldi e è andato via. Basta.
1: E tu cosa avresti fatto?
0: Io non avrei fatto la stessa identica cosa. Però la cosa che qui voglio anche un commento di Paola, di Paolo. Gli altri giocatori delle altre nazionali continuano a essere convocati nonostante vadano a giocare da quelle parti. Lui è uscito totalmente.
3: Sì, ma io ero abbastanza stupito del fatto che fosse entrato.
0: Ah, ok.
1: Sono d'accordo con Pippi,
0: capocannoniere della Serie A tre anni fa.
3: È un problema della Serie A questo.
0: Secondo me non era così scarso.
3: No, ovviamente sto un pochino esagerando, però non è che stiamo parlando di Gigi Riva comunque.
0: No.
3: È vero che in Arabia arrivano grandi campioni, però ci arriva Cristiano Ronaldo, è chiaro che gioca sempre, anche perché ha un'aura che si porta dietro, insomma, importante. E lo stesso vale anche per altri giocatori di grande nome. Retegui era un buon attaccante che in Serie A ha fatto il suo, ha avuto qualche spazio nella nazionale italiana, proprio in coincidenza peraltro col momento più buio però della nazionale italiana.
1: Sarà mica che portava sfortuna.
4: No,
1: combinazione, va proprio il momento,
2: che brutta cosa che hai detto.
0: Palmieri, ma tra Mbappé e Scamacca tu chi prendi?
2: No, allora a oggi io prendo Scamacca.
1: Anche perché.
4: Ma che
0: grazie così.
1: Laura Pausini. Perché è fortunato Mbappé.
2: Esatto. Ieri sono andato a vederlo al Forum.
3: Bravo.
2: Uno spettacolo.
3: Attacca l'Italia, tiro alto. Nulla di fatto.
2: Vabbè, non interessava nessuno questa cosa. La Pausini. Laura. Grazie, ragazzi.

0: Ieri comunque veramente era il forum a Milano, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su RTL 105, noi dire gol, Italia-Turchia 0-0 subito da Tommaso Angelini.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Avrebbe agito per vendicare Gaza con l'obiettivo di morire da martire. Il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Secondo Channel 12, il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele e analizza anche il cellulare per capire se abbia agito da solo. Cambiamo argomento. La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci contestandogli l'invio di mail interne a Walter Lavitola, gli ingressi di esterni negli uffici e giudizi sui colleghi destinati a sostituirlo al report. Il giornalista annuncia ricorso. Infine chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio in corso Italia-Turchia dei Nations League, si gioca da 15 minuti 0-0 tra le due squadre, seguita la gara su RTL 102.5 con noi dire gol. Intanto l'Italia Under 21 si è qualificata agli Europei 2027 grazie alla vittoria 6-2 contro la Polonia. È tutto, torna noi dire gol.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: 21-2 RTL 105, UEFA Nations League, noi dire gol, Italia-Turchia 0-0. Che partita è, Paolo?
3: Al momento è una partita che la Turchia sta prendendo in mano da 4-5 minuti e la squadra di Vincenzo Montella, che ha alzato un pochino il baricentro, ci sono stati due tiri dalla distanza con due parate non impossibili di Donnarumma, che comunque ha dovuto rispondere prima Kabak. E adesso ancora una volta c'è l'azione d'attacco della Turchia, un colpo di testa ravvicinato con la parata semplice da parte di Donnarumma, però insomma serve la sveglia agli azzurri, che dopo aver controllato in modo piuttosto sonnacchioso per la verità i primi 10 minuti, nell'ultimissima fase di questa partita si sono fatti schiacciare un po' dalla Turchia, che nonostante le tante assenze sta cercando di venire su con un buon palleggio. Adesso però può ripartire l'Italia, c'è un bel lancio lungo di Vergara, forse un pochino troppo lungo, cerca lo scatto Daniel Maldini, che con caparbietà riesce comunque a tenere il pallone in campo, lato corto di sinistra nell'area rigore, passaggio indietro, parte una cross di Ruggeri, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, colpo di destra del difensore, pallone in calcio d'angolo, ci sarà dunque corner in favore degli azzurri al 17° minuto, è il primo corner in favore dell'Italia.
4: Bene. Ma io ho una domanda, sì, senza saperne leggere né scrivere.
5: Basta che sai parlare.
4: Ci provo. Ma dicevamo anche all'inizio, no, riguardo la formazione dell'Italia, è abbastanza diversa rispetto all'ultima partita che abbiamo seguito, cioè questo venerdì. Sì. Come mai questo tipo di scelta?
3: Perché comunque siamo alla quarta partita in 11 giorni, quindi insomma chi ha giocato tanto evidentemente pagava un tributo alla fatica, quindi giusto cercare un po' di forze nuove. Adesso il corner in favore dell'Italia, lo batte Maldini sul breve passaggio per Vergara, Barella, limite della rigore, ancora Vergara, ecco Daniel Maldini di fronte a un avversario, cross morbido col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato, c'è un fallo in attacco visto dall'arbitro, calcio di punizione in favore della Turchia, 18°, 0-0.
5: Comunque diciamoci la verità, Paolo, Andrea,
6: diciamoci la verità,
5: la Turchia è una squadra inferiore e quindi Mancini ha scelto di far giocare tutte le seconde linee tranne Donnarumma e Bastoni, credo io, no? Perché poi tutti gli altri titolari sono fuori, sì, e forse Barella.
3: Però è il fatto che sia la quarta partita comunque ha un'incidenza.
5: Sì, sì,
3: cioè,
5: sì.
3: È vero che.
5: Però se fosse stata Belgio, se fosse stata Belgio-Italia, importante comunque anche per la classifica, contro una squadra importante, non credo che avremmo visto tutto questo ricambio.
3: Però Belgio-Francia, che si stanno sfidando adesso a Parigi,
6: 0-0.
3: Ed è una partita comunque importante per il primo posto del girone, molto turnover da una parte e dall'altra. Cioè, comunque, questa formula di Nations League che prevede 4 partite in 10-11 giorni, inevitabilmente ti porta a dover fare un po' di cambi.
5: No, ci sta. Io

0: Penso che poi se la Francia fa turnover, cioè sì, la seconda
1: certo,
0: squadra che vince il mondiale,
1: certo.
0: Noi vabbè, no, certo. O no? Andrea,
2: probabile. Bel corner per la Turchia adesso, eh?
0: Bello in che senso?
2: È un bel corner questo qua, vedrai.
3: Bisogna fare attenzione.
1: Sì, e peraltro è il terzo corner con Kavecci che va a battere dalla bandierina di sinistra. Parte un passaggio vicino al vertice, un cross che viene deviato dagli azzurri, pallone che comunque viene messo fuori. Sono 19 minuti giocati allo stadio Renato Dall'Aria di Bologna, 0-0 il parziale fra Italia e Turchia. Peraltro lo stadio di Bologna, che sarà sempre uno stadio particolare e speciale per Roberto Mancini, perché ricordate, lui debuttò in Serie A da giocatore a 16 anni proprio con la maglia del Bologna.
4: Comunque per me lo stadio del Bologna è proprio bello.
2: È bello, molto bello.
4: Mi piace molto.
0: È storico. Tra l'altro è uno stadio in pieno centro. I bolognesi sono sempre felici quando ci sono le partite.
4: Quando è stato
1: però c'è una dietro la curva alla destra della tribuna centrale, c'è una trattoria meravigliosa.
2: È vero.
3: Ma lì è difficile, diciamo, sbagliare. Però,
1: sì, lì cadi in piedi. Sì. Diciamo che cadi in piedi ovunque cadi, però insomma è giusto citarlo.
4: Ho una curiosità: quando è stato costruito lo stadio del Bologna?
1: Negli anni 20 e 30, quindi si avvia. È uno stadio, infatti, storico.
2: C'è un grandissimo progetto di ristrutturazione. Sì. Molto bello, che però ancora non ha avuto, insomma.
0: Ma è ristrutturazione o proprio rifacimento totale?
2: Ristrutturazione.
0: Avevo letto che il comune di Bologna insieme a Bologna Fiera aveva trovato un accordo per ricostruire lo stadio.
1: Però credo che per esempio la torre che c'è di fronte alla tribuna centrale sia considerato un monumento nazionale, quindi c'è un vincolo che lo tutela e quindi lo stadio magari sarà nuovo, però comunque devi mantenere quella sezione, quella parte lì.
4: Paolo, esatto. Non so se lo sai, ma se tu arrivi proprio sotto lo stadio fai tutto il percorso per raggiungere il santuario di San Luca.
2: Sì, molto bello.
4: Ok, che parte proprio dallo stadio.
2: Dietro
4: lo stadio.
2: Dietro la trattoria dove va Paolo.
4: Ed è un percorso meraviglioso. Sì. Da poi il santuario di San Luca vedi tutta Bologna e anche lo stadio.
2: Sì, è vero.
3: Cioè, è il punto panoramico.
2: Era questo.
3: Più famosi di Bologna.
1: Peraltro, lì sopra si conclude una corsa ciclistica di grande tradizione che è il Giro dell'Emilia, che si è corso peraltro pochi giorni fa.
2: Vinto da.
1: Adesso su due piedi.
0: Nel dubbio da Pogacar.
3: Su due pedalate.
1: No, non c'è.
0: No, non c'è. Lo so, è una battuta, anche perché non credo che corra il Giro d'Emilia.
2: Perché no?
4: Tra poco ci dovrebbe essere anche in Lombardia, è vero Paolo?
1: Sì, certo. Prossimo, saremo lì. Ci sei anche tu, caro Simone, amico mio?
4: No, ma non chiamato.
2: Non l'hanno chiamato.
1: Però c'è ancora tempo, dai.
4: Dai, c'è speranza. Ernia dedica su RTL 102.5.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Ernia dedica alle 21.10 su RTL 102.5, Italia-Turchia, noi dire gol, UEFA Nations League, Paolo.
2: 25esimo minuto al Dallara, 0-0 nel parziale fra Italia e Turchia, poco fa Scamacca ha messo il pallone in rete ma gioco fermo, era partito in fuorigioco, si era alzata la bandiera della guardaline, lui ha comunque scaricato in rete con un bel diagonale, l'arbitro Marciniak peraltro lo ha redarguito perché ha continuato l'azione, lui ha detto ah, non ho sentito il fischio . E quindi per quello ha comunque voluto tirare in porta. È la prima volta di fatto che gli azzurri si avvicinano con una certa pericolosità all'area di rigore avversaria, prima ci aveva provato anche Daniel Maldini con un tiro dalla distanza che però era stato respinto da un difensore prima ancora di entrare in area di rigore. Adesso accelerazione da parte di Ruggeri, accompagna l'azione proprio Daniel Maldini che riceve adesso, rallenta il giocatore che adesso torna ancora il pallone all'indietro da Alessandro Bastoni, goleador sia all'andata contro la Turchia sia in Francia. Ecco Vergara sul settore di destra, si avvicina al lato corto dell'area di rigore, il tocco indietro per Di Lorenzo, bella. Il cross, il colpo di testa per la destra,
3: rete!
2: Scamacca! Scarica il pallone in rete per il vantaggio dell'Italia. E poi non esulta così perché deve fare la pallottellata perché lui è superiore per esultare, perché bisogna essere stati 200 di gol in Serie A.
1: Esatto.
2: Non gliene frega niente di aver segnato.
1: No, Paolo, comunque, Paolo,
2: Italia 1 Turchia 0.
1: Non ha esultato perché è un ex della Turchia.
4: Sì, ex turco.
2: Ha fatto un giro
4: italo-turco.
1: Sì,
5: cioè ragazzi, che gol però.
4: Grande, bello. Grande.
5: Che gran gol. Cristiano Scamacca.
4: Ha segnato Gianluca Air Football Scamacca. Voglio dire,
2: sul cross raccontiamo, lui ha cercato il colpo di testa però ha trovato uno strano rimpallo, uno strano flipper, perché la palla toccata di testa da Scamacca ha toccato anche la testa del difensore che gli ha saltato, la palla è rimasta lì e lui è stato molto pronto, lui è stato veramente molto bravo perché ha colpito di prima intenzione il pallone prima che trovasse a terra, pallone sotto la traversa e gol del vantaggio italiano.
4: Grande Gianluca Air Football Scamacca che sblocca. Simo, vorrei fare una domanda provocatoria a Paolo, se sei d'accordo.
5: Sì.
4: Paolo, quanti gol hanno fatto insieme in queste tre partite che hanno giocato sempre Ken e Pio Esposito?
2: Zero. Credo abbia segnato un gol Pio Esposito con la Turchia e zero Ken.
1: Esatto.
4: Quanti gol ha segnato Scamacca in
1: da
4: quanti
1: solo,
4: minuti?
1: Da solo, tra l'altro,
4: in 26.
5: 6 minuti.
4: Signore e signori, è o non è la risposta al quesito che tutti ci facciamo?
5: A tutto.
4: Gianluca, Air Football,
1: Scamacca. Attenzione, Fabrizio Romano, proprio ora appena twittato. Fabrizio Romano, sapete che è esperto.
4: Fratello
1: Real
4: di Fabio.
1: Madrid e Paris Saint Germain interessati a Scamacca. Subito adesso. Subito, già sul cross. Esatto, già sul cross.
4: È arrivato anche l'Irwigo. È arrivato lì Luigo, adesso è ufficiale, va al Barcellona.
1: Addirittura,
4: al Barcellona,
1: al posto
4: sì.
1: di Lewandowski.
4: Sì, sì.
5: Si può dire che per alcuni movimenti Scamacca ci ricorda
6: un primo, un secondo. Vai.
5: Ci ricorda un primissimo Pippo Inzaghi?
1: No, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto.
2: Ma proprio strutturalmente, fisicamente.
5: No,
2: Massimo, devi fare. Possiamo dire che ci ricorda Cristian Vieri? La risposta sarebbe stata sempre no.
1: Esatto.
2: Però
1: fisicamente è già è più simile. Esatto.
4: Secondo me è una via di mezzo tra Toni e Gilardino.
1: A me continua a ricordare Gigi Resta, Scamacca. Comunque, il nostro regista è uguale.
6: Qualcosa c'ha, la fisicità, l'altezza, insomma.
4: Però, scusatemi, a proposito di Scamacca e il paragone con Inzaghi, che non ci sta, ma. Però? Perché Scamacca obiettivamente ha a livello proprio di talento molto più talento e anche di gesti tecnici di Inzaghi, che di talento ne aveva zero.

0: anche a rialzarmi. Bravissimo.
1: Bravo. Bravo.
0: Grazie, grazie. Anzi, aggiungo e chiudo con questa frase: in precario ma sufficiente equilibrio. Andiamo.

0: YouTube alle 21:19 su RTL 105, noi di Regola, Italia Turchia 1-0, una bella Italia, Paolo.
1: Una bella Italia che poco fa, cioè una bella Italia perché sta vincendo e perché di fatto ha sbloccato la prima vera occasione. Poco fa però una bella azione in velocità da parte degli azzurri, non si è conclusa perché Vergara è scivolato proprio un attimo prima di entrare in area di rigore. Adesso c'è la Turchia che sta cercando di riorganizzarsi, sono 33 minuti giocati, l'Italia conduce 1-0 sulla Turchia grazie al gol segnato da Scamacca.
2: Tra l'altro siamo al 33esimo, momento leggerezza. Simo, com'è che ancora non è arrivato?
0: Ah, hai ragione. Ci rifletto, dammi due minuti e lo sparo.
2: Vai, il titolo.
0: L'editoriale. Sì. Va bene, sarà fatto. Volentieri.
1: Lo stai cucinando.
3: Sì. A proposito di cucinare, Paolo, ci scrivono al 378-378-125 perché sanno che sei grande esperto di cucina. Se la cotoletta alla bolognese, visto che si gioca a Bologna, è meglio di quella milanese?
1: No, io sono tradizionalista, preferisco quella di Milano semplice, però quella bolognese, cioè con la fetta di prosciutto sopra, comunque è una buona variante che insomma se capita la
2: non
1: mangiamo.
2: La buttiamo via.
1: Però se uno è a Bologna secondo me si deve concentrare sui primi.

0: tagliatelle al ragù, tortellini di brodo, lasagne, gramigna con la salsiccia, cioè lì bisogna
1: piatti
0: lì
1: leggeri.
0: Sì, sempre.
2: E che l'antipastino con lo gnocco fritto.
0: Brava, che a Bologna chiamano crescentine.
2: La crescentina,
3: sì, sì. Allora, io ce l'avrei.
0: Vai, l'editoriale.
3: Ce l'ho.
0: Però, regia, scusate, ma vogliamo fare uno straccio di sigla per questa rubrica?
1: No.
0: Che tra le più seguite
1: no.
0: Sono
1: merita,
2: merita importanza.
3: Sono d'accordo.
2: Effettivamente.
1: L'editoriale.
4: Sono d'accordo. Quella della vecchia sigla di Mixer.
0: Ecco,
4: non sarebbe
0: se fosse
4: male. Ha segnato il Belgio. Attenzione, ha segnato il Belgio,
1: Gol
4: del
1: il
4: Belgio.
1: Il Belgio. Il Belgio. Non era il Belgio?
4: No, il Belgio è la nazione. Il Belgio è la squadra. Arrigo Sacchi, ogni volta che giocava col Belgio. Quindi non confondiamo. Okay. Esatto. Ha segnato, io non ci posso credere.
1: Luca Bacchio.
4: Ha segnato lui, ancora lui. Incredibile.
1: Luca Bacchio.
3: Sì. Allora ce
1: abbiamo
3: l'abbiamo.
1: La sigla? No,
3: prego.
1: Vai,
3: prego.
1: Ma non è
3: questo. Allora, l'editoriale di questa sera. Per quello che abbiamo visto finora, quindi siamo al 35esimo minuto di gioco, è aperte le virgolette. Sì. Italia, virgola.
1: Sei tu?
3: Ancora tu? Punto di domanda. Chiuse le virgolette.
4: Allora, bravo.
3: Se siete intelligenti.
1: Sì. Aspetta, su Via Radio devi fare il sottotitolo.
3: No. Se siete intelligenti, c'è anche dentro una citazione di una canzone famosissima.
2: Ancora tu.
0: Bravo. Non volevamo non vederci più.
3: Esatto, cioè è un editoriale.
1: È quello che pensiamo tutte le sere quando salutiamo Palmieri.
3: No.
1: Esatto.
2: Ancora tu.
3: È un editoriale che fa capire che cosa, se lo dovessi spiegare.
2: Che niente, gira e rigira, dice sempre la stessa cosa.
3: No, perché prima c'era lo stupore per un'Italia che non avevamo ancora visto.
2: Italia, sei tu?
3: Bravissima. Adesso ti stai riproponendo ancora una volta un bellissimo gioco.
4: Un bellissimo gioco. Vabbè.
2: Un vantaggio.
3: Nick,
1: non ho niente da dire. Ma niente. No, ma ormai le ho perdute.
3: Paolo,
1: tutte.
3: Sincero, non ti piace come titolo?
0: Beh, è un titolo bellissimo. Sullo svolgimento c'è da dire, cioè bellissima Italia, diciamo neanche troppo, nel senso che secondo me in Turchia all'andata e con la Francia abbiamo visto la squadra più brillante.
4: Il titolo giusto, secondo me, finora potrebbe essere Italia, virgola, avanti così.
3: Bravo, però scusami,
2: momento polemica, prima non ricordo quando, forse non era manco il riferimento all'Italia, si diceva vabbè sì, stanno giocando bene, però il risultato a casa non lo portano. Adesso per ora abbiamo un risultato a nostro vantaggio, però non possiamo dire l'Italia bellissima, cioè va bene niente però.
0: No, però abbiamo detto, per esempio, nella partita giocata in Turchia, vinta 4-1, abbiamo sottolineato le tante belle giocate dagli italiani. La stessa partita in Francia, pur con la sofferenza, le di Donnarumma, però insomma potevamo perderla, potevamo anche vincerla, perché siamo andati là a fare una partita di grande personalità.
1: Scusate, stiamo veramente facendo una discussione partita dal titolo di Palmieri. Ma poi io non ho capito perché tutti i titoli di Palmieri hanno il punto di domanda,
0: cioè perché lui non conosce la risposta,
2: non ha certezza.
1: Però in teoria voi, Paolo e Andrea, voi che siete giornalisti, poi io ho visto anche Andrea scrivere tantissimi articoli anche per il sito di RTL 102.5, so quanto è importante il titolo, e se tu nel titolo lo metti un punto di domanda, non dai forse al lettore
0: come
1: la certezza.
0: Io ho un giovane collega, noi non dobbiamo porre domande ma dare risposte.
1: Esatto, quindi forse però, non sceglierei una domanda.
0: No,
1: come
0: però è vero che però come era per la scheda di Carlo Nesti al processo del lunedì di Aldo Riscaldi, la domanda serve poi a scatenare il dibattito.
2: È vero, quantomeno attira l'attenzione.
4: Perché comunque sei costretto da una risposta.
3: Bravo.
4: Se lui sentenzia puoi anche rimanere in silenzio.
1: Sono d'accordo, ma che discussione può avere? Cioè, un conto è tipo Piera Meloni e il fidanzato si sono lasciati. Questo è
4: Piera Meloni. Ma chi è Piera Meloni?
1: Vabbè, adesso non è importante. No, quella è un'altra. Secondo me qui tanto dibattito non c'è. Prova a trovarne uno senza punto di domanda.
3: Va bene,
1: dai,
3: ci proviamo per dopo.
1: La sfida.
3: Siano sporchi.

0: Sienna Spyro alle 21:27 su RTL 102.5. Noi di Regoli Italia Turchia 1-0, quasi finito il primo tempo.
1: Si gioca il 41esimo minuto allo stadio Renato Dall'Ara con l'Italia in vantaggio 1-0. Adesso c'è anche un cartellino giallo all'indirizzo, credo, di un giocatore italiano, forse Scamacca, sì, che ha commesso un fallo a centrocampo, quindi primo ammonito della partita. Scamacca, che è anche l'autore del gol che consente agli azzurri di essere in vantaggio 1-0.
2: Che bel tatuaggio che ha sul collo, ha una bellissima donna tatuata sul collo Scamacca, non so se avete fatto caso.
1: No.
2: Ha dei bellissimi tatuaggi. Ste, Scamacca.
1: Un uomo di un'eleganza fuori dal comune.
2: Se Scamacca ti chiedesse di uscire, Ste.
3: Mi pare sia sposato in realtà.
2: Oh, mamma mia, che noia, ma che palle.
0: Ma è un problema suo questo, non tuo.
3: No, non è vero, io guardo.
2: Senti, facciamo così, Stefania, guarda. Facciamo così. Scusate, scusate. Facciamo così. Tanti auguri a Niccolò Pompei.
1: Pompei era scocciato perché la gente continuava a chiamarlo perché gli vogliono in bene troppe persone e lo hanno chiamato tutto il pomeriggio per fargli auguri. Dopo un po' non ne poteva più e allora noi ci siamo uniti.
2: Opa. Buonasera.
4: Ehi, confermo tutto quello che dice Paolo Pacchioni.
3: Vabbè, però gli auguri in diretta hanno tutto un altro sapore, Nick.
4: Ma comunque grazie mille, davvero. Anzi, è veramente un peccato non essere lì con voi. Quello che davanti a me ho un piatto, carciofi, guanciale e fichi. Pensate un po'.
2: Che ricco, leggero, che ricco che sei. Scusa, Nick, io e Palmieri.
4: Questi 28 anni.
2: Io e Palmieri volevamo chiederti se secondo te è un caso che nel giorno del tuo 28esimo compleanno a sbloccare la partita ci abbia pensato proprio lui, Gianluca
4: e il football.
0: Scamacca!
2: Cosa pensi, Nick?
4: No, ma io penso che sia tutto merito di Palmieri, che è uno dei suoi più grandi sostenitori, e devo dire che alla fine gira e rigira, c'ha sempre ragione Palmieri, ragazzi.
2: Non esageriamo, non esageriamo.
0: Senti, Nick, in chiusura, ancora una volta tanti auguri. Io prima ho provato a fare questo paragone, lo ripropongo anche a te così mi dici cosa ne pensi. Si può dire che per quello che abbiamo visto, Gianluca, Air Football, Scamacca,

0: sia la cosa più vicina in alcuni movimenti a Pippo Inzaghi?
1: Simone, ma vai a cagare.
2: Auguri Nicky.
3: Ciao Bobba, la ciao. Scusate se ho interrotto il momento di discussione tra Paolo e Stefania in precedenza.
4: No, ma ci sta.
3: Ma il pompa doveva essere celebrato.
4: Io invece dicevo, Stefania, non ti trincerare dietro a forse scamacca. Scusa. Se fosse uno libro così fisicamente,
2: allora,
4: potrebbe essere il tuo tipo?
2: Allora, fisicamente per l'altezza, cioè mi piace che sia alto, però non ho ancora visto bene forse il viso, devo dire.
5: È quello tra i tatuaggi.
2: Lo so, però gioca, cioè tendenzialmente lo sto vedendo sempre di spalle, dovrei googlare, però io al momento ho una fissa, una soltanto.
5: Calafiori. Calafiori. Infatti si è pettinata anche come Calafiori. Esatto.
2: Abbiamo passione. I capelli, il taglio è quello, esatto. Quasi.
3: Però questa cosa, questa potrebbe essere interessante anche parlarne con gli ascoltatori, no? Cioè, se ti scrive un uomo sposato e ti chiede di uscire, tu non ci esci.
2: No.
3: Ma perché?
2: Ma
3: perché?
2: Certo che no.
5: Io ho scritto,
3: ma è un problema suo, non tuo.
5: No, mi dissocio.
2: Non è in questa azienda.
3: Mi dissocio. Dissocio da lei.
5: Che ne credevo, scusa.
3: Scusami, mettiamo un po' di music. No, adesso dobbiamo aspettare che finisca il primo tempo. Visto che siamo qua.
2: No, ma scusami, perché uno dovrebbe accettare l'invito di una persona sposata?
3: Ma a te che ti frega?
2: Un conto è che comunque uno si augura di non vivere una situazione del genere. Conosci una persona, cavolo ne so, posto di lavoro, che vi innamorate e l'inevitabile in qualche modo capita. Ma se è una persona che non conosco, di cui posso fare a meno, ma che cavolo me ne frega me di uscire con uno sposato?
6: A me è successo, infatti.
3: Allora, facciamo la stessa domanda.
5: Di uscire con uno sposato?
4: No, cioè, una roba
3: ridere. Paolo,
5: è finito il primo tempo.
4: È finito il primo tempo senza recupero. Squadra riposo con l'Italia in vantaggio 1-0 sulla Turchia. Il gol di Gianluca e il football. Scamacca.
0: Grazie Paolo, siamo molto contenti perché poi alla fine, vuoi o non vuoi, giochi bene, giochi male, ma i risultati li porti a casa.
3: Giochi
0: no?
3: bene, giochi male, vince sempre la nazionale.
0: Bello! Bellissimo, bellissimo.
2: Questo è il nuovo titolo. È il titolo.
5: Andato a scuola a Fredello oggi pomeriggio.
3: No, siamo stati insieme tutto il pomeriggio, vi hai visto.
5: Sì.
0: Va bene, dai, tra poco il secondo tempo. Noi ci siamo, voi ci siete.
3: Sì.
0: Noi con voi. Ecco qua, anche Stefania ha perso la brocca. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
11: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i

0: 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
14: E di interessi?
7: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Una vita in vacanza, lo dice lo Stato Sociale alle 21.44 su RTL 102.5. Abbiamo raccontato il primo tempo di Italia-Turchia, UEFA Nations League, noi dire gol, Paolo Pacchioni, Andrea Salvati, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Con voi fino alla fine, tra poco il secondo tempo di questa partita splendida.
1: No, volevamo capire da Paolo, secondo te più o meno...

0: Almeno quanti minuti mancano all'inizio del secondo tempo, Paolo?
1: Credo almeno un 4-5 ancora. Allora, perché non vedo ancora i giocatori.
0: E allora facciamo così: se siete d'accordo, sì, ascoltiamo Zucchero e poi torniamo con il secondo tempo.
1: Chi è che si sposa? La Iodice?
2: Magari, no. Guarda, magari.
1: O Scamacca.

0: 13 buone ragioni, Zucchero, 21:48, RTL 105, UEFA Nations League. Noi dire gol, siamo ripartiti. Paolo?
1: È appena cominciato il secondo tempo, da pochi secondi, con l'Italia in vantaggio 1-0 grazie al gol di Scamacca. Adesso ha recuperato il pallone Dumbia, che si avvicina alla rigore, attacca subito l'Italia. Dumbia parte il tiro, deviazione calcio d'angolo. Bravo Dumbia, che comunque è un ragazzo che è cresciuto nel Venezia, poi è andato a giocare in Portogallo allo Sporting Lisbona. Questa sera occasione da titolare per lui, si è subito fatto vedere in avvio di ripresa con questo tentativo di destro, il tiro che è stato respinto in scivolata da un difensore della Turchia, ma il che ha prodotto un calcio d'angolo che adesso Nicolò Barella si accinge a battere dalla bandierina di destra. Barella, molto affollata all'area di rigore della Turchia, scruta l'area Barella, parte il suo cross alto verso il centro, colpo destro di Lorenzo che però non indirizza verso la porta, non è finita però perché c'è ancora Romano che recupera il pallone, lo tocca all'indietro per Ruggeri, cross di Ruggeri, uscita del portiere che blocca il pallone tranquillo e sicuro, si prepara il rinvio. 1:30 a Bologna nel secondo tempo, Italia 1-0 Turchia, Italia che è partita all'attacco in questa ripresa.
2: Ecco, su Dumbia secondo me, Paolo, potremmo fare un piccolo approfondimento, perché l'hai detto tu, l'anno scorso protagonista col Venezia in Serie B, quest'anno prende, esattamente come è successo per Verratti quando giocava al Pescara, 20 milioni se non mi ricordo male, e va allo Sporting Lisbona.
3: No, non li ha presi lui 20 milioni, ha preso il Venezia.
2: Grazie. Era importante, hai ragione, era molto importante sottolineare questa cosa. E siccome è un giocatore comunque di prospettiva, però in realtà è un giocatore che entra

0: In tutte e tre le partite, anche quelle precedenti, è uno che anche allo Sporting tiene il campo. È possibile che le squadre italiane, ma non dico Milan, Inter, Juve, Roma, eccetera, eccetera, ma le altre non si siano accorte che c'era un giovane talento dalla Serie B che si poteva prendere
1: secondo
0: e far giocare?
1: Me ci sono pochi allenatori che hanno il coraggio di Roberto Mancini nel prendere e buttare subito nella mischia il giovane. Preferiscono tutti l'usato sicuro. È un mondo dove insomma si cerca sempre di non rischiare, si cerca sempre di proteggersi le spalle con una scelta che non ti costringe dei rischi, però facendo così non fai crescere i giovani e soprattutto non vince le scommesse. Se non altro Mancini bisogna riconoscergli che insomma già in queste prime settimane alla guida degli azzurri, ma anche nel suo mandato precedente, comunque ha sempre cercato di andare a trovare dei giovani. Poi magari è chiaro che ne provi 10, due o tre vanno avanti, gli altri magari no, però almeno ci hai provato.
0: Sì, lui per esempio era stato lui a convocare per la prima volta Retegui, se non mi ricordo male. Comunque è un giocatore che ha fatto 25 gol all'Atalanta in un anno, è stato venduto per 60 milioni in Arabia, comunque bravo. Però se si parla di scommesse, quindi a questo punto, se servisse un allenatore abile nelle scommesse, Salvati, io ti proporrei.
2: A me?
0: Chi meglio di te?
3: È un peccato a questo punto che uno come Mancini non si concentri ancora. Non si tinga più i capelli, e questo è un punto più di un punto a suo favore. Esatto. L'uomo
1: perché
3: vero.
1: Il ciuffo bianco sta bene.
3: Se poi l'uomo vero, Paolo, non tingi
4: da
3: i capelli.
4: Da fascino.
3: Ma al di là di quello, l'uomo vero non tingi i capelli. Neanche la barba, soprattutto. Comunque, dicevo, tanti che tingono la barba, ce ne sono tanti. Poi tra l'altro si vede molto più che il capo. Che peccato che Mancini insomma abbia deciso di concludere la sua carriera da allenatore di club. Perché per ora, perché comunque insomma magari in un club avrebbe potuto far esordire molti più giovani, no? Avrebbe avuto più occasioni per rilanciarli. Ecco, io non so se in Arabia ci sia qualche Alak Matu al Melalil di 17 anni che abbia esordito quando lui era lì.
1: Però intanto in nazionale però hai la possibilità di pescare da più squadre, quindi puoi andare a cercare appunto anche lo Zaniolo che non ha giocato neanche un minuto in Serie A, lui lo portò in nazionale.
0: Vero.
1: Poi ce ne sono alcuni, c'è anche Gnonto, per esempio, lui andò a pescare nella Serie B tedesca, poi non è che sia stata questa grande scelta, però insomma è sintomatico del fatto che ci prova. Retropassaggio insidioso nel frattempo per la Turchia con il portiere Shakir che deve frettolosamente ritornare fra i pali per fermare questo pallone. Intanto partita che è giunta al quinto minuto del secondo tempo, sempre 1-0 dell'Italia sulla Turchia a Bologna.
2: Alfa GC d'Alessio, Genova e Napoli su RTL 102.5.
1: Attenzione all'attacco della Turchia.
2: Aiuta.

0: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli alle 21.55 su RTL 102.5. Noi dire gol. Sì. Italia-Turchia 1-0. Paolo.
1: Ci siamo salutati sul tentativo d'attacco dalla Turchia, con però i turchi che non hanno sfruttato l'occasione. Poi bella ripartenza degli azzurri, azione in velocità con Vergara che si avvicina all'area di rigore, apertura per Ruggeri, il cui cross però non è perfetto e viene contenuto dalla difesa della Turchia. Difesa dell'Italia che invece su quella ripartenza dei turchi se l'ha fatta un pochino prendere in controtempo, soprattutto con Di Lorenzo. Insomma, è sicuramente un bravissimo ragazzo, tutti lo vorremmo come genero, però mi domando per quale motivo continua a giocare in nazionale. Ma me lo domandavo nel 2024.
2: Sì. Povero Dilo.
3: No, basta, penso che anche i tifosi del Napoli siano d'accordo con noi. Esatto. E anzi, sperano, no, nel giovane Favasuli.
4: Anche poi... Bartesaghi, che tanto ha fatto bene le ultime uscite, voglio dire, vedrei bene.
0: Sapete che quando...
1: Comunque Caiode non è che abbia giocato male.
0: No, anzi. Quando dite Dumbia, a me viene sempre in mente Condombia. Voi ve lo ricordate?
4: Non si chiamava così.
3: Che ci frega di Pogba.
0: Bravo, noi ci abbiamo Condombia. Condombia. Ecco, mi chiedevo, un giocatore arrivato...
4: L'ha presa Di Lorenzo qua?
1: No, credo che sia stato un colpo di testa.
3: Ho capito cosa hai detto prima di Di Lorenzo.
1: La Turchia con Vergara che ha dato la mano in fase difensiva. Turchi che restano ancora all'attacco. C'è un cross sul centro di Milan. Anticipato di testa, parola di Cresta lì. Esce Donnarumma e blocca il pallone. Ecco. Prego.
0: Mi chiedevo, con Dombia che fine abbia fatto?
3: Lui ha giocato
1: per lavoro in un autonoleggio alla Venezia Terme.
2: Bisogna sempre reinventarsi in qualche modo.
3: No, giocava al Monaco, se non mi ricordo male.
0: No, perché mi ricordo che arrivò all'Inter come un vero fenomeno.
3: Che ci frega, era la risposta a Pogba.
1: Poi è partito non proprio con la stessa nomea, ecco.
3: Okay. Tra l'altro mi ricordo, non so se vi ricordate, che quell'estate ci fu un duello, un derby di mercato tra Milan e Inter che lo volevano entrambe.
1: Esatto, è vero. Adesso un po' di cambi, c'è il signor Calafiori che ha acceso l'entusiasmo.
4: E guarda, di Stefano. Cacciato Di Lorenzo, Paolo.
1: Meno male. Ed entra Caiode al suo posto e poi entra anche Esposito.
4: Pio.
1: Entra Pio Esposito, giusto specificarlo, al posto di Scamacca. E Calafiori, vediamo al posto di chi, di Ruggeri.
2: Veramente la stessa capigliatura abbiamo io.
4: Te l'ho detto, adesso cambia la partita, adesso la partita decolla.
2: Dai amore!
4: Come dai amore?
1: Peraltro torna dall'area di Bologna Calafiori, che proprio col Bologna si è rilanciato alla grande. Balla Stefania, balla.

0: RTL 102.5, noi due gol, 22 in punto, Italia-Turchia 1-0 subito da Tommaso Angelini.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Grazie Simone, buona serata da Tommaso Angelini. La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato Claudio Salvagni annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Cambiamo argomento, nuovo allarme dalla Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia avvicina truppe armi al confine russo. Incidente mortale sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire. Infine chiudiamo con il calcio. Siamo vicini all'ora di gioco, al 59esimo minuto tra Italia e Turchia. L'Italia avanti 1-0 grazie alla rete di Gianluca Scamacca, e per il momento è tutto, perché torna a noi Dire Gol con tutti gli aggiornamenti sulla partita.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: 22-2, RTL 102.5, nel Dire Gol, UEFA Nations League, Italia-Turchia sempre 1-0. Che punto stiamo, Paolo?
3: Siamo esattamente al quindicesimo del secondo tempo, con l'Italia in vantaggio 1-0. Italia vicinissima al raddoppio poco fa, bella azione da parte degli azzurri con Pio Esposito che al limite dell'area di rigore pesca dentro l'area l'inserimento di Dumbia, che va alla conclusione in diagonale. Bella la parata del portiere Shakir con i piedi, ha cercato il gol l'Italia, è andata forse più vicina che mai al gol del raddoppio, perché dobbiamo dire la verità, al di là del gol di Scamacca nel primo tempo non è che ci fossero state così tante altre occasioni. In questo avvio di ripresa, questa occasione importante con Dumbia, la bella parata di Shakir, Italia vicina al raddoppio, ma per ora siamo sempre 1-0. Adesso prova a ripartire la Turchia.
4: Comunque Paolo, con i tre cambi fatti, quindi giocatori insomma più di carattere, di più sostanza, di più tecnica, anche è già cambiata,
3: sì, sì, in
4: il
3: pochi
4: rito,
3: minuti
4: un po'
3: è
4: subito,
3: sembrata,
4: esatto,
3: la scossa, sì, esatto, è sembrata esserci la scossa.
4: Quindi l'editoriale di Palmieri qual è?
5: No, ci devo pensare un attimo.
4: C'è poco da pensare.
5: Ci devo pensare un attimo, anche perché stavo leggendo un messaggio al 378-378-1025.
3: Sì. Ecco. Che attacca dei Mirali, il cross sotto la Palmieri, pareggio. Ha pareggiato la Turchia con il gol segnato da Simsir esattamente al 16esimo minuto nel corso del secondo tempo. Nel momento in cui l'Italia sembrava aver preso possesso della partita, c'è stata la bella azione da parte di Demiral sulla destra, dalla linea di fondo cross alla sua terra verso il centro, il pallone ha tagliato tutta l'area piccola all'altezza del secondo palo, tutto solo Simsir non ha avuto difficoltà a appoggiare il pallone in rete, e vabbè, andata così, ha pareggiato la Turchia 1-1.
4: Abbiamo appena detto,
3: lunga la partita,
4: abbiamo appena,
3: esatto,
4: detto Paolo, vedi, però qui buona amnesia per difensiva, si sono, sì, proprio dimenticati il capitano Selik, che insomma, sì, completamente solo, bello anche il filtrante, bello, il filtrante è molto bello, però se lì che poi insomma, vero, questo taglio in diagonale passa tutto attraverso l'area dei Terran in tre, sono stati a guardarla, 1, 2, 3, ecco.
6: C'è anche un bel colpo di tacco del sosia di Angelini, che credo sia un bellissimo hashtag,
3: Sì, perché sul cross a terra di Selik la palla non arriva direttamente al giocatore che ha fatto gol, ma c'è la deviazione proprio quasi con il tacco di questo giocatore, che di fatto aggiusta la palla al suo compagno, che poi la può appoggiare in rete abbastanza tranquillamente.
6: Vabbè,
3: bisogna
6: dai,
3: ripartire,
6: c'è tempo per
3: forza ragazzi, Caglione perde un brutto pallone, vabbè, attenzione, ecco, con la palla, però poi lo va riconquistando.
6: Bravo Michael,
3: grande capacità.
6: Bravo Michael. Adesso devi mettere Sandro Tonali, così Palmieri è contento.

0: Coyote.
1: No, non è Willy il Coyote, no. Mamma, io non ce la faccio più. Sono stato Andrea Salvati, scusa, stavi dicendo?
2: Dicevo che era cambiato l'atteggiamento dell'Italia, poi tant'è vero che è stato preso un gol per un errore difensivo, non per un errore di costruzione in attacco, quindi si sono completamente dimenticati tre giocatori, uno in particolare Selic che arrivava sul fondo, perché guarda qua lo spazio che ha avuto, nessuno è andato a chiuderlo, poi in mezzo comunque il diagonale di Selic è passato tra... Ecco,
3: senza voler insistere, Salvati si distrae.
2: È passato attraverso
3: senza voler insistere sulla fascia di sinistra d'Italia, comunque lì ha fatto veramente un buco.
1: Sì, con Calafiori appena entrato, che non ha fatto una gran difesa. Poi c'è stata
3: pensa anche... troppo a Stefania.
4: Esatto. Calafiori.
5: Reciproca la cosa.
4: Ecco qua.
1: Senti con che trasporto lo ha detto Stefania.
5: Ma io ormai, insomma, pure questa cosa che seguiamo il calcio, io insieme a voi sto provando sempre di più ad avvicinarmi di nuovo a questo fantastico mondo. Ho il mio algoritmo dei social completamente sballato, cioè solo calcio, Calafiori.
1: Avevo il terrore che un attimo, mamma
4: anch'io.
1: Mia, è impazzita Stefania.
4: Anch'io.
1: No,
4: anch'io.
1: Niente.
2: Come la grande Antonella Clerici.
3: Lei non sapeva stare.
2: Esatto.
4: Benissimo. Fantastico. Esatto. Ariete, Angelina Mango.
2: Che bella vita.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita, RTL 105. Attenzione Paolo,
1: per l'Italia che va all'attacco, c'è il cross, Calafiori di testa, gol! Proprio lui! Sotto la sua vecchia curva, davanti alla sua Stefania! Calafiori sul cross di Barella dalla sinistra! Va a schiacciare il pallone in rete, peraltro palla che va nell'angolino, inutile il tuffo di Shakir, è crollato e frodato davanti a lui un giocatore turco, ma non credo ci sia stato fallo da parte di Calafiori, che ha subito riportato avanti l'Italia. Italia che poco fa era stata raggiunta sull'1-1 dal pareggio della Turchia. Italia di nuovo avanti, ha segnato Riccardo Calafiori. Bello. Siamo adesso al 21esimo minuto.
0: Evviva! Ole editoriale! Ole editoriale! Non è una domanda.
2: Ok.
0: Aperte le virgolette.
2: Sì.
0: Italia, virgola, non fare scherzi. Punto, chiuse le virgolette.
1: Una buona raccomandazione in vista della prossima mezz'ora. Ci sta.
3: Potevi fare Calafiori per te, ho comprato

0: stasera.
1: bello, ci piace
0: bello,
1: questo.
0: Bello. Io sono un po' più basic, più diretto verso l'ascoltatore. Sì,
2: non hai mai regalato i fiori, tu dici?
0: No, io gli ho regalato i fiori.
2: Hai regalato dei fiori?
0: Sì.
1: Per farsi perdonare qualcosa.
3: Quelli non contano, eh?
0: No. Io ho regalato dei fiori. Faccio fatica a regalare le rose perché le trovo banali. Regalo piuttosto i girasoli.
1: Carino, però
3: un'anima da Van Gogh.
1: Sei il classico che regala fiori quando fa cose che non dovrebbe.
0: Ma no, assolutamente no. Ci sono dei momenti particolari.
2: Quando è l'ultima volta che hai comprato un mazzo di fiori? Che vedo, c'è la stessa domanda a Salvati.
0: Quattro mesi fa.
2: Andrea?
3: È il compleanno di mia mamma, credo.
2: Alla mamma ci sta. E alla donna?
3: Eravamo in trasferta al mare, quindi non c'erano fiori.
2: Eri vicino alla città?
3: Compleanno, no, non c'erano fiori, sono anche alberi.
1: Vabbè, ma si possono regalare anche senza un'occasione nello specifico.
4: O si possono anche non regalare, esatto, che poi puzzano dopo tre giorni, spaccano i soldi.
3: Comunque io quando acquisto fiori, invito tutti, io prendo le peonie.
0: Ecco qua. Sì. Nick, tu quanto tempo fa hai regalato l'ultima volta?
5: Due giorni fa.
3: Com'è andata poi? Cioè, è stato fruttifero, hanno dato i loro frutti questi fiori.
5: Sono stati molto apprezzati.
0: Lo vedi?
3: Dal signore della nettezza urbana quando li ha trovati poi la sera che li ha portati a casa.
1: Che bel mazzo qui.
2: Sono stati apprezzati.
0: Meno male.
1: Forse bisognava aggiungerci anche qualche parolina vicino, no? Quella che suggerisce. Pure
2: c'erano anche le paroline vicine.
3: Cosa c'era scritto?
2: Adesso non vi devo dire.
0: Però io ce l'avrei la canzone di Cremonini da cantare. Però non la canto.
1: Qual era?
4: Hai creato l'attesa.
0: Ora che non ho più te. Lo sai che non riposo mai.
2: Che schifo.
3: Mamma mia.
4: Meno male. L'ha detto. È entrato Tonali, mi riposo.
2: Grazie Tonali.
0: Ah no, incredibile, c'è Cremonini adesso.
2: L'ha detto apposta Stefano. Cioè,
0: scusate.
3: Però c'è la canzone sbagliata.
4: Ragazzi,
3: quindi...
4: scusate, a che ora arriva Palmieri?
3: Esatto. Però,
2: no, non viene stasera.
3: Allora, dato che c'è la canzone sbagliata, in via del tutto eccezionale, caro me, possiamo sostituirla con questa? È sempre Cremonini alla fine, voglio dire. Possibile?
0: Beppe, trova la canzone, Beppe, ti prego.
3: No, va bene, se le cose si fanno,
0: quando
3: si
0: lo
3: fanno,
0: facciamo
1: bene.
3: È un gioco.
2: Cosa facciamo adesso?
1: Commentiamo la partita.
3: Il tempo tecnico, così come nel Gran Premio del Bahrain corso in Malesia col problema di software, un attimo.
4: Speriamo che facciano più in fretta.
2: Sono lestissimo.
3: Il nostro Beppe di Dio. Esatto,
4: che toglie i peccati del mondo.
3: Toglie i peccati del mondo, il nostro Cristian. Perché, siccome la parte più difficile, non ce l'ha tanto Beppe.
0: Ma è la televisione.
3: Ma tanto Cristian.
0: Perché
3: bisogna andare a fare. Esatto.
1: Eccola!
3: Un applauso a Beppe di Dio a Cristian Anderson. Che li hanno messi insieme apposta.
0: Sì, aspetta, però, è sottile questo. Andrea, scusami, Andrea.
3: Sì.
0: Poi hai 15 secondi di intro tu per contestualizzare
3: io.
0: Canzone, perché sennò non ha senso.
1: Ma come non ha senso? Abbiamo spiegato già il tutto in qualche modo.
0: Ricordalo tu, Andrea.
3: Prego, maestro.
4: Occhio che attacca la Turchia, maestro, aspetta un attimo.
3: Aspetta.
4: C'è la chiusura. Non è penale, per fortuna. Ha fatto durino Vergara, è riuscito a respingere il pallone, poi Tonali perfezionare il disimpegno. Possiamo, a proposito di Bologna, tornare a Cesare Cremonini.
3: Esatto.
2: Vediamo se mi sa che non ci siamo, siamo ancora.
3: Abbiamo creato
4: di Parma, siamo arrivati di Parma, siamo arrivati
3: tutto.
1: Andava bene anche ai loro.
0: Allora,
3: mi dicono che sia saltata anche Radio Z.
2: Facciamo venire Alex Morelli su in diretta con noi, che salutiamo, esatto. Che è in diretta su Radio Z. E a questo punto anche ricordare, Palmieri, tu che sei tutto, chi c'è in diretta su Radio Freccia.
0: Chi c'è? Sara Cassinotti, no?
2: Sì.
0: Sara Cassinotti.
2: Cassidy.
0: Fino a mezzanotte. Beppe, fammi segno. Ok.
1: Eccola.
0: Avete regalato dei fiori per caso questo weekend? Non vi preoccupate. Nel bigliettino dovete scrivere solo e semplicemente una frase. E poi forse dedicare questa canzone.
3: Bravo, bravissimo.
0: Ora che non ho più te. Ora che non

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più terre, TL 125 e noi dire gol, Italia-Turchia 2-1, Paolo.
1: 31esimo del secondo tempo, punizione per gli azzurri della fascia, batte Daniel Maldini, parte il cross verso il centro, col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato, si impenna, Tonali la rimette verso il centro, c'è la deviazione piuttosto fortunosa da parte di un difensore, ma c'è ancora il break dell'Italia con Tonali, apertura per Daniel Maldini, settore di sinistra, ha di fronte il suo avversario, cerca di superarlo con una serie di finte, va al cross, Maldini troppo sotto porta, il portiere prima c'è l'uscita, poi vede che la palla è destinata sul fondo e la lascia terminare contro il cartellone pubblicitario, si alza dalla panchina, Roberto Mancini applaude i suoi, da qualche suggerimento, siamo al 32esimo, Italia in vantaggio 2-1, ricordiamo i gol segnati nel primo tempo da Scamacca, nella ripresa da Calafiori dopo che la Turchia aveva momentaneamente pareggiato con Simsir, che peraltro poco fa è uscito dal terreno di gioco, ancora Italia ma c'è un fallo in attacco, punizione per la Turchia.
2: Comunque stavo notando, controllando, che con i risultati attuali, ok, quindi con la Francia che sta perdendo contro il Belgio per 1-0 e l'Italia che sta vincendo 1-0 la Turchia, la Francia addirittura cioè a pari punti della Francia, l'Italia a pari punti della Francia in classifica, ma avanti per differenza reti.
3: Certo.
1: Quindi e adesso peraltro c'è l'Italia ancora all'attacco con Dumbia, che però si fa anticipare sul passaggio di Pio Esposito, scusami.
2: No, dicevo, quindi insomma Italia che addirittura è seconda nel girone a questo punto, Belgio primo con 9 punti, Italia seconda con 7 insieme alla Francia, ma Francia sotto di un gol nella differenza reti. Quindi insomma,
4: noi contiamo quel 4-1, è vero che abbiamo preso 2 gol dal Belgio, però aver fatto quei 4 bellissimi gol contro la Turchia, o no, Palmieri?
5: Sì, non me li ricordo, francamente.
6: Pochi giorni fa.
5: Sì, però non me li ricordo.
1: Ricordiamoli, i marcatori in Turchia. Dai, chi ha sbloccato la partita?
6: Ha sbloccato.
1: Il difensore dell'Inter, contestato.
5: Aspetta, Bastoni. Bastoni, il primo gol.
1: Sì. Poi, il secondo gol lo ha segnato quello che era all'Inter, poi ha dato la Lazio, fa sempre gol.
5: Aspetta, Frattesi.
1: E intanto c'è stata una bella parata di Donnarumma, bella, che vera, con il palmo della mano alzato in calcio d'angolo, il tiro di Özkan, pericolo. Poi terzo gol,
4: pericolosissimo, però
5: il terzo gol
4: dire questa cosa,
1: il giocatore quello Cayode, bravo.
5: Cayode.
2: E l'ultimo
4: Pipi
5: Pio Esposito,
2: bravissimo.
6: Vedi, la memoria lavora ancora bene.

0: l'abbiamo dovuto un po' aiutare, però
1: dai,
0: entra Akturkoglu della Turchia. Fenerbahce. E Turchia che sta per battere questo calcio d'angolo dalla bandierina di destra, battuto sul breve, parte adesso il cross verso il centro, Donnarumma con il pugno allontana, non è finita, palla al limite dell'area di rigore, ma bravissimo qui Vergara a togliere il pallone. Anche questa sera molto molto bene Vergara, non come a Parigi che è stato veramente eccezionale nel suo ingresso, però comunque anche questa sera bene nelle due fasi. Ma Turchia che adesso ha guadagnato un po' di metri, un po' di animo, sta cercando di riaprire la partita. Selic dentro il pallone, lo scambio con il tacco con un compagno, poi si chiude la difesa italiana che prova a ripartire con bastoni, fallo su cui Esposito, interviene l'arbitro Manciniak e comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri, che possono salire, possono rifiatare un po'. 2-1, mancano 11 minuti al 90.
2: Ha pareggiato la Francia e con questo gol al momento Francia scavalca tutti in testa al girone con 8 punti, noi scaliamo al terzo a pari punti con il Belgio, ma con due gol in meno di differenza reti, ha segnato per la Francia due con assist di Dacuglia.
3: Quanto è forte due, ragazzi? Quanto è forte due, è una roba allucinante.
4: Madonna su RTL 125.

0: Paolo.
1: Mancano 7 minuti al 90esimo. Si è fatto male Vergara e quindi all'ultimo momento Frattesi, che è ancora torso nudo, indossa frettolosamente la maglia mentre ascolta gli ultimi consigli di Roberto Mancini. Giudizio, voto ai pettorali di Frattesi?
2: Beh, sta messo bene, devo dire. Vabbè, ma comunque in qualità di calciatori. Ma come nulla di che? Cioè, hai testo petto, Simo?
3: Sì, anche più grosso.
2: Ma non credo.
3: A domani ti mando una foto, dai.
1: Però è vero che insomma, rispetto a un tempo, insomma, Paolo Rossi era gracilino. Adesso i giocatori sono tutti comunque fisicati.
2: Sì, fanno anche salapesi oltre all'allenamento in campo.
3: Sì. Non troppo, perché comunque devi essere leggero.
2: C'è bisogno di un giusto equilibrio, però sì, almeno l'hanno. Si è un po' allontanato il pregiudizio nei confronti dei pesi per l'allenamento anche dei calciatori.
3: Certo, però per esempio l'altro giorno vedevo il fisico di Bala, proprio a petto nudo, non è che sia enorme. Un bel fisico, allenato, però molto giusto.
1: Molto colpitino comunque.
4: Asciutto.
2: Asciutto
1: e non mollo soprattutto. Mollo.
3: Ma avete visto? No. Avete visto in centro per Milano sul monopattino elettrico Turam che l'hanno fermato pensando i tifosi fosse Turam, e lui ha risposto no, sono Leao, tipo una roba del genere?
4: Genio. Posso dire, genio, cioè.
3: Ha fatto ridere?
4: Sì.
3: Basta, finita, la storia è conclusa.
2: Bello, bel commento, grazie per questo commento.
3: Basta, tutto qua. Paolo, a te.
1: Comunque Frattesi è entrato al posto di Vergara, che ha avuto un problema credo muscolare al polpaccio. Ha cercato di restare in campo, ma giustamente Mancini lo ha subito tolto. Esauriti dunque i cambi nell'Italia, fatte le 5 sostituzioni. Mancano 5 minuti al 90esimo. L'Italia è in vantaggio 2-1. E attenzione Andrea, abbiamo aggiornamenti da Parigi.
5: Eh sì, perché la Francia nel giro di pochi minuti è riuscita a precisamente 4, ha ribaltato il match. Ora conduce 2-1 sul Belgio, alla rete di due ha risposto poco dopo Cherki, questa volta su assist di Olise, ma a noi poco importa perché se eravamo improvvisamente scalati al terzo posto con la vittoria.
1: Attenzione che Iode cerca il tocco sull'uscita del portiere.
5: Col nuovo vantaggio della Francia, addirittura l'Italia scavalca il Belgio e quindi Francia 10 punti in testa al momento, Italia con 7 al secondo posto. Però attenzione perché la differenza reti nei confronti dei belgi è a favore dei belgi,
4: che hanno anche lo scontro diretto a favore in questo momento.
5: Al di là di quello
4: arrivassimo pari penso che saremmo dietro a prescindere,
5: credo,
4: a meno che in Belgio noi non si vinca 3-0.
1: Esatto.
4: Però l'Italia di stasera non è stata particolarmente convincente. La verità,
1: dobbiamo dire la verità, rispetto allora la prima partita con il Belgio molto deludente, bene in Turchia e bene in Francia. Questa sera la cosa più positiva credo sia il risultato, comunque una vittoria che sta maturando, siamo a 5 minuti dalla fine, 4 minuti dalla fine, più recupero, un 2-1 dove l'Italia di fatto ha avuto 3 occasioni al gol, ne ha segnate 2, quindi insomma grande produzione offensiva questa volta.
4: Sì, esatto, cioè quello che accusavamo, no? Anche mi ricordo una partita contro la Bosnia, magari crei delle occasioni non segni mai, qui ne hai create poche e hai segnato quello che bastava. C'è da dire e il livello dell'avversario è talmente tanto basso che forse...
5: però guarda che la Turchia questa sera 3-4 tiri li ha fatti, Donnarumma è stato decisivo.
1: Attenzione
5: per l'occasione,
1: attacca ancora l'Italia adesso in area di rigore, il pallone tirato, deviato, arriva a Romano, tiro,
5: gol!
1: Pio Esposito per il 3-1 dell'Italia sul tiro cross di Romano, che forse non era destinato in rete, è arrivato comunque Pio Esposito, un passo alla porta, ha toccato il pallone e lo ha messo in rete per il terzo gol dell'Italia al minuto 87. Quindi insomma diciamo che si profila il successo degli azzurri. Pio Esposito, secondo gol di questa nazionale in questa fase di Nations League. E allora, visto che prima avete fatto si è dato gol Pio Esposito da 2, come scamacco uguale, Pio Esposito ha fatti 2.
5: Esatto.
2: Dai.
4: 2 però in un miliardo di minuti in più, dai Paolo.
1: Ma neanche troppi, stasera è entrato da 2 minuti.
4: Sì, però no, in realtà scherzi a parte, penso che abbia giocato.
1: Sì, l'altra l'ha fatta da titolare.
4: E penso che 2 di 3 le abbia fatte.
5: Questo
4: è
5: un gol alla Inzaghi, però. Questo però un gol alla Inzaghi e vedi che tu parli di Scamacca, però non di Pio Esposito.
4: Comunque io continuo a ribadire che secondo me Pio Esposito è un giocatore fortissimo.
5: E comunque, vedi, continuano a smentirmi subito poco dopo le mie dichiarazioni, perché con questa rete siamo la differenza reti identica a quella del Belgio e
1: però
5: quindi,
1: varrebbe lo sconto diretto, che per il momento è a favore loro,
5: però per il momento noi abbiamo un punto in più loro. Esatto. Bene.
4: Vuoi dire esatto anche tu, Simo?
2: Esatto.
3: No, però ragazzi,
2: esatto,
3: c'è da dire che
2: non dire esatto.
3: L'Italia poco bella, cioè, tanto cinica. È così.
4: Tanto cinica.
2: Ma che vuol dire?
1: Questa volta l'ultimo passaggio è stato azzeccato.
3: Sì, sempre e comunque.
4: Beh,
3: dai,
4: oddio,
3: dai.
4: Abbiamo tirato Nacho Fega che quello ha buttato dentro. Perché
1: vabbè,
4: era
1: è
4: lì.
1: Il tiro sbagliato che si è trasformato in altro.
4: Ci sta,

0: Ci sta. Allora è giusto anche questo. Allora ci sono Giorgia e Alicia Keys, dai, che poi seguiamo il finale.
1: Ma secondo voi a Montella glielo cambiano il nome sul volo di ritorno o devono buttarlo?

0: Giorgia Alicia Keys alle 22:34 sì, allora, su RTL 102.5.
1: Quanto in casa quando disannuncia così.
0: Sì, lo so.
2: Adesso, scusa.
3: Jason Palmieri. Jason,
2: allora, Kevin Palmieri.
3: La partita ormai, caro Paolo,
1: manca un minuto.
3: Manca un minuto. Però la cosa incredibile è che ogni volta che io do qualche notizia su classifiche e differenza reti cambia in un anno secondo. Perché la Francia nel giro di due minuti, doppietta di Olise, 88esimo e 91esimo, Francia 4, Belgio 1. Mizzica. E a questo punto la situazione cambia drasticamente perché la differenza, siamo sempre secondi, ma il Belgio con un punto meno è a differenza reti 1, differenza reti Italia 3 più. Quindi voglio dire, abbiamo recuperato, esatto,
1: 1, capito? 4.
3: Esatto, benissimo.
1: Comunque soprattutto abbiamo, al di là della differenza rete, abbiamo un punto in più del Belgio, esatto. Quindi siamo secondi nel girone. Molto allora, bene. Le buone notizie sono che con questa vittoria l'Italia questa sera sicuramente si garantisce un posto nei primi tre del girone. Sì. Questo significa che al prossimo sorteggio per le qualificazioni agli europei sarà testa di serie. Che comunque è una cosa che insomma, ha il suo vantaggio. E poi adesso a questo punto, secondo nel girone, magari può riconservare il secondo posto e quindi andare avanti e giocare anche i quarti e le semifinali di Nations League. Ah, no. Naturalmente ricordiamo che l'Italia tornerà in campo per due partite a novembre in Nations League, a San Siro contro la Francia, se non ricordo male, sì, il 12 novembre, quattro giorni più tardi invece a Bruxelles contro il Belgio. È finita adesso la partita di Bologna, l'Italia vince 3-1 contro la Turchia, non è stata un'Italia in

0: incantevole dal punto di vista del gioco, però è stata l'Italia cinica che ha sfruttato le occasioni quando le ha avute. Serviva una vittoria arrivata, ha saputo gestire anche le pressioni di giocare un po' con i favori del pronostico addosso. Bisogna dire che la Turchia, con tante assenze, in effetti non è stato un grande avversario. 3-1 dell'Italia Bologna.
1: Bene, bene, bene, dai, siamo contenti. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, no, ha detto tutto Paolo, sottoscrivo.
1: Strano, grazie. Grazie allora a Paolo Pacchioni e ad Andrea Salvati per averci accompagnato in queste quattro partite della nazionale. Ci ritroveremo con la Champions League, perché noi dire Champions League, noi dire Europa League, noi dire
2: Conference League.
1: League la settimana prossima.
2: Ah,
3: noi diciamo sempre, noi siamo
2: con voi a questo punto, no?
0: Mi pare di capire. Noi con voi, voi con noi.
2: Ah, tutti ok, insieme, tutti uniti. Insieme. Ma bello, bello, bello, bello. Ma questo weekend riparte anche la Serie A.
1: Anche la Serie A.
2: Ma lì vi racconto tutto Tommaso Angelini. Va bene.
4: No, perché si ricorda le partite.
2: Grazie Paolo, grazie Andrea.
0: Ciao ragazzi.
4: Alla prossima, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Noi fino alla mezzanotte ci siamo con la suite.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Isopar 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Sostituiscio!
14: Leo, si dice sostituiscilo!
13: Sostituiscio!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
4: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
17: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
17: e Marco Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
11: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
8: E di interessi?
1: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
13: La più buona perché mia.
20: Giornate intense.
21: C'è l'Opi Glic Bio.
13: Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come

0: sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Le 22.42 ci siamo, buonasera, bentrovati, siamo sempre noi, buon lunedì 5 ottobre sera. 2026, siete nella suite su RTL 102.5, la prima, la seconda, la terza ora, questo poco ci interessa perché abbiamo raccontato una bellissima partita, Italia-Turchia, abbiamo vinto 3-1, grazie
9: bellissima.
8: A... Bellissima. Vabbè, una mediocre partita, grazie ancora a Paolo Pacchioni e Andrea Salvati, noi siamo qui fino alla mezzanotte con Stefania Iodice.
9: Sì, De Palmieri e Nicola Giustini con voi. Voi anche al 378-378-1025 potete anche raccontarci se volete all'inizio, prima che poi insomma vi accompagneremo all'interno di tutto quello di cui chiacchiereremo questa sera tutti insieme, potete anche raccontarci, che ne so, come avete vissuto questa partita dell'Italia, se l'Italia vi è piaciuta, se l'Italia vi ha convinto oppure no, perché comunque è importante anche questo, no?
8: Stefania, siamo pronti a cantare o sbaglio?
10: Prontissimi a cantare.
9: Ah, c'è Stefania.
8: Vai, vai, vai.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Olli, depresso fortunato alle 22.50 su RTL 102.5 nella suite. Siccome noi siamo qui fino alla mezzanotte e poi tra poco c'è Half an Hour del Nick, quindi siamo tranquilli e rilassati. Vorrei capire, Stefania.
1: No,
2: ma non c'è l'Half an Hour del Nick.
0: Manco stasera.
1: Ma comunque stai scioperando un po' troppo, caro Nick. Alla fine gira e rigira, quello che non vuole lavorare sei te. Guarda che ti dico.
2: Semplicissimo per me. Sono felicissimo di lasciare il microfono a voi due. È stata una bella serata. Ci ritroviamo domani a partire dalle 21.
1: Non c'è anche la Cheyenne senza Giustini, mi dispiace.
0: Niente,
1: dispiace.
0: Se n'è andato Stefi, però dimostriamo che eravamo contenuto. E che potremmo ritornare anche citando Tiziano Ferro. Quindi, da dove partiamo stasera?
1: No, io volevo lanciare tra l'altro una lancia in

0: tuo favore,
1: sì.
0: Perché si dice spesso che tu racconti poi baggianate in diretta, cosa non vera secondo me.
1: Brava.
0: Proprio 4 ore fa Olly ha pubblicato una storia, presumibilmente in uno studio di registrazione, con tra l'altro una location molto suggestiva, mi ha fatto percepire che probabilmente stia lavorando a nuova musica.
1: Incredibile, un cantante che sta lavorando,
0: capito,
1: a nuova musica.
0: Ma chi è che urla di là? Ma scusami, Giustini, torna!

0: Whitney Houston alle 23 in punto, wow, su RTL 105. A tra poco, perché abbiamo un sacco di cose ancora da raccontarvi, state con noi.
1: Anche a Valentano in provincia di Viterbo sono le 23 in punto.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Tommaso Angelini. In apertura il calcio con l'Italia che batte di nuovo la Turchia in Nations League. Andrea Salvati.
2: L'Italia vince, batte la Turchia 3-1 a Bologna ed ora gli azzurri sono secondi nel girone 1 della Nations League dietro alla Francia. Azzurri in vantaggio al 26esimo del primo tempo con un bel gol di Scamacca. Turchia che è pericolosa nei primi 45 minuti in un paio di occasioni. Azzurri ancora una volta salvati da Donnarumma. Nella ripresa poi arriva il pareggio dei turchi al 61esimo con Sibsir che sfrutta un errore difensivo degli azzurri e porta così il match sull'1-1. Quattro minuti dopo però il neoentrato Calafiori con un gran colpo di testa riporta in vantaggio gli azzurri che poi all'87esimo con Pio Esposito trovano il gol del definitivo 3-1.
1: Cambiamo argomento, da domani aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di circa 6 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Voltiamo pagina, la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report al centro delle polemiche dopo l'attentato davanti alla sua casa e la presunta responsabilità dell'amico Walter Lavitola. Niccolò Pompei.
3: 10 giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci è il provvedimento disposto dalla direzione risorse umane della RAI nei confronti dell'ex conduttore di Report. Secondo quanto si apprende, alla base della sanzione ci sarebbero una cinquantina di accessi in RAI di una sua stretta collaboratrice, l'invio di email aziendale a Walter Lavitola e comportamenti ritenuti denigratori nei confronti dei colleghi indicati per sostituirlo alla guida del programma. La sospensione comporterebbe anche l'allontanamento dalla redazione e lo stop alla retribuzione. Il suo legale, Roberto De Vita, intanto ha già annunciato che il provvedimento sarà impugnato. Ranucci invece ha replicato sui social rilanciando la notizia e ricordando gli appuntamenti del suo spettacolo teatrale. Sul possibile ritorno del conduttore a Report è intervenuto anche il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che ha dichiarato: speriamo che Ranucci non venga reintegrato. E ha aggiunto: pensiamo di essere nel giusto e di aver fatto tutto correttamente.
1: In chiusura una notizia di cronaca: 5 persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in serata in un condominio di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Il crollo di un solaio tra primo e secondo piano ha coinvolto 4 appartamenti. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Era l'ultima notizia, ora gli aggiornamenti sul traffico.
0: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti: sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione verso Bologna, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Più a sud, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Buon viaggio.
0: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 23:04, attention please.
6: My friends.
4: Oh. Scusa.
5: Because this program is
4: amazing.
5: But also.
4: Il tordo della suite.
5: La terza ora della suite con voi fino alla mezzanotte. Into 2026 with Stefania for naviganti.
4: Navigatori satellitari Tom Tom e non.
5: Stefania passeggeri
6: e passeggiatrici.
5: Fino alla mezzanotte siamo qui. Ripartiamo con l'ultima di Elisa.

0: Gianmarco Gautier. Somebody that I used to know.
1: Ha origini italiane.
2: No, no, assolutamente no. Gautier non si chiama Gianmarco.
0: No, però giammai. Ci siamo immaginati un possibile nome e gli abbiamo dato sì. Gianmarco, che
2: e
0: suona
2: la sua fidanzata
0: anche.
2: Se dovessi avere una fidanzata,
0: aspetta,
2: con
0: Francesca.
2: No,
0: brutto, brutto.
2: Piera.
0: Secondo me Piera.
2: Gianmarco Piera. E Piera, una bella coppia.
0: Piera Meloni, molto bene,
1: funziona ormai. Mi sembra che siano al centro e sulle bocche di tutti.
0: È vero.
1: Di amore, di amore in qualche modo comunque si può parlare, visto che è un tasto dolente, mi sa, per tanti di noi, no? C'è un po' di disperazione in giro.
0: Ma no,
1: riguardo.
0: guarda Stefania. Però,
2: parla per te.
0: Parla per te, perché
1: parlo, ma assolutamente parlo per
0: io
1: te.
0: E Nick siamo una favola. Anzi, periodo migliore non c'è mai stato nelle nostre vite.
1: E allora, però a volte lì la disperazione aguzza un po' l'ingegno, ragazzi. Ed è forse quello che un po' a me manca, perché una donna americana, più o meno della mia età, a quanto pare anche abbastanza disperata pure lei in ambito amoroso, si è inventata una roba che ha funzionato, a quanto pare.
2: Cosa?
1: Per trovare marito. Ha creato una sorta di annuncio di lavoro nel quale elencava tutte le caratteristiche che avrebbe dovuto avere il suo marito futuro. 270 candidature, ragazzi.
0: Vedi che cosa vuol dire delle volte parlare d'amore? Lo dice safe. Che bello.

0: Lizzo, To Be Loved, 23:20 su RTL 105 nella suite, però domani dalle 12 in Viva l'Italia, Stefania,
1: sì,
0: dai.
1: Verranno a trovarci degli ospiti incredibili, Francesco Montanari e Sara Felberbaum. Mi riesco mai a pronunciare il cognome, del cast del film Maschi Veri.
0: Bello, ma in realtà, scusate, Maschi Veri non è una serie...
2: Due.
1: È la seconda.
0: Ah,
1: questa.
0: La seconda, ok, non è il film, stiamo parlando della serie.
2: Okay. Non lo so, sulla citazione c'è scritto film.
0: Sì, vabbè, però io ho visto la prima ed è una serie su quella piattaforma che fa la prima stagione, l'abbiamo vista, ha avuto anche molto successo ed adesso uscirà la seconda e tra l'altro è un rifacimento di quell'altra famosa serie
1: spagnola
0: Macho Salfa. Qualcuno di voi l'ha vista?
2: No.
0: Invece è molto divertente, molto interessante, insomma.
1: Anche la versione italiana, devo dire.
0: Sì, anche la versione italiana è stata fatta tanto bene, io però in questo momento purtroppo tra Minerva e Lupin 4 non so proprio che cosa fare.
2: La Minerva è finita, spero, la stai guardando da un mese, l'avrai finita.
1: L'ennesimo rewatch.
0: Brava, vedi, ho ricominciato.
2: Ci sta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare

0: che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ma come noi te lo giuro.
5: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Niente ci dividerà.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Alle 23.29 su RTL 102.5 nella suite, canzone che ha fatto da sigla a un famosissimo Festival di Sanremo. Vediamo se vi ricordate la sigla dell'ultimo Festival di Sanremo.
1: Era di Uelo.
0: Che bravi, mazza, bravi, bravi, bravi. Come si intitolava?
1: Straniero.
0: Brava, bravissima, brava. E Nicolò oggi ha intervistato Uelo.
2: No, non ha,
1: qualche settimana fa in realtà.
2: Oggi ho avuto il piacere di... conoscere Wes Cross.
0: Com'è? Perché ne parlano molto bene.
2: È un ragazzo molto forte, ha un bellissimo album. Quindi se volete ritrovare tutte le interviste che facciamo qui su RTL 102.5, ovviamente, ma poi anche su Radio Z e Radio Freccia, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita, nella sezione ospiti, e potete scegliere quella che preferite.
0: Bravo Nick. Stefania, noi invece stavamo parlando di amore e di coppie, così?
1: Sì, dell'ingegno che serve per trovare l'amore, ma l'ingegno a volte serve anche per reinventarsi nella vita, perché no, per inventarsi da capo nell'ambito professionale. C'è una cosa carina, magari ne possiamo parlare tra pochissimo.
0: Ma magari, se ci arrivi a tra poco, sì.
1: Sì.

0: Negramaro estate alle 23.37 su RTL 100. Estate. Bene.
1: Estati che...
0: Dove eravamo rimasti, Stefi?
1: All'ingegno serve ogni tanto nella vita, gli dicevamo anche dell'ambito amoroso, inventarsi sempre nuovi modi magari per incontrare persone. Ingegno che serve anche per reinventarsi se magari hai avuto una disgrazia, no? Perdi il lavoro dopo attimi e periodi di disperazione, ad esempio nel caso di questo uomo americano, quindi restiamo sempre in America, ha ben pensato di utilizzare la sua auto per trasformarla in una pizzeria e lui si è inventato, quindi va in giro nei vari posti, insomma in quel di New York, a proporre pizza trasportandola comodamente alla sua auto.
2: Guarda, è tipo quello di Temptation Island che vende le...
0: Bravo! Che bella reference! Sì.
2: Giuseppe,
0: non me lo ricordo, non si chiama Giuseppe.
2: No, comunque è bellissimo.
0: Che aveva il carrettino e portava in giro queste brioche.
1: Gelati.
2: Però non ho capito, le pizze le presenta lui, le presenta, le cucina
1: sì,
2: lui.
1: Immagino che sia aiutato dalla famiglia, dalla moglie, eccetera, eccetera. Però si accolla lui la roba di andare in giro con l'auto.
0: Comunque Giovanni.
1: Comunque Giovanni.
0: Giovanni Temptation Island, se proprio vogliamo chiudere questa reference,
2: metto sotto
0: e sopra.
1: Lui invece Bradley si chiama.
2: Bradley.

0: The Dance, Lady Gaga, The Dance, alle 23.45 su RTL 102.5 nella suite, vi portiamo fino alla mezzanotte, sì. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, quando si sta chiacchierando con voi di quanto è importante ingegnarsi, Stefi, nella vita alla fine.
1: È vero, qualcuno ci riesce, dovremmo provarci anche noi, ingegno che ci vuole anche per creare, non lo so, cose molto molto particolari, in questo caso vi porto un po' nel mondo del cinema,
0: sì.
1: Se vi va, nel molto. Magico mondo soprattutto di Harry Potter, perché in Germania sta per nascere, anzi aprirà tra pochissimo, il primo hotel a tema Harry Potter.
0: L'ho visto.
1: È fighissimo, no?
0: Bello, sarà molto molto bello.
2: È un caso che apra proprio nell'anno in cui uscirà la nuova serie Harry Potter.
0: Non credo. È un caso che venga aperto proprio in Germania dove è stata girata la serie? Io non credo.
1: Questo mi mancava.
2: Non è vero.
1: Non sono sicura. Non è così.
2: È una baggianata.
0: Abbiamo detto una baggianata.
2: Hai detto tu.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Fuori legge, Rosville nelle 23.53 su RDL 102.5 nella suite, perché Stefania, quanto ti piace anche a te essere fuori legge nella life?
1: Nella nightlife soprattutto.
0: Attenzione, nella nightlife sì, è molto interessante.
1: Io divento un'altra.
0: Non mi dire!
1: No. Ma che ci credi pure?
0: Io ci avevo sperato.
2: Secondo me, ieri sera la nostra Stefi
0: ci ha dato,
1: Ma sei a mezzanotte ero a casa.
2: Però la sera è lunga, cioè se sei uscita alle 7, alla fine voglio dire, sei stata fuori 5 ore.
1: È vero, poi a un certo punto bisogna riposarsi, troppa vita sociale fa male, si sa. Insomma, bisogna poi rintanarsi, no? A casa a un certo
2: Benvenuti
1: punto.
2: Nella RSA di RTL 102.5.
0: Evviva, Stefi, evviva. Vabbè, piano comunque recupererai anche quella parte che forse hai perduto in questi mesi, Stefi. È così?
1: Sì, infatti, giovedì ho appuntamento con la psicologa.
0: Perfetto,
1: capiamo di
0: alla
1: recuperare
0: grande.
1: Qualcosa.
0: Stiamo tutti benissimo, come vedi.
2: Recuperiamo tutto tranne che i soldi, quelli no.
1: No, quelli li diamo proprio a loro, capito?
2: Sì, tanti.
0: Le case che abbiamo comprato agli analisti, comunque, questa è una roba allucinante.
1: Ma che ci invitassero una volta, soprattutto, poi, guarda.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice, a te.
3: Subito, 1965, i Beach Boys registrarono questa canzone un po' per gioco, per divertimento, ma i discografici ne percepirono il potenziale e decisero di pubblicarla come singolo e ci videro lungo. Scalò ogni tipo di classifica in America e nel Regno Unito. Barbara Ann.
4: Barbara Franklin.

Grazie.

0: Beach Boys alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento tra noi di The Goal e la suite. Allora, siamo arrivati alla fine, domani ci ritroviamo anche con Francesca Cheyenne.
1: Sì.
0: A Frank.
2: Domani, scusate, torna quella rubrica che io ancora non ho avuto modo e piacere di...
0: Sì.
3: Ah, la canzone sbagliata.
1: Domani torna la canzone sbagliata. Beppe, domani torna la canzone sbagliata. Beppe, grazie Cristian, grazie Stefi, grazie Simo. Buonanotte.
2: Grazie a voi e notte, a domani.
1: Buonanotte, a domani che cortiche.
4: Anche ad Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Una buona nottata da Tommaso Angelini. Apriamo con le ultime sul volo Fly Dubai. Il copilota omanita che ha tentato di dirottare l'aereo diretto a Tel Aviv avrebbe confessato. Sergio Gadda.
7: L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E quanto ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita Al-Ammami durante l'interrogatorio che si è svolto negli Emirati. Gli investigatori ora cercano di capire se abbia agito da solo o con l'aiuto di qualche complice. Di certo è stato escluso che gli assistenti di volo non erano suoi complici. Sono stati interrogati e dai loro racconti non è emerso nulla. Alle indagini sta partecipando attivamente lo Shin Bet, il servizio segreto interno dello Stato di Israele. Al setaccio anche il telefono del presunto terrorista. È stato intanto scoperto che negli ultimi anni ha visitato paesi ostili ad Israele, alcuni dei quali considerati paesi nemici. Si tratta di visite brevi. Chi indaga cerca di capire se qui qualcuno lo abbia incontrato e poi manipolato. L'intenzione di Ammam Al-Ammami era quella di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
6: Rimaniamo in Medio Oriente perché si sono verificati poco fa nuovi attacchi

0: attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, i ribelli yemeniti affermano di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria di Aramco e diversi siti militari nel sud del paese con droni e missili. Intanto Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa, annunciano l'invio di forze militari nel regno. Infine chiudiamo con il calcio, un'Italia in crescita batte la Turchia in Nations League. Andrea Salvati.
1: Era importante vincere per continuare il momento positivo e confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite contro la Francia e proprio contro la Turchia. Un 3-1 netto, quello della squadra di Mancini, che consente agli azzurri di salire al secondo posto in classifica dietro alla Francia, scavalcando il Belgio battuto proprio dai transalpini. Un primo tempo con diversi inserimenti rispetto alle ultime due partite, giocato un po' sottotono, ma comunque chiuso in vantaggio. Poi ad inizio riprese Simsir a sfruttare un errore in difesa degli azzurri e portare il match sull'1-1, poi con i cambi fatti proprio da Mancini, con Caiode, Esposito e Calafiori per Di Lorenzo, Scamacca, comunque autore del gol del vantaggio degli azzurri, e Ruggeri, trovano il nuovo vantaggio con Calafiori e poi il definitivo 3-1 con Esposito nel finale. La nazionale tornerà in campo in Nations League a novembre per le altre sfide contro Francia e Belgio.
0: Questa era l'ultima notizia, adesso c'è la viabilità.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso Bari. Sempre sulla 14 ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. La riapertura è prevista alle ore 5. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Mezzanotte e tre minuti, siamo tornati. Prima di cominciare fatemi fare gli auguri a Vanessa Gray, ma chi sei, per i suoi 25 anni.
4: Grazie. Lo so, non li dimostro per nulla, come direbbe il nostro Andrea De Sabato.
1: Esatto, tesoro, come al solito qui non c'è nessun dolcino, niente di niente.
4: Eh no, perché tu sei a Roma. Mi dispiace, ma fatemi salutare lui, Armando Piccolillo. Non posso dire che non ho portato niente, nemmeno qui a Cologno Monzese. E di solito arrivo sempre. Ma perché sono a dieta, ragazzi? Quindi vi metto a dieta anche a voi.
1: Amici che non festeggiate nulla, o se festeggiate non portate mai niente, chiamateci allo 02 25 15 15. Ma ormai non si porta più niente, si invita a cena, si fa un pensierino.
4: Bravo!
1: Con le persone intime.
4: Offro io o offri tu? Chi offre? Il festeggiato o gli altri?
1: Certo.

0: musica nel cuore, Biagio Antonacci, ho la musica nel sangue anche. Abbiamo la musica ovunque, noi qui di RTL 102.5, mezzanotte e 11 minuti. Quindi partiamo dal compleanno di Vanessa Gray, dove io ho detto, e dove tutti noi, soprattutto in Italia, vale questa cosa, cioè che il festeggiato paga.
1: Paga.
0: In altri paesi invece non è così.
1: È vero,
0: invece
1: però...
0: Invece non è il festeggiato che paga, ma sono gli amici che pagano.
1: Giusto.
0: Per il festeggiato, per portargli buon augurio.
1: E questa cosa, secondo me, sta andando di moda. Chi lo dice?
0: Il Galateo! Attenzione, non è che lo dico io,
1: No, però sta andando sempre di più di moda, che tu decidi...
0: Basta che non
1: no, scusa, tu decidi... No, ho pagato io, ma tu, stasera ho offerto io, tu decidi location, sì. Paghi solo la torta e da bene, e poi sono gli amici che pagano. Oramai si festeggia così, è un nuovo modo,
0: scusa,
1: di festeggiare.
0: Ripetere?
1: Cioè, tu offri solo torta, sì. E prosecco, insomma, torta, sì. E qualcosa da bere, e tutti gli altri, gli amici, offrono una cena.
0: La cena, la
1: no,
0: pizza.
1: Gli amici dividono, capito? Non so,
0: se
1: è 30 persone, quindi
0: brutti.
1: Pagano per te, cioè ti fanno il regalo. Aspetta, ma non solo,
0: che non, siete
1: non
0: altro,
1: solo
0: ma...
1: pagano la cena, ti devono fare anche il regalo, perché quello non è come regalo. Capito?
0: Cose,
1: cioè,
0: da pazzi.
1: Ti festeggiano,
0: cioè,
1: bisogna, capito, festeggiare.
0: Se vieni al sud, fratello caro, sorella cara, se vieni al sud e festeggi al sud, non ti facciamo togliere un euro. Paghiamo noi, tutto noi. Io sono il festeggiato, è tutto offerto, bello.
1: Ma le cose cambiano.
0: Ma devo pagare lo spaghetto che ho mangiato alle vongole? No, te lo pago io perché è il mio compleanno, bella.
1: Scusa, ti offro qualcosa io. Dipende, dai. I tempi cambiano, cucù. Marie Cucù.

0: per Beyoncé, Crazy in Love su RTL 102.5. Siamo a mezzanotte 19 minuti, cari amici, già fioccano un po' di messaggi al 378 378 1025, riguardano tutti per lei. Ma chi sei, Vanessa Grazie?
1: Dai, allora ascoltiamo qualche vocale.
2: Tanti cari auguri Vanessa Grey da parte di Mirko.
1: Grazie, che bello. Cos'è il Caxton? Un altro?
3: Come dice qualcuno, anguri e meloni. Vanessa.
1: Giusto.
3: Ben arrivata.
1: Dove?
0: Appena arrivata a una certa età, giustamente.
1: Ma una certa, ma no. Ma l'importante è quello che ti senti,
0: sì,
1: dentro,
0: certo.
1: Non è quello che compi. Scusa.
0: Vocale.
4: Armando.
0: Ecco.
4: Buongiorno ragazzi, che si lavora. Sì. È stata una settimana durissima, domani meritato riposo, sempre in ascolto di RTL, sempre presente, sì. Ivano.
0: Ciao. Ti dà una mano, ciao Ivano.
1: Giusto.
0: Beh, si lavora anche per noi, insomma è stata una settimana un po' dura, no?
1: È impegnativa, no, in generale, no, perché no. Scusa, ma per noi, no. Scusa, inizia oggi la settimana, c'è stato comunque il weekend, quindi dobbiamo essere allegri, scoppiettanti, sì, per una nuova settimana da condividere insieme.
0: Brava. Allora attenzione, perché oggi alle 12 a mezzogiorno in Viva l'Italia saranno nostri ospiti Francesco Montanari e Sara Felberbaum del cast del film Maschi Veri.
1: Giusto, perfetto. E
0: tutto,
1: quindi
0: è tutto chiaro?
1: È tutto chiaro, alle 12 in Viva l'Italia non potete mancare. Noi vi aspettiamo come sempre, ospiti, musica,
0: sì,
1: voi nottambuli,
0: sì,
1: giornambuli,
0: bravo,
1: insomma quando volete.
0: Esatto, dai, adesso però se vi va condividete con noi la vostra nottata, serata, quello che volete. Il numero lo conoscete, il 378 378 1025. Meglio ancora se volete farvi una chiacchierata con noi oggi, ok, venite in onda. 02 25 15 15. C'è Vanessa,
1: c'è Armando,
0: c'è Beppe,
1: c'è Christian, tutti, ma soprattutto ci siete voi.
0: Bravo. Basta.
5: RTL 102.5. Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio,

0: chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Ma come noi te lo giuro.
2: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Niente ci dividerà.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: E questo è un bel complimento, no? Cioè, anche se tu sei mezza sciancata, no? E lei è più bella di te, è bellissima, ma non è te. Mi piaci tu che sei claudicante.
1: Così che hai un no? dente che ti trema, anzi che hai proprio la dentiera, mi piaci
0: anche
1: tu.
0: Che sei sdentata, no? Cioè, lei è bellissima, ma non è te, non hai il tuo charme, il tuo fascino, capito? Questa è la storia, amici. Allora, siete d'accordo o no? Dobbiamo andare da Maria Rosa.
1: Maria Rosa, ci sei?
2: Ciao, sì, ci sono. Ciao a tutti.
1: Ciao, come procede la tua notte?
2: Bene. Rimpiango di essere venuta via da dov'ero.
1: E dov'eri?
2: Ero in Salento, sono stata da Dio, in un villaggio bellissimo, conosciuto tutti, bello, sì.
0: Ma tu non sei del Salento, sei andata solo in vacanza e ti piace stare lì, insomma?
2: Sì, io sono di origine siciliana, però adoro il Salento, mi piace tantissimo.
0: Ma adesso ti distruggo il tuo
1: cosa?
0: Sogno.
1: Perché?
0: Questa tua tranquillità te la distruggo in un nanosecondo.
2: Dimmi.
0: Un conto è che ci vai in vacanza, hai pagato, sei servita e riverita, e un conto invece è andarci ad abitare davvero, trovare un lavoro
2: e fare
0: la routine quotidiana, capito?
2: Perché
0: tu non è che finisci di lavorare e dici vabbè poi me ne vado al mare. Non è così.
1: Guarda, potresti andare anche in un altro posto, no? Poi sei servita, riverita.
0: Sono stato cattivo.
1: Tantissimo, hai proprio demolito la vacanza in un anno secondo. Cioè,
2: no,
1: Maria Rosa.
2: No, proprio per niente.
1: Meno male.
2: Ricordo. Sì.
0: Comunque.
2: Giusto
0: per dire che sono due cose ben diverse. Proprio ben diverse. Sono due cose ben diverse. Però è il posto del cuore, insomma, dove vai a fare la vacanza, è il tuo posto del cuore.
2: Sì, mi trovo benissimo. Poi quest'anno in modo particolare sono stata benissimo nel villaggio dove sono andato, ho conosciuto anche il capo animatore e sono stata veramente
0: bene. Lo vedi,
2: bene.
0: Maria Rosa, però tu sempre là vai, un po' dici che stai con tuo marito,
1: No,
0: e poi fai la sporcacciona e guardi gli altri.
1: Scusa, Maria Rosa, vuoi dirci qualcosa? È successo qualcosa con l'animatore, capo animatore, un flirt?
2: Perché ha capito subito che stavo solo mie, ma è stato gentilissimo, carinissimo, bravissimo.
1: Ti ha fatto anche un massaggio? Non so, la cervicale?
2: No, mi sono baciato sulla guancia 50.000 volte, mi ha abbracciato, guancia, poi mi ha abbracciato, mi ha salutato,
1: è il numero
2: che sono venuta via.
1: È il numero di telefono, ve lo siete scambiati?
2: No.
1: Allora tutto ok, tutto normale.
0: Insomma,
1: dai.
0: Maria Rosa, abbiamo capito che l'animatore ti voleva.
2: Maria Rosa.
0: Quella è una fotomodella, non solo lui, tutto il villaggio, anzi tutto il Salento volevano Maria Rosa, hai capito?
2: Sì.
0: Va bene, sei una bella persona, ci piaci, sei anche simpatica.
1: Molto.
0: E buonanotte,
1: ecco.
0: Maria Rosa, addio.
1: Scusami, manda un bacio a Maria Rosa, per favore.
0: Chi?
1: Tu, dai un bacio a chi vuoi tu, dai.
0: Ciao Maria Rosa,
1: un bacio.
0: Baci e bacetti e viva il Salento.
1: Ciao Maria Rosa.
0: Ciao.

0: così poco e son già solo.
1: Son già solo dei Modà e lei se ne andrà da sola a svernare 2-3 mesi su quelle spiagge meravigliose, a farsi il bagno e a tuffare e a ondeggiare e fluttuare nell'oceano
2: wow,
1: Atlantico.
2: Wow, chi?
1: Perizzomata dalla testa ai piedi, Samantha!
2: Ma ciao Sami!
3: E si va tutti a Sciame Chico.
2: Wow, quando parti?
3: Parto il 15 di ottobre.
2: Dai, mancano pochi giorni. Hai fatto le valigie? Sei piena di costumi?
3: Ma in realtà vado via con un bagaglio a mano perché sono tutto lì.
2: Ah.
1: È vero, perché lei ci va da un po' di anni.
3: Spendo poco perché
1: non dovevi andare in Africa, scusa, non dovevi andare
2: no,
1: in Africa,
2: ho detto l'altra volta, no.
3: Tu sei rimasto al Kenya 2017,
2: è rimasto un po'
1: indietro,
3: ero poco più che maggiorenne.
1: Vabbè,
3: piccolino
1: tesoro, adesso hai cambiato, questa spiaggia è ancora meglio.
2: Sì, e soprattutto
3: è più vicina e la fauna è molto più interessante.
2: Ecco, questo volevamo sapere, hai amici e amiche che ti aspettano?
3: Tanti amici e poche amiche.
2: Ok.
1: Brava, poche amiche, perché la concorrenza, no, insomma, non lì, deve esserci,
3: lì no, lì la concorrenza non c'è, ma comunque la comunità italiana a Sharm el-Sheikh è molto numerosa, diciamo così, ci sono un sacco di italiani che vanno via a svernare.
1: Ok, anche tu quindi
3: e
1: sei
3: non
1: lì
3: solo.
1: A non solo, certo.
3: La tua azienda
1: è fiorente, insomma. Sami.
3: Sì, ma vado in ferie io.
2: Ecco, oh, ma quanto vabbè, sarai? Però... Perché mi sa che è data da definirsi.
3: Fino a febbraio.
2: Ma scusami, capito. Ma che vacanze sono? Infinite.
3: Sì. Insomma, voglio dire, le vacanze o si fanno bene o non si fanno.
1: Brava.
2: Allora, spiegaci, scusami, il trucco qual è per stare 4-5 mesi in vacanza?
3: Devi darla via, amore.
1: L'ha detto lei, dai, giustamente.
2: Va bene, ok, grazie.
1: È una di quelle cose, insomma, che uno può fare o non può fare.
2: Certo.
1: Senti, ma tu hai un amore nella tua vita?
2: Tanti?
3: No, assolutamente no, ma non
1: niente.
3: Ci penso nemmeno.
2: Ma loro non lo sanno.
3: Tanti amori ricchi, molto ricchi.
1: Quindi nessuno la notte ti graffia la schiena per amore.
2: No, graffia lei.
3: Assolutamente no, ho il grattino automatico.
1: Quello dei nonni che si mettevi col bastone con la mano.
2: No, fantastica. Ma scusami, hai anche, non so, qualcosa

0: per il collo, per
1: abbiamo
0: i massaggi.
1: Abbiamo tutto.
0: Va bene.
1: Lì poi guarda, a Sharm el Sheikh lì c'ha di tutto di più.
2: Va bene.
1: Allora, low cost.
2: Siccome io e Vanessa non abbiamo un euro per ammaccarci un occhio, magari una stanza ce la trovi gratis.
0: Ma anche due.
1: Ma io vi ho già detto, io ho una camera in più per gli ospiti, perché sì, quelli che vengono a trovarmi non li faccio pagare.
2: Che aspetta.
1: E siete i miei ospiti entrambi, tutta RTL, tutta RTL.
0: Dai, vabbè, tutti in una stanza, la vedo un po' difficile.
2: Senti, brava. Allora Samantha, ti salutiamo,
0: ciao.
2: Grazie.
1: Vi scaglionate, ciao.
0: Staglionate.
2: Sì, uno va qui, uno va lì. Se sente il presidente, quello parte e va.
0: Vabbè, comunque c'è una stanza, perché no?
2: Bravi.
0: Sì, bene, inizia ad andare tu. Io intanto vado con Peggy Goo, Who Man.

0: Believer, bellissima. Imagine Dragons su RTL 102.5. Mezzanotte 49 ci arrivano. Arrivano tantissimi saluti per Vane che oggi compie gli anni. Tanti, tanti auguri.
1: Grazie, tesoro. Grazie di cuore. Bellissimo essere in onda on air, avere la possibilità, sì, insomma, anche di ringraziare tutti pubblicamente. Diciamo la verità.
0: Vorresti essere altrove a Sharm el Sheikh, tu, eh?
1: No, ho detto una cosa. Giusto, no, ho detto una cosa vera. C'è la possibilità di farlo in diretta e c'è Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Olivia Dean. Baby Steps. Mezzanotte 55 minuti, RTL 102.5. Siamo in ottamboli, ragazzi. Uh-huh! Insieme a voi.
1: E dai. Vai, amici. Dai. Toglietevi la camicia, no, la giacca, no, ondulate i capelli, la testa. Sì. Fatela girare. Sì. Dolci sogni.
0: Volta, farne un'altra.
1: Dai un bacio a chi vuoi tu. Sweet dreams.

0: Ne esistono svariate versioni, anche disco, in chiave disco, questa degli Eurythmics, Sweet Dreams, su RTL 102.5. Dobbiamo fare anche tantissimi auguri al nostro Niccolò Pompei, che ha fatto anche lui compie gli anni.
1: Oh, vedi, siamo tutte bilancine, tutte, siamo tante bilancine.
0: Ormai lei è nel mondo, lei fa compie gli anni, lei, tutto il mondo è bilancia.
1: Tutto il mondo è sicuramente su una bilancia, su questo non ci piove, no? Alcune volte sei su e altre volte sei giù. E poi ricerchi spasmodicamente un equilibrio, ciao.
0: Vedo che Tommy Angelini sta prendendo sonno tra poco.
1: No, Tommy Angelini è un signore, caro.
2: Niente, rifaccio anche in diretta. Tanti auguri.
1: Grazie, Tommy. Vedi?
0: Basta così.
1: Adesso c'è l'informazione.
0: Brava.
1: Ciao. Anche a Bovino, in provincia di Foggia, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Tommaso Angelini. La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara Gambirasio. Cambiamo argomento. Allerta dell'intelligence in Israele. Secondo Channel 12, Hamas starebbe intensificando i preparativi per un attacco complesso o un'operazione di rapimento. Il capo dello Shin Bet, David Zini, ha riferito ai ministri che l'azione potrebbe avvenire in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. L'apparato di sicurezza israeliano si sta preparando. Torniamo in Italia. Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di circa 6 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. È morto a 86 anni lo scrittore britannico Jeffrey Archer, autore di bestseller come la saga dei Clifton e Caino e Abele. L'annuncio è arrivato dall'editore HarperCollins. Il decesso è avvenuto improvvisamente e serenamente nella sua casa. Infine chiudiamo con il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la lunga sosta di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia e gli azzurri torneranno in campo a novembre proprio contro i transalpini. Era l'ultima notizia, adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade e per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno Arezzo verso Roma, sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova e sulla

0: la 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E l'ora e 2 minuti, ci siamo in ottamboli con Vanessa Armando, voi presentissimi come sempre allo 02251515. Tra poco vi sentiamo, c'è tanta gente che compie gli anni. E allora,
3: sì.
2: Bilance o non bilance?
3: 378-378-1025, anche un messaggio vocale, ci sì. piace, un videomessaggio, sì. insomma tutto quello che volete, siamo qui per voi, nottamboli.
2: Bravissima, mi piace quando capito, metti passion, molto
3: sì,
2: passion.
3: Sì, passion ci vuole.

0: È 1:08 RTL 102.5, c'era Marrakesh con Crazy Love. Questo amore pazzo. C'è tanto amore. Allora andiamo allo 02 25 15 15. Compie gli anni anche lei, Roberta.
1: Auguri Roberta, Roberta. Bilancina.
2: Grazie, Vanni. Tu però il 5, io il 6.
1: Vedi?
2: Appena compiuti.
1: Allora abbiamo aspettato con te la mezzanotte, noi lo sapevamo. Sì. Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Roberta, tanti auguri a te.
2: Siamo identiche, amore.
0: Beh, che identiche, tu c'hai 80 anni, quella ne ha di meno, certo. Scusa, che identiche.
1: Vabbè, ma siamo, abbiamo la stessa anima, vero?
0: Roberta, scusa, ma no, ma io dico la verità, scusami, hai compiuto 80 anni oggi?
2: Sì,
0: sei
2: felicissima.
0: Sei felicissima.
1: Senti che bella voce. Ma scusami, la candelina l'hai spenta?
2: Domani.
1: Quindi non lo fai a mezzanotte?
2: No, la volevo fare, ma da sola, no, ero rientrata da poco.
0: Perché ricordiamolo che lei ha avuto due mariti e tutte e due sono morti.
1: Non ci sono più.
2: Uno ne ho avuto, là, poverello.
0: Vabbè, quell'altro che ci avevi raccontato, quell'altro che è morto pure, no?
2: No, dai, faccio morire tutti allora.
1: Ma scusami, ma il tuo compleanno, cioè, fai a te stessa un regalo oppure aspetti che lo facciano solo gli altri?
2: No, sicuramente mi fanno un regalo. Io quest'anno avevo deciso di non farmi regali.
1: E invece?
2: Perché non sono, ma poi ti vedrà, figurati, io tra 3-4 giorni cambio idea e faccio
1: regalo. Bravo, la cosa bella poi è cambiare idea, no? Poi esci e ti fai un regalo, giusto?
2: La bilancia è così, dai.
0: La bilancia è così. Potresti anche pensare, che ne so, a una dentiera nuova, Roberta, no?
2: Sì, quella, ne ho ordinata una anche per te.
1: Una anche per te. Scusa, no, ma Roberta pensa a dei tacchi nuovi, a delle scarpe nuove, a dei trucchi nuovi.
0: Roberta, però Roberta, tesoro, non dobbiamo mentire a noi stessi. Tra poco dovrai farti l'anca bionica lì, no? L'operazione all'anca.
2: Ma come l'anca bionica che io porto 12 centimetri 10 ma al di sotto di tasco che non c'ho niente.
0: Quindi l'anca va bene, si muove bene, non
2: l'anca
0: è sbilenca, no?
2: Va bene e ballo anche molto bene.
1: Perfetto.
2: Ragazzi.
1: È attiva la nostra Roberta, senti dalla voce.
2: Certo.
1: Ma ti vuoi fidanzare, Roberta? Vorresti innamorarti?
2: No, per l'amor di Dio, perché quelli che hanno l'età mia poi scatarrano, fanno la
0: come scatarrano?
1: Tu dici basta, ho già dato.
0: C'ha ragione.
2: Ti devono mettere i pannoloni? No!
0: No, per carità di Dio, le traverse, le cose, le flebo. Va bene, senti, ma secondo te alla festa di compleanno deve pagare il festeggiato oppure gli invitati?
2: Allora, il festeggiato se invita paga per
0: paga.
2: Tutti.
0: Vedi? Brava, vedi?
1: Okay. Infatti, certo. Dai, va bene Robby. E allora dai, andiamo a pagare.
2: Io non faccio la stessa, non pago. Dove? Il giorno dopo.
0: Senti, mi raccomando, la glicemia, pochi zuccheri.

0: chiacchiere, poca torta, non esagerare, va bene?
1: Tesoro,
0: ciao.
1: Dopo ti mando le mie analisi.
2: Vai, va bene. Ciao Roberta,
0: addio.
2: Auguri.
0: Ciao.
1: A voi ragazzi, buonanotte.
2: Dai, andiamo con Angelina Mango. Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Una delle grandissime artiste mondiali, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, su RTL 102.5. Lo sentiamo vocalino?
1: Vai.
2: Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Qua parlano tutti di vacanze, tornano dalle vacanze, devono partire. Ultimi 4 giorni di lavoro invece per me. E poi finalmente 3 settimane di vacanza. Meritatissime. Ciao Stefano Albenga.
1: Bravo.
2: Vanessa, non mi sono dimenticato, eh.
0: Non si è dimenticato di che cosa. Vedi che volevo dirti, Stefano, che in queste 3 settimane pioverà tutto
1: sempre,
0: il tempo.
1: Lo sapevo, guarda, me lo sentivo. Stefano, non preoccuparti, ci sarà sempre il sole. Forse un giorno, al massimo due.
0: Due. Ragazzi, torniamo tra poco con Serenamente di Giulia Bresch.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In Your Eyes, The Weeknd su RTL 102.5, l'1 e 26 minuti, e ci scrivono al 378-378-102.5 che il fatto che paghi il festeggiato o la festeggiata quando c'è un compleanno, quando c'è un evento importante, no? È una questione soprattutto, dicono, italiana, regionale, ma del sud Italia. Ormai al nord, come dicevi tu, insomma, le cose cambiano. Non sì. sempre paga il festeggiato, ma come dicevi, tu offri la bottiglia, offri la torta, e mentre invece se uno vuole prendere qualcosa fuori menù, lo paga.
1: No, no, ma non solo qualcosa fuori menù, proprio la cena in generale. Vedi che non sei abituato? Perché ti sembra strano. Allora,
0: sembra molto
1: il festeggiato
0: strano.
1: Decide dove vuole andare. Gli amici pagano tutto, quindi dividono la quota, non so, anche per il festeggiato. Quindi, sì, è 20 persone, non so, la cena viene 50 euro a testa, ok. Diviso anche la quota del festeggiato verrà, non so, 52 euro a testa, e quindi, cioè, non è il festeggiato che paga, sono gli invitati che pagano il festeggiato. Cioè,
0: purtroppo non posso venire al compleanno perché c'è un appuntamento con una vecchia zia che arriva da New York e devo andarla a prendere all'aeroporto e non posso venire, mi dispiace.
1: Ma non ti preoccupare, magari ci vediamo la prossima volta e mi offri un aperitivo, tu.
0: Sì, sì, certo, non c'è problema.
1: Ma no, allora, tête a tête, cioè lì, allora è il festeggiato, tête a tête, lì è il festeggiato che offre, invece quando oramai si fa una festa, spesso e volentieri sono gli altri
0: ovvio
1: che offrono.
0: Ti fai i conti in tasca e vedi se la tua disponibilità c'è per 20 persone, li chiami, se no ne chiami 3-4, o se no non lo festeggi proprio,
1: bravo.
0: Lo festeggi con il tuo amoroso e via, poi anche due colpi e ciao.
1: No,
0: che cosa?
1: Quindi bisogna organizzarsi, ok?
0: Esatto.
1: C'è una novità, Max Pezzali, le ali.

0: bomba, eccoli Linkin Park su RTL 102.5 in the end. All'una e 35 minuti.
1: Sì, sì, no, alla fine, ma noi non siamo alla fine.
0: No, ragazzi,
1: io vi devo dire una cosa, che sono rimasta colpita da questo video di un pianoforte 88 tasti, questo lo sappiamo, tra bianchi e neri, che suonano da soli. Praticamente c'è stata questa fiera a Cremona e non c'è però il pianista. Il pianista è 200 km di distanza a Rovigo e suona. No, ragazzi,
0: è una cosa vecchia come il mondo.
1: Ma che vecchia,
0: questo anche,
1: ma che
0: David
1: vecchia.
0: E Manuel Bella lo possono fare da remoto. Basta che ti colleghi da remoto, metti qualcosa di elettronico nel pianoforte a coda.
1: Tu, dai.
0: No, io
1: sai
0: no.
1: Sai suonare? Adesso metto. Abbiamo un pianoforte, ragazzi.
0: No,
1: sì, adesso
0: però,
1: lo portano.
0: Scusate, i fratelli Bella lo sanno fare questo. Si possono collegare anche Leo Di Mauro, che non sa suonare il piano, può collegarsi da remoto.
1: No, però capito. C'è proprio il collegamento del pianista in un altro pianoforte.
0: Sì.
1: Non vi sembra strano, ragazzi? Io non smetterò mai di stupirmi. La tecnologia dove sta arrivando.
0: Sì, vabbè, ma è già da anni che è così, Gray. Ci sono dei medici che da New York operano in Giappone.
1: Questo significa che tu puoi suonare in Giappone, l'altro può suonare a New York, magari c'è un po' di latenza, ma puoi fare un concerto da varie parti del mondo, capito? E non vederti mai.
0: No, e prendere i soldi anche non muovendosi da casa, prendere un bel cachet.
1: Dai, inizia ad organizzare la band, fammi da manager, fai qualcosa, su.
0: Ma sì, allora Bruno Mars invece suona live dal vivo, lui non usa niente di intelligenza o deficienza artificiale.

0: Coma Cose con Posti Vuoti su RTL 102.5 alle 1.43 minuti. Chi lo ha detto che per festeggiare una ricorrenza importante bisogna andare per forza a cena? Uno ti porta anche al cinema, eh? Ti pago il biglietto. Lei non è d'accordo, scusa, cosa vuoi?
1: No, facciamo magari cena, cinema.
0: No,
1: no, troppo.
0: Tesoro, che
1: dice.
0: Cena,
1: ma
0: cena,
1: dai,
0: cinema.
1: Ragazzi, allora, ma ci possono fare tante cose, perché fare una sola cosa? Viaggio, weekend, no? Troppo.
0: Te lo paghi da sola, però.
1: Certo, non è che
0: te lo paghi tu, no? Io
1: per forza.
0: Sto dicendo, se devi invitare gli amici, non è che devi
1: no,
0: portare
1: devi
0: per forza.
1: Gli amici, pagare tutto è un po' difficile.
0: Ti puoi portare anche al cinema a vedere un film, per dire, no? Beh. Te la cavi con 10 euro, 15 euro, passi due ore e ciao, poi ti prendi un aperitivo e ciao.
1: Però devi pagare pure l'aperitivo.
0: È bella,
1: quindi,
0: allora.
1: Devi pagare l'aperitivo, ma cosa dici? No, solo un giro e basta? E se qualcuno vuole bere qualcosa in più?
0: Pronto, RTL, chi sei?
2: Sono Piera da Trieste.
0: Ciao Piera, abbiamo da fare adesso, stiamo festeggiando.
2: Un saluto a tutti.
0: Sì.
1: Ciao, cin cin.
0: Ciao Piera, tanti auguri anche a te, mi raccomando, tieniti forte.
1: Giusto.
0: Vita, morte e miracoli, la canzone di J-Ax. Morire.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Ma come glielo spieghi? Mannaggia. Allora dobbiamo fare un saluto a tutte le persone che in questo momento sono in procinto di lavorare, quelli che prendono il loro primo caffè alle 2 meno 10 della notte e quelli che sono già al terzo quarto o che vanno a dormire e sono sintonizzati con noi. Ciao ragazzi, grazie.
1: Scusa, ma salutiamo anche una bella famiglia,
0: sì,
1: diretta a Bergamo ma di ritorno da Lourdes. Sono Lella, Silvia, Matteo e Gianluca. Ciao ragazzi.
0: Ciao, che bello.
1: Chissà come è andata, insomma, magari proviamo a sentirli.
0: Sì, dopo li chiamiamo magari, ragazzi, o chiamateci voi allo 02 25 15 15 come ha fatto il nostro amico siciliano.
1: Non so.
0: No,
1: al momento sta parcheggiando, no. Vabbè, dicono. Allora sì, o forse sta facendo colazione.
0: Lo sentiamo più tardi, però venire da un posto come Lourdes, come Medjugorje, ti purifica tutto lo spirito, tutte quelle cose negative che abbiamo dentro di noi, i pensieri intrusivi, quella roba lì va via.
1: Eh sì, credo che quando decidi di fare un viaggio così perché magari ne hai bisogno, piuttosto che vuoi fare magari una riunione di famiglia, ma noi ci riuniamo e andiamo da Tonino che ha parcheggiato, giusto Tonino?
2: Quasi, fra un minuto. Buongiorno a tutti.
0: Tonino, ti sei appena svegliato, vergognati.
2: No, da un'ora, no.
0: Da un'ora.
2: Tutto, una cosa al volo.
0: Sì.
2: Vanessa, tanti auguri a te, tanti auguri a te.
1: Grazie.
2: L'hai cantata a me, io la canto a te, auguri.
1: Grazie. Vedi,
0: stai andando a lavoro? Dove vai, a lavoro?
2: Sono arrivato adesso da Cireale in questo momento.
1: Hai fatto colazione?
2: No, non faccio mai colazione,
1: no?
2: Solo la mattina dalle 7 in poi, no.
1: Ah, quindi tu lavori?
2: Colazione salata.
1: Ah, quindi lavori e non fai mai colazione?
0: Caffè?
2: No,
0: niente.
2: No, uno o due caffè la notte e basta.
1: Ah, senza mangiare nulla, nemmeno un biscottino, non ti porti nulla,
2: no,
1: da casa?
2: No. La mattina il panino con la mortadella, col
1: quindi alle 7 panino con la mortadella?
2: Perfetto, la colazione dei campioni.
0: Fai il sacrificio prima, niente zuccheri, niente roba così e via, poi tutto natura.
2: Va bene. Non tengo in forma.
0: Tonino, ti salutiamo, buon lavoro.
2: Ciao belli, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Che carino. Il panino. Una

0: La leggenda del rock. Stiamo parlando di Mick Jagger, in sottofondo i Rolling Stones con Brown Sugar. Su RTL 102.5 nei Nottamboli. Tesoro!
1: Sì! Woo! Hey! Woo! Oh. Scusate, c'è l'informazione, andiamo! Hey! Anche a Carbonate, in provincia di Como, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Avrebbe agito per vendicare Gaza con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani il 30 settembre. Secondo Channel 12, il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele e analizza il suo cellulare per capire se abbia agito da solo. Intanto nuovi attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti affermano di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria di Aramco e diversi siti militari nel sud del paese con droni e missili. Turchia e Pakistan, legate a Riyadh da un patto di difesa, annunciano l'invio di forze militari nel regno. Torniamo in Italia, nuovo elemento sul caso Garlasco. Il RIS di Parma avrebbe fatto analizzare la personalità di Alberto Stasi senza una richiesta della procura e senza depositare il documento agli atti. La criminologa citata nega di averlo redatto. Il comandante dei carabinieri Luongo assicura, se emergeranno irregolarità, chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Incidente mortale sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la lunga sosta di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo a novembre proprio contro i transalpini. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna, sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Sestri-Levante in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?